0: 1-0 e guida il gruppo 2 della Lega A con 6 punti. Primo posto e punteggio pieno pure per il Portogallo, andato a vincere 2-1 in Norvegia. Per il basket, infine, ottimo debutto in campionato dei Lugano Tigers, vincitori sul Monté per 94 a 72. Concludiamo con le previsioni del tempo per oggi, lunedì 28 settembre. In tutto il paese sarà in prevalenza soleggiato con temperature massime di 24 gradi al sud e di 29 gradi al nord.
1: Rete 1.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
1: Se lo vuoi, rimani. Non c'è molto da dire che non sia già detto. Si dice che domani

sento, non riesco. Sei già sveglia amore o stai dormendo? E se dormi, sogna di me.

Casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18.

0: Rete 1.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Sono le tre in studio, Fabiano Rizzi. Ancora l'ampia pagina sulle votazioni in apertura. Sono due netti no, quelli usciti ieri dalle urne per le due iniziative federali sottoposte al popolo, che ha risposto con un'affluenza del 47%, e respinte entrambe in tutti i cantoni. L'iniziativa sulla neutralità, che chiedeva restrizioni in materia di sanzioni a paesi in guerra e di collaborazioni militari, è stata respinta dal 70% dei votanti a livello nazionale, da quasi il 52% dei ticinesi e da oltre il 66% dei cittadini grigionesi. L'iniziativa sull'alimentazione, che chiedeva un rafforzamento della produzione alimentare nazionale, è stata invece respinta dal 72% dei cittadini svizzeri, dal 68% di quelli ticinesi e dal 75% dei grigionesi. Nei grigioni inoltre è stata respinta dal 67% dei votanti e da tutti e 100 i comuni l'estensione al diritto di voto ai sedicenni. In Ticino, a Bellinzona, il 54% dei cittadini ha detto no al progetto da 18 milioni per valorizzare i castelli. Altre votazioni cantonali. A Ginevra è stata accettata col 58% dei favorevoli l'iniziativa per una contraccezione gratuita. Ginevra è dunque il primo cantone ad offrire gratuitamente gli anticoncezionali. A Lucerna è stata accolta la legge anti-hooligans. I tifosi di calcio saranno perciò videosorvegliati durante i cortei e all'entrata dello stadio, questo per evitare disordini. Del Canton Vaud invece la popolazione ha detto sì all'iniziativa per abbassare del 12% le imposte su reddito e sostanza, no a Basilea all'iniziativa dell'UDC che chiedeva di far pagare i costi delle manifestazioni non autorizzate ai partecipanti e no anche all'iniziativa che chiedeva un padiglione fieristico per museo storico, archivio di Stato e biblioteca universitaria. Italia. Approvato il controprogetto del Gran Consiglio Zurighese per consentire il suicidio assistito all'interno di case anziani e strutture sanitarie, anche se private, mentre una maggioranza di zurighesi ha respinto la legge che voleva retribuire di più gli insegnanti per le ore di preparazione e per quelle di docenza di classe. Berna dice no all'iniziativa che chiedeva di garantire su tutto il territorio un insegnamento di alto livello. Sciaffusa non vieterà il limite dei 30 km all'ora sulle sue strade principali. Doppio no di Basilea Campania all'iniziativa e al controprogetto sulla compensazione dei plusvalori derivanti dalla pianificazione territoriale. Urne aperte ieri anche in Francia, dove si sono svolte elezioni senatoriali in una sessantina di dipartimenti e dove per la prima volta il Rassemblement National di Marine Le Pen ha conquistato più di 10 seggi, numero minimo, per costituire un proprio gruppo in Senato. Una vittoria storica, secondo i leader del Partito Nazionalista francese, Jordan Bardella e Marine Le Pen. I seggi del Rassemblement National alla Camera Alta sono passati da 3 ad almeno 14. Un seggio in Senato, il primo anche all'estrema sinistra della France Insoumise. Sport, solo da campione del mondo per Brandon McNulty, che ha conquistato la medaglia d'oro nella prova su strada elite ai mondiali di ciclismo in Canada. Miglior svizzero Mauro Schmidt, undicesimo. Per il calcio in Nations League, sorpresa Grecia che si è imposta in Germania 1-0 e guida il gruppo 2 della Lega A con 6 punti. Primo posto e punteggio pieno pure per il Portogallo, andato a vincere 2-1 in Norvegia. Per il basket, infine, ottimo debutto in campionato dei Lugano Tigers, vincitori sul Monte per 94-72. Chiudiamo con le previsioni del tempo per questo lunedì 28 settembre. In tutto il paese in prevalenza soleggiato con temperature massime di 24 gradi al sud e di 29 gradi al nord.
1: Rete 1.

poesia, poesia, sembra che non ci sia. Poi la senti una notte, mentre piange nel buio per te. Le dovresti

svizzera.it. Nello smartphone, nel tablet, nel PC c'è la TV Svizzera, anche quando non sei in Svizzera. TVSvizzera.it è online.

0: 4 in studio Fabiano Rizzi. Ampia pagina sulle votazioni in apertura. Sono due netti no quelli usciti ieri dalle urne per le due iniziative federali sottoposte al popolo, che ha risposto con un'affluenza del 47% e respinte entrambe in tutti i cantoni. L'iniziativa sulla neutralità, che chiedeva restrizioni in materia di sanzioni a paesi in guerra e di collaborazioni militari, è stata respinta dal 70% dei votanti a livello nazionale, dal 51% dei ticinesi e dal 66% dei cittadini grigionesi. L'iniziativa sull'alimentazione, che chiedeva un rafforzamento della produzione alimentare nazionale, è stata respinta dal 72% dei cittadini svizzeri, dal 68% di quelli ticinesi e dal 75% dei grigionesi. Nei grigioni inoltre è stata respinta dal 67% dei votanti e da tutti e 100 i comuni l'estensione del diritto di voto ai sedicenni. L'unico cantone a concederlo resta pertanto Glarona. In Ticino invece il 54% degli abitanti di Bellinzona ha detto no al progetto da 18 milioni per valorizzare i castelli. Altre votazioni cantonali. A Ginevra è stata accettata col 58% dei favorevoli l'iniziativa per una contraccezione gratuita. Ginevra è dunque il primo cantone ad offrire gratuitamente gli anticoncezionali. A Lucerna è stata accolta la legge anti-hooligan. I tifosi di calcio saranno videosorvegliati durante i cortei e all'entrata dello stadio per evitare disordini. Nel Canton Vaud invece la popolazione ha detto sì all'iniziativa per abbassare del 12% le imposte su reddito e sostanza. No a Basilea, all'iniziativa dell'UDC che chiedeva di far pagare i costi delle manifestazioni non autorizzate ai partecipanti, e no anche all'iniziativa che chiedeva un padiglione fieristico per Museo Storico, Archivio di Stato e Biblioteca Universitaria. Approvato il controprogetto del Gran Consiglio Zurighese per consentire il suicidio assistito all'interno di case anziani e strutture sanitarie, anche se private, mentre una maggioranza di zurighesi ha respinto la legge che voleva retribuire di più gli insegnanti per le ore di preparazione e per quelle di docenza di classe. Berna dice no all'iniziativa che chiedeva di garantire su tutto il territorio un insegnamento di alto livello. Sciaffusa non vieterà il limite dei 30 km all'ora sulle sue strade principali. Doppio no di Basilea Campania all'iniziativa e al controprogetto sulla compensazione dei plusvalori derivanti dalla pianificazione territoriale. Dall'estero, dopo l'arresto di 5 persone sospettate di essere sul punto di compiere un attentato in una base aerea militare nell'Inghilterra occidentale, l'antiterrorismo britannica indaga su potenziali legami con Teheran. Dalla base partono infatti i bombardieri statunitensi impiegati nella guerra contro l'Iran. Sport solo da campione del mondo per Brandon McNulty, che ha conquistato la medaglia d'oro nella prova su strada elite ai mondiali di ciclismo in Canada. Miglior svizzero, Mauro Schmidt, 11°. Per il calcio in Nations League, sorpresa Grecia, che si è imposta in Germania 1-0 e guida il gruppo 2 della Lega A con 6 punti. Primo posto e punteggio pieno anche per il Portogallo, andato a vincere 2-1 in Norvegia. Per il basket, infine, ottimo debutto in campionato dei Lugano Tigers, vincitori sul Monte per 94-72. Concludiamo con le previsioni del tempo per oggi, lunedì 28 settembre. In tutto il paese sarà in prevalenza soleggiato, con temperature massime di 24 gradi al sud e di 29 gradi al nord.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: Rete 1.
1: Sono le 5 in studio Fabiano Rizzi. Ampia pagina sulle votazioni in apertura. Sono due netti no, quelli usciti ieri dalle urne per le due iniziative federali sottoposte al popolo, che ha risposto con un'affluenza del 47% e respinte entrambe in tutti i cantoni. L'iniziativa sulla neutralità, che chiedeva restrizioni in materia di sanzioni a paesi in guerra e di collaborazioni militari, è stata respinta dal 70% dei votanti a livello nazionale, dal 51% dei ticinesi e dal 66% dei cittadini grigionesi. L'iniziativa sull'alimentazione, che chiedeva un rafforzamento della produzione alimentare nazionale, è stata respinta dal 72% dei cittadini svizzeri, dal 68% di quelli ticinesi e dal 75% dei grigionesi. Nei grigioni inoltre è stata respinta dal 67% dei votanti e da tutti e 100 i comuni l'estensione del diritto di voto ai 16 anni. L'unico cantone a concederlo resta pertanto Glarona. In Ticino invece il 54% degli abitanti di Bellinzona ha detto no al progetto da 18 milioni per valorizzare i castelli. Altre votazioni cantonali: a Ginevra è stata accettata con il 58% dei favorevoli l'iniziativa per una contraccezione gratuita. Ginevra è dunque il primo cantone ad offrire gratuitamente gli anticoncezionali. A Lucerna è stata accolta la legge anti-hooligans. I tifosi di calcio saranno videosorvegliati durante i cortei e all'entrata dello stadio per evitare disordini. Nel Canton Vaud la popolazione ha detto sì all'iniziativa per abbassare del 12% le imposte su reddito e sostanza. No a Basilea all'iniziativa dell'UDC, che chiedeva di far pagare i costi delle manifestazioni non autorizzate ai partecipanti, e no anche all'iniziativa che chiedeva un padiglione fieristico per Museo Storico, Archivio di Stato e Biblioteca Universitaria. Approvato il controprogetto del Gran Consiglio Zurighese per consentire il suicidio assistito all'interno di case anziani e strutture sanitarie, anche se private, mentre una maggioranza di zurighesi ha respinto la legge che voleva retribuire di più gli insegnanti per le ore di preparazione e per quelle di docenza di classe. Berra dice no all'iniziativa che chiedeva di garantire su tutto il territorio un insegnamento di alto livello. Sciaffusa non vieterà il limite dei 30 km all'ora sulle sue strade principali. Doppio no infine di Basilea Campania all'iniziativa e al controprogetto sulla compensazione dei plusvalori derivanti dalla pianificazione territoriale. Dall'estero, urne aperte ieri anche in Francia, dove si sono svolte elezioni senatoriali in una sessantina di dipartimenti e dove per la prima volta il Rassemblement National di Marine Le Pen ha superato i 10 seggi necessari per costituire un proprio gruppo in Senato. I seggi del Rassemblement National alla Camera Alta sono passati da 3 ad almeno 14. Una vittoria storica, hanno commentato i leader dell'estrema destra francese Jordan Bardella e Marine Le Pen, e un seggio in Senato, il primo, è andato anche all'estrema sinistra della France Insoumise. Il presidente serbo Vučić si è dimesso ieri sera per candidarsi da privato cittadino alla carica di primo ministro alle elezioni anticipate del 25 ottobre. La Costituzione gli vieta un terzo mandato da presidente. Vučić ha sciolto le Camere il 9 settembre dopo quasi 2 anni di proteste anticorruzione guidate dagli studenti e scoppiate dopo il crollo di una tettoia alla stazione di Novi Sad, costato la vita a 16 persone. Sport: solo da campione del mondo per Brandon McNulty, che ha conquistato la medaglia d'oro nella prova su strada elite ai mondiali di ciclismo in Canada. Miglior svizzero Mauro Schmid, 11°. Per il calcio in Nations League, sorpresa Grecia, che si è imposta in Germania 1-0 e guida il gruppo 2 della Lega A con 6 punti. Primo posto e punteggio pieno anche per il Portogallo, andato a vincere 2-1 in Norvegia. Per il basket infine, ottimo debutto in campionato dei Lugano Tigers, vincitori sul Monte per 94-72. Chiudiamo con le previsioni del tempo per oggi, lunedì 28 settembre. In tutto il paese sarà in prevalenza soleggiato, con temperature massime di 24 gradi al sud e di 29 al nord.
0: Rete

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
1: Dopo lo sport, dopo il tifo, dopo le emozioni del fine settimana, tempi supplementari, analisi, approfondimenti, ospiti e qualche curiosità. Tempi supplementari, lunedì alle 19:00.

0: Alba Chiara con Vetreria Beffa, artigiani del vetro nell'architettura e nel design. vetreria-beffa.com.
1: Avete trascorso un bel fine settimana, vi siete rilassati, vi siete riposati, avete fatto quelle cose belle che si fanno nel fine settimana? Ecco, dimenticatele, perché è ufficialmente iniziato un nuovo lunedì.
2: Buongiorno.

ricomincia una nuova settimana dei programmi di Rete 1. Siamo naturalmente anche in diretta sulla 2. È un programma radio televisivo, per cui salutiamo tutti coloro che ci stanno guardando in questo momento dalla casa, stanno preparando la colazione, l'inizio della giornata, e uno dice alle 5:30. E certo, è un programma di valorosi, fatto da valorosi, e quindi l'orario è abbastanza consono. 28 settembre, lunedì. Da un punto di vista meteorologico vi dico subito che le previsioni non parlano di pioggia almeno fino a giovedì, perché giovedì ad esempio è ben evidente quello che accadrà soprattutto nella Svizzera romanda, dove è prevista una giornata molto nuvolosa con piogge intermittenti. Per quanto riguarda invece la giornata di oggi, restiamo su temperature elevate con 25-26 gradi di massima, sole un po' in tutto il paese, minime che vanno dagli 11 ai 14 gradi. Mettetevi comodi, qua possiamo anche cominciare.

e alla sua bella età Madonna si è tolta una bella soddisfazione nei confronti delle colleghe più giovani. E non so se l'avete sentito, c'è stato un trionfo all'MTV Video Music Awards, ha vinto il prestigioso premio come artista dell'anno. Madonna, che abbiamo ritrovato questa mattina con uno dei suoi grandi classici intitolato True Blue. Buongiorno, giorno numero 271, mancano 87 giorni a Natale. I miei saluti puntuali questa mattina vanno a chi vive a Valmara. Buongiorno a voi, buongiorno amici del Canton Zurigo, e saluto anche tutti coloro che grazie all'app Player SI possono ascoltarci da ogni angolo del pianeta, anche dalla Svezia. Magari siete a Stoccolma, no? Vi siete appena svegliati, serata bella, amici, cose, divertimento, magari più tardi avete l'aereo per tornare a casa, ma un po' di nostalgia, un po' di malinconia, e quindi tac, con l'app Player SI si può ascoltare Rete 1. Beh, sono successe molte cose il fine settimana, che per me è sempre anche un'occasione per fare i miei ritagli dei giornali, e quindi mi appunto le cose che mi colpiscono. Due eventi musicali in particolare mi hanno colpito. Uno riguarda Sting, è tornato a teatro, perché era già successo nel 2014. Il suo spettacolo si intitola L'ultima nave, e un musical che in qualche modo racconta le origini di Sting, le lotte operaie nel nord-est dell'Inghilterra, la Thatcher, gli slogan, i cartelli. Insomma, è uno spettacolo che, dopo aver avuto una prima vita nel lontano 2014, è tornato in scena a Londra, e questo riguarda Sting. Ma anche gli U2, si è parlato molto di loro, in questo caso a Dublino, perché ne abbiamo parlato la scorsa settimana. 50 anni fa nasceva questa band grazie ad un annuncio pubblicato in una scuola, e quindi Larry Mullen scrisse appunto questo annuncio dicendo: cerco amici per formare una band, anzi c'era scritto batterista cerca musicisti per formare una band. E nei giorni scorsi gli U2 si sono esibiti a Dublino, hanno annunciato un nuovo disco che arriverà dal 13 di novembre. Insomma, grande, grande fermento a casa U2, a casa U2. E poi l'altra notizia che mi ha colpito non è tanto musicale, e purtroppo non è una novità, ma avete visto le strade di Bangkok piene di acqua, con la gente che tranquillamente va in motorino, in bicicletta, con la borsa della spesa, le macchine mezze sommerse? Davvero impressionante, 30 centimetri d'acqua in 3 giorni, e non è la prima volta. Strade allagate, traffico paralizzato, più di 4.000 persone hanno dovuto lasciare le loro case e sistemarsi in centri d'accoglienza. Le inondazioni, che sono un classico purtroppo degli ultimi anni, hanno coinvolto più di 80.000 persone in 21 province. E invece, tornando a noi, primo giro di saluti per i nostri valorosi, visto che anche questa mattina questo programma nasce per voi, per il vostro risveglio. Uno dei primi saluti mi arriva da Sciaffusa, che bello, buongiorno Sciaffusa, buongiorno Tito che ci ascolta, buongiorno anche a Beatrice, buona settimana anche a te, Patrizia, Maria, da Giornico, Antonio ci manda i suoi saluti da Vernate, e può mancare il nostro amico Davide da Ginevra? Assolutamente no, mi manda anche una bellissima fotografia con la luna piena, ma che bello. Buongiorno Davide anche a te. C'è anche Filippo dal Canton Obvaldo, e magari qualcuno ci sta ascoltando dalla verde Irlanda, abbiamo parlato di Dublino e degli U2. Fiorella Mannoia vi offre la colonna sonora perfetta, la canzone si chiama proprio così, Il cielo d'Irlanda.

buongiorno anche a Chiara che ci manda i suoi saluti da Chiasso. E poi a proposito di app Player SI che può accompagnarvi davvero in tutto il mondo, segnalo anche questo saluto da Danilo con tanto di fotografia, ma c'è, cos'è, una manifestazione sportiva, vedo gente vestita con abiti particolari, non ho ben capito, comunque ci saluta da Baku, dall'Azerbaigian. E però scrive: oggi si rientra, stasera si torna. Va bene, buongiorno a voi. Allora, cosa è successo il 28 di settembre nella storia? L'evento più lontano ci parla di una conquista, perché l'essere umano è così, ha bisogno, no, ogni tanto di dire vabbè dai, andiamo a conquistare quella terra lì, ma ci vivono già altre persone, fa niente, andiamo noi, quanti siamo? 2000, benissimo, andiamo via. 960 anni fa Guglielmo il Conquistatore, un nome, un destino che poi in realtà è arrivato dopo tutte le sue conquiste, decide di muoversi alla conquista dell'Inghilterra, mica si spaventa, c'è il canale della Manica, e quindi arriva con i suoi 5.000 uomini per conquistare questo evento. Ecco, nel frattempo mi dice Danilo che a Baku è per la Formula 1. Ah, vedi, ah, quindi sono piloti, vedi, io vedevo gente che correva, cose strane, c'era un bel castello comunque. 1799, un inventore francese, grazie a lui, rivoluziona il sistema di illuminazione brevettando la lampada a gas. Voi provate per un istante a immaginare la vita dei nostri antenati nelle caverne. Arrivava la sera e non vedevi più niente, per cui chi sei tu? Ma sono tua moglie, non ti riconosco, fatti vedere. Ma amore, sono io. Gli uomini primitivi, costretti a lunghi periodi di inattività durante una giornata che ovviamente aveva i tempi nostri, l'oscurità, eccetera, eccetera, e già 5.000 anni fa inventarono dei sistemi per illuminare in maniera artificiale, e allora nasce la lampada a olio. Le candele vennero inventate nel primo secolo dopo Cristo, destinate a luoghi pubblici, ai teatri, perché a differenza delle lampade a olio erano inodore. Vi do anche questo dettaglio molto, molto bello, perché in pratica le prime candele erano anche commestibili, perché fatte col grasso animale solido, tanto che a volte finivano come piatto principale, soprattutto nei pasti dei soldati romani. Cioè, stasera volete delle candele o una bella lasagna? Candele, tutti quanti. Questa cosa è tremenda. Sempre oggi, nel 1968, arriva una canzone che sorprende un po' tutti, perché solitamente a quell'epoca le canzoni duravano al massimo 3 minuti. E invece questi ragazzi dissero: vabbè, dai, sai cosa c'è? Facciamo un bel disco che ne dura 7. Come 7? Sì, vedrete che andrà bene. È andato molto bene.

Andiamo col corretto stamattina, dai, sì, dai, su, su. Hey Jude, 7 minuti di musica. Ultima notizia, chi vive in Italia e ci ascolta dall'Italia ricorderà senz'altro 23 anni fa Italia al buio per 12 ore a causa di un blackout elettrico. Addirittura in alcune zone arrivarono a 24 ore. Problema tecnico, c'entrava anche la Svizzera, la fornitura svizzera in particolare, ma anche quella di altri paesi, si sovraccaricarono e quindi ci fu questo patatrac. Ecco, lì ci rendiamo conto a volte, no, di quanto siamo dipendenti anche da un piccolo tastino. Se non funziona quel tastino lì, io ne so qualcosa, perché lavorando tutti i giorni col mixer, ogni mattina faccio il piccolo rito dicendo: speriamo che tutto va, che se io schiaccio questo tasto funziona, ed è quello che speriamo sempre. Personaggi del giorno, cominciamo a ricordare chi non c'è più, cominciamo da questa immagine bellissima. L'acqua, la fontana, Anita Ekberg, Marcello Mastroianni. Ebbene, oggi nasceva Marcello Mastroianni, un personaggio che venne chiamato l'antidivo, perché in effetti non era un personaggio che in qualche modo, usiamo un termine attuale, se la tirava. No, era una persona normale, volto elegante, sorriso ironico. La svolta arriva per lui nel 60 con La dolce vita di Federico Fellini. Peraltro lavorò moltissime volte con Fellini e il suo personaggio, il giornalista Marcello Rubini, ottiene davvero un grande successo. Poi ha lavorato in 8 e mezzo, Divorzio all'italiana, Giornata particolare. Lui diceva: io non sono bello, sono fotogenico. Ebbe una lunga relazione con Catherine Deneuve, nacque anche la figlia Chiara, ottenne 3 candidature all'Oscar, recitò in oltre 140 film. Nasceva proprio oggi nel 1924. E un altro personaggio importante del mondo del cinema, beh, oggi ricordiamo anche Brigitte Bardot.

0: non solo attrice ma anche cantante.
1: E si je meurs.
0: Nata il 28 settembre del 1934, uno dei simboli di bellezza e libertà femminile del Novecento. Successo nel 1956 con la canzone, col film, scusate, Ed io creò la donna, e da quel momento la BB conquista Hollywood senza mai trasferirsi davvero negli Stati Uniti, cioè rimanendo comunque in Francia. La pettinatura, il trucco degli occhi, lo stile vengono imitati da milioni di persone, ma nel 1973, aveva solo 39 anni, ha detto: va bene, sapete cosa c'è? Ciao cinema, io mi occupo d'altro, e ha cominciato a lavorare per la difesa degli animali. È diventata davvero un personaggio che negli anni ha portato il suo nome, l'organizzazione che ha portato il suo nome, diventando una delle attiviste animaliste più conosciute al mondo. Se dici BB o pensi al Banda Bassotti o pensi a lei, ma più che altro pensi a lei, dai. Siamo noi che amiamo i fumetti che magari ci ricordiamo della Banda Bassotti. Ha inciso moltissime canzoni, è apparsa sulla copertina di centinaia di riviste, insomma è una delle nate del giorno che non vogliamo dimenticare. Così come non vogliamo dimenticare Ben E. King, un cantante nato oggi nel 1938. È lui.

Tanti nomi quest'oggi: Marcello Mastroianni, Brigitte Bardot, Benny King, ma anche Jim Diamond. Oggi compie 73 anni. Amo questo artista.

sì, grandi voci, grandi nomi questa mattina. Ne aggiungo un altro, dai. Questo vi ha fatto ballare moltissimo nel lontano 1975. La sua canzone Non l'abbiamo dimenticata. E credo che sia un buon momento per ascoltarla. Dice, ma come, è presto? Sì, però a quest'ora la gente ha bisogno di spinte, ha bisogno di Guglielmo Tell, ha bisogno di Gimme Some, Jimmy Bohorn. Buongiorno dalla vostra Rete 1.

0: parole, le parole giuste. Meravigliosa questo brano di... meraviglioso davvero. Jimmy Bohorn oggi compie gli anni, ne compie 77. E c'è un altro personaggio che celebriamo insieme a voi, è un artista italiano che abbiamo imparato a conoscere soprattutto negli ultimi anni e tra poco ve lo presento. Intanto volevo chiedervi, voi che amate lo sport, voi che amate il calcio, io, a me piacciono molto le classifiche, no? Vedere un po', capire dove si piazza uno, dove si piazza l'altro. Ecco, a livello europeo, secondo voi qual è il paese dove c'è più partecipazione popolare a livello di stadi? Cioè, qual è il paese dove ci sono più persone che vanno a vedere le partite di calcio? Io ho l'elenco e quindi dopo le 6 vi dico. Ma intanto fatevi un'idea. Secondo voi qual è il paese dove ci sono più aderenti, più partecipanti attivi, più spettatori per partita? Ecco, in media, chiaramente si fa un discorso di media anche in proporzione al numero di abitanti dei vari paesi. Ma c'è un paese che svetta di poco, quindi sono due, diciamo, i paesi che se la giocano, se la contendono. Ma ne parliamo dopo le 6. Parliamo molto di molto altro dopo le 6. Ma adesso facciamo gli auguri a questo ragazzo che si chiama Dario Brunori, ovvero Brunori Sas, nato a Cosenza nel 1977, il 28 di settembre, cantautore, polistrumentista, produttore discografico. Ha iniziato la sua carriera come produttore indipendente, ma adesso lo conosciamo bene e sta ottenendo un grande successo. È lui che ci porta l'informazione delle 6 con una canzone intitolata La Verità. Auguri a Brunori.
1: Te ne sei accorto?

tanto gli appassionati di calcio si stanno già lanciando in questa classifica. In quale paese ci sono più spettatori in media per ogni partita? Ve lo dico tra poco. Adesso invece diamo spazio all'informazione, anche perché a Rete 1 in tutta la Svizzera.

0: Rete 1.
1: In studio Fabiano Rizzi. Sono due netti no quelli usciti ieri dalle urne per le due iniziative federali sottoposte al popolo, che ha risposto con un'affluenza del 47%. L'iniziativa sulla neutralità, che chiedeva restrizioni in materia di sanzioni a paesi in guerra e di collaborazioni militari, è stata respinta dal 70% dei votanti a livello nazionale, da quasi il 52% dei ticinesi e da oltre il 66% dei cittadini grigionesi. L'iniziativa sull'alimentazione, che chiedeva un rafforzamento della produzione alimentare nazionale, è stata respinta dal 72% dei cittadini svizzeri, dal 68% di quelli ticinesi e dal 75% dei grigionesi. I due oggetti sono stati respinti in tutti i cantoni. Nei grigioni inoltre è stata respinta dal 67% dei votanti l'estensione del diritto di voto ai sedicenni. In Ticino invece il 54% degli abitanti di Bellinzona ha detto no al progetto da 18 milioni per valorizzare i castelli. E il Consiglio federale può tirare un sospiro di sollievo. 7 votanti su 10, lo abbiamo sentito, hanno avallato la maniera in cui il governo interpreta la neutralità svizzera quale strumento di politica estera. Malgrado la natura del tema, non sono piovute reazioni ufficiali da parte di altri stati, il che non significa però che la votazione all'estero sia stata percepita come irrilevante. Anna Riva.
2: Nelle scorse ore è stato un relativo silenzio ad accogliere, al di fuori dei confini, l'esito della votazione. Il responsabile degli esteri in Consiglio federale, Ignazio Cassis, relativizza però questa quiete. Il mondo ci ha osservati con molta attenzione. La scorsa settimana ero a New York, all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, dove ho avuto scambi con una quarantina di omologhi ed erano estremamente informati sulle implicazioni di questa votazione. Non dimentichiamo che in Svizzera abbiamo più di 300 ambasciatori esteri che riferiscono ai rispettivi paesi. Il consigliere federale evoca poi anche il lavoro fatto a monte. 2 mesi fa avevamo chiesto alle 170 rappresentanze svizzere nel mondo di informare con precisione sulla posta in gioco relativa a questa votazione, proprio per evitare l'emergere della sensazione che un no a questa iniziativa equivalesse a un no alla neutralità.
3: Die Sache ist, ich glaube, kristallklar.
2: Insomma, il campo, quello attorno alla Svizzera, dovrebbe essere sgombro da equivoci. Una reazione dall'estero, però, per quanto certo non ai massimi livelli, c'è stata. Quella di Norbert Linz, politico tedesco, a capo della delegazione del Parlamento europeo, incaricata dei rapporti con la Svizzera. Sono felice del fatto che, scrive, non si creino ostacoli supplementari nella cooperazione con Berna, in materia di politica estera così come di politica di sicurezza.
1: Urne aperte ieri anche in Francia, dove si sono svolte elezioni senatoriali in una 60ina di dipartimenti e dove per la prima volta il Rassemblement National di Marine Le Pen ha superato i 10 seggi necessari per costituire un proprio gruppo in Senato. I seggi del Rassemblement National alla Camera Alta sono passati da 3 ad almeno 14. Una vittoria storica, hanno commentato i leader dell'estrema destra francese Jordan Bardella e Marine Le Pen. E un seggio in Senato, il primo, è andato anche all'estrema sinistra della France Insoumise. Dopo l'arresto di 5 persone sospettate di essere sul punto di compiere un attentato in una base aerea militare nell'Inghilterra occidentale, l'antiterrorismo britannica indaga su potenziali legami con Teheran. Dalla base partono infatti i bombardieri statunitensi impiegati nella guerra contro l'Iran. Il presidente serbo Vučić si è dimesso ieri sera per candidarsi da privato cittadino alla carica di primo ministro alle elezioni anticipate del 25 ottobre. La Costituzione gli vieta un terzo mandato da presidente. Vučić ha sciolto le Camere il 9 settembre dopo quasi 2 anni di proteste anticorruzione guidate dagli studenti e scoppiate dopo il crollo della pensilina della stazione di Novi Sad, costato la vita a 16 persone. La Corea del Sud ha chiesto a Kiev di scusarsi per aver reso pubblico il trasferimento a Seul di 2 militari nordcoreani catturati dall'Ucraina mentre combattevano per la Russia. Il presidente ucraino Zelensky ha rivelato il loro trasferimento giovedì all'Assemblea dell'ONU. Secondo Seul è stata violata una clausola di riservatezza sul caso. Kiev nega. Stando ai media sudcoreani, i 2 prigionieri di guerra avevano fatto sapere a un ONG di Seul di volersi rifare una vita in Corea del Sud. Le previsioni del tempo per oggi, lunedì 28 settembre, in tutto il paese in prevalenza soleggiato, con temperature massime di 24 gradi al sud e di 29 al nord. La pagina sportiva ora curata da Paolo Laurenti.
0: Lo sport.
4: Uno solo da campione del mondo per Brandon McNulty, che ha conquistato la medaglia d'oro nella prova su strada elite ai mondiali di ciclismo in Canada. Lo statunitense ha provato la fuga solitaria a 32 chilometri dal traguardo di Montreal e non è più stato raggiunto. Stati Uniti che conquistano l'oro 33 anni dopo Lance Armstrong. All'australiano Matthews e all'olandese Van der Poel l'argento e il bronzo. Miglior svizzero Mauro Schmidt, undicesimo. Passiamo al calcio. In Nations League, sorpresa Grecia che si è imposta in Germania 1-0. La nazionale di Jürgen Klopp resta così ancora senza vittorie dopo due partite. Greci in testa al gruppo 2 della Lega A con 6 punti, primo posto del gruppo quarto, e a punteggio pieno pure il Portogallo, andato a vincere 2-1 in Norvegia. Giornata di vigilia per la Svizzera, atterrata ieri in Scozia. Il programma della Lega A prosegue in serata con il secondo impegno dell'Italia in Turchia e poi anche Belgio-Francia. Per il basket infine ricordo l'ottimo debutto nel campionato dei Lugano Tigers, che hanno surclassato Monte 94-72.
5: La storia infinita. La quinta stagione è alle porte e quanto materiale accumulato, quanti aneddoti non raccontati, quante occasioni prese al volo e soprattutto un sacco di lavoro che in televisione non si vede. L'autore e conduttore della serie è Jonas Marti, il regista Fabio Pellegrinelli, il direttore della fotografia Giona Pellegrini ci portano dentro la storia infinita. Una serata pubblica per sorridere, emozionarsi e lasciarsi sorprendere. Il dietro le quinte, le nuove avventure, le difficoltà della produzione e la magia del risultato finale. Con Lorenzo Buccella, dentro la storia infinita. Alla Filanda di Mendrisio, domani sera alle 20. Prenotazioni su rsi.ch/eventi.
6: Questa è la Rete 1, questa è Alba Chiara, il programma del risveglio, il programma dei valorosi. Sono le 6:07. Buongiorno da Daniele Oldani. È un piacere ritrovarvi, grazie per i tanti messaggi arrivati allo 076 321 1113. A volte riesco a leggerli tutti, a volte ci metto un po' di più, ma me li guardo. Prima di andare via mi guardo tutto quello che avete scritto e ci sono molte stime da parte vostra. Qualcuno che dice è sicuramente l'Inghilterra, la Spagna, l'Italia e la Germania. Poi facciamo chiarezza. Adesso devo tornare ai compleanni del giorno, perché è vero che abbiamo ricordato Marcello Mastroianni, Brigitte Bardot, Benny King, Bruno Orissas, Jimmy Bohorn, Jim Diamond, Jennifer Rush, ma ne ho dimenticata una e mi spiace. Oggi compie 39 anni questa ragazza che si chiama Hilary Duff.

ho preparato il caffè e col caffè vi invito anche a pensare alla parola del giorno. Vi dico subito che quando pensiamo a questa parola dovrebbe venirci in mente una dolce malinconia che rallenta i pensieri, le emozioni, il corpo e i desideri. Come si chiama questa dolce malinconia che rallenta i pensieri, le emozioni, il corpo e i desideri? È una parola che inizia con la lettera L, L di luna.

sempre bello ritrovare Whitney Houston, I'm Your Baby Tonight, la canzone uscita nel 90. Buongiorno Daniele, mi scrive Luana, buon inizio settimana, per me weekend pesante, settimana che inizia altrettanto pesante e impegnativa, mi servirebbe proprio un energetico Guglielmo Tell. Cara Luana, basta chiedere e Guglielmo Tell è già pronto. Senti già come il corpo si trasforma, la mente, senti come ti torna l'energia, come questo lunedì sembra già quasi un giovedì, è incredibile! Sempre senza esagerare, no? Perché poi quelli che esagerano non ci piacciono molto, no? Invece noi tranquilli, nel nostro piccolo. Allora, dati raccolti da Transfermarkt, che è una società che ovviamente va ad analizzare i dati che riguardano il movimento intorno al mondo del pallone, il calcio. Ebbene sì, i tifosi, i paesi in cui i tifosi amano di più andare allo stadio e riempiono di più gli stadi è la Germania. Molti di voi l'hanno indovinato, stiamo parlando di una media di 42.308 spettatori, seguito veramente a breve distanza dall'Inghilterra, 41.635. Quindi la Germania stravince questa gara e poi c'è un bel divario, perché poi arriviamo al terzo posto dove troviamo la Spagna e lì sono mediamente 30.952 i paesi, i tifosi che vanno allo stadio mediamente per partita, a seguire l'Italia 29.891 e la Francia con 27.576. Se poi volete il seguito di questa classifica, c'è l'Olanda, la Scozia, la Polonia, il Portogallo e la Svezia. Questa è la media che riguarda questa piccola curiosità. Ci sono altre curiosità, o meglio, ci sono molte notizie che riguardano le ultime ore di notizie che arrivano dalla Svizzera e dal mondo, e allora è il momento classico in cui a quest'ora cerchiamo di leggere insieme i quotidiani della Svizzera italiana. Corriere del Ticino e la Regione, come potete ben immaginare, il tema delle votazioni è al centro dell'analisi, con tutti i dati, i numeri, ma anche i primi commenti. Intanto i due titoli: la fortezza crolla, si riparta da zero, la Regione sceglie appunto di valorizzare questa votazione che ha visto il no al 53.9%, la popolazione boccia il credito per il rilancio dei castelli di Bellinzona, questo è il dato che merita la prima pagina. Ma naturalmente si parla anche di molto altro, la neutralità non avrà vincoli, questo è il titolo del Corriere del Ticino, respinta col 70.2% di voti contrari la proposta di Pro Svizzera. Per Cassis il margine di manovra preserva la nostra sicurezza, per Chiesa è una chiara sconfitta, ma gli effetti si vedranno con il tempo. Affossata anche l'altra iniziativa, quella sull'alimentazione. E poi c'è una bellissima immagine, e magari qualcuno di voi ha ancora nel corpo e nella mente quello che è successo ieri a Lugano, ma non solo, anche a Mendrisio. Si parla di Stralugano e della Sagra. A Mendrisio, due tradizionali appuntamenti, migliaia di persone in città e a Mendrisio per i due tradizionali appuntamenti, baciate peraltro dal bel tempo, due delle manifestazioni più amate in Ticino, la corsa podistica Stralugano che festeggiava il ventennale e la Sagra dell'Uva di Mendrisio giunta al 70° appuntamento. A Lugano c'è stato un record di partecipazione, 9.500 partenti, quasi 9.500, per cui è una bellissima immagine di impegno, di sole, ma anche di una certa vitalità. Vediamo all'interno che cosa raccontano i quotidiani. Come vi dicevo, ci sono molti numeri, commenti, altri titoli, altre pagine. Popolo e cantoni sanzionano Blocher e Pro Svizzera. In 7 su 10 hanno detto no all'iniziativa, ma i vincitori di giornata già bisticciano sull'allentamento dell'export di materiale bellico in votazione a fine novembre. È Stefano Guerra che ci propone un punto della situazione dopo la giornata di votazioni. Anche sul secondo quesito,
bocciata nettamente l'iniziativa snobbata, così titola la regione. Ma vediamo ad altri temi. Dal mondo, dal Regno Unito, l'allarme terrorismo alla base americana, una zona isolata, 5 uomini arrestati con l'accusa di pianificare un attacco. Si indaga su possibili collegamenti con Teheran, quindi vicende che partono dal Regno Unito, ma che secondo gli analisti coinvolgono anche altre aree del mondo, in particolare l'area calda del Medio Oriente. C'è questa notizia arrivata sabato da Zurigo, dove si è svolta la cerimonia di passaggio di consegne tra Zurigo e il Regione Ticino per quanto riguarda la Regione del Gusto 2027, quindi un'iniziativa gastronomica che renderà il prossimo anno il Canton Ticino protagonista a livello svizzero con prodotti, tradizioni, culture ed eccellenze nel territorio. Una scelta del luogo non casuale, risalente agli anni 20, si utilizzò anche pietra da una cava di cevio. Vediamo altri titoli dal Corriere del Ticino. All'interno, anche qui si parla naturalmente della neutralità, che poi è il tema più importante. Nessun ripiegamento e dalla colomba ora si passa alle armi. Sonoramente bocciata l'iniziativa sulla neutralità. Oltre 7 su 10 hanno detto no. E questo è il risultato. Ore tese alla base RAF, ne abbiamo parlato anche sulla regione, c'è la pista terrorismo, 5 uomini arrestati e intanto il Papa continua il suo viaggio da star, tappa finale oggi a Metz, ma le immagini parlano di letizia, di fervore, così anche il titolo delle Figaro su questa visita papale. Stra Lugano, no Stra Ambrì. In questo caso vi parlo di sport, perché il derby ha visto i bianco-blu sbancare la Corner Arena, confermando di essersi subito immersi nel campionato. I bianconeri ancora in rodaggio. Detto questo, vi segnalo che il sole sorgerà alle 7:19, tramonterà alle 19:09. Ciò vuol dire che abbiamo 11 ore 50 minuti di luce di cui fare decisamente buon uso.

In questa fine di 2026 è tornata anche Lisa con la sua nuova canzone, il suo ritmo, la sua energia. Kintsugi è il titolo. E grazie per i tanti saluti, Mirella che ci manda i suoi auguri per un'ottima settimana. Buongiorno anche a Donatella da Minusio, Lucia da Berna. Insomma, siamo in tanti anche questa mattina a celebrare l'inizio di questa nuova settimana. Vi ho lanciato una parola, la prima parola della settimana, è una parola la cui definizione può essere così sintetizzata: la dolce malinconia che rallenta i pensieri, le emozioni, il corpo e i desideri. Ebbene, in italiano questa parola è languore. Ecco, una situazione languida, il languore. E appena la pronunciamo ci vengono in mente quei pomeriggi estivi, i sospiri, le canzoni romantiche, la rotonda sul mare, quella strana sensazione di dolce malinconia che non è proprio tristezza. È languore. È una parola che deriva dal latino languor, che significa debolezza, stanchezza, perdita di vigore, e nell'antica Roma indicava soprattutto una condizione fisica. Però col tempo il significato si è ampliato e appunto oggi rappresenta uno stato d'animo, una sensazione, il desiderio, l'abbandono, la nostalgia. È una sensazione molto particolare, il languore. Non è dolore, non è felicità, ma è qualcosa che sta nel mezzo. È quel momento in cui ci si perde nei pensieri, magari guardando la pioggia dalla finestra e, chi lo sa, magari ricordando qualcuno che manca. Ecco, questo è il languore. È una parola che può riferirsi anche a una piacevole sonnolenza dopo un pranzo abbondante o durante una giornata molto calda. Insomma, il languore può riguardare sia il cuore che il corpo. E qualcuno dirà: e il languorino cosa c'entra? Il languorino è una parola che chiaramente vuol dire altro, per cui il diminutivo di languore diventa quella sensazione di fame, di vuoto allo stomaco. Insomma, qualcosa ci manca sempre. In questo caso diventa una parola diversa. Però languore è una di quelle parole che raccontano emozioni difficili da spiegare, ma facili da riconoscere, perché tutti almeno una volta nella vita abbiamo provato quel lieve senso di sospesa dolcezza che si chiama per l'appunto languore. Anche Ed Sheeran questa mattina canta per tutti noi.

0: da qui alle 7 parleremo anche della Oktoberfest, perché fino al 4 ottobre le infinite tavolate si sono ritrovate. Ci sono notizie dove, insomma, ci dicono che è aumentato il tipico boccale di birra. Che cosa non aumenta in questo momento della nostra vita? Tutto aumenta. E invece, prima dei titoli del radiogiornale, vi segnalo un'altra notizia che riguarda un altro tema che adesso ovviamente mi sono perso, ma c'era un'altra classifica, eccola qua, molto interessante, perché quando voi pensate alla pizza, la pizza più buona del mondo, ecco, ci sono organizzazioni che sono dedicate proprio a capire, facendo le varie valutazioni. Ebbene, c'è una iniziativa che si chiama Top Pizza World 2026 e, a grande sorpresa, fino a un certo punto si è scoperto che la pizza più buona del mondo si può mangiare a Londra. Anche se, chiaramente con grande delusione dei napoletani, ma attenzione, perché la pizzeria dove si mangia la miglior pizza del mondo si chiama Napoli on the Road. Quindi vedi come tutto torna. È un pizzaiolo di Caserta che ha trasformato la nostalgia di casa in una macchina perfetta da classifica, quindi diciamo c'è una buona consolazione. In classifica anche una pizzeria di Tokyo, dove a quanto pare c'è una piccola pizzeria, ci sono solo 8 coperti, ma la pizza è particolarmente buona. Cambiamo notizia sicuramente, anche perché Gino Ceschina si occupa di ben altro. Gino, buongiorno, ben ritrovato.
1: Buongiorno Daniele, è stata una domenica di votazioni all'insegna del no, quella di ieri. Ben oltre i 2/3 dei votanti ha respinto le iniziative per neutralità e alimentazione, netto no anche ai diritti politici per i sedicenni nei Grigioni, respinto a Bellinzona il progetto per il rilancio dei castelli. Ecco, il popolo ha detto tanti no, ma i temi restano sul tavolo. Prossimamente si dovrà affrontare a livello federale la questione dell'allentamento al divieto di esportazione delle armi per i paesi in guerra. La sicurezza alimentare è un problema che va affrontato, secondo lo stesso presidente della Confederazione, e nella capitale ticinese stessa si valuta cosa e come salvare delle idee contenute nel progetto respinto. Stamattina, insomma, guarderemo un po' ai prossimi sviluppi. Per le notizie internazionali segnalo poi il viaggio del Papa in Francia, che si conclude oggi. Ieri Leone XIV ha affrontato il tema degli abusi nella Chiesa, riconoscendo il lavoro fatto negli ultimi anni, ma insistendo anche sull'importanza di continuare a cercare anche le verità più scomode.
0: Alle 7 il radiogiornale. Buon lavoro Gino a te alla redazione e buon viaggio a chi anche questa mattina ha scelto la nostra compagnia. La circolazione si sta intensificando, di conseguenza forti rallentamenti sono registrati sulla 2 tra Mendrisio e la Galleria del San Salvatore in direzione nord, da Bizzarrone verso Mendrisio tra Ponte Trese e Caslano. E per quanto riguarda i cantieri, vi ricordiamo che la Galleria del San Gottardo sarà chiusa in entrambe le direzioni le notti dalle 20 alle 5 fino a questo venerdì. Buon viaggio.
2: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: Un grande classico in attesa dell'arrivo dell'animale del giorno. Vi faccio già sentire un po' di suoni, magari capite di che animale parleremo.

forse dovremmo parlare un po' di più di Burt Bacharach e delle meravigliose canzoni che ha scritto nella sua vita. I'll Never Fall in Love Again, con l'aggiunta meravigliosa di Dionne Warwick, per cui l'abbinamento perfetto. Ancora buongiorno a tutti voi, 6:35 minuti, siamo pronti per attivare la nostra rubrica Amore a prima zampa. Parleremo di un animale particolarmente importante, famoso, simbolico, unico, perché di fatto è rappresenta un'unicità. Quando mai si parla di animali alti 6 metri? Beh, questa mattina ne parliamo con grande piacere. Fatemi invece salutare chi si chiama Bernardino, Fausto e anche Venceslao, sono i nomi legati a questa giornata. E adesso, amore a prima zampa.

0: Questa mattina ci introduce questa rubrica addirittura Stefano Benni, grande umorista, grande scrittore, che in poche parole definì così la giraffa, l'animale del giorno. Sentite che bello questo piccolo passaggio.
1: La giraffa ha il cuore lontano dai pensieri. Si è innamorata ieri e ancora non lo sa.
0: Non ha ancora capito, insomma, la distanza è ampia. È l'animale terrestre più alto del pianeta, collo lunghissimo, zampe davvero trampoliere della savana, può raggiungere, lo dicevo, i 6 metri d'altezza, è in pratica una casa di 2 piani, ecco. E vive soprattutto nelle grandi praterie, nelle savane africane, passa gran parte della giornata a brucare foglie dagli alberi, più alti in particolare dalle acace. Per anni si è pensato che esistesse una sola specie di giraffa, suddivisa in diverse sottospecie. In realtà oggi molti studiosi hanno cambiato concetto, hanno cambiato idea, riconoscendo 4 specie principali di giraffe: la giraffa del nord, la giraffa reticolata, la giraffa Masai e la giraffa del sud. E la giraffa ha un carattere generalmente tranquillo, pacifico, è un animale sociale, vive in gruppi poco rigidi e chiaramente il momento clou, che è quello che interessa il nostro programma, ovvero il momento dell'amore, come sempre sono i maschi a iniziare a mettersi in movimento, a contendersi l'attenzione delle femmine con una tecnica molto particolare. Invece di usare corna spettacolari o lunghi inseguimenti, le giraffe, i giraffi in particolare, praticano il cosiddetto necking, cioè colpi di collo che assomigliano a duelli rallentati. Avete presente Matrix? Ecco, quando si facevano queste lotte, no? Dove si muovevano al rallentatore. I contendenti oscillano la testa come degli enormi martelli, cercano di colpire l'avversario sui fianchi e il vincitore ha il diritto di corteggiare la femmina. Poi c'è tutta un'analisi, adesso sembra strano da dirsi, però prima dell'accoppiamento il maschio si deve accertare che lei sia nel periodo fertile. Una volta formata la coppia, la fase romantica dura poco, perché questa è la realtà della vita animale. Che, voglio dire, il romanticismo è una cosa ben diversa da come la viviamo noi. Le giraffe non creano legami stabili e permanenti, hanno però una gestazione per arrivare ai cuccioli lunghissima, circa 15 mesi. Alla nascita il piccolo, tra l'altro, voglio dire, immaginate la scena, cioè immaginate di nascere e di fare subito un salto di 2 metri per atterrare nel suolo nel momento stesso in cui viene partorito, cioè per la serie. Hai avuto una nascita traumatica? Sì, le giraffe rispondono tutte di sì. Eppure nel giro di un'ora riescono a stare già in piedi e a muovere i primi passi. Questa è la bellezza, no? Delle scelte della natura. Sono state immaginate, pensate così, e quindi non hanno problemi a fare questo salto all'inizio della loro vita. I cuccioli restano molto vicini alla mamma, li difende dai leoni, le iene, i predatori. Si parla molto delle mamme che sono attente, protettive. Talvolta più femmine si alternano nella sorveglianza dei piccoli, creando una sorta di asilo nido della savana. Una cosa che è molto curiosa legata alle giraffe riguarda il sonno. Le giraffe dormono pochissimo, spesso 4-5 ore al giorno, tipo me praticamente, no, un po' di più, dai, io. Distribuite in brevi pisolini di pochi minuti. E il collo non ha più vertebre degli esseri umani, sono sempre 7 come le nostre, ma enormemente allungate, ecco perché arrivano fino a 6 metri. L'ultima curiosità riguarda la lingua. Anche la lingua delle giraffe è molto particolare, può superare i 45 centimetri di lunghezza. Mick Jagger è molto invidioso di questo ed è di colore bluastro o violaceo, perché così possono afferrare le foglie tra le spine delle acace senza ferirsi. Quante giraffe sono più o meno individuabili nel mondo? Si parla di 120-150 mila giraffe, e se la vostra domanda è ma prima ce n'erano di più? Sì, la risposta è prima ce n'erano di più, perché le giraffe stanno scomparendo con la perdita dell'habitat, con la frammentazione del territorio. Le giraffe, sentiamo questo suono che è particolare, sembra più, no, un prodotto per pulire per terra, in realtà sono loro che si esprimono. Ecco, ve lo faccio sentire un pochino. Ecco, qui ha proprio pulito tutta la parte della credenza, ottimo, benissimo. Avranno mai dedicato una canzone alle giraffe? Sì, e dobbiamo ringraziare il mondo dei bimbi, perché senza di loro non avremmo mai potuto sentire la giraffa genovese.

0: Io questa mattina ho trovato la canzone della giraffa Genoveffa, ma ringrazio questa ascoltatrice Eleonora che mi fa venire in mente un'altra canzone dedicata alla giraffa. Eleonora si può esibire per tutti noi. Vai Eleonora!
1: La giraffa pasqualina quando s'alza la mattina va al laghetto, fa il bagnetto tra i verdi bambù.
0: Tan, tan.
1: Ciao Eleonora Solduno.
0: Ma brava Eleonora che si è messa a cantare per noi, vedi? Vedi la bellezza di queste rubriche che evocano pensieri lontani. Poi comunque associarci agli animali è sempre un'ottima scelta, sono meravigliosi. Allora, siamo pronti per giocare? Saluto Cristian da Fornasette, saluto Cinzia da Pura. Sono loro i vincitori dei nostri due regali, la matita infinita e i calzini, anche in questo caso, anche questa settimana sono questi i due regali. Basta partecipare, basta mandare un messaggio allo 0766 321 1113 e il gioco è fatto. Io considero questa manche di oggi facile, per cui secondo me un 3 su 3 non solo è probabile, ma è molto possibile. Vediamo se mi darete ragione o meno. Cominciamo dalla prima artista, è una persona molto amata, molto conosciuta, e dobbiamo tornare al 1961. Ma lei chi è?

Beh, dai, sbagliare questa è grave, eh? Brava Luisa. Molto bene Stefano, Gabriele. Sabrina, sì. Anche Danilo non sbaglia. Troppo facile, mi dice Sabrina. Vedi, quando le faccio difficili...

0: difficili, ah, ma come sei cattivo. Quando le faccio facili, troppo facili. È Rita Pavone. Chiaramente sì, 1961, Rita Pavone. Ma ve l'ho detto, la settimana è iniziata bene e quindi volevo darvi delle canzoni semplici. Quindi un bel 3 su 3 oggi è molto probabile, anche perché anche il secondo artista non dovrebbe essere difficile da riconoscere. Siamo nell'82, ma lui chi è?
1: Sarà un amore di

0: Molto bene Adamo. Dai, spero che scriva anche Eva, così siamo a posto. Qualcuno scrive Ginardi, ma capisco, io vi capisco quando vi esprimete. Mario Finardi, che sarebbe il fratello?
1: Io ti accarezzerò e poi ti cullerò.
0: È il fratello di Eugenio, ma va bene, sono quelle robe in famiglia.
1: E dopo pure
0: Eugenio Finardi, dai, dai, ci siamo. Eugenio Finardi con la canzone Amore diverso, ed eravamo nell'82. La terza canzone ci porta nel 2019, quindi la più recente, e anche qui non dovrebbe essere difficile per voi indovinare questo artista. Dai che ce la facciamo, dai che c'è un 3 su 3 oggi, forza!
1: Ti prometto che ti aspetterò tutta la vita, ti prometto che ti penserò tutta la vita.
0: Chi è questo qui? Chi è?

0: Mirko velocissimo, bravo. Anche Marcella non sbaglia. Antonella. Bravo Chris. Ciao Giulia. Santino, bene. Simona, sì. Non lo conosco. Dove io non voglio stare. Tanto Adamo mi ha scritto, guarda che Eva non lo sa. Ti prometto che ti bravo Michele. Tutta la vita. Ti prometto che ti penserò tutta. Rita Pavone, solo tu. Amore diverso, Eugenio Finardi. E per concludere questo trio di oggi abbiamo scomodato Ermal Meta. E tanti lo state scrivendo, Bea per esempio, Giuseppe. Ho fatto 3 su 3, è vero, bravo, bravi a voi, bravi. Buona fortuna con i nostri regali, la matita infinita, i calzini con scritto sinistra e destra e il gioco senza premi. Torna domani. Sono le 6.50, siamo perfetti, puntuali. Ci colleghiamo con Lorenzo Di Marco, meteo svizzera Locarno Monti, e naturalmente a lui chiediamo come inizia questa settimana. Lorenzo, ti do la parola.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Beh, questa settimana comincia ancora all'insegna della stabilità, ci troviamo sotto una fascia anticiclonica che è estesa dal Mediterraneo circa fin verso l'Europa orientale. Dunque in tutto il paese è una giornata soleggiata, quella di oggi, al sud con qualche sottile velatura e soprattutto alle basse quote un po' di foschia. Per andare fuori dalla foschia, diciamo, bisognerà salire oltre i 1600 metri di quota circa. E al pomeriggio ci sarà qualche cumulo sui rilievi. Al nord le velature saranno un attimino più dense, soprattutto verso la Romandia nella seconda parte della giornata. E per quanto riguarda le temperature, a sud delle Alpi siamo sui 24 gradi circa, al nord è un attimino più caldo, con massime che raggiungeranno fino ai 28 gradi.
0: Lorenzo Di Marco, ci risentiamo alle 7.20 per il secondo bollettino della giornata.

0: parlavamo di Monaco di Baviera, ovvero della Oktoberfest, che poi è la fiera più visitata al mondo. Ogni anno 6 milioni di persone partecipano a questo evento. Fino al 4 di ottobre hanno analizzato, come spesso capita, ci sono stati degli studi per capire quanto mi costa adesso in media il famoso boccale di birra. E quindi le analisi ci dicono che è aumentato del 2,4% rispetto a un anno fa, ma è un aumento contenuto rispetto ai 20 anni precedenti. Insomma, per farla breve, ci vogliono 15,61 euro, quindi 16 euro sono lì dietro l'angolo, e comunque l'evento, diciamo, continua ad attirare sempre molta molta gente. Alba Chiara torna domani.
1: Alba Chiara con Vetreria Beffa, artigiani del vetro nell'architettura e nel design. vetreria-beffa.com.
0: Io vi saluto, vi ringrazio, ci sentiamo con calma, domani sarà già martedì.
2: Oh, e casomai non vi rivedessi?
0: Ah, nel caso, appunto.
2: Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
0: C'è molto da ascoltare, state con Rete 1, a domani.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 7. Il Radiogiornale.
1: Buongiorno da Gino Ceschina. Una domenica di votazioni all'insegna del no, quella di ieri, a nettissima maggioranza respinte le due iniziative proposte al popolo, neutralità e alimentazione. Sulla prima, la vittoria dello status quo ha reso tiepide le reazioni dall'estero, mentre la questione della sicurezza alimentare resta sul tavolo per ammissione dello stesso presidente della Confederazione, che punta sulla nuova politica agricola. A Bellinzona, dopo un altro no, quello al rilancio dei castelli, si punta al dialogo nell'intento di salvare quanto possibile del progetto. Si conclude poi il viaggio del Papa in Francia. Ieri Leone XIV ha affrontato il tema degli abusi nella Chiesa, insistendo sull'importanza di continuare a cercare anche le verità più scomode. Il Consiglio federale può dunque tirare un sospiro di sollievo. Il popolo ha avallato con ben il 70% dei voti il modo in cui il governo interpreta la neutralità svizzera quale strumento di politica estera. Malgrado la natura del tema, però, non sono piovute reazioni ufficiali da parte degli altri stati. Ciò non significa tuttavia che la votazione nella percezione estera sia stata irrilevante. Anna Riva.
2: Li toccava da vicino questa votazione, gli stati esteri. Parlare di neutralità svizzera vuol dire infatti parlare di rapporti internazionali e dei limiti che si vuole porre loro. Eppure nelle scorse ore è stato un relativo silenzio ad accogliere, al di fuori dei confini, l'esito della votazione. Il responsabile degli esteri in Consiglio federale, Ignazio Cassis, relativizza però questa quiete.
3: Die Welt uns genau beobachtet hat.
2: Il mondo ci ha osservati con molta attenzione. La scorsa settimana ero a New York, all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, dove ho avuto scambi con una quarantina di omologhi ed erano estremamente informati sulle implicazioni di questa votazione. Non dimentichiamo che in Svizzera abbiamo più di 300 ambasciatori esteri che riferiscono ai rispettivi paesi. Il consigliere federale evoca poi anche il lavoro fatto a monte. Due mesi fa avevamo chiesto alle 170 rappresentanze svizzere nel mondo di informare con precisione sulla posta in gioco relativa a questa votazione, proprio per evitare l'emergere della sensazione che un no a questa iniziativa equivalesse a un no alla neutralità. Insomma, il campo, quello attorno alla Svizzera, dovrebbe essere sgombro da equivoci. Una reazione dall'estero, però, per quanto certo non ai massimi livelli, c'è stata. Quella di Norbert Linz, politico tedesco, a capo della delegazione del Parlamento europeo, incaricata dei rapporti con la Svizzera. Sono felice del fatto che, scrive, non si creino ostacoli supplementari nella cooperazione con Berna, in materia di politica estera così come di politica di sicurezza. Soddisfazione quindi nel Consiglio federale e all'interno della macchina politica dell'Unione Europea. Che questo però sia un chiaro segnale a favore di nuovi accordi con Bruxelles, da oggi discussi nel Parlamento federale, è presto, se non azzardato, dirlo.
1: Concluso il dibattito sulla neutralità, si apre già il prossimo, quello sulle regole per le esportazioni di armi svizzere. A fine novembre si voterà infatti su una modifica della legge sul materiale bellico e di nuovo al centro delle discussioni ci sarà il posizionamento internazionale della Svizzera in un'epoca particolarmente conflittuale. In questo nuovo dibattito i fronti sono però diversi rispetto alla neutralità e quindi anche gli argomenti hanno sfumature differenti. Alan Crameri.
4: Nei prossimi due mesi la popolazione svizzera dovrà farsi un'opinione su quali debbano essere le restrizioni per le armi prodotte nella Confederazione e vendute all'estero. Si deciderà su alcuni allentamenti. Tra questi, a un gruppo di 25 paesi occidentali potranno essere vendute armi anche se fossero in guerra. Attualmente è vietato. Ad essere d'accordo c'è chi fino a ieri difendeva una neutralità rigida, come l'UDC Marco Chiesa, perché, dice, la neutralità è anche armata.
5: Armata significa poter avere dei valori aggiunti in termini di tecnologia anche all'interno del nostro paese, altrimenti saremmo alla mercé unicamente di altri attori internazionali.
4: Il ragionamento è che nel contesto attuale l'industria bellica svizzera perderebbe molti clienti se mantenesse le restrizioni attuali e senza clienti esteri non sopravviverebbe. Gli avversari rimproverano all'UDC incoerenza, visto che dai manifesti sulla neutralità con la colomba di pace passa alla promozione delle esportazioni di armi.
6: Chi vuole davvero la pace non consente l'esportazione di materiale bellico, tantomeno verso paesi che sono in guerra.
4: Così Greta Ghisin dei Verdi, che sulle armi quindi non punterà più sull'allineamento coi partner internazionali occidentali, che invece aveva sostenuto a proposito delle sanzioni legate alla neutralità. Potrebbe sembrare un mondo alla rovescia, in realtà tema e argomenti non sono proprio gli stessi e nemmeno gli schieramenti. L'UDC non è isolata, ma sostiene la proposta del governo assieme agli altri partiti borghesi. È la sinistra a combatterla. Non è ancora noto con quale soggetto sui cartelloni. La colomba, così a corto termine, potrebbe essere fraintesa.
1: E si pensa al futuro anche per quanto riguarda il concern e il settore agricolo. L'iniziativa per un'alimentazione sicura è stata respinta con quasi 73% di no. L'iniziativa ha comunque toccato punti fondamentali come quello di garantire la sicurezza alimentare in un contesto internazionale incerto o come sviluppare un'agricoltura sostenibile. Come raggiungere quindi questi obiettivi? Sentiamo le reazioni nel contributo di Laura Dick.
7: Campi colpiti da una siccità estrema mentre avanza un autunno che sa molto di estate. È una fotografia su cui meditare anche in futuro. Non è passata l'iniziativa che voleva cambiare la politica agricola. Poco meno del 30% degli svizzeri ha votato sì. Ma il dibattito non si ferma qui. Lo ha sottolineato lo stesso Guy Parmelin in conferenza stampa post voto. Il governo condivide le preoccupazioni sollevate dagli iniziativisti, ha detto il consigliere federale. Bisogna rafforzare la sicurezza alimentare, proteggere la fertilità dei suoli, l'acqua, la biodiversità. Qualcosa deve cambiare e la nuova politica agricola, ora in consultazione, è una soluzione. E a chi accusa il Consiglio federale di inerzia risponde: cerchiamo soluzioni praticabili e ricordiamo che dipendiamo volenti o nolenti fortemente dall'estero. Ma come raggiungere questi obiettivi? Per Sam Genini, direttore dell'Unione Contadini Ticinesi, il nocciolo della questione è il finanziamento.
8: Noi siamo disposti a fare la nostra parte, la facciamo già, però ci vogliono dei mezzi finanziari adeguati.
7: Per lui ciò significa aumentare i sussidi e diminuire i tagli alla politica agricola. Noemi Buzzi, dei Giovani Verdi, unico movimento politico a sostenere l'iniziativa, vuole invece una politica più ambiziosa.
9: Anche la questione dei sussidi, se l'80% va alla produzione animale e non permette di produrre vegetale, perché purtroppo non interessa a nessuno produrre lenticchie, non ci sono aiuti finanziari in tal senso, ecco, penso che sono diversi temi sul piatto che andranno discussi.
7: I Giovani Verdi riconoscono le attuali difficoltà affrontate dal mondo agricolo, ma ribadiscono proprio a fronte delle problematiche legate ai cambiamenti climatici ci vuole un cambio radicale.
1: Qui chiudiamo il capitolo dedicato alle votazioni federali a livello cantonale. Ricordo che ieri la popolazione grigionese ha respinto l'introduzione del diritto di voto a 16 anni con il 67% di no, mentre a livello comunale in Ticino c'era attesa per il risultato del voto sul progetto di rilancio dei castelli di Bellinzona, simbolo della città. E ora, dopo la bocciatura con il 54%, il municipio potrebbe cercare di salvare parte dei contenuti del progetto di rilancio. Prima però vuole parlarne con i referendisti e con il cantone che è il proprietario. Ce ne parla Christian Gilardoni.
10: I referendisti hanno messo l'accento su tre punti: il nome, che deve essere Castelli e non Fortezza, e questo anche se non si è votato sul nome, l'accesso, che deve essere gratis come oggi, e la gestione, che non deve passare a una fondazione. Fabio Cheppeli, vice sindaco di Bellinzona, tra i principali promotori del rilancio: questo significa che si può pensare di salvare parte degli altri contenuti pensati negli anni, come ad esempio gli spazi museali dentro le mura, che consentirebbero di ottenere comunque delle entrate.
11: sarebbe davvero peccato buttare via questo progetto che è già costato, diciamo, anche 1,8 milioni votati dal Consiglio Comunale e dal Gran Consiglio senza alcuna obiezione e che hanno portato negli ultimi anni a lavorare ad affinare questo progetto, che poi è stato anche ridimensionato alla luce dei crediti effettivamente a disposizione da parte del Cantone e della città. E questi crediti erano proprio volti a creare delle mostre, delle esperienze, anche per spiegare qual è stato il nostro passato e quindi permettere anche ai giovani di scoprire la nostra storia, cosa che oggi in effetti continuerà ed è davvero un peccato a mancare, perché non abbiamo oggi effettivamente mostre che possano spiegare questo e che poi effettivamente potrebbero generare anche introiti e attrazioni per i turisti.
10: La volontà quindi di cercare di salvare il salvabile c'è, ma dopo il netto no della popolazione si vuole prima capire cosa è salvabile.
11: Gli argomenti portati dai referendisti erano su accessi, su sistemi di governance, che se fossero solo questi potremmo anche correggere, ma da alcune parti si è sentito parlare anche di credito piuttosto che il nome, che invece non era un oggetto effettivamente del messaggio in votazione. Quindi abbiamo in realtà bisogno di indicazioni da parte di chi ha promosso il referendum, da parte nostra non potremo invece autonomamente capire anche da che parte è il proprietario di questo bene UNESCO.
10: Cantone che avrebbe dovuto stanziare 8 milioni di franchi, ma a questo punto l'annullamento della sua partecipazione è una pura formalità che sarà trattata domani.
1: Dall'estero, in Francia, Papa Leone XIV concluderà oggi la sua visita con una tappa a Metz, nell'est del paese. Ieri il pontefice è stato accolto a Lourdes, dove ha affrontato lo spinoso tema degli abusi su minori. Da Parigi, Annalisa Cappellini.
12: Dobbiamo continuare sulla strada intrapresa, mantenendo la massima vigilanza per combattere il flagello degli abusi sessuali sui minori. È questo il messaggio che Papa Leone XIV ha scelto di mandare ieri ai vescovi francesi, riuniti a Lourdes. Il pontefice ha riconosciuto il lavoro fatto negli ultimi anni per ascoltare le vittime, per cercare la verità, per garantire giustizia e riparazione. Ma non è sufficiente, bisogna proseguire su questa strada senza abbassare la guardia. Poco dopo, Leone XIV ha incontrato privatamente alcune vittime di violenze sessuali commesse all'interno della Chiesa. 7 persone che hanno vissuto sulla loro pelle degli abusi da parte di membri legati al clero durante la loro infanzia e che hanno deciso di incontrare il pontefice. Durante l'incontro, secondo quanto riportato dalle vittime stesse, il Papa avrebbe riconosciuto il carattere sistemico di questi abusi. Una parola che richiama quella usata 5 anni fa dalla commissione indipendente che aveva indagato sulle violenze nella Chiesa francese. Il rapporto Sauvé aveva infatti parlato, anche in questo caso, di un fenomeno sistemico, stimando in circa 330.000 il numero dei minorenni

0: vittime di abusi sessuali da parte di membri della Chiesa negli ultimi 70 anni. 5 anni dopo, però, quella ferita resta aperta e continua a pesare ancora oggi sulla Chiesa francese.
1: Il presidente serbo Aleksandar Vučić ha formalizzato ieri sera le sue dimissioni, un passo annunciato nei mesi scorsi e che fa parte della sua strategia per potersi candidare a premier correndo da privato cittadino alle elezioni che si terranno a fine ottobre. Il Giappone ha osservato con preoccupazione il vertice dei giorni scorsi tra Donald Trump e Xi Jinping. I presidenti di Stati Uniti e Cina hanno ricordato che i due paesi hanno combattuto insieme nella Seconda Guerra Mondiale. La premier Sanae Takaichi prova a rassicurare dopo un colloquio telefonico con il leader americano, ma c'è inquietudine a Tokyo, alleato di Washington coinvolto in una profonda crisi diplomatica con Pechino. Lorenzo Lamperti, collaboratore dall'Asia orientale.
2: 20 minuti al telefono per cercare rassicurazioni. Sabato, poche ore dopo la partenza da Washington di Xi Jinping, la premier giapponese Sanae Takaichi ha parlato con Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti mi ha aggiornato sui colloqui con il leader cinese. Giappone e America sono gli amici più stretti, ha detto Takaichi. Ma a Tokyo qualche disagio rimane. Dalla Casa Bianca, che non ha diffuso comunicati ufficiali sulla telefonata, nei giorni scorsi sono arrivati segnali di amicizia, sì, ma quella ostentata fra Trump e Xi. Con riferimenti persino al Giappone, tra gli 8 consensi dei due leader, Pechino ha inserito il ricordo dell'alleanza nella Seconda Guerra Mondiale. La nostra amicizia si è forgiata nel sangue e nel fuoco contro gli aggressori militaristi giapponesi, ha detto Xi durante il vertice. A sua volta Trump ha inusualmente ricordato l'alleanza, pur senza citare il Giappone. Poco importa che all'epoca il Partito Comunista non fosse al potere. Per la Cina è un messaggio con risvolti attuali, visto il gelo calato da ormai un anno tra i due paesi asiatici. Pechino ha attuato una serie di ritorsioni dopo che Takaichi ha prospettato un coinvolgimento di Tokyo in caso di crisi su Taiwan. La Cina insiste nel presentare il riarmo giapponese come un ritorno al militarismo e ora può usare le parole di Trump come sponda retorica. La preoccupazione del Giappone riguarda anche altri aspetti. La guerra in Medio Oriente sta causando ritardi nella consegna di circa 400 missili già acquistati e le sanzioni americane contro la Corte Penale Internazionale hanno colpito anche la sua presidente, la giudice giapponese Tomoko Akane. La telefonata con Trump mostra che il canale con l'alleato resta aperto, ma non cancella il dubbio che nel dialogo tra Stati Uniti e Cina possano essere compromessi alcuni interessi del Giappone.
1: È tutto, buona giornata.
3: Lo sport
4: con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
5: Negli ultimi 100 metri non potevo crederci, ero così stanco. Durante l'ultimo giro stavo quasi morendo per come spingevo, non ho parole. Scherzando con mia moglie prima della gara le dicevo che qualcosa sarebbe potuto succedere, mi sarebbe servito un miracolo e un miracolo si è compiuto.
6: I would take a miracle and I guess miracles happen.
7: E buongiorno, ben ritrovati da Patrick Locatelli. Le parole che avete sentito sono del neo campione del mondo Brendan McNulty, che con una solo da campione ha conquistato la medaglia d'oro nella prova su strade elite mondiali di ciclismo di Montreal. Lo statunitense ha provato la fuga solitaria a 32 km dal traguardo e non è più stato raggiunto. Stati Uniti e che conquistano l'oro 33 anni dopo Lance Armstrong, all'australiano Matthews e all'olandese Van Der Poel l'argento e il bronzo. Il miglior svizzero è stato Mauro Schmidt, 11°. Il commento lo firma ma l'inviato Stefano Ferrando.
8: Sinceramente non so cosa ne pensino i piani alti dell'Unione Ciclistica Internazionale, ma a Montreal proporrei di disputare i prossimi ANTA mondiali. Non ce ne vogliono francesi, emiratini, danesi, belgi, italiani, indiani, sì, avete capito bene, indiani, che stanno preparando le prossime edizioni, ma quello che ci hanno regalato i 13,4 km del circuito intorno al Mont Royal appartiene alla sfera del godimento puro. Perciò, perché cambiare? Gli indizi ben distribuiti fra le gare giovanili, poi boom, la gara di sabato, infine domenica. Qui inizia il problema, perché tutto ciò che è successo negli ultimi 100 km non si può sintetizzare in pochi secondi. Ad ogni giro un futuro campione del mondo virtualmente indossa una maglia diversa, ad ogni giro corridori che saltano come tappi, ad ogni giro le budella che si rimescolano, i decibel del tifo si alzano e la pelle d'oca si inspessisce. Capita anche quando Brandon McNulty taglia il traguardo. Dopo uno scatto, sì, uno, ma al momento giusto e nel posto giusto. Quando nessuno crede che quel gregario in UAE di Tadej Pogacar abbia la forza di arrivare al traguardo da solo. Invece lui coglie l'attimo, tiene duro, soprattutto quando si ritrova i cacciatori a meno di 10 secondi. Tira dritto, più forte delle gambe di pietra e del cuore che pompa all'impazzata, e diventa campione del mondo. Da domani, per un anno intero, vestirà la maglia di Tadej Pogacar degli ultimi 2 anni. Un campione, il suo capitano, lo farà con orgoglio e con la consapevolezza che, non solo nei film, la classe operaia va in paradiso.
7: Passiamo al calcio. Nella Lega di Nations League, a sorpresa, una Grecia dal crescente talento si è imposta in Germania 1-0. La nazionale di Jürgen Klopp è ancora senza vittoria dopo 2 partite. Greci invece in testa al gruppo 2 con 6 punti, primo posto del girone, e punteggio pieno anche per il Portogallo, andato a vincere 2-1 in Norvegia senza schierare Cristiano Ronaldo. Questa sera Belgio contro Francia e Turchia contro Italia. Domani sera a Glasgow toccherà invece alla Svizzera, che dopo i 3 punti ottenuti in Macedonia del Nord proverà a ripetersi anche in Scozia. Sia forte anche dei cursori del futuro.
3: Una volta li si chiamava terzini, nel vocabolario moderno sono diventati laterali, addirittura quinti quando la difesa si posiziona a 3. Poco importa, quel che conta, come peraltro in tutti gli altri ruoli, è che assicurino qualità e rendimento. Rodriguez lo sta facendo da 15 anni con invidiabile affidabilità, indipendentemente che trovi spazio o meno nel suo club. Widmer ha smesso invece di farlo dopo il mondiale, chiamandosi fuori. Mica facile trovare 2 eredi all'altezza, mica facile per chi ci prova a gestire pressione e paragoni spesso ingombranti. Intanto, se Bridge a sinistra ha ancora tempo per perfezionare la staffetta e nel frattempo può irrobustirsi in Serie A dalla parte opposta, complice anche l'assenza dell'infortunato Zakaria, Atekame ha già potuto, forse anzi dovuto, esordire da titolare nella scia dell'eccellente inizio di stagione a Lione. Arrivare a indossare questa maglia è sempre stato un obiettivo fin da quando ero piccolo, spiega il giocatore ancora di appartenenza del Milan. Esserci arrivato è peraltro solo un primo passo. So che ho ancora molto da migliorare, lavoro ogni giorno per questo, ma devo dire che in questo inizio di stagione mi sento molto bene, per cui non ero granché nervoso. La squadra poi mi ha aiutato molto, avendo sempre il pallino del gioco. Sono orgoglioso e felice, conclude Zakaria Atekame. Subito 2 assist a referto, tra l'altro, aspettando Glasgow per una conferma d'obbligo e tenere lontano il fantasma di Widmer, senza andare addirittura oltre e ricordare Lichtsteiner, i precedenti illustri padroni della fascia destra.
7: Era un servizio dell'inviato Omar Gargantini. Concludiamo con la pallacanestro per ricordare l'ottimo debutto in campionato dei Lugano Tigers, che hanno superato agevolmente Monte 94-72.
9: Buongiorno Svizzera, sono le 7:20, Paolo Guglielmoni, Danny Rauseo questa settimana, quindi anche oggi fino alle 8:30.
10: Buongiorno, all'inizio di questa avventura insieme a 7:20 tu, Danny, avevi lanciato per la nostra coppia il nome Ragù.
9: Sì, Rauseo, Guglielmoni, Ragù, anche gli ascoltatori, insomma, sulla scia dei rari, Rauseo Riva.
10: Ecco, è già tramontato questo nome Ragù.
9: No, no, è vero, mi fermano per strada, mi dicono: uè Ragù, dov'è il gù dei Ragù?
10: Allora, mi chiedono, faccio finta di crederci.
9: No, ma è vero.
10: Riprendo dei messaggi WhatsApp che sono arrivati durante queste prime prove di coppia, no? Di Ragù. Sì, sì. Tante voci si concentrano su di te, Rauseo. Gisella D'Auriglio scrive: Danny, uomo da sposare.
9: Vabbè.
10: Finora non è successo.
9: No, però sono comunque fidanzato.
10: Questo ci fa piacere sentirlo. Sì. Interessante notizia. Poi c'è Bruna. C'è Bruna da Pescoggia che dice: Rauseo pare una brava persona. Non pare, lo è, questo posso garantire.
9: Grazie entrambi.
10: Saul scrive: ho visto Guglielmoni in giro col cane ed è sempre molto gentile, sia lui che il cane.
9: Soprattutto il cane.
10: Soprattutto il cane, non è che sono sgarbi. Se qualcuno mi approccia e mi dice una parola, scambio 2 chiacchiere volentieri.
9: Sì, poi piede
10: il richiamo per far venire il cane
9: vicino a te.
10: Tutti i padroni di cane lo sanno. Sì. Piede. Il cane teoricamente mio non lo fa, ma dovrebbe venire vicino. Poi il messaggio più bello per me è Luigi da Claro, che ci ha scritto scusa, e scrive: a cosa serve quell'enorme palo che c'è in mezzo al vostro studio nuovo? È muro portante?
9: Questo qui?
10: Sì.
9: Questo che si vede su RSI la 2?
10: Sta male.
9: È un palo portante, Paolo. Sì. Ho fatto delle verifiche, quindi non possiamo demolirlo.
10: Ma a me va bene, però il pubblico chiede e noi naturalmente rispondiamo. rispondiamo, perché il servizio pubblico a cosa serve il palo, viene giù praticamente tutta l'ala di Comano se non c'è il palo di questo
9: esatto.
10: studio nuovo.
9: Allora, anche gli altri studi.
10: Anche gli altri studi, quello
9: sì,
10: di Rete 3
9: vicino. Che è qua a fianco, sì. Allora, è il momento di fare il giro di informazioni di servizio. Vedo collegato da Locarno Monti Lorenzo Di Marco. Buongiorno, buongiorno. Lorenzo.
11: Buongiorno, buongiorno a tutti.
9: Allora, io qui ho segnato questi due fatti. Ieri 30,1 gradi a Basilea, ieri pomeriggio, correggimi se sbaglio, era il 27 di settembre. Mentre,
11: esatto, non il 27 luglio.
9: Esatto.
11: Sottolineiamo.
9: Mentre a New York, New Jersey, eccetera, c'è una tempesta in corso con 70.000 evacuati, con venti fortissimi e quindi... Questo ci lascia pensare, insomma, che la meteorologia ci sorprende.
11: Esatto, dobbiamo sempre ricordarci che possiamo fare quello che vogliamo, però siamo sempre sotto i capricci, tra virgolette, della natura. Quindi,
9: è così. Mentre questa settimana come comincia dal punto di vista meteorologico, appunto?
11: Sì. Questa settimana tranquillizzo tutti, non ci aspettiamo tempeste o quant'altro, ma una settimana piuttosto noiosa dal punto di vista meteorologico, perché siamo per gran parte della settimana sotto una fascia anticiclonica, dunque tempo sempre stabile, sempre molto caldo, soprattutto a nord delle Alpi, dove oggi si raggiungeranno comunque ancora 28-29 gradi, aspetta. Al sud un attimino più fresco, come d'altronde nei scorsi giorni, perché abbiamo quest'aria un po' più umida e fresca nei bassi strati e anche un po' di foschia, solamente tra virgolette 24 gradi di massima, che ricordo è comunque sopra la norma di quello che dovremmo avere a fine settembre concretamente. E va da sé, giornata soleggiata, come detto un po' di foschia al sud e un po' di velature al nord, soprattutto verso la Romandia nella seconda parte della giornata. In montagna sempre molto mite, isoterma di 0 gradi attorno ai 4.000 metri e ci saranno venti piuttosto deboli dal settore sud.
9: Perfetto, grazie Lorenzo Di Marco per queste informazioni, a risentirci presto, buon lavoro.
11: Grazie altrettanto.
9: Adesso andiamo a Bien. Diamo il buongiorno anche a Mario Boldini, com'è la situazione sulle strade a quest'ora?
12: Buongiorno, nessuna sorpresa, lunedì inizia la settimana, abbiamo le consuete code sulla 2 tra Mendrisio e la Galleria del San Salvatore in direzione nord, da Bizzarrone verso Mendrisio tra Ponte Tresa e Bioggio.
9: Grazie Mario, a più tardi.
12: Buon viaggio.
13: Via Radio, con TCS e Ferrovie Federali.
10: Se bello anche il prossimo weekend, vale la pena di fare qualche passeggiata.
9: Caspita.
10: Pronto?
9: Sì. Aloy Black.
10: Sì.
9: Volevo ascoltare questa canzone.
10: Beh,
9: poi ne ascoltiamo una ticinese e vi spiegheremo perché.
10: C'è una notizia.
9: Sì.

0: Aloe Black con Wake Me Up alle 7:28 su Rete 1, la radio, su RSI, la 2, in TV con 7:20, Paolo Guglielmoni, Danny Rauseo. Allora, torniamo su una notizia che riguarda i Vatvook, perché l'album dei Vatvook è stato cancellato per colpa di Trump. Sì. Questo è il titolo che abbiamo voluto dare a questa notizia.
1: È così.
0: Sono stati ospiti settimana scorsa sia a Casa Svizzera Rete 1 sia a Prima Ora in TV, e i Vatvook, insomma, è giusto tornarci perché sembra una cosa tipo, non so, Davide contro Golia, no? I Vatvook, il gruppo di Mendrisio che molti conoscono, poi li ascolteremo, contro Spotify e altre piattaforme di streaming musicale.
1: Sì, la notizia è questa: l'ultimo disco dei Vatvook è sparito dalle piattaforme. È grave per loro perché ci avevano lavorato tanto, poi non si fanno più i CD fisici, per cui è tutto online.
0: Sì.
1: Prima quindi pubblicazione,
0: sì,
1: va sulle piattaforme digitali il nuovo disco dei Vatvook, Il fondo del barile, poi immediatamente sparisce.
0: Sì.
1: Perché conteneva un campionamento di pochi secondi di una dichiarazione di Donald Trump.
0: Sì.
1: Hanno campionato Trump senza dirglielo a Trump, si sente Trump nel disco che parla, i Vatvook pensavano fosse diritto di citazione,
0: sì,
1: e invece non è stato così.
0: Non è stato così, loro l'hanno inserito dopo la prima strofa nella canzone Obrigado, e per via di questa frase di Trump, insomma, le principali piattaforme hanno tolto dal catalogo tutto l'album, Il fondo del barile.
1: Allora, visto che qua in questo luogo del mondo, la Svizzera italiana, ci conosciamo tutti,
0: sì,
1: io ho chiamato il mio amico Jackie, che fa il bassista nei Vatvook,
0: sì.
1: Jackie, che peraltro ha deciso di portare la sua famiglia a vivere a Cari.
0: Sì.
1: E Jackie ha domandato: Jackie, cosa succede a questa storia di Trump? Come va avanti? Sentiamo cosa ha detto.
2: Da quello che ho capito, tu puoi campionare delle voci o comunque delle cose esterne a quello che hai scritto tu per un massimo di 3 secondi, e quella campionatura lì durava più di 3 secondi.
0: Ok.
2: E chiaramente senza scrivere, cioè la persona che l'ha detta, quindi avere l'autorizzazione, tu non puoi farlo, no? Quindi noi presupponiamo che il problema sia lì, sia in questa cosa, ma in realtà non abbiamo ancora la certezza, perché abbiamo scritto al distributore, loro hanno risposto che c'è stata questa violazione dei diritti d'autore, ma in realtà non c'è scritto riguardo a cosa.
1: È Trump.
2: Quindi adesso gli abbiamo riscritto dicendo, voglio sapere dove
1: è chiaramente
2: c'è questa violazione, e loro non hanno ancora risposto.
0: Okay.
2: Boh, non abbiamo veramente idea al momento.
0: Quindi seguiremo la faccenda. Volevo dirti che comunque Jackie non è solo amico tuo, ma l'aveva già intervistato Casati a Casa Svizzera giovedì scorso. Quindi
1: Casati, meno giornalista di noi, più affabulatore, più tuttofare della notizia.
0: E questo è vero.
1: Volevo farti una domanda su Casati.
0: Sì.
1: Perché è sempre così straentusiasta? Cioè, non si rende conto che il mondo va male?
0: Ma sì.
1: Cioè, che il prezzo della benzina è aumentato, l'ha capito? Ha capito che ci sono guerre in Medio Oriente,
0: ma
1: in Europa?
0: Certo, ma poi lui arriva dopo Modem e quindi ritira su, insomma.
1: Ah, capisci? È quello il suo ruolo,
0: sì,
1: va bene.
0: Tirami su.
1: Adesso ci sono i Vatvook.
0: La canzone indagata qua.
1: Che c'è dentro Trump.
0: Incriminata.
1: Noi
0: sì,
1: la mandiamo a nostro rischio e pericolo.
0: Mo vediamo se
1: ma
0: ci cancellano
1: coraggio,
0: la radio. Obrigado.
1: Sì,
0: obrigado.
1: Uno Spartaco Rauseo.
0: Sì, va bene. Yeah.

0: Brigado, i Vatbook, magari l'avete sentita, l'avete notata dopo la prima strofa, c'è quel pezzo in inglese dove Trump fa quella parte di discorso che ha condannato i Vatbook ad uscire da Spotify,
1: da tutte le piattaforme sì, digitali, e vedremo, poi devono parlare con chi di dovere, è sempre molto una bugada, è complicato parlare con queste piattaforme per ritornare su.
0: Sì, poi diciamo non è perché
1: è una questione di diritti,
0: non è perché è Trump, perché potevano anche mettere una citazione di Guglielmoni e lui poteva citarli in giudizio e dice non avete diritto i miei diritti.
1: Tu stai dicendo non è Trump che tra una cosa e l'altra ha preso a cuore questa cosa dei Vatbook e li ha bannati.
0: No,
1: è più una cosa delle piattaforme.
0: Potevano mettere anche una citazione, non so, di un attore famoso e sarebbe stato un problema lo stesso.
1: Ecco, ci tieni a scagionare Trump.
0: Sì.
1: Volevo dirti che ieri si è chiusa la 20ª edizione della Stralugano.
0: Vero, corrono. Era una tappa importante per la Stralugano, lì corrono.
1: Corrono da 20 anni,
0: sì.
1: E ieri battuti tutti i record tra sabato e domenica la Stralugano 20ª edizione. Ha fatto registrare 9.500 partecipanti.
0: Bello, tutto per le strade di Lugano, bellissime scene. Io l'ho fatta la Stralugano più volte, record 49 minuti 10 chilometri.
1: Vabbè.
0: Non ci credi?
1: Riempiamoci di cemento.
0: No, ma ti faccio vedere l'orologino.
1: Tu 39.
0: 49, no, sono i keniani arrivano a 39. Io.
1: Allora, siamo un paese di sportivi a vedere Lugano questo weekend.
0: Vero.
1: E mi va di riprendere una notizia di fine agosto.
0: Sì.
1: Che dice che appunto gli svizzeri sono nel praticare attività sportive secondi solo a Finlandia e Svezia.
0: Ah, è una bella notizia.
1: Ecco, praticamente è l'Ufficio Federale dello Sport che ha fatto questa indagine su 15.000 persone dai 15 anni in su. E praticamente il 52% della nostra popolazione rientra nella categoria molto attiva.
0: Sì, tipo te, Paolo, no?
1: Io sono molto attivo, sì.
0: Sì. Cioè, tu vai a camminare, fai tanto movimento, importante.
1: Ieri sono andato a fare i laghetti del Gottardo. Pronto?
0: Sì. E per quello arrivi la mattina stanco morto.
1: Cioè, ci sono delle controindicazioni, certo
0: arrivi con la faccia sfatta.
1: Alla nostra età cercare di fare il giovanotto ci sono delle controindicazioni.
0: Certo.
1: Però rimaniamo sulla notizia,
0: vai,
1: ti prego. Allora,
0: vai.
1: 52%
0: sì,
1: della
0: quindi uno su due.
1: Il 31% è medio attivo.
0: Sì,
1: ecco,
0: su tre.
1: E poi c'è la tua categoria, il 17% è considerato divanato.
0: Ora ero
1: inattivo.
0: Ora sono inattivo.
1: Però ripeto,
0: ma ti ricordo 49 minuti 10 km. Il mio record.
1: Sì, dobbiamo guardare anche al futuro. È una trasmissione questa 720 che deve guardare non solo a quello che abbiamo fatto, alle medaglie del passato, ma anche al futuro. Vale comunque la pena ricordare che gli svizzeri sono sempre più sportivi, ci fa piacere, è una questione anche di salute.
0: Ma questo fatto che siamo davanti a Finlandia e Svezia mi sorprende.
1: Di solito
0: i nordici corrono di più, cioè sono molto più sportivi.
1: Torniamo tra poco, abbiamo un'altra notizia gustosa. Pronto?
0: Sì. Cos'è che mettiamo?
1: Cosa è partita?
0: Ernia? Ah, Ernia è un artista famoso.
1: Pensavo Piano Bar era.
0: Sì. Si intitola Dedica questa canzone.
2: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar secolo.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi.

0: Ernia. È quella che ti esce ascoltando. No, no, non si può dire.
1: Voliamo più alto, non facciamo battute scontate.
0: Non lo so, non l'abbiamo ascoltata tanta perché abbiamo accolto in studio i nostri colleghi, Maria Iannuzzi, ben arrivata.
2: Buongiorno.
0: E Patrick Locatelli.
3: Buongiorno.
0: Bentornato. E stavamo già commentando un po' le notizie che sono apparse sui quotidiani. Ovviamente ci sono state le votazioni, alcune diciamo federali, alcune cantonali. Da dove partiamo, Maria?
2: Ma partiamo dall'Oton, da piano nazionale.
0: Sì.
2: Una domenica nera per Blocher, è il titolo in prima pagina, accompagnato anche da una vignetta. Blocher che non è riuscito a imporre la sua visione della neutralità, la sua iniziativa è stata respinta a larga maggioranza, come sì, abbiamo sentito anche prima. Uno schiaffo, un plebiscito, un chiarimento che arriva al momento giusto, si legge, per l'ex consigliere federale è una sconfitta pesante, tanto che domenica non si è nemmeno fatto vedere tra i suoi sostenitori a Berna. E la cosa interessante è che per la prima volta che il popolo si esprimeva su cosa debba essere la neutralità. La sì, risposta è chiara. Secondo il commento, l'editoriale, gli svizzeri vogliono una neutralità pragmatica e flessibile, capace di adattarsi a un mondo che cambia, lasciando al Consiglio federale il margine per gestirla. Poi c'è anche un messaggio per l'UDC che questa volta ha perso proprio sui suoi temi identitari, neutralità, sovranità e indipendenza. E questo messaggio arriva proprio in un momento dove si guarda già avanti, si guarda al voto di novembre sulle esportazioni di armi e più in là verso gli accordi bilaterali con l'Unione Europea. Questo risultato non dice ovviamente

0: la sua percentuale. La città di Zurigo ha votato anche su un tema, diciamo, interessante. I cittadini hanno detto basta ai troppi grattacieli.
1: Sì, domenica oltre 6 votanti su 10 hanno scelto la linea più restrittiva voluta dal Consiglio Comunale, bocciata invece la proposta del municipio che avrebbe aperto, diciamo, la porta a edifici più alti, a grattacieli. A vincere è stata un'alleanza curiosa, la sinistra insieme all'UDC, come fa notare la Neue Zürcher Zeitung, motivazioni diverse ma un timore comune che i grattacieli facciano salire gli affitti e spingono fuori città chi guadagna meno. L'UDC teme anche più immigrazione o un paesaggio urbano rovinato. A sostenere, diciamo, questo sviluppo verso l'alto c'erano invece liberali, verdi liberali, il centro e molti architetti, ma questo non è bastato. Cosa cambia? In sostanza, i grattacieli si potranno costruire solo in poche zone, soprattutto lungo i binari a nord della città, e ogni progetto dovrà passare dal Consiglio Comunale.
0: Quindi non hanno escluso del tutto, ma diciamo fuori dal centro. Ecco.
1: E l'altezza.
0: E l'altezza che determina anche queste nuove regole.
2: E lo sport? Calcio, calcio, eccoci. Calcio con la Nations League.
3: Quello c'è oggi, domani. Allora, oggi perché ci sono due partite, vabbè, noi guardiamo principalmente alla Lega A perché lì ci sono le partite più interessanti. Questa sera c'è Belgio-Francia e poi c'è anche Turchia-Italia, con le due squadre che sono partite con una sconfitta, Turchia e Italia. Tra l'altro Turchia allenata sempre da Montella, dunque sarà un po' un derby per lui. Turchia che ha fatto malissimo al mondiale, l'Italia
0: pure
3: l'Italia non c'era. E Mancini, che tra l'altro ha mandato a casa 10 giocatori dei 33 che aveva convocato, tra cui anche Barella e Mancini, due giocatori comunque titolari.
2: Come mai?
3: Scelta tecnica, si vede che non...
0: impegno.
3: Sì, oppure
0: non lo sappiamo.
3: Non lo sappiamo, non ce lo diranno. Sicuramente il motivo principale, il motivo reale, ecco, non trapelerà. Domani invece gioca la Svizzera, gioca a Glasgow contro la Scozia. Svizzera che invece è partita molto bene, con malgrado le assenze di Embolo e Giacca, dunque Svizzera che può giocare anche senza Giacca ed Embolo. Hanno esordito diversi giocatori, soprattutto il più atteso Botelli, una manciata di minuti, però comunque ha fatto il suo esordio, dunque vestirà per sempre, o meglio dalla sua carriera da calciatore, la maglia della Svizzera, perché lo sappiamo era conteso con la Repubblica Democratica del Congo. Hanno esordito anche Brički e Atekame, i due laterali, quindi forse abbiamo trovato i futuri sostituti o i futuri terzini che prendono il posto di Widmer e di Rodriguez, che prima o poi toccherà anche a lui smettere. Voilà.
0: Insomma, l'assenza di Giacca e Embolo probabilmente danno poi un po' più di spazio ad altri, no?
3: Sì.
0: È un'occasione anche per mettere in campo e far giocare giocatori che magari non avrebbero giocato.
3: Sì, esatto, abbiamo visto appunto Yashari, che al Milan purtroppo non gioca tantissimo. Comunque ultimamente qualsiasi problema o qualsiasi errore in casa Milan è colpa di Yashari. Chiaramente adesso deve guadagnarsi un po' il posto, comunque è sempre davanti Modric, che è un'istituzione nel calcio mondiale, non solo al Milan. C'è spazio per altri, appunto c'è stato spazio per Botelli davanti, c'è stato spazio per Anduni, che tra l'altro ha realizzato una doppietta, dunque è una Svizzera che può ridisegnarsi, e Murat Yakin è sempre anche bravo a trovare altre soluzioni.
0: Sì. Maria, il Blick ci porta buone notizie. Leggo che nei prossimi mesi l'inflazione salirà ancora.
1: E il titolo è: come riusciamo a pagare tutto questo?
0: Ce lo chiediamo tutti.
1: Sì, perché a subire questo shock sono soprattutto le famiglie. E ci sono tantissime spese che non si possono evitare,
0: sì.
1: Il riscaldamento, il pieno dell'auto, i premi di casse malate, gli affitti, e anche chi ha bisogno di un nuovo mutuo paga più interessi, da quello che si legge. Ora come ora, un mutuo a tasso fisso decennale, ecco, viene chiesto un tasso di interesse compreso tra il 2 e il 2,%
0: sì.
1: Come chi soffre di più, l'abbiamo già detto, sono le famiglie con redditi bassi, spendono quasi tutto quello che hanno per vivere, rimangono pochi spiccioli a fine mese. Dietro i numeri ci sono persone vere, e come una giovane coppia argovese con due bambine piccole. Lui lavora nell'edilizia, lei resta a casa perché l'asilo nido le costerebbe quanto lo stipendio, e quindi non possono permettersi tanti svaghi.
0: Tanti svaghi,
1: Le vacanze, ecco, invernali sono una cosa completamente da, da dimenticare, non se lo possono permettere. Le vacanze al mare sono state possibili perché erano ospiti
2: di amici
1: e parenti. La loro

0: richieste semplici, una Svizzera più attenta alle famiglie, perché dicono non stanno malissimo, ma potrebbe andare molto meglio.
1: Questa è solo una delle famiglie, insomma, intervistate dal Blick per sottolineare questo aspetto.
2: Però il problema naturalmente c'è.
1: Certo, c'è, non riguarda solo quella famiglia, riguarda un po' tutti. Grazie Maria Iannuzzi e grazie Patrick Locatelli. Adesso sono le 7:48, torniamo a collegarci con Bien.
3: Il bollettino nazionale. Ci sono code o forti rallentamenti a Zurigo davanti alla Galleria del Gubrist in direzione San Gallo, sulla 1 da Wettingen, quindi anche sul Westring, da Urdorf Nord, poco oltre tra Seebach e Wallisellen, prima del Nordring in direzione Berna da Ifretikon, nella regione di Soletta, sulla 1 tra Erkingen e Lutherbach in direzione di Berna, tra il Giura Bernese e il Seeland, sulla 16 in direzione Bienne tra Sonsbo e De Villard, e infine in Romandia, sulla 1 tra Roll e Morsch in direzione Losanna.
4: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: Mi piacerebbe rimanere sull'attualità svizzera.
1: Sì.
0: Ho facoltà?
1: Sì, hai facoltà, visto che Maria ci ha portato, insomma, i giornali svizzeri.
0: Sono rimasto un po' flashato ieri,
1: sì,
0: da questa votazione che c'è stata nel Canton Vaud.
1: Sì.
0: Cioè che praticamente i cittadini del Canton Vaud si sono abbassati le tasse.
1: Allora, cioè, non c'è niente da ridere, nel senso che ce l'hanno fatta.
0: Chi ride?
1: No, io.
0: Ah, appunto. No, c'è chiaramente un'imposta federale, un'imposta cantonale. Qui parliamo dell'imposta cantonale. Praticamente hanno raccolto le firme e nel Canton Vaud hanno fatto un'iniziativa popolare legislativa per ridurre del 12% le imposte.
1: Che non è poco.
0: Qui rido anch'io.
1: Sì.
0: Vedi, alla fine rido.
1: Rido.
0: Alla fine, niente, hanno votato a maggioranza e da domani pagano il 12% in meno di tasse.
1: Vedi che in Svizzera si può arrivare a una votazione cantonale per ridurre le imposte.
0: Dopo, naturalmente, senza che questa sia un'opinione, per carità, ma poi i servizi sono difficili da pagare alla cittadinanza.
1: Certo che se tu diminuisci le tasse qualcosa, insomma,
0: sono due leve, una va su e una va giù.
1: Esatto.
0: Comunque è successo questo, mentre dopo le 8 ti porterò un argomento secondo me molto interessante, una votazione che c'è stata ieri nei Grigioni, che hanno provato ad abbassare l'età di voto a 16 anni.
1: Sì.
0: Fallitissima.
1: Non ce l'hanno fatta.
0: No, perché non ha funzionato.
1: No.
0: Però è un tema molto interessante questo, perché coinvolge l'idea che i sedicenni e i diciassettenni abbiano un interesse per la vita pubblica.
1: Sì.
0: Cioè pone quella domanda lì. Meriterebbero, perché comunque si investono di più, la maturità in qualche modo si raggiunge prima.
1: Ma tu a 16 anni com'eri, Paolo? Così giusto per
0: guarda, la cosa che mi ricordo di più di tutte è che non credevo che sarei mai arrivato a guidare la macchina.
1: Sì.
0: Pensavo che avevo un problema a guidare la macchina, non ce l'avrei mai fatta. Infatti
1: cognitivo, dici?
0: No, anche proprio pratico, fisico. E poi ho fatto anche dei piccoli incidenti con la macchina di mio papà, ma alla fine ho fatto la patente.
1: Quindi questo conferma che tu a 16 anni
0: non ero maturo.
1: Non eri maturo però abbastanza per andare a votare.
0: Non voglio mettere il mio caso davanti.
1: No, però era giusto per capire, perché magari la nostra generazione quando aveva 16 anni non pensava di andare a votare.
0: Io ho sempre mangiato pane politica in famiglia e ricordiamo che tu in questa trasmissione non mi vuoi far parlare delle elezioni cantonali ticinesi, la cui campagna elettorale è già abbondantemente cominciata. Avrei tantissime cose interessanti
1: Da quello
0: dire.
1: Non parliamo, ci sono i colleghi dell'informazione che
0: ci
1: possono
0: fermiamo
1: fare.
0: Un attimo e poi dopo le 8 parliamo però di questa cosa dei Grigioni.
1: Io ti seguo, Ron, mannaggia la musica.

0: Abbiamo anticipato che parleremo di questa votazione che c'è stata ieri nel Canton Grigioni per abbassare il voto ai sedicenni, sì, che è stata bocciata, però questo ha generato un po' di risposte.
1: Marisa, per esempio, scrive: noi dovevamo aspettare i 20 anni per votare.
0: Su questo torno tra un attimo. Intanto Giulia ci scrive: anche il voto alle donne è sicuramente una pagina importante. Sì. Assolutamente. Qui stiamo parlando dell'età di voto. Marisa diceva: io ho dovuto attendere 20 anni per votare. È una situazione che riguarda anche me, perché io sono del 1970 e nel 1988, quando ho compiuto 18 anni, non ho potuto votare. Perché? Perché all'epoca, appunto, come dice Marisa, si votava solo a 20 anni. E io praticamente con il 24 luglio 90 ho compiuto 20 anni, ho potuto cominciare a votare, e poi dal 23 settembre 90 è arrivata l'abbassamento ai 18 anni in Ticino, e dal 3 marzo 91 è arrivato l'abbassamento ai 18 anni anche a livello federale.
1: Quindi tu a 18 anni non hai potuto votare.
0: Non ho potuto votare, e ricordati che mangiavo pane politica da quando c'avevo 8 anni.
1: Sì.
0: Quindi è una frustrazione enorme.
1: No, posso capire.
0: Andiamo avanti.
1: Poi a 20 anni hai votato però, subito.
0: Sì, e dopo subito l'hanno abbassato a 18, ma non l'ho preso come una fregatura.
1: No, no, no.
0: Semplicemente
1: era la legge,
0: vita, che la vita che è andata avanti.
1: Era così. Dopo ne torniamo sul tema, perché questo abbassamento dell'età ai 16 anni crea sempre molto dibattito.
0: Sì, è vero.
1: Adesso diamo un'occhiata alle previsioni del tempo.
2: La meteo con falegnameria Sherpella Giubiasco. Mobili e serramenti. Sherpella.ch.
1: Il tempo fino a stasera: in tutta la Svizzera generalmente soleggiato, nel pomeriggio qualche velatura, in particolare in Romandia, al sud foschia, temperature massime 24 gradi al sud fino a 28 al nord.
3: Rete 1.
4: Gino Ceschini al microfono, buongiorno. Una domenica di votazioni all'insegna del no, quella di ieri, a nettissima maggioranza respinte le due iniziative proposte al popolo, neutralità e alimentazione. Sulla prima, la vittoria dello status quo ha reso tiepide le reazioni dall'estero, mentre la questione della sicurezza alimentare resta sul tavolo, si punta alla nuova politica agricola. Si conclude il viaggio del Papa in Francia. Ieri ha affrontato il tema degli abusi nella Chiesa, insistendo sull'importanza di continuare a cercare anche le verità più scomode. Sospiro di sollievo per il Consiglio federale. Il popolo ha avallato con ben il 70% dei voti la maniera in cui il governo interpreta la neutralità svizzera quale strumento di politica estera. Malgrado la natura del tema, però, non sono piovute reazioni ufficiali da parte di altri stati. Ciò non significa però che la votazione nella percezione estera sia stata irrilevante. Anna Riva.
5: Nelle scorse ore è stato un relativo silenzio ad accogliere, al di fuori dei confini, l'esito della votazione. Il responsabile degli esteri in Consiglio federale, Ignazio Cassis, relativizza però questa quiete. Il mondo ci ha osservati con molta attenzione. La scorsa settimana ero a New York, all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, dove ho avuto scambi con una quarantina di omologhi, ed erano estremamente informati sulle implicazioni di questa votazione. Non dimentichiamo che in Svizzera abbiamo più di 300 ambasciatori esteri che riferiscono ai rispettivi paesi. Il consigliere federale evoca poi anche il lavoro fatto a monte. 2 mesi fa avevamo chiesto alle 170 rappresentanze svizzere nel mondo di informare con precisione sulla posta in gioco relativa a questa votazione, proprio per evitare l'emergere della sensazione che un no a questa iniziativa equivalesse a un no alla neutralità.
6: Die Sache ist, ich glaube, kristallklar.
5: Insomma, il campo, quello attorno alla Svizzera, dovrebbe essere sgombro da equivoci. Una reazione dall'estero, però, per quanto certo non ai massimi livelli, c'è stata. Quella di Norbert Linz, politico tedesco, a capo della delegazione del Parlamento europeo, incaricata dei rapporti con la Svizzera. Sono felice del fatto che, scrive, non si creino ostacoli supplementari nella cooperazione con Berna, in materia di politica estera, così come di politica di sicurezza.
4: Come detto anche che l'iniziativa per un'alimentazione sicura è stata respinta con quasi il 73% di no. L'iniziativa ha però toccato punti importanti come quello di garantire la sicurezza alimentare in un contesto internazionale incerto o come sviluppare un'agricoltura sostenibile. Come raggiungere allora questi obiettivi adesso? Sentiamo le reazioni nel contributo di Laura Dick.
3: Non è passata l'iniziativa che voleva cambiare la politica agricola, poco meno del 30% degli svizzeri ha votato sì, ma il dibattito non si ferma qui, lo ha sottolineato lo stesso Guy Parmelin in conferenza stampa post voto. Il governo condivide le preoccupazioni sollevate dagli iniziativisti, ha detto il consigliere federale. Bisogna rafforzare la sicurezza alimentare, proteggere la fertilità dei suoli, l'acqua, la biodiversità. Qualcosa deve cambiare e la nuova politica agricola, ora in consultazione, è una soluzione. E a chi accusa il Consiglio federale di inerzia risponde: cerchiamo soluzioni praticabili e ricordiamo che dipendiamo, volenti o nolenti, fortemente dall'estero. Ma come raggiungere questi obiettivi? Per Sam Genini, direttore dell'Unione Contadini Ticinesi, il nocciolo della questione è il finanziamento.
7: Noi siamo disposti a fare la nostra parte, la facciamo già, però ci vogliono dei mezzi finanziari adeguati.
3: Per lui ciò significa aumentare i sussidi e diminuire i tagli alla politica agricola. Noemi Buzzi, dei Giovani Verdi, unico movimento politico a sostenere l'iniziativa, vuole invece una politica più ambiziosa.
8: Anche la questione dei sussidi, se l'80% va alla produzione animale e non permette di produrre vegetale, perché non interessa a nessuno produrre lenticchie, non ci sono aiuti finanziari in tal senso.
3: I Giovani Verdi riconoscono le attuali difficoltà affrontate dal mondo agricolo, ma ribadiscono proprio a fronte delle problematiche legate ai cambiamenti climatici ci vuole un cambio radicale.
4: In Francia, Papa Leone XIV concluderà oggi la sua visita con una tappa a Metz nell'est del paese. Ieri il pontefice è stato accolto a Lourdes, dove ha affrontato lo spinoso tema degli abusi su minori. Da Parigi, Annalisa Cappellini.
9: Dobbiamo continuare sulla strada intrapresa, mantenendo la massima vigilanza per combattere il flagello degli abusi sessuali sui minori. È questo il messaggio che Papa Leone XIV ha scelto di mandare ieri ai vescovi francesi, riuniti a Lourdes. Il pontefice ha riconosciuto il lavoro fatto negli ultimi anni per ascoltare le vittime, per cercare la verità, per garantire giustizia e riparazione. Ma non è sufficiente, bisogna proseguire su questa strada senza abbassare la guardia. Poco dopo, Leone XIV ha incontrato privatamente alcune vittime di violenze sessuali commesse all'interno della Chiesa. 7 persone che hanno vissuto sulla loro pelle degli abusi da parte di membri legati al clero durante la loro infanzia e che hanno deciso di incontrare il pontefice. Durante l'incontro, secondo quanto riportato dalle vittime stesse, il Papa avrebbe riconosciuto il carattere sistemico di questi abusi. Una parola che richiama quella usata 5 anni fa dalla commissione indipendente che aveva indagato sulle violenze nella Chiesa francese. Il rapporto Sauvé aveva infatti parlato, anche in questo caso, di un fenomeno sistemico, stimando in circa 330.000 il numero dei minorenni vittime di abusi sessuali da parte di membri della Chiesa negli ultimi 70 anni. 5 anni dopo, però, quella ferita resta aperta e continua a pesare ancora oggi sulla Chiesa francese.
4: Sport: Brandon McNulty è campione del mondo di ciclismo. I campionati si sono svolti ieri in Canada. Lo statunitense ha sorpreso il gruppetto di testa con una fuga in solitaria a circa 30 km dall'arrivo. Miglior svizzero Mauro Schmidt, 11°.
10: Buongiorno e buon viaggio. Ci sono code o forti rallentamenti sulla 2 tra Mendrisio e la Galleria del San Salvatore in direzione nord, da Bizzarrone verso Mendrisio, tra Ponte Tresa e Bioggio, tra Gravesano e Manno, sulle principali vie d'accesso a Lugano e Bellinzona e tra Quartino e Cadenazzo. In Mesolcina la strada cantonale a San Vittore è stata chiusa a causa di un incidente, la circolazione è deviata localmente e per quanto concerne i cantieri vi ricordo che la Galleria del San Gottardo sarà chiusa durante le notti tra le 20 e le 5 fino a venerdì. Da Bien, Mario Boldini.
11: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
1: 8.08 di nuovo, buongiorno a tutti. 7.20, Paolo Guglielmoni, Danny Rauseo.
0: Un attimo fa chiediamo naturalmente scusa a chi guardava la televisione sulla 2. Il collega Gino Ceschina ha dovuto accendere la torcia del telefonino perché gli si è spenta la luce, una roba tremenda, sembrava Telecatanga. E sembrava.
1: Sì, tranquillo, c'è stato un piccolo problema alle luci.
0: Il collega Ceschina sembrava Scrooge in Racconto di Natale, era lì con la torcia del telefonino.
1: È successo c'è un problema con le luci. Adesso si sono ristabilite, sì. Credo, vero?
0: Ecco, No.
1: Sì, sembra di sì, non sono più blu.
0: Molto bene, okay. No, era una scena.
1: Sembravano quelle luci in discoteca di una volta.
0: Era una scena in Vereconda.
1: Sì.
0: Allora,
1: torniamo sulla notizia di cui volevamo parlarvi.
0: Gli elettori grigionesi si sono pronunciati sull'abbassamento dell'età di voto ai 16 anni, questo è capitato ieri, risultato molto molto chiaro.
1: Sì.
0: Praticamente il 2 cittadini su 3 del cantone Grigioni, il 67,42%, ha detto che non è ancora tempo di dare il voto ai 16 anni. 100 comuni grigionesi,
1: tutti
0: sono 100, hanno detto di no e 0 comuni hanno detto di sì. Quindi il risultato è molto chiaro.
1: Sì. È un risultato netto che crea dibattito ancora su questo tema, però.
0: Sì, perché diciamo cosa volevano fare? La proposta di modifica della Costituzione grigionese avrebbe permesso ai 16 anni di votare da subito. Calcolate che i 16 anni nel canton Grigioni sono comunque il 2% della popolazione, erano 2.800 cittadini che avrebbero potuto votare e che adesso devono aspettare il 18° anno di età. Come dicevi tu, il voto ai 16 anni è un tema anche a livello federale.
1: Sì.
0: Nel 2022 si era cercato di far votare l'Assemblea nazionale sull'abbassamento del voto ai 16 anni. C'era una proposta di modifica della Costituzione che però non è mai arrivata al Parlamento perché hanno provato, sai che c'è questa fase consultiva delle leggi che tu puoi domandare ai cantoni, ai partiti cosa ne pensano.
1: Sì.
0: E già i cantoni hanno detto non se ne parla.
1: Uh-huh. Quindi non si è più andati avanti.
0: C'è un cantone in Svizzera, sì, che dà il voto ai 16 anni, Glarona.
1: L'unico.
0: Dal 2007 i 16 anni votano a Glarona. Ci interessa su questo tema capire come la vede il pubblico.
1: Sì, Paola dice: io vivo nei Grigioni e ho votato per il voto ai 16 anni. Peccato non dare la possibilità a chi vorrebbe dire la sua. I temi attuali oggi, quindi ambiente, socialità, eccetera, sono determinanti per il futuro dei giovanissimi e molti di loro sono ben informati, sensibili e maturi, a volte più della mia generazione, i sessantini, scrive Paola. Quindi Paola esprime insomma il suo parere dopo aver votato a favore di questa
0: lanciamo cosa. Il dibattito, se abitate nel canton Grigioni cosa avete votato, se ce lo volete dire,
1: certo.
0: Naturalmente ieri sull'abbassamento del voto ai 16 anni, e voi in Ticino e nel resto della Svizzera cosa avreste votato?

0: Sono arrivati dei messaggi allo 0763211113. Lo ricordiamo, stiamo parlando del voto andato male, diciamo, il voto, la proposta
1: per chi ci credeva.
0: È vero, di abbassare l'età di voto a 16 anni
1: nel cantone dei Grigioni.
0: Allora, abbiamo avuto la testimonianza di Paola che ha detto che ha votato di sì. C'è un altro ascoltatore che scrive: penso che se si ritengono i 16 anni abbastanza maturi per votare, allora vanno anche ritenuti legalmente responsabili come ore 18 anni, quindi anche per altre
1: questo
0: questioni.
1: Questo è un tema, certo.
0: Quindi anche, non so, la patente, allora 16 anni.
1: Ma anche i reati, sì, si parla vero. Anche di quello.
0: Ah, vero. Vittorio dice: 16 anni troppo influenzabili dai politicanti, quindi lui ritiene che più giovane sei, più sei influenzabile dalla politica.
1: Beh, quello può funzionare sui due schieramenti, sia a destra che a sinistra, quindi non cambierebbe forse l'indotto.
0: Alice ha 75 anni, lo mette nel PS del messaggio e dice: peccato, ma tutti quei vecchiotti in Parlamento sono pure contrari perché hanno paura di idee giovani, quindi è un confronto ideologico legato all'età.
1: Lo abbiamo detto prima, a livello federale si è discusso del voto ai 16 anni nel 2022, come diceva l'ascoltatore, tra i motivi c'erano anche tutta una serie di manifestazioni che i giovani stavano facendo prima del Covid, per esempio contro il clima,
0: sì.
1: Non contro il clima, a favore del clima, sì. Contro il riscaldamento globale, e ci si era detti, ma no, non solo temi appunto legati all'ambiente, ma ci si era detti: se questi giovani 16enni, 17enni si stanno mobilitando, sì. Vuol dire che vogliono avere diritto di parola, sì, e diritto
0: hanno interesse
1: di
0: voto. Insomma, ecco. Nella vita politica
1: l'abbiamo detto prima, ma lo ripetiamo perché è interessante. In Svizzera nel 2022 è maturato un progetto preliminare di modifica della Costituzione per dare il voto a livello federale ai 16enni. Progetto preliminare di legge di modifica della Costituzione vuol dire appunto che bisogna entrare in una fase consultiva, bisogna chiedere ai cantoni, si chiede ai partiti cosa ne pensano. I cantoni avevano detto chiaramente di no, però il tema c'era. Uh-huh. Il tema era sul piatto già nel 2022 e abbiamo ricordato anche caso particolare che magari a torto crediamo che i glaronesi sono un po' duri,
0: sì.
1: E invece dal 2007 i glaronesi danno il voto ai 16 anni.
0: Vedi?
1: Attenzione, danno il diritto di voto, non di essere eletto,
0: sì.
1: Di devi aspettare 18 anni.
0: Sì. Altri messaggi che arrivano: Enos dice: prima di dare il voto ai 16 anni bisognerebbe togliergli il cellulare dalle mani. Qui ampliamo un po' il tema, però insomma, sì. Ci sta come opinione.
1: Beh, no, non lo so, io non sono così d'accordo, perché col cellulare si informano anche.
0: Vero, non è che giocano e basta. Sandra scrive: stiamo correndo troppo coi tempi in tutto. Qui una, diciamo, opinione ideologica a 360 gradi. Voto ai 16 anni è solo un favore alla sinistra, solo voi lo caldeggiate.
1: Voi chi, Carlo?
0: Noi leggiamo tutto,
1: stiamo riportando delle notizie
0: senza filtri, noi leggiamo i messaggi.
1: Voi chi?
0: Visto che state parlando del voto ai 16 anni, ma vi ricordate che quando andavo a scuola si insegnava anche la civica? Provate a domandare ai 16 anni di oggi cos'è un potere esecutivo o legislativo. Ti rispondono: ma non lo so.
1: Devo chiedere a mia figlia, che ha giusto 16 anni, e mi informerò, per vedere se ha studiato civica,
0: sì.
1: O no. Qui sono latente.
0: Sì.
1: Latitante.
0: Però insomma, latitante anche un po', ti stanno ancora cercando.
1: Però una cosa va detta con, sì. Chiarezza, cioè i tempi, chiaramente il voto lo indica, non sono maturi per, sì. Il voto ai 16 anni. Però, come ripeto, è un dibattito che secondo me deve un po' travalicare destra e sinistra.
0: Anche secondo me.
1: E domandarsi se appunto i nostri ragazzi sono maturi o no per avere il diritto di voto. Questo secondo me è il punto centrale del dibattito. Ci fermiamo un attimo?
0: Ci fermiamo con Simona Molinari e Peter

0: Simona Molinari con il pianista Peter Cincotti erano andati anche a Sanremo con questo pezzo. Attenzione, voto a 16 anni nei Grigioni ha scatenato una baraonda.
1: Adesso guarda che faccio fatica a stare dietro a tutti i messaggi che stanno arrivando. Allora Marisa dice: quanti diciottenni vanno a votare? Chiede questo. Ovviamente nel sottotesto c'è: se pochi diciottenni vanno a votare, chissà i sedicenni, insomma, magari non ha senso aprire ai sedicenni la possibilità di votare. Stanno arrivando tantissimi messaggi.
0: C'era quella mamma che diceva: guardate che alle medie
1: si studia civica, alle medie ECCD, che credo che sia educazione civica alla cittadinanza, e lo fanno molto bene con simulazioni di dibattiti e preparazioni per le varie votazioni. Quindi Alessia ci porta questa testimonianza con tanto di link alle scuole medie di Breganzone in questo caso.
0: Ok,
1: poi ne stanno arrivando altri. La percentuale di quelli immaturi è troppo bassa, dice Antonietta. Hanno sempre la possibilità di creare associazioni giovanili che partecipano alla vita politica, poi quando avranno un'idea chiara voteranno a 18 anni, che mi sembrano già pochi, visto che diciamo un ragazzo di 30 anni. Lei dice che insomma possono partecipare alla vita, diciamo, alle scelte sociali in altro modo, non proprio votando.
0: È vero che la società è cambiata da quando eravamo giovani noi, e c'è un maggiore disinteresse per la politica oggi rispetto a quando eravamo giovani noi, questo mi sembra di poterlo dire, però altresì è vero che si sono tanti giovani però vanno per strada, manifestano, vero. Quindi è difficile dare un giudizio generale, mi sembra di poter dire che quando noi avevamo 18 anni c'era un fermento maggiore proprio su
1: anni
0: i temi mondiali, ma anche ti interessava magari casa tua,
1: comunale, cantonale,
0: in casa si parlava di politica.
1: Vero. Al 90% dei sedicenni frega un tubo di votare, hanno in mente ben altro, scrive Danilo. Qualcuno dice: lasciategli vivere la loro adolescenza.
0: Nel senso, non fateli votare, lasciateli vivere. Ecco, diciamo anche che siamo noi che glieli possiamo dare questo voto, no?
1: Sì.
0: Per cui se facciamo sempre quelli che ne sanno di più, non glielo daremo mai. Però io non è un'opinione, però non possiamo, voglio dire, non possiamo sempre giudicare con l'occhio di chi ha più di 50 anni, più di 60, più di 70, perché obiettivamente questa che arriva è un'altra generazione. Sì. Però a livello svizzero è chiaro che i tempi non sono maturi per il voto ai sedicenni. Questo il voto espresso ieri nei Grigioni l'ha detto con grande chiarezza. Vero. Due cittadini su tre hanno detto di no. Tu avevi una notizia su Mbappé.
1: Mbappé che si è infortunato al ginocchio durante Francia-Turchia alla Nation League, secondo i media spagnoli dovrà fermarsi per 10-12 giorni. Le nuove scarpe On, che ha scelto di...
0: che è una ditta svizzera.
1: È una ditta svizzera, è sotto accusa perché dopo il recente passaggio da Nike al marchio svizzero, che ha fatto parlare molto perché sono soldi, quando un giocatore sceglie una marca piuttosto di un'altra.
0: Che di solito On aveva sfondato nel tennis con Federer, che ha il 3% del capitale azionario, con atleti come Ben Shelton, Iga Swiatek, adesso arriva nel calcio con Mbappé.
1: E quindi dopo questo infortunio sono circolate voci su un possibile legame tra le scarpe e l'infortunio. Un fisioterapista spagnolo aveva avvertito che cambiare scarpe può aumentare temporaneamente il rischio di infortuni, modificando le sollecitazioni sui piedi, caviglie e ginocchia.
0: Sì, ma posso dire una mia riflessione minima?
1: Dilla.
0: Non sarà il primo giocatore nel mondo che cambia le scarpe.
1: Sì. On ovviamente respinge le accuse, l'azienda assicura che il prototipo indossato da Mbappé ha funzionato correttamente, l'infortunio potrebbe essere collegato a un problema risalente alla scorsa stagione. Anche il Real Madrid aveva espresso preoccupazioni per le condizioni fisiche del giocatore. Secondo Zidane, Mbappé si sarebbe infortunato iperestendendo il ginocchio durante un tiro, quindi non c'entrano le scarpe. Nessuna prova contro On, al momento non è stato dimostrato alcun collegamento tra le nuove scarpe e l'infortunio. Insomma, se siamo a questo livello, quanto guadagna Mbappé?
0: Tanto, ma comunque i calciatori si fissano su questi cambi scarpe. È vero che non sono facili, perché deve funzionare bene, perché è il suo lavoro.
1: Poi magari alcuni marchi personalizzano la scarpa sul giocatore.
0: Lui che gli chiede: fate queste modifiche perché mi faceva male l'unghia.
1: Però qui si è fatto male bene, Cioè si è fatto male male, non male bene, nel senso si è fatto molto male, quello volevo dire.

0: insomma, non c'entra niente la ONU. Qualcuno dice, vedi queste ditte che fanno le scarpe che poi insomma creano problemi agli sportivi.
1: C'è un tema che non crea polarizzazione.
0: No, ma è vero, ma è interessante
1: c'è qualcosa su cui è possibile non litigare e parlare.
0: Se vuoi,
1: soltanto.
0: Paolo, so che non ti faccio invitare ospiti, però il numero di questo fisioterapista spagnolo che aveva detto a Mbappé, occhio a cambiare scarpe che poi ti fai male.
1: Sì, ricordiamo che hanno cambiato scarpe anche per motivi economici, perché offrivano magari di più anche altri calciatori, non solo Mbappé, che si è fatto male alla prima volta che ha messo le on.
0: Tra l'altro questa cosa che poi gli sportivi fanno fare delle modifiche ai marchi succede anche in altri sport, non so, la racchetta, la maglietta per il tennis, il gonnellino per la donna che gioca a tennis. Beh, o
1: mi sembra
0: il pantaloncino
1: chiaro. È il loro lavoro, se per esempio il pantaloncino stringe e non riescono a muoversi glielo fanno modificare.
0: È un problema. Tu non hai contatti con sponsor per quando vai a giocare a tennis?
1: No, io gioco a padel e nessuno mi ha mai offerto una sponsorizzazione.
0: Ci sarà un motivo. Diamo il benvenuto a Sabina Zanini. Ben arrivata.
2: Buongiorno.
0: Sabina.
2: Buongiorno a voi.
0: Un'altra buona notizia è che aumentano i prezzi della benzina.
2: Sì, non so
0: lo
2: se
0: sappiamo
2: anche,
0: tutti.
2: Forse anche questo è un tema divisivo, non lo so, però sì, probabilmente ci accomuna tutti il problema, poi le soluzioni effettivamente possono essere diverse, di questo discuteremo a Modem.
0: Esatto, quindi nella prossima mezz'ora in Modem con Sabina Zanini vi auguriamo un buon ascolto.
3: Modem. Nous allons donc renouveler l'aide aux grands rouleurs pour les mois d'octobre et de novembre et élargir le nombre de Français pouvant en bénéficier.
4: La benzina oltre i 2,10 euro, il gasolio che in media sfiora ormai i 2,30 euro. La miscela non poteva essere più propizia per la scintilla del malcontento che comincia a dilagare in Francia.
5: Ab dem 1. Oktober soll er wiederkommen, der sogenannte Tankrabatt. Durch Steuersenkungen werden dann Benzin und Diesel billiger.
6: La riduzione del prezzo del carburante entrerà in vigore a partire dal 1 di ottobre per la durata di 3 mesi. Per renderla possibile, il governo di grande coalizione ha ridotto per questo periodo la tassa sull'energia, cosa che significa una riduzione concreta del prezzo della benzina e del gasolio di 17 euro centesimi al litro.
7: Mossa a sorpresa di Eni di fronte alla febbre del caro energia, da lunedì tetto massimo ai prezzi sulla sua rete per un mese, 1,99 euro al litro per la benzina, 2,19 per il diesel, scelta accolta positivamente dagli utenti che però dopo mesi di rincari sono stremati.
8: Anche in Svizzera i prezzi dei carburanti stanno lievitando come non mai. Il diesel ha toccato il suo massimo storico eppure il prezzo della benzina è alle stelle.
9: Il prezzo di benzina e diesel è alle stelle, in continua ascesa dall'inizio dell'anno. E intanto cittadini e imprese arrancano. Tanto che in diversi paesi europei si cercano delle soluzioni per aiutare chi fatica a stare a galla a causa del continuo rincaro, conseguenza di una situazione geopolitica funestata da diversi fronti di guerra. La Francia ha pensato ad esempio a sgravi per chi viaggia molto per lavoro, a sussidi per l'agricoltura e il presidente Macron ha chiesto alla presidente della Commissione europea von der Leyen misure per incrementare la produzione di diesel e cherosene nell'Unione europea. La Germania, con il suo Tankrabatt da inizio ottobre fino alla fine dell'anno, calmiererà i prezzi di benzina e diesel alleggerendoli di 17 centesimi al litro. La Spagna abbassa le tasse sui carburanti, in Italia Eni ha deciso di introdurre un tetto massimo ai prezzi e la speranza è che altri distributori seguano questa via. La Lituania dimezza le tariffe dei treni, la Polonia propone forti prelievi sui profitti da record di produttori e venditori di carburanti e la Grecia sta tassando di più il gioco d'azzardo per trovare fondi per gli aiuti. Questi alcuni esempi di interventi proposti o attuati. E in Svizzera cosa si fa? Sul piano nazionale stanno arrivando diverse proposte dalla politica, da schieramenti di destra come di sinistra, per chiedere alla Confederazione degli aiuti. Qualcuno fa notare che stanno arrivando maggiori introiti nelle casse pubbliche poiché i prezzi più alti comportano importi maggiori dell'IVA. Altri invece chiedono di attingere maggiormente alle riserve di carburante e di limitare i margini di guadagno dei distributori. Ma la Segreteria di Stato dell'Economia, SECO, ha risposto che per ora non sono previsti interventi. Anzi, il rincaro dei carburanti spinge la gente a risparmiare e questo è positivo. Buongiorno da Sabina Zanini al microfono, Luca Fasani in regia e Fabio Bosia che assicura la messa in onda. Questo è il quadro che dal globale si riflette nella nostra vita quotidiana, nelle nostre scelte di cittadini e consumatori. E di questo discuteremo questa mattina con Boris Martinoni, CEO di Exa Energy e portavoce dell'Associazione Ticinese Stazioni di Servizio, con Edoardo Beretta, professore di macroeconomia monetaria internazionale all'Università della Svizzera Italiana Lugano, e Antonella Krützer, segretaria generale di ACSI, Associazione delle Consumatrici e Consumatori della Svizzera Italiana. Inizierei con lei, professor Edoardo Beretta, buongiorno. Abbiamo sentito
10: buongiorno anche
9: nella nostra copertina che diversi paesi europei stanno introducendo delle misure per dare un po' di sollievo a imprenditori e cittadini. Da economista, ritiene efficaci queste misure per calmierare i prezzi dei carburanti?
10: Sono misure senz'altro efficaci, ma temporaneamente. Non dimentichiamo che sono misure palliative che non vanno a toccare quelle che sono le cause strutturali dei rialzi di queste settimane, di questi mesi, che sono appunto l'instabilità geopolitica in zone di transito, oltre che di estrazione della materia prima petrolio. Sono misure anche estremamente costose. Dal 19 di marzo di quest'anno fino al 10 di settembre di quest'anno lo Stato italiano ha dovuto sborsare circa 2 miliardi di euro a finanziamento di queste misure. La Spagna, fra le misure che appunto lei menzionava, ha messo sul tavolo da marzo ben 5 miliardi di euro. I paesi che hanno tagliato le accise quindi vedono ridurre quelle che sono delle possibili fonti di entrata, anche se effettivamente il prezzo comunque rimane pur sempre alto e le entrate fiscali possono comunque essere in aumento. Quindi sono misure che sì, correggono temporaneamente la situazione, ribassano il prezzo dei carburanti di qualche decina di centesimi, ma che potrebbero rischiare di dare ancora più margine di rialzo a chi vende carburante a discapito dell'amministrazione pubblica che poi sostanzialmente amministra il paese.
9: Ma quindi ci sarebbero altre misure più efficaci rispetto agli interventi sui prezzi?
10: Allora, chiaramente la misura più efficace è la risoluzione dell'instabilità a cui stiamo assistendo da diversi mesi, che è la fonte chiaramente di questi rialzi. Senz'altro la misura di restrizione volontaria, quindi di un prezzo massimo alla colonnina, come si sta assistendo a partire da oggi nella vicina Italia, quindi chi fornisce carburante, alcuni offerenti decidono di limitare spontaneamente, anche per ragioni chiaramente commerciali di marketing, il loro prezzo. Beh, questa senz'altro è una delle misure forse migliori per il contribuente oltre che per il consumatore. Vi è un approccio forse più dirigista ancora che quello della Croazia. La Croazia ha addirittura imposto per mano statale un prezzo massimo. Vi sono poi meccanismi che vengono anche definiti delle accise mobili, cioè sostanzialmente a fronte del fatto che comunque i prezzi del carburante sono al rialzo, l'IVA e comunque le tasse che vi si applicano genereranno comunque un gettito maggiore fiscale per lo Stato. Quindi in tal caso l'amministrazione pubblica potrebbe, sulla base del maggior gettito, andare a ridurre il prezzo finale. E poi, fra le altre proposte da menzionare, senz'altro sono la tassazione degli extra profitti delle società che in questo momento estraggono e raffinano il petrolio.
9: A questo punto arriverei un po' invece a noi consumatori e qui coinvolgo Antonella Krützer, segretaria generale di ACSI. Ecco, la spesa per i carburanti quanto incide sul budget delle famiglie?
11: Ma buongiorno a tutti e a tutte anche da parte mia. Ovviamente è una spesa che può incidere molto, in particolare per il costo del riscaldamento, che se guardiamo i prezzi appunto degli ultimi anni e quelli che adesso sono costretti ad affrontare i consumatori che devono appunto fare il carico, no, di olio per il riscaldamento, è davvero aumentato moltissimo, ma anche per i costi della mobilità, quindi a dipendenza di quanto bisogna spostarsi per recarsi al lavoro, dove si abita, eccetera, eccetera, vediamo che nel proprio budget di casa queste spese possono al momento fare davvero spavento. L'Axi sì. consiglia naturalmente di risparmiare il più possibile, come avete detto, sui consumi, condividendo l'automobile, utilizzando anche mezzi di trasporto pubblico, facendo tutto il possibile per diciamo far fronte a queste spese, a questi aumenti così importanti. Ma è chiaro che una pompa di riscaldamento, cioè un riscaldamento, cambiarlo non è così diciamo una questione così repentina. Mettere una pompa a calore, ad esempio, deve essere fatto pianificando un po' questo investimento. Quindi è chiaro che chi oggi si trova diciamo vincolato e dipendente dalle energie fossili subisce anche questi aumenti.
2: Certo, sono spese importanti, tra l'altro poi domani si aggiungeranno anche i consueti, dobbiamo dire, aumenti delle casse malati. E, ecco, tornando invece appunto a queste misure che si stanno mettendo in campo in Europa e insomma che vengono proposte anche in Svizzera per calmierare i prezzi, voi come le valutate? Sono delle proposte che possono dare un po' di respiro a tutti noi?
11: Ma allora, ogni proposta che aiuta, diciamo, le consumatrici e i consumatori a far fronte a questi aumenti così importanti sono naturalmente proposte benvenute, perché il potere d'acquisto comunque è già sotto pressione, lo ricordava bene lei, arriveranno a breve gli annunci, le comunicazioni sui premi di cassa malati dell'anno prossimo. Ricordiamo che sono una delle voci più pesanti per le consumatrici e i consumatori della Svizzera italiana e che sono anche la principale causa di indebitamento, quindi dobbiamo veramente cercare di fare il possibile affinché appunto le famiglie a basso reddito, ma anche tantissimi pensionati e anche giovani che sono appena entrati nel mondo del lavoro, non crollino sotto il peso di tutte queste necessità. Detto questo, le misure possono essere svariate, ma noi pensiamo che soprattutto quelle che vanno a favore di una transizione ecologica equa, quindi l'aiuto proprio molto mirato per favorire il passaggio a fonti rinnovabili, che ci aiuti quindi ad essere indipendenti, autonomi, ad investire a favore poi di una soluzione che a lungo termine ci darà sicurezza e che non rimaniamo quindi sempre in balia di quello che possono essere anche i giochi del mercato. Ecco, sostegni, incentivi, aiuti anche tecnici e pratici in questo senso sarebbero più che benvenuti.
2: Certo,
11: come anche misure di sostegno per esempio da parte del servizio pubblico, quindi per i trasporti pubblici, abbonamenti che già esistono, ma magari un'offerta veramente più a vasta portata, che offra davvero a tante persone che non sono abituate a utilizzarli la possibilità oggi di fare questa sostituzione, lasciare ferma l'automobile che costa cara e prendere la posta, il bus, il treno, e quindi cercare veramente delle soluzioni alternative in questo momento così particolare.
2: E certo, ci sono diciamo delle situazioni contingenti, immediate di fronte a questi aumenti, ma poi ci sono anche delle soluzioni da pianificare sul lungo periodo, che evidentemente comportano anche degli investimenti importanti. Boris Martinoni, lei è portavoce dell'Associazione Ticinese delle Stazioni di Servizio. Torno un po' alle soluzioni che sono state proposte anche in diversi paesi europei, e in particolare mi soffermerei su quella italiana. Insomma, potrebbe funzionare anche in Svizzera un tetto ai prezzi come introdotto da Eni in Italia o anche dalla Total in Francia? E se sì, insomma, chi lo potrebbe fare eventualmente tra le aziende attive in Svizzera?
12: Innanzitutto buongiorno a lei, buongiorno a tutte e tutti, vi ringrazio per l'invito. Bisogna dire che in Italia Eni è partecipata dello Stato, come anche in Francia comunque la posizione di Total è diversa che in Svizzera. Perché dico questo? Perché in Svizzera non c'è un'azienda statale o in parte partecipata dallo Stato, quindi le decisioni sono sempre comunque indipendenti dalla politica.

0: andare a poter o togliere o ridurre quella che è la tassa totale che va pagata dal consumatore, quindi agire probabilmente o sull'IVA, quindi l'IVA sulle accise, o agire invece sulle accise.
1: Sì, che poi in realtà gli introiti derivanti dall'IVA sulle accise poi vengono a loro volta, come dire, utilizzati per insomma, progetti che hanno a che vedere anche con la mobilità, no? E che allora verrebbero erosi in questo caso. L'abbiamo detto, la SECO svizzera non appoggia le misure per calmierare i prezzi perché considera una buona cosa spingere appunto i consumatori al risparmio. Voi appunto nelle vostre stazioni di servizio notate nell'utenza un'attenzione accresciuta al risparmio, insomma si fa meno benzina?
0: Allora, in generale il trend comunque sicuramente quello che le persone pensano di più, magari cambiano anche tipo di mobilità, come diceva la signora Kritzer, quindi tutto ciò comunque è un trend a medio e lungo termine abbastanza evidente. Nel corto termine, se andiamo a prendere quindi gli ultimi mesi da quando è scoppiata la guerra e che il prezzo è salito, ci si accorge soprattutto che alle persone appunto fa male andare a spendere tutti quei soldi, più che andare a dire no, io alla fine non andrò al lavoro o non prenderò l'auto, è più l'elemento di dire costa di più e quindi non sono per forza contento di andarci. Il trend, come dicevo, è abbastanza evidente. Nel corto termine direi invece è più un elemento di borsellino generale e quindi uno utilizzerà magari i soldi per quello piuttosto che per qualcos'altro o cambierà. Però non è che uno oggi direttamente dice io vado a cambiare l'auto perché la benzina o il diesel costa di più, anche perché non è qualcosa che speriamo rimarrà appena la guerra finirà e che quindi il mercato ritornerà normale. Si spera per tutti che comunque i prezzi scenderanno e quindi le persone lo vedono più come un momento transitorio difficile.
1: Sì, chiaro, poi quelle sono scelte che vanno ponderate appunto sul lungo periodo, però insomma diciamo che questo problema sta mettendo in evidenza certi, almeno la fragilità che c'è. Professor Beretta, nonostante gli aumenti dei prezzi di carburante, che peraltro stanno spingendo in su anche il prezzo di molti prodotti, e nonostante il franco si sia indebolito, l'inflazione in Svizzera è sotto controllo. Le chiedo come ci stiamo riuscendo.
2: Ma lei già menzionava una delle possibili risposte, cioè il francoforte, che chiaramente in queste settimane, complice anche il rialzo dei tassi in altre nazioni, fra cui l'Eurozona e gli Stati Uniti, si sta indebolendo, comunque rimane pur sempre forte. La Svizzera poi è reduce da diversi anni di aspettative di inflazione bassa, anche perché è una nazione in cui i prezzi sono già diciamo di base alti, anche complici chiaramente dei salari più elevati. Comunque il francoforte senz'altro è un potente ammortizzatore dell'inflazione. Nel contempo poi la Svizzera è una nazione in cui vi è un rigore fiscale importante, quindi basso debito pubblico, il che contribuisce al concetto della cosiddetta credibilità antinflazionistica, cioè la Svizzera gode di una buona reputazione da un punto di vista della stabilità dei prezzi. Nel contempo bisogna anche dire che nel paniere di calcolo dell'indice dei prezzi al consumo, che è quello che rileva per il calcolo dell'inflazione, il peso attribuito a prodotti energetici è circa la metà rispetto a quello attribuito nell'Eurozona, quindi 3,5 contro 7,5%, complice anche un utilizzo importante di fonti come l'idroelettrico e il nucleare. Quindi il francoforte senz'altro è una buona spiegazione, bisognerà vedere quanto durerà questo ombrello creato dalla forza del franco, e potrebbe poi forse essere comunque l'occasione anche per studiare meglio questo fenomeno che senz'altro in questo momento sta distinguendo la Svizzera rispetto ad altre aree monetarie.
1: Boris Martinoni, torniamo un po' invece sull'aspetto che insomma tocca noi consumatori. Perché ci sono delle differenze di prezzo di benzina, diesel tra cantoni e anche all'interno del cantone? così appunto

0: marcate?
1: Allora, le differenze di prezzo, è brutto rispondere così all'inizio, ma ci sono sempre state e ci saranno sempre, e questo direi è una buona cosa. È una buona cosa perché vuol dire che comunque il mercato lavora, ci sono tanti competitor sul mercato e quindi uno ha voglia di fare un prezzo più alto e un po' più basso. Bisogna piuttosto aver paura al giorno in cui davvero in tutta la Svizzera c'è un prezzo unico, perché vuol dire che non gioca più la concorrenza. Nello specifico ultimamente abbiamo delle differenze che sono addirittura diverse, per esempio tra il nord e il sud della Svizzera. Vuol dire che a nord della Svizzera costa di più che a sud, in altri periodi invece è a sud che costa di più, quindi Ticino costerà di più per esempio che a Basilea. Questi elementi sono dovuti una parte dei costi logistici, che sono diversi per arrivare in Ticino per esempio che arrivare a Basilea, e a delle dinamiche anche di quotazioni di borsa. Le quotazioni di borsa, noi spesso parliamo, anche per rendere la tematica più accessibile, si parla sempre del Brent, del petrolio, però alla fine ci sono delle quotazioni specifiche per ogni qualità di carburante, che sia la benzina, che sia il diesel, e ci sono delle quotazioni di quotazioni del Mediterraneo, per esempio di Genova, e altre invece del nord della regione di Rotterdam. Quindi le quotazioni diverse, una logistica diversa, fa già che ci sono dei prezzi diversi. E poi regionalmente ci sarà qualcuno che per interessi particolari vuole essere un po' più alto del concorrente accanto per motivi propri, e quello è proprio il gioco della concorrenza locale.
0: Ma ce ne vorrebbe più di concorrenza, perché non so, penso al caso di un attore nuovo che era sbarcato a Bellinzona, insomma, e abbassando i prezzi i concorrenti hanno dovuto adeguare i prezzi verso il basso, il che ci fa anche un po' credere che ci siano dei margini quindi per abbassarli.
1: Allora, in generale la concorrenza fa davvero sempre bene. In Svizzera, come dicevo prima, non abbiamo un'azienda statale, e questo probabilmente fa giocare ancora di più il mercato, perché se si va a guardare i mercati limitrofi non gioca allo stesso modo chiaramente che in Svizzera la concorrenza. Nel caso specifico, quello che è successo nella regione di Bellinzona, io quello lo qualificherei, devo essere sincero, piuttosto come marketing corto termine. Se lei va lì oggi, probabilmente quel punto vendita è il più caro, se non il più caro, uno dei più cari in questo momento lì. Quindi è stato proprio il momento botto che ha fatto anche parlare i media, ed è giusto così.
0: È stata un'offerta così promozionale.
1: Sì, no, ma ci sta, come dico, benissimo. Quindi, e anche quando mi è stato chiesto i giorni dopo, dicevo, la concorrenza fa bene proprio perché porta anche a innovare, porta ad avere nuovi servizi, porta le persone a riflettere magari un attimino di più, cosa che in Svizzera effettivamente comunque già funziona molto bene.
0: Antonella Krüzer, segretaria generale di Axi, lo chiedo anche a lei, più concorrenza nel settore avvantaggia i consumatori?
2: Ma la concorrenza dovrebbe sempre fare molto bene, quello che però a volte abbiamo un po' l'impressione in certi settori, insomma, i prezzi vengano tenuti anche un po' artificialmente alti proprio perché tutti giocano al rialzo invece che al ribasso, visto che non abbiamo un grande potere di controllo su questo genere di mercati. Un'altra cosa che devo proprio dire è che i prezzi salgono molto in fretta, però poi quando c'è da scendere scendono molto lentamente. Questa è un'altra cosa che i consumatori notano con una certa, diciamo, rabbia. Chiaramente più concorrenza c'è, più il mercato è libero e più si possono fare delle scelte. Ricordiamo però che un vero libero mercato non avrebbe delle dipendenze così forti dall'estero e da pensate altrui, quindi dobbiamo veramente riflettere su quello che vogliamo come nostro futuro, proprio anche a livello di sostenibilità. Vogliamo continuare a essere strozzati da un certo tipo di mercato o vogliamo cercare di essere più liberi, più indipendenti, più autonomi, investendo nelle energie che possiamo produrre anche in Svizzera? Ecco, sicuramente è un equilibrio tra le due situazioni. Quello che oggi non vediamo tanto è questo equilibrio, cioè purtroppo, diciamo, soltanto i consumatori con una certa capacità finanziaria ma anche proprio tecnica e privata riescono a far fronte a questi momenti difficili, e tante altre fasce arrancano. E qui ancora un appello da parte mia, da parte dell'Axi, a favorire di più la transizione ecologica equa, ad aiutare di più i consumatori a fare delle scelte molto razionali, perché quando si va poi a paragonare appunto quelli che sono gli investimenti con gli incentivi presenti e le possibilità future, ci rendiamo conto che tante situazioni sarebbero davvero vantaggiose. Quindi cambiare, cercare di evolvere. Ma tutto questo non viene naturalmente aiutato da un mercato che comunque, insomma, guadagna ancora tanto dall'energia fossile e non per forza, diciamo, questo sarà un futuro, un aiuto per tutta la popolazione. Detto questo, vediamo anche un problema sui prezzi dei consumi alimentari, prodotti alimentari, per esempio, perché sappiamo che quando si alza il prezzo di produzione, dovuta magari appunto a produzioni ancora legate all'energia fossile, poi aumentano anche i prezzi dei prodotti. Ancora non l'abbiamo notato, ma faremo la nostra analisi poi a inizio anno sul paniere dei prodotti alimentari. Quello che abbiamo notato è che prosegue tantissimo la shrinkflation, cioè questa modalità di dare confezioni più piccole allo stesso prezzo, quindi il consumatore non si rende conto, ma il prezzo è rimasto uguale, però si porta a casa meno prodotto. Ecco, sono un po' tutti questi trucchi che bisogna continuare a dire ai consumatori: prestate attenzione e considerate tutto.
0: Ancora solo una piccolissima domanda sulla questione un po' più appunto sul territorio, ecco, il cosiddetto turismo della pompa di benzina, la ricerca dei prezzi più bassi, ha senso per il consumatore?
2: Ma dipende sempre dal punto di partenza. Ovviamente sulle fasce di confine un consumatore è più spinto a fare questi ragionamenti di un consumatore che abita in cima alla Leventina. L'ACSI è un'associazione a sostegno del territorio, lo ricordo, non incentiviamo certo il turismo degli acquisti, però è comprensibile che i consumatori cerchino oggi di far quadrare il proprio budget con tutti gli strumenti a disposizione e quindi, ecco, stiano ben attenti anche a quello che propone la concorrenza al di là del confine. Lo ricordavamo prima, a nord delle Alpi a volte il prezzo del carburante è addirittura più caro, però guardando a sud ci sono a volte delle situazioni, ed è strano dirlo a livello storico in Ticino, ma ci sono delle situazioni in cui i consumatori ovviamente sono spinti a fare le loro scelte. Il turismo degli acquisti non porta mai bene a un territorio, ed è proprio qui che intendo anche insistere nel dire: è allarmante quando i consumatori cominciano ad andare così tanto oltre confine per le spese mediche, per gli acquisti alimentari, per qualsiasi altro servizio, più ancora anche la benzina. Vuol dire che dobbiamo ragionare di più su come fare in modo di proteggere il territorio da questo tipo di fughe, che non sono certo volute semplicemente per bellezza o perché si ritengono i prodotti al di là del confine migliori, ma proprio perché i consumatori ticinesi in particolare fanno fatica e quindi tutti massimizzano i loro profitti, e questa cultura della massimizzazione, bisogna dirlo, purtroppo è passata anche ai consumatori. Solo quelli più responsabili fanno delle riflessioni diverse e dicono: io investo perché voglio continuare a dare luce, cioè futuro a un territorio. Tutti gli attori dell'economia massimizzano. E chi si sente oggi, diciamo, nella situazione di poter fare diversamente? È un po' veramente una cultura da cambiare se vogliamo avere un futuro.
0: Sì. Magari io faccio reagire il professor Beretta su quanto diceva lei sulla difficoltà di controllare il mercato dei carburanti. Professor Beretta, perché è difficile controllare appunto il mercato dei carburanti?
3: Ma perché si è in un'economia di mercato, da un lato, è già stato menzionato, dall'altro poi si è estremamente dipendenti ancora dall'energia fossile. Non dimentichiamo che il 50% del petrolio importato dalla Svizzera proviene dagli Stati Uniti e il 36% dalla Nigeria, quindi c'è una dipendenza strutturale da poche nazioni. Quindi vi è nel contempo anche una inelasticità della domanda, cioè in altre parole la popolazione si ha necessità di spostarsi e non ha altre alternative o non vi sono altre alternative sufficientemente convenienti e comode, continuerà a farne uso. Nel contempo il prezzo finale del carburante si compone di tante voci. In questo momento, se andiamo a prendere il crack spread, cioè sostanzialmente quel margine di guadagno delle raffinerie americane, andiamo a vedere che è ai massimi storici, ancora di più rispetto al 2022 dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. Quindi vi sono delle dinamiche di mercato, ma così come anche di composizione fra IVA e accise, che rendono il prezzo finale poco trasparente.
0: Boris Martinoni, siamo quasi in conclusione. Ecco, il professore appunto citava il quadro anche geopolitico complesso. Ecco, dal vostro punto di vista, come lo state vivendo questo momento di turbolenze? Vi preoccupa o per voi ci sono anche dei vantaggi, visto che il settore sta guadagnando insomma degli extra profitti in questo momento?
1: Allora, io le rispondo effettivamente, quindi come portavoce dell'associazione ticinese, quindi mi soffermo proprio su quello che è l'aspetto ticinese, quindi zona frontiera, come dicevamo prima, e anche delle dinamiche molto locali. Per quanto ci concerne, sicuramente è molto negativo che il prezzo sia alto, molto negativo perché le persone riflettono due volte prima di fare il pieno. La stessa cosa, soprattutto nella zona frontiera, se in Italia negli ultimi mesi hanno fatto gli sconti sulle accise e adesso mettono un massimo al cap grazie alle imprese di Stato, sicuramente tutti questi sono fattori negativi per il mercato ticinese. Oggi siamo in un periodo, ma direi già da 3-4 anni, comunque piuttosto critico, in cui le stazioni di servizio stanno chiudendo proprio perché non si riesce a finire il mese, non si riescono a fare abbastanza litri, abbastanza margine. Quindi è giusto che si parli in generale del petrolio e si parla poi delle energie fossili, ma è anche giusto, come diceva il professor Beretta, parlare del crack spread. Il crack spread è quello, il margine di raffinazione. Le raffinerie sono altre, no? In Ticino non ci sono raffinerie, quindi noi siamo rivenditori, prendiamo un prodotto che compriamo, purtroppo, ma è così, a un prezzo piuttosto alto dalle raffinerie, e cerchiamo di rivenderlo nel mercato locale al prezzo più corretto, poiché sia alto o basso, quello se ne può parlare spesso, però sicuramente non è in Ticino oggi dove purtroppo viene fatto il margine, anzi le stazioni stanno chiudendo. Noi speriamo davvero che il prezzo scenda, che ritrovi un livello un po' più consono, che le persone chiaramente siano anche un po' meno frustrate quando vanno a fare un pieno di diesel a 2,40 franchi circa. Quindi sicuramente l'elemento prezzo elevato per il momento per il mercato cinese è negativo, vedi, porta a delle chiusure di punti vendita, quindi perdite di posti di lavoro.
0: Allora ci lasciamo con questo auspicio, Modem è giunto al termine, anche se oggi ci salutiamo insomma con la benzina tra i 2,14 e 2,25 franchi al litro e il diesel a 2,46 e senza la certezza di aver raggiunto il picco. Ringrazio i nostri ospiti che hanno partecipato alla trasmissione, tutti voi una buona giornata, Modem torna domani.
4: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 9. Il radiogiornale.
5: Buongiorno da Gino Ceschina. Dopo i no di ieri con le due iniziative proposte al popolo, neutralità ed alimentazione, respinte nettamente, si guarda avanti. Sulla prima, la vittoria dello status quo ha reso tiepide le reazioni dall'estero, mentre la questione della sicurezza alimentare resta sul tavolo e si guarda alla politica agricola. A Bellinzona, dopo un altro no, quello al rilancio dei castelli della città, si cerca il dialogo nell'intento di salvare quanto possibile del progetto. Si conclude oggi il viaggio del Papa in Francia. Ieri Leone XIV ha affrontato il tema degli abusi nella Chiesa. Bisogna continuare a cercare anche le verità più scomode. A livello di politica interna, la giornata sarà caratterizzata in particolare dai lavori delle Camere federali. Piatto forte dell'ultima settimana di sessione sarà il dibattito sul pacchetto di stabilizzazione Svizzera-UE, i cosiddetti bilaterali, che si terrà al Consiglio degli Stati. Sono previsti 3 giorni di discussioni, si inizia nel pomeriggio, il dibattito di entrata in materia potrebbe durare fino a dopo mezzanotte. Intanto guardiamo agli sviluppi dopo le votazioni popolari di ieri, iniziando col sospiro di sollievo del Consiglio federale, visto che il popolo ha avallato con ben il 70% dei voti il modo in cui il governo interpreta la neutralità svizzera quale strumento di politica estera. Malgrado la natura del tema, però, non sono piovute reazioni ufficiali da parte degli altri stati. Ciò non significa tuttavia che la votazione nella percezione estera sia stata irrilevante. Anna Riva.
6: nelle scorse ore è stato un relativo silenzio ad accogliere, al di fuori dei confini, l'esito della votazione. Il responsabile degli esteri in Consiglio federale, Ignazio Cassis, relativizza però questa quiete. Il mondo ci ha osservati con molta attenzione. La scorsa settimana ero a New York, all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, dove ho avuto scambi con una quarantina di omologhi ed erano estremamente informati sulle implicazioni di questa votazione. Non dimentichiamo che in Svizzera abbiamo più di 300 ambasciatori esteri che riferiscono ai rispettivi paesi. Il consigliere federale evoca poi anche il lavoro fatto a monte. Due mesi fa avevamo chiesto alle 170 rappresentanze svizzere nel mondo di informare con precisione sulla posta in gioco relativa a questa votazione, proprio per evitare l'emergere della sensazione che un no a questa iniziativa equivalesse a un no alla neutralità. Insomma, il campo, quello attorno alla Svizzera, dovrebbe essere sgombro da equivoci. Una reazione dall'estero, però, per quanto certo non ai massimi livelli, c'è stata. Quella di Norbert Linz, politico tedesco, a capo della delegazione del Parlamento europeo, incaricata dei rapporti con la Svizzera. Sono felice del fatto che, scrive, non si creino ostacoli supplementari nella cooperazione con Berna, in materia di politica estera così come di politica di sicurezza.
5: E ieri è stata respinta anche l'iniziativa per un'alimentazione sicura, con quasi il 73% di no. L'iniziativa ha però toccato punti importanti, come quello di garantire la sicurezza alimentare in un contesto internazionale incerto, o come sviluppare un'agricoltura sostenibile. Come raggiungere quindi questi obiettivi? Le reazioni nel contributo di Laura Dick.
7: Non è passata l'iniziativa che voleva cambiare la politica agricola, poco meno del 30% degli svizzeri ha votato sì, ma il dibattito non si ferma qui, lo ha sottolineato lo stesso Guy Parmelin in conferenza stampa post voto. Il governo condivide le preoccupazioni sollevate dagli iniziativisti, ha detto il consigliere federale. Bisogna rafforzare la sicurezza alimentare, proteggere la fertilità dei suoli, l'acqua, la biodiversità. Qualcosa deve cambiare e la nuova politica agricola, ora in consultazione, è una soluzione. E a chi accusa il Consiglio federale di inerzia risponde. Cerchiamo soluzioni praticabili e ricordiamo che dipendiamo, volenti o nolenti, fortemente dall'estero. Ma come raggiungere questi obiettivi? Per Sam Genini, direttore dell'Unione Contadini Ticinesi, il nocciolo della questione è il finanziamento.
8: Noi siamo disposti a fare la nostra parte, la facciamo già, però ci vogliono dei mezzi finanziari adeguati.
7: Per lui ciò significa aumentare i sussidi e diminuire i tagli alla politica agricola. Noemi Buzzi, dei Giovani Verdi, unico movimento politico a sostenere l'iniziativa, vuole invece una politica più ambiziosa.
9: Anche la questione dei sussidi, se l'80% va alla produzione animale e non permette di produrre vegetale, perché non interessa a nessuno produrre lenticchie, non ci sono aiuti finanziari in tal senso.
7: I Giovani Verdi riconoscono le attuali difficoltà affrontate dal mondo agricolo, ma ribadiscono proprio a fronte delle problematiche legate ai cambiamenti climatici ci vuole un cambio radicale.
5: A Bellinzona, dopo la bocciatura ieri con il 54% del progetto per il rilancio dei castelli, simbolo della città, il municipio potrebbe cercare di salvare parte dei contenuti del progetto di rilancio. Prima però vuole parlarne con i referendisti e con il cantone che è il proprietario. Ce ne parla Cristian Gilardoni.
10: I referendisti hanno messo l'accento su tre punti: il nome, che deve essere Castelli e non Fortezza, e questo anche se non si è votato sul nome, l'accesso, che deve essere gratis come oggi, e la gestione, che non deve passare a una fondazione. Fabio Keppeli, vice sindaco di Bellinzona, tra i principali promotori del rilancio: questo significa che si può pensare di salvare parte degli altri contenuti pensati negli anni, come ad esempio gli spazi museali dentro le mura, che consentirebbero di ottenere comunque delle entrate.
11: sarebbe davvero peccato buttare via questo progetto che è già costato, diciamo, anche 1,8 milioni votati dal Consiglio Comunale e dal Gran Consiglio senza alcuna obiezione, e questi crediti erano proprio volti a creare delle mostre, delle esperienze anche per spiegare qual è stato il nostro passato e quindi permettere anche ai giovani di scoprire la nostra storia, cosa che oggi in effetti continuerà ed è davvero un peccato a mancare.
10: La volontà quindi di cercare di salvare il salvabile c'è, ma dopo il netto no della popolazione si vuole prima capire cosa è salvabile.
11: Gli argomenti portati dai referendisti erano su accessi, su sistemi di governance, che se fossero solo questi potremmo anche correggere, ma da alcune parti si è sentito parlare anche di credito piuttosto che il nome, che invece non era un oggetto effettivamente del messaggio in votazione. Quindi abbiamo in realtà bisogno di indicazioni da parte di chi ha promosso il referendum, da parte nostra non potremo invece autonomamente capire anche da che parte ripartire, ma non possiamo prescindere da un incontro e un dialogo con il cantone che rimane il proprietario di questo bene, UNESCO.
5: In Francia Papa Leone XIV concluderà oggi la sua visita con una tappa a Metz nell'est del paese. Ieri il pontefice è stato accolto a Lourdes, dove ha affrontato il tema degli abusi sui minori. Da Parigi, Annalisa Cappellini.
12: Dobbiamo continuare sulla strada intrapresa, mantenendo la massima vigilanza per combattere il flagello degli abusi sessuali sui minori. È questo il messaggio che Papa Leone XIV ha scelto di mandare ieri ai vescovi francesi, riuniti a Lourdes. Il pontefice ha riconosciuto il lavoro fatto negli ultimi anni per ascoltare le vittime, per cercare la verità, per garantire giustizia e riparazione. Ma non è sufficiente, bisogna proseguire su questa strada senza abbassare la guardia. Poco dopo, Leone XIV ha incontrato privatamente alcune vittime di violenze sessuali commesse all'interno della Chiesa. 7 persone che hanno vissuto sulla loro pelle degli abusi da parte di membri legati al clero durante la loro infanzia e che hanno deciso di incontrare il pontefice. Durante l'incontro, secondo quanto riportato dalle vittime stesse, il Papa avrebbe riconosciuto il carattere sistemico di questi abusi. Una parola che richiama quella usata 5 anni fa dalla commissione indipendente che aveva indagato sulle violenze nella Chiesa francese. Il rapporto Sauvé aveva infatti parlato, anche in questo caso, di un fenomeno sistemico, stimando in circa 330.000 il numero dei minorenni vittime di abusi sessuali da parte di membri della Chiesa negli ultimi 70 anni. 5 anni dopo, però, quella ferita resta aperta e continua a pesare ancora oggi sulla Chiesa francese.
5: È tutto, adesso c'è lo sport. Buona giornata.
13: Lo sport.
14: Buongiorno da Patrick Locatelli. Brendan McNulty, con una solo da campione, ha conquistato la medaglia d'oro nella prova su strada Elite ai mondiali di ciclismo di Montreal. Lo statunitense ha provato la fuga solitaria a 32 km dal traguardo e non è più stato raggiunto. Stati Uniti che conquistano dunque l'oro 33 anni dopo Lance Armstrong. All'australiano Matthews, all'olandese Van der Poel l'argento e il bronzo, e la migliore svizzera è stato Mauro Schmidt, 11°. Il commento lo firma l'inviato Stefano Ferrando.
15: Sinceramente non so cosa ne pensino i piani alti dell'Unione Ciclistica Internazionale, ma a Montreal proporrei di disputare i prossimi ANTA mondiali. Non ce ne vogliono francesi, emiratini, danesi, belgi, italiani, indiani. Sì, avete capito bene, indiani, che stanno preparando le prossime edizioni. Ma quello che ci hanno regalato i 13,4 km del circuito intorno al Mont Royal appartiene alla sfera del godimento puro. Perciò, perché cambiare? Gli indizi ben distribuiti fra le gare giovanili, poi boom, la gara di sabato, infine domenica. Qui inizia il problema, perché tutto ciò che è successo negli ultimi 100 km non si può sintetizzare in pochi secondi. Ad ogni giro un futuro campione del mondo virtualmente indossa una maglia diversa. Ad ogni giro corridori che saltano come tappi, ad ogni giro le budella che si rimescolano, i decibel del tifo si alzano e la pelle d'oca si inspessisce. Capita anche quando Brendan McNulty taglia il traguardo. Dopo uno scatto, sì, uno, ma al momento giusto e nel posto giusto. Quando nessuno crede che quel gregario in UAE di Tadej Pogacar abbia la forza di arrivare al traguardo da solo. Invece lui coglie l'attimo, tiene duro, soprattutto quando si ritrova i cacciatori a meno di 10 secondi. Tira dritto, più forte delle gambe di pietra e del cuore che pompa all'impazzata, e diventa campione del mondo. Da domani, per un anno intero, vestirà la maglia di Tadej Pogacar degli ultimi 2 anni. Un campione, il suo capitano, lo farà con orgoglio e con la consapevolezza che, non solo nei film, la classe operaia va in paradiso.
14: Passando alla calcio, nella Lega di Nations League, a sorpresa, una Grecia dal crescente talento si è imposta in Germania 1-0. La nazionale di Jürgen Klopp è ancora senza vittorie dopo due partite. Greci in testa al gruppo 2 con 6 punti, primo posto del girone e punteggio pieno anche per il Portogallo, andato a vincere 2-1 in Norvegia senza Cristiano Ronaldo, senza schierarlo. Questa sera Belgio contro Francia e Turchia, Italia. Domani sera a Glasgow toccherà invece alla Svizzera, che dopo i 3 punti ottenuti in Macedonia del Nord proverà a ripetersi anche in Scozia. Concludiamo con la pallacanestro per ricordare l'ottimo debutto in campionato dei Lugano Tigers, che hanno superato agevolmente Monté 94-72.
13: Ed è un'altra settimana da vivere insieme, un'altra settimana di Casa Svizzera. Bentornati a casa vostra. Lo Stantisce ovviamente è aperto e sul piatto ci sono due che conoscete ormai molto bene, Fabrizio Casati e Alice Pedrazzini. Buongiorno Ali.
16: Cominciamo così, siamo noi nel piatto.
13: Sì, alla fine sì.
16: Cosa siamo? Che sapore sei? Se tu dovessi essere un sapore,
13: allora, Fabio. Allora, io ti chiedo di leggere quello che c'è scritto sulla mia maglietta.
16: Nothing
13: oggi.
16: Beats a good carbonara.
13: Io sono saresti una carbonara quella? Oggi sono una carbonara.
16: Perché? Sei croccantino.
13: Sì, poi mi piace, l'idea è quella. Il problema vero è uno solo, che già alle 9 del mattino ho voglia di carbonara.
16: Ma guarda, ogni
13: c'è
16: settimana
13: problema.
16: Mi sembra, come si chiama, la settimana, il giorno della marmotta?
13: Sì, è quella, è quello. Però te lo dico a tutti, sarà l'ultima settimana, perché poi qualcosa cambierà.
16: Succedono
13: cose che si cambia. Ho deciso che andrò a correre, farò dello sport, poi ne parleremo. Ti voglio presentare degli amici oggi
16: sarà la seconda parte.
13: Ho ancora 4 giorni però di guerriglia urbana.
16: Si mangia, si festeggia dei compleanni.
13: Sì, va bene.
16: Fabri, è la settimana del tuo compleanno.
13: È la settimana del compleanno.
16: Come
13: ma
16: la vivi?
13: Sarà anche di tanti altri il compleanno, voglio dire. Non è
16: come la vivi?
13: Male, sono 50 anni e non sentirli o sentirli troppo. Detto questo, però, apri la finestra.
16: Strano che sei tu quello che cerca l'aria. La cerchiamo l'aria, la troviamo. La troviamo aprendo questa finestra, vedendo delle pecore ovunque,
13: sì.
16: Verde ovunque.
13: Dappertutto.
16: Border collie, quei cani bianchi e neri
13: che conosciamo bene,
16: che conosciamo,
13: abbiamo uno
16: bene.
13: Testa.
16: Spille sì. Ovunque, un po' un incubo
13: Baco,
16: in questo
13: un
16: momento.
13: Un po' dappertutto, esatto.
16: Non so se è un sogno o un incubo. Siamo ai campionati del mondo di cani da gregge, dove ci sono i migliori conduttori, conduttrici di cani al mondo. Sono un po' le Olimpiadi dei cani da pastore.
13: Sì, anche i migliori cani al mondo, diciamolo, anche perché è un lavoro nel vero senso della parola. Noi abbiamo parlato di Swiss Skills, abbiamo parlato di tutti quegli skill. Ecco, questi cani e i conduttori ne hanno veramente una marea.
16: L'anno scorso a Mesocco avevamo iniziato, eravamo
13: in
16: andati con Casa Svizzera, c'erano i campionati svizzeri di cani da pastore e quest'anno sono a San Gallo a breve,
13: sì, tra l'altro,
16: se volete andarci. Però la cosa interessante è che quest'anno per davvero sono tornati queste Olimpiadi, questi mondiali, nella patria di questi cani, che tra l'altro descrivono anche come le Rolls Royce dei cani.
13: Sono intelligenti.
16: Sì, da tenere a bada, da educare. Intelligente non vuol dire obbediente,
13: no.
16: Anzi, spilla. Insomma, cosa ci facciamo qua? Atterriamo qui perché noi avevamo la squadra svizzera che ha partecipato, era qualche giorno fa questo mondiale. E se io guardo durante il giorno, vedo le sfide, vedo delle pecore che devono essere portate in determinati luoghi, vedo questo binomio molto forte tra il padrone e il cane o la padrona,
13: che è bellissimo.
16: Ma quando cala il sole, Fabio, cosa
13: vedi? In Scozia
16: vedi?
13: Cambia tutto, perché fondamentalmente io da una parte vedo qualcuno che sta mangiando una torta molto scozzese a massima velocità.
16: Okay.
13: Vedo qualcuno accanto a questa persona che sta tosando una pecora a livello velocissimo ma con molta attenzione, e vedo un altro che si sta praticamente tirando giù una pinta di birra tutta ad un fiato.
16: Cosa sta succedendo?
13: È bella domanda, lo chiediamo direttamente a chi ha vissuto questo momento, ovvero la presidente del gruppo regionale Ticino e Grigione della Swiss Sheep Dog Society. Sto parlando di Lorenza Giannoni. Ben trovata Lorenza, come stai?
17: Bene, grazie, buongiorno a tutti.
13: Sopravvissuta a questa incredibile avventura, perché lo è stata, immagino, no?
17: Sì, effettivamente è una bella sfida. Non ero prontissima ad ingurgitare questa torta, però.
13: Ecco, adesso la spieghiamo
17: fatta.
13: Perché effettivamente noi abbiamo detto che c'è questa cosa e l'abbiamo vista, la stiamo vedendo, ma ci racconti perché e che cosa hai fatto? Raccontaci tutta questa sfida strana.
17: Sì, dunque era la sera, dopo le gare ci si ritrova un po' nel capannone centrale e poi come classico sì, ci sono delle sfide un po' particolari. In questo caso è una sfida abbastanza classica nelle feste agricole, penso, della zona. Viene denominato Sheep, Beer and Pie e consiste nel mettersi alla prova con delle squadre di tre componenti. Uh-huh. E il primo deve mangiare questa torta salata tipica scozzese che si chiama Sheep Pie, praticamente composta da carne di pecora all'interno,
18: tritata, sì.
17: E il più velocemente possibile, è una gara di velocità.
16: E quella sei tu, ti vediamo, anche per chi ci guarda su RSI La 2, deve mangiare quella il prima possibile. Tra l'altro non avevi neanche l'acqua, cioè dovevi mangiare questa torta il più veloce possibile per passare poi il testimone, perché quello con la pecora accanto non può iniziare finché tu non hai finito, giusto?
17: Esatto. E poi avevamo appunto il tosatore, che nel nostro caso era il Simon, e lui è abbastanza esperto, quindi ha svolto il suo compito molto velocemente. E poi l'ultimo componente della squadra deve appunto bere il più velocemente possibile questa pinta di birra, che sono 4 decilitri di birra.
13: Dritta, com'è andata? Come vi siete piazzati in questa sfida pazzesca?
17: Penso metà classifica. Vabbè, diciamo.
13: Buono.
17: C'era una classifica ufficiale.
16: Tra l'altro Simon è uno di quelli che poi durante il giorno gareggiava col suo cane per questi campionati del mondo, ma qua se la cava anche molto bene con le pecore.
13: Bravissimo.
17: Sì, è bravissimo. Lui lo fa anche di professione, quindi no, non lascia niente al caso, è molto abituato ed è davvero bravo. Sia con le pecore anche a tosare, quindi.
16: E tra l'altro avete una squadra forte.
17: Sì.
16: Lorenza, una cosa che ci incuriosisce spesso è che noi come svizzeri, quando raccontiamo le nostre sfide, ci viene da dire, beh, ma cosa sono? Siamo speciali. Poi arrivi, vai in Scozia e scopri che c'è la gara di tosare la pecora, di mangiare la torta, passare il testimone. Cioè noi ne abbiamo, Fabri, dimmi un paio delle nostre.
13: Sai che adesso, parlando della tosatura delle pecore, mi viene in mente quello che è successo a Martigny durante questo fine settimana. Una vera e propria maratona, ma dal parrucchiere. Allora, tanti parrucchieri hanno lavorato per 60 ore consecutive, praticamente 2 giorni e mezzo, questa è un po' l'idea, senza fermarsi per raccogliere fondi a favore di un'associazione per Make a Wish. E in tutto hanno realizzato qualcosa come 150 tagli di capelli. Andavano 50 franchi per taglio da uomo, 100 da donna, e tac, tutto in beneficenza. Quindi un po' una tosatura di beneficenza per gli esseri umani.
16: No, a me veniva in mente invece un'altra.
13: In Alaska?
16: Sfida. Lì cosa c'è?
13: Quella dell'Alaska, tanta roba, bello. Allora lì praticamente siamo di fronte alla Fat Bear Week, cioè la settimana dell'orso grasso. Allora 16 orsi si sfidano, ma naturalmente loro non lo sanno, siamo noi a votare quale orso è riuscito a ingrassare di più facendo delle scorte per il letargo che sta arrivando. Il campione uscente, grandissimo, si chiama Chunk, lui è l'orso 32, meglio conosciuto così, che da quando ha vinto l'anno scorso pesava 544 kg. Insomma, chi mangia un pie, chi taglia i capelli per 60 ore, c'è veramente un sacco di cose che fanno parte delle particolarità che si trovano a livello mondiale, ma noi siamo ancora comunque sul podio, io te lo dico.
16: Come Svizzera, fuori. Dici? Sì. Beh, io ho in mente la sfida, l'ultima che abbiamo raccontato, quella delle mucche.
13: Certo, anche quella mi è piaciuta, quella della gara.
16: Dilla a te. La lotteria,
13: sì,
16: che dividi il campo in quadrati.
13: Dovevano scommettere su dove avrebbe fatto la sua
16: i suoi bisogni. Succede anche questo spesso, sì. Col mondo rurale, di solito siamo noi che ridiamo della Svizzera. In questo caso abbiamo una svizzera, Lorenza, che sei andata in Scozia. Io, se guardo quest'altra immagine, vedo una cagnolina che sta guardando molto attentamente qualcosa. Quindi la sera c'è stata questa sfida molto divertente, ma in campo c'erano i campionati mondiali di cani da pastore. Com'è andata? Cosa avete visto? Cosa avete vissuto, Lorenza, questi mondiali? Non è la prima volta che partecipi tu?
17: Sì, ero presente anche 3 anni fa, si svolge ogni 3 anni il campionato del mondo. Quest'anno però eravamo riserve, come hai ben detto, eravamo in tribuna, anche il cane molto interessato, sarebbe volentieri entrato, però
16: la vediamo, è bellissimo vedere come è concentrata. Fanno questa cosa i cani, che osservano chi è in campo, non riescono a mollare lo sguardo.
17: Sì. Guardano, ma sono anche piuttosto tranquilli, aspettano il loro turno tranquillamente. E a livello di risultati l'hanno fatta da padrone, insomma, gli inglesi.
13: Roba loro, arrivano da lì anche quei cani.
17: Il campionato del mondo, un rappresentante del Galles nella gara dei giovani, quindi Young Handlers, ha vinto suo figlio, quindi era una cosa anche abbastanza particolare.
13: Affare di famiglia. Esatto, nel vero senso della parola. Posso chiederti perché hai detto siamo riserve, cioè in che senso? Spiegaci un po'.
17: Dunque, ogni nazione svolge delle selezioni durante l'anno e dunque la Svizzera aveva diritto a 8 partecipanti e noi siamo arrivati 9, quindi eravamo pronte a partecipare, ma alla fine siamo rimaste in tribuna a goderci lo spettacolo e poi a fare appunto le sfide goliardiche la sera.
16: Anche quello va raccontato. Noi a Casa Svizzera siamo partiti da lì, quindi per noi voi siete i nostri campioni e le campionesse. Tra l'altro stiamo vedendo anche delle immagini, la BBC ne ha parlato, ma era veramente un evento importantissimo nella patria dei Border Collie. Vedevamo queste immagini dove c'era questa sfilata con le bandiere, ecco, 34 nazioni. Che cosa hai vissuto? Con chi hai parlato? Ho visto anche dal Giappone, ci sono delle persone che sono venute. Che cosa hai vissuto lì?
17: Sì, la sfilata era davvero abbastanza emozionante. Non so se si vede dalle vostre immagini, c'era davanti praticamente le cornamusa, un gruppo con le cornamusa, e poi dietro in sfilata tutte le nazioni. Chiaro, davvero molto emozionante. Tra l'altro una curiosità, il nome Border Collie arriva proprio dal nome di questa zona della Scozia che si chiama Border, non mi ricordo adesso il nome, però è il nome di questa razza, deriva proprio dal nome di questa regione Border, che è praticamente il confine tra l'Inghilterra e la Scozia, e da lì sembra arrivi proprio questa razza.
13: C'erano poi tantissime pecore, tantissimi spazi verdi e ovviamente tanti cani che da sempre fanno un po' la differenza. Tra l'altro tu Alice l'hai vissuta anche dal vivo, anche io sì. L'ho visto parecchie volte, per esempio andando a trovare il nostro amico Alberto Stern. Insomma, fondamentalmente è veramente incredibile vederli lavorare questi cani, nel senso che soprattutto di fronte a quella che può essere una competizione, per loro il lavoro, quello è, cioè devono riuscire a radunare Spiegaci un po' bene come funziona, quali sono le prove che devono affrontare questi cagnolini.
17: Sì, dunque, viene posto un gruppo di pecore abbastanza lontano, in questo caso chiaramente il campionato del mondo, penso che saranno 500 metri, 600, sì. E il cane deve andare a recuperarle in qualche modo, e il conduttore praticamente indica un po' le direzioni per fare in modo che poi il gruppo di pecore resti nel tragitto designato. E finito appunto questo percorso, poi ci sono alcuni esercizi da fare in un cosiddetto ring, che è un pezzo di campo delimitato, e viene praticamente comunque ricostruito un po' il lavoro che viene svolto in fattoria, quindi ad esempio il fatto di dover magari separare due pecore dal resto del gruppo e portarle, cercare di tenerle sotto controllo.
16: Questo era quello che mi trovavo più difficile in assoluto. Dicevo, ma come fa a capire
13: scegliere quella giusta,
16: e portarla via? Anche perché loro vogliono stare unite. Quindi per me quello era difficilissimo. Poi dicevi, scusa.
17: Sì, in effetti dici bene, cioè fino a quel punto lì devono tenerle assieme, poi di colpo gli si chiede di separarne un gruppetto, no? E lì, vabbè, bisogna un attimino muovere il gruppo, questo è un po' il lavoro del conduttore, e poi creare un po' uno spazio in cui il cane sa che con un determinato segnale poi deve entrare.
16: Deve tagliare il gruppo, esatto.
17: Sì.
16: Anche perché noi lo vediamo che hanno, non so, il collarino diverso, ma il cane non lo vede. Come fai a dirglielo?
17: No, non lo vede.
13: Lo vede.
17: Dobbiamo fare noi una situazione in cui le pecore giuste sono in pratica su un lato, e poi si crea uno spazio in cui il cane gli si segnala al cane di entrare, però non è una cosa che
16: no. No. Tra l'altro, Lauder negli Scottish Borders, esattamente così che si chiama, quindi proprio nella terra d'origine dei Border Collie, dove sei stata. L'ultima cosa, esatto. La domanda che ormai conosciamo la risposta, abbiamo appena fatto anche scorrere l'articolo della BBC, non siamo noi ad aver vinto, non è andata benissimo questa volta. Voi in tribuna e in più la Svizzera con i nostri 8 cani, come siamo andati? Cosa è successo?
17: Sì, alla fine nessuno dei nostri è riuscito a entrare nella finale. È successo niente di particolare, chiaramente il livello è molto alto, quindi ci sono molte persone probabilmente in quella zona o anche in altre nazioni che lo fanno praticamente di lavoro,
13: certo.
17: Noi lo facciamo magari in modo un po' più dilettantistico.
16: Beh, dopo c'è da dire,
13: intanto eravate là,
16: noi c'eravamo. Oh. Tra l'altro, una cosa che giusto un'ultima curiosità che mi viene in mente, spesso si pensa, come anche abbiamo parlato la settimana scorsa del campionato mondiale dei mestieri, che sia scollegato dal mestiere in sé. Invece ci hanno spiegato: no, guardate che poi fa curriculum. In questo caso, io ricordo a Mesocco, i campionati svizzeri, tra i cani migliori c'erano anche quelli che scendevano dall'Alpe e quindi per davvero lo fanno nella loro vita. Non è completamente scollegato, sono degli esercizi che fanno anche, poi hanno delle caratteristiche diverse. Mi dicevi anche tu, Lorenza, l'anno scorso quando commentavi a casa svizzera, dicevi quelli che lo fanno per davvero prendono anche un po' più di iniziative, sono un po' meno malleabili, è così?
17: Sì, devono anche avere un po' di istinto, lavorare in modo un po' più indipendente, quindi bisogna sempre trovare un po' una via di mezzo tra l'obbedienza e il lasciar lavorare un po' l'istinto del cane.
16: Prossimo appuntamento per chi volesse seguire, vedere in Svizzera una gara di cani da pastore, mi dicevi probabilmente in Val Muschtair.
17: Sì, ci sono adesso in ottobre alcune gare, fra le quali appunto come dici tu, il terzo weekend di ottobre c'è una gara in Val Muschtair, che è una valle che decisamente merita anche una visita.
16: Quindi, i colori di adesso.
13: Sì.
16: Fatta. Se volete andare,
13: dici come va. A questo punto noi siamo assolutamente curiosi, tanto sei ufficialmente un'antenna. Noi ti ringraziamo tantissimo per essere stata dei nostri, una bella carezza a tutti i cagnolini e a questo punto a molto presto. Grazie ancora, Lorenza.
17: Grazie mille, buona giornata.
16: Ciao, grazie.
13: Altrettanto, intanto ci sono i 77 Bombay Street con Up in the Sky, che canzone meravigliosa. Bravi. Arrivano lì, grigionesi.
16: Adesso
13: zone.
16: Si corre o no?
13: No.

0: È normale, perché non vuoi correre, non parli d'amore, questa è un po' l'idea, l'abbiamo detto prima, Fabri, bisogna correre per stare bene.
1: Ma sai che adesso tu stai sorridendo, scherzando, ma prima hai iniziato la diretta con una frase che non mi sarei mai aspettata, ovvero io sono pronto a mettermi a correre, abbiamo detto arriva il compleanno, tempo di cambiamenti, bilanci, però io ho capito perché...
0: La vogliamo smettere?
1: No, la smettiamo, io ho capito perché stai andando in quella direzione e sempre più persone stanno andando in quella, perché non è più semplicemente andare a correre, ma sta diventando, lo sappiamo, una tendenza che arriva dagli Stati Uniti, che ci dice, sì, tu esci, metti delle scarpe, dei pantaloncini, corri, ma sempre più si stanno creando dei club dove poi c'è anche il brunch, che
0: io
1: mi hai preso in giro.
0: E raggiungo spesso per queste ultime cose carine, gli aperitivi,
1: ma anche la musica mentre corri, conosci persone, nascono situazioni,
0: quello
1: ed è quello che sta continuamente succedendo.
0: Sì, anche sul nascono situazioni poi entreremo un pochettino nel dettaglio, ma in realtà questo perché vogliamo andare a vedere come stanno andando le cose a un tot di tempo che non ci sentiamo, perché ricordiamo cosa è successo l'anno scorso.
1: Allora, un anno fa più o meno qua a casa svizzera avevamo ospitato delle persone, quattro ragazzi che ci avevano detto, ma noi ci piace correre e vorremmo anche noi creare un club, chiunque vuole si aggiunge, noi lo diciamo, siamo a Rivapiana quel giorno lì e quel giorno lì, venite. Erano loro quattro più
0: qualcuno, un po' di gente,
1: un paio di persone. Adesso, a distanza di un anno, noi
0: sono
1: li seguiamo
0: tantissimi.
1: Sui social, abbiamo detto sta succedendo qualcosa.
0: Sono d'accordo con te ed è per questo motivo che sono qui in studio con noi. Saluto Sara, benvenuta.
2: Ciao.
0: E qui c'è anche Lorenzo, come va?
3: Ciao a tutti, tutto bene.
0: Tutto a posto, in forma.
1: Run Social Locarno. Siete voi, ci avete anche delle magliette adesso.
2: Esattamente, esattamente. Allora, questa è la nostra prima maglietta.
0: Sì, che c'è proprio scritto RSL.
1: Con un logo, quello ce l'avevate già.
2: Esattamente, il logo ce l'avevamo già. Sì. E poi appunto dietro c'è il nostro motto principale.
0: Qual è il motto?
2: Che è Run Smile Life.
0: Bello, 2 su 3 mi piacciono molto. No, ma scherzi a parte, è vero che insomma nel tempo vi siete un po' evoluti. Vediamo che l'altra maglietta è simile.
2: Questa.
0: O...
2: quella estiva.
0: Ah, quella estiva.
2: Versione estiva.
0: Questa mi starebbe una meraviglia proprio.
1: Sì, nasce come un momento di aggregazione un po' così, ma cosa è diventato adesso? Cosa siete? Quanti siete?
2: Allora, siamo sempre di più e siamo sempre più felici. È nato tutto per la passione della corsa. Quindi chiaramente è nato grazie al fatto che volevamo sempre più offrire qualcosa al territorio. E questa passione ha portato a creare questo gruppo bellissimo e sempre più gente si unisce a noi e siamo sempre più felici.
0: Numero tipo quanti?
2: Ma allora normalmente siamo dai 20 ai 30,
0: che già è tantissimo.
2: Vabbè. Sì, e poi quando facciamo gli eventi speciali siamo riusciti ad arrivare anche 50-55 persone.
1: Quante ce ne sono? Avete una chat? Come vi...
2: Allora abbiamo una chat su WhatsApp e siamo in 176 se non erro. Vabbè,
1: tra poco 177. Sì. Fabri.
2: Esatto, ci aspettiamo.
0: Anno poi, quindi è fatto, mi fermerai lì. Sì, giusto, giusto. E quindi voi continuate a volervi in un certo qual modo far raggiungere, no? Della
2: Bravissimo.
0: Gente che continua a correre. Tra l'altro arriviamo in un momento importantissimo per la corsa, perché proprio durante questo weekend c'è stata a Stralugano, tra l'altro a far partire tutto c'era la microlina diretta trail, era un momento eccezionale, però è anche vero che 9.000 persone che hanno corso tutto insieme è una cosa che insomma non si sarebbero neanche minimamente pensato, no?
1: Numeri in crescita, effettivamente. Accidenti. Anche questa tendenza del socializzare quando si va a correre, l'abbiamo detto, ci sono delle applicazioni, nasce come un momento di aggregazione.
0: Sì.
1: E non solo di sport, Lorenzo, anche per te eri già così.
3: No, infatti io ho iniziato un po' anche grazie a Sara, che mi ha spronato un po' inizialmente, perché io odiavo correre, ho sempre giocato a calcio e diciamo che la corsa era proprio quello che evitavo proprio, eh? Però poi ho iniziato piano piano a appassionarmi, ho comprato le prime scarpe proprio da corsa e da lì è veramente
0: la svolta.
3: Secondo me era come correre su delle nuvole e è cambiato tutto.
0: Ma domanda così tra di noi, proprio in amicizia, ma non è che c'entra anche il fatto che comunque voi siete una coppia ed è l'amore che ti muove? Chiedo per un amico.
3: Ma devo dire che è stato forse l'input iniziale. Sicuramente.
0: Ci vuole sempre qualcosa.
3: Però devo dire che una volta che ti lanci in questa cosa e che vedi i miglioramenti,
0: perché è quello,
3: è quello.
0: Certo.
3: Dire che...
0: tra l'altro stiamo vedendo adesso delle immagini che raccontano. Qua dove eravate? Quando eravate qua?
3: Questo è sempre sulla via
0: Rossa, la Stradina Rossa di Locarno, insomma, bellissimo.
1: Beh, correte sul lago, anche solo quello, con la musica anche. E io, se vedo anche le immagini dei mesi passati, vedo corsa, ma vedo anche altro. Per esempio, padel. Cosa c'entra con la corsa? Cosa sta succedendo? Cosa state diventando?
2: Allora, esatto, abbiamo fatto degli eventi che oltre alla corsa abbiamo offerto anche la possibilità di andare in bici, di camminare e di fare del paddle. Quindi quest'estate abbiamo fatto il Summer Party, che è stato un vero successo.
0: Guardate.
2: E abbiamo fatto appunto più discipline ed è stato bellissimo.
0: Una sorta di triathlon, che poi Locarno c'è anche quello, quindi
2: bravissimo, bravissimo.
0: Sì. Però questo fatto in maniera conviviale, perché secondo me è bella quella roba lì.
1: Ma
0: troppo.
1: Perché sta diventando anche quello? Perché non solo la corsa? Volete allargarvi, volete avere altre persone? Vi state prendendo voi, che non siete del mestiere, diciamo, non siete organizzatori di eventi?
2: No, assolutamente no.
1: Cosa fate nella vita?
2: Allora, io lavoro in farmacia, sono assistente di farmacia.
1: Quindi è un altro campo, con le persone comunque sempre.
2: Sempre con le persone.
0: Lorenzo invece adesso è un corridore professionista.
3: Esatto. No, io lavoro nel marketing,
0: okay.
3: Informatica e marketing.
0: E quindi voglio dire, è un mondo che comunque fa il paio rispetto a quello che volete diventare, no? Perché comunque se ne parla sempre di

0: osservando, perché è vero che di solito ci sono i fenomeni lontani e poi si avvicinano. Noi abbiamo detto parte dall'altra parte dell'oceano, arriva qui, a volte è una moda passeggera. Qui cosa state osservando voi? Bisogna spingere di più? È un momento di calo, un momento in cui sta funzionando?
1: Allora, possiamo dire che sta funzionando molto bene. Sicuramente il gruppo fa in modo che sempre più gente si unisce, perché si creano dei bellissimi rapporti. Quindi
0: Fabri,
1: sì.
0: Fai la domanda, fai la domanda.
2: Sì, ci sono gossip a parte voi, ma voi eravate già insieme prima.
1: Sì, eravamo già una coppia.
2: Siete i capostipiti. Poi però succedono cose, cioè esiste anche questo momento un po' dedicato all'amore. All'amore.
1: Assolutamente sì. In effetti, la cosa anche più bella è che si sono create anche alcune coppie. Vedi? Ci sono stati un po' di flirt, ci sono tuttora.
0: Si balla, vediamo anche.
2: Si mangia, esatto. Soprattutto il brunch di cui parlavamo. Bello, bello.
0: Tra poco ci arriviamo. Vi hanno detto si balla, sta per arrivare un grande evento, ma veramente grande.
2: Sì. E non è più compleanno.
0: Più o meno siamo
2: il giorno dopo, Allora, facciamo una bella roba. This is the life con Amy McDonald's e poi torniamo a raccontarvi di questo grande evento, ma soprattutto di questi ragazzi che hanno voglia di divertirsi, stare benissimo
0: e che fanno volontariato, perché anche questo va detto, è tutto volontariato.
2: Ce lo spieghiamo.

0: Ricordo un grande concerto, anzi forse un paio, di Amy McDonald a Locarno, e siamo proprio nel locarnese a raccontarvi di questa esperienza RSL, mi piace raccontarli così, un gruppo di ragazzi, di volontari anche, dopo lo spieghiamo nel dettaglio, che si ritrovano, hanno voglia di correre, ma poi ragazzi, che età ci sono? Cioè un po' di tutte?
1: Ma sì, partiamo dai 20 fino sì. ai 60, 65.
0: Allora, ragazzi, sì. sono ragazzi.
2: Voi siete tra chi ha creato questo gruppo, che è dietro le quinte, chi c'è oltre a voi? Sempre
1: allora,
2: gli stessi?
1: Sì, siamo noi, io, Lorenzo, Ramone e Marco, e abbiamo Caroline, che è la nostra social media manager, che tra l'altro è appena diventata mamma, con Marco.
0: Come si chiama il bimbo?
1: Matteo.
0: E si sono conosciuti lì?

0: No, no, no, no, erano già una coppia anche loro. Avrei peccato, volevi.
1: Secondo me millantate coppie che sono nate nella fatica.
0: Beh, succede anche quello. Certo. La fatica unisce o divide, non so nel tuo caso come va di solito, come sei.
1: Mi prendo qualche momento per pensare.
0: Allora, quello che abbiamo detto è che dietro di voi ci sono diversi eventi che avete organizzato legati allo sport, ma anche al divertimento, quindi dei pasti tutti insieme, dei momenti di aggregazione, li chiamiamo così. È nato anche, l'abbiamo detto, dall'altra parte dell'oceano, tra colleghi, il dopo lavoro, sì, o soprattutto prima del lavoro. Lo facevano tanto, per esempio, a San Francisco, in quelle aziende che appunto hanno lanciato questo trend. Chiedo a voi, il prossimo evento lo facciamo presentare a un video e poi ne parliamo?
2: Va bene.
0: Video e audio, chiaramente siamo prima di tutto la radio. Esatto. Ci siamo? Esatto. Andiamo.
3: Fabio, guarda qua.
4: Oh, ma che figo!
3: Hai visto?
4: Pensa se lo facessero anche in Ticino, ma che figata.
3: Ragazze, ma lo facciamo qua a Locarno!
5: Quando?
6: Il 4 ottobre!
5: Il 4 ottobre?
6: 4 ottobre! Con Run Social Locarno!
5: Alla prova, Minusio!
1: Eccolo qui, poi c'è ovviamente anche il party after run, però questa è una presentazione che fa capire insomma quello che succederà, anche la zona la si vede, la si riconosce molto bene. E quindi che cosa dobbiamo aspettarci, Lore?
2: Allora, sicuramente appunto ci sarà questa corsa speciale con questa bicicletta, se vuoi, con il DJ sopra la bicicletta.
1: Ok. Sì.
2: E praticamente questa corsa è particolare perché noi faremo un percorso più o meno di circa 4,5 km, dove appunto noi staremo dietro questa bicicletta, ci saranno delle casse puntate verso i corritori.
1: Ok. E all'indietro, mettiamola così, seguire il papa.
0: Un DJ sulla bici, eh?
1: Sì.
2: E faremo appunto questo percorso che arriverà più o meno zona ristorante Riva, dove c'è la fontana del pescatore.
1: Certo.
2: Torneremo indietro e andremo verso ancora l'approdo, dove appunto lì ci sarà praticamente un'altra festa col DJ di Losanna, che è, se vuoi, anche il creatore di questo chiamato Run and Groove di Losanna. E diciamo che questa collaborazione è partita un po' tutta per caso, perché noi, guardando un po' i video su Instagram, abbiamo visto questo video, e noi, essendo anche partner con El Tony Mate, ho visto che in questo video c'era giustamente su questa bicicletta il logo,
0: certo, logo. Dici, ma chissà se possiamo portarlo anche qui. È vero che anch'io ho visto diversi video che caricano tantissimo, è proprio, esatto, il DJ con la musica e dietro tutti che ballano e intanto corrono.
5: Esatto.
0: Ma quanto riesci a ballare e a goderti la musica quando corri? Chiedo per tutti e due, Fabri.
1: Sì, per degli amici.
3: Ma allora, moltissimo, perché in realtà la musica è proprio la grinta e la carica che ti dà la forza.
0: Però
3: di...
0: non balli.
3: Ma allora, l'obiettivo del 4 ottobre è anche ballare, sicuramente. Certo. Quando andiamo a correre nel nostro social run, chiaramente no, non balliamo, no, corriamo, no. Si andrà più piano. Assolutamente sì, in effetti è aperta a tutti, perché si andrà a un ritmo super lento.
1: Ok.
3: Proprio per fare in modo che si unisca più gente possibile. Anche chi non è abituato a correre è invitato a venire. Perché sarà veramente una cosa molto easy, e poi ci sarà l'after party, che sarà la cosa ancora più speciale.
1: Quindi alle 16 si parte insomma per questo evento 4 ottobre, lo ricordiamo, e poi dalle 20 arriva tutto quello che ha a che fare con l'after party, quindi il divertimento in generale.
2: In realtà è quando torniamo, sarà più o meno attorno alle 5.
1: Ok, parte già lì.
2: Parte subito.
1: E poi va avanti.
2: Fino alle 8.
1: Chiudere.
2: Perché è domenica.
1: Sì. Ok, bravo. Sì, domani, il giorno dopo si lavora.
0: Esatto. È proprio quello che apprezzo, perché noi abbiamo la teoria e la pratica. Leggendo veramente articoli dappertutto, si scopre che davvero la tendenza è andare verso la domenica, fare di giorno le feste, non per forza alcoliche.
1: Sì.
0: E poi guardi eventi come questi e capisci che anche la Svizzera italiana segue queste tendenze, e mi chiedo, e guardo voi, ho visto che c'erano nei vari video, c'erano dei post-it dove che voi chiedevate, non so cosa chiedevate di scrivere,
3: cos'è per la persona la corsa, ecco, il runner.
0: Oggi come oggi, alla luce di tutto questo, dopo un anno che ci siamo incontrati per capire la vostra volontà di portare anche qui insieme ad altri, non siete l'unico Run Social Club che c'è, che abbiamo sul territorio della Svizzera e della Svizzera italiana, però voi siete vicini a casa svizzera, quindi cos'è per voi adesso la corsa?
3: Allora, per noi la corsa è socialità, unione e divertimento. Sicuramente questi sono fattori importantissimi. E
0: fatica, però rimane fatica.
3: Fatica,
0: no?
3: Fatica. Ah. Quella anche, hai ragione.
2: Soprattutto per organizzare le cose, la corsa in sé.
3: Vero, è vero, per noi effettivamente l'organizzazione è sempre un punto importante.
0: E lo fate tutto senza un ritorno economico?
2: Eh sì. Sì.
1: Beh, d'altronde la corsa comunque costa anche poco, da una parte ci sta, no?
0: Però sono da prendere buone scarpe, Fabri.
1: Ho capito. Cioè, guarda, ci sono degli atleti che hanno fatto
0: il maratone a piedi nudi. Potrebbero fare altro nel tempo libero, insomma.
1: Ma d'altronde è la passione, poi c'è l'amore, insomma, guarda che c'è un mondo dietro. Intanto però andate a seguirli sulle pagine dell'RSL e soprattutto, ragazzi, buona continuazione.
0: Dove volete arrivare?
2: Questa è una bella domanda.
0: Cosa volete diventare?
3: Ma l'obiettivo è diventare sempre di più, offrire sempre di più e realizzare eventi sempre più speciali che vengono ricordati dai nostri runner, e per questo ci seguiranno sempre, perché hanno l'obiettivo di partecipare sempre ai nostri eventi, ecco.
1: E agli allenamenti e tutto il resto, dicevi Lore?
2: No, per me secondo me un altro obiettivo sarebbe anche per le persone che comunque hanno un po' di timore inizialmente a correre.
1: Capisco.
2: Di venire con noi senza nessun problema, perché comunque abbiamo...
1: Ma li aspettate quelli che sono lenti un po' dietro?
2: Sì, certo.
1: Sicuro? Sono... Lo giuri?
2: Giuro che se vieni ti aspettiamo.
0: Però non vai con la maglietta con scritto carbonara.
1: Non si può? Sai che posso raccontarti un aneddoto? Una volta ho fatto una cosa del genere per la televisione, dove però ero un pochettino più in forma, e mi sono presentato con la maglietta con scritto: un uomo senza pancia è come un cielo senza stelle. Che è una grande verità, peraltro. Che è una grande verità, peraltro. Però l'ho fatto, quindi potrei arrivare con la maglietta della carbonara. Allora, noi in realtà ci siamo, è giusto così. Mettiamo la sigla e poi ci salutiamo, perché ci diamo appuntamento domani.
0: A domani, ciao ragazzi, grazie per essere passati a trovarci.
3: Grazie a voi dell'invito.
1: Ciao!
3: Ciao!

0: Rete 1.
1: Siamo arrivati al notiziario, sono le 10.
2: In studio Lino Bini, Camere federali in primo piano, poiché oggi a Berna sarà uno tra i principali temi che verranno affrontati nell'ultima settimana di sessione, sarà il dibattito sul pacchetto di accordi tra Svizzera e Unione Europea, noto come bilaterali 3, in programma a partire dal pomeriggio al Consiglio degli Stati. Per liquidare questo dossier, che si preannuncia particolarmente spinoso, sono previsti 3 giorni di discussioni con la presenza nei dibattiti di almeno 5 consiglieri federali. Anche quella trascorsa è stata un'altra notte di intensi attacchi russi su gran parte dell'Ucraina, dove è stata bersagliata nuovamente la capitale Kiev e la periferia di Kharkiv, con decine di vittime civili tra morti e feriti. Ieri gli attacchi russi hanno causato la morte di almeno 8 persone in diverse regioni del paese e intanto nelle prossime ore il cardinale Zuppi, per conto di Papa Leone, è atteso a Mosca per intavolare trattative e cercare una via che porti alla fine delle ostilità nella guerra russo-ucraina. Da un fronte di guerra ad un altro, il capo dell'intelligence egiziana ha messo in guardia il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu dell'imminente attacco di Hamas, poi sferrato il 7 ottobre del 2023. Attacco che ha dato il via, lo ricordiamo, all'attuale conflitto. Ad annunciarlo sono diversi media israeliani, stando ai quali dal Cairo le segnalazioni sarebbero arrivate a Tel Aviv fino a pochi giorni prima dell'attacco terroristico. Indagini a tutto campo dell'antiterrorismo in Gran Bretagna dopo l'arresto di 5 persone sospettate di voler compiere un attentato in una base militare usata anche dall'esercito statunitense per far decollare i bombardieri impegnati nella guerra in Iran. Ad essere presa di mira, secondo l'intelligence di Londra, la base RAF di Fairford, come detto 5 le persone arrestate dall'antiterrorismo britannica, che indaga su potenziali legami con Teheran. Il presidente serbo Aleksandar Vučić ha rassegnato ieri le dimissioni dalla carica per candidarsi da privato cittadino alle elezioni anticipate di ottobre ed assumere il ruolo di primo ministro. La Costituzione infatti gli vieta un terzo mandato da presidente. Vučić ha sciolto le Camere a inizio settembre dopo quasi 2 anni di proteste anticorruzione guidate dagli studenti e scoppiate dopo il crollo di una pensilina nella stazione di Novi Sad, crollo che ha causato 16 morti. Fino a questa sera, così come anche domani, in tutto il paese è previsto tempo generalmente soleggiato, con qualche possibile velatura, soprattutto oltralpe.

0: 3 minuti dopo le 10, buongiorno, ben ritrovate, ben ritrovati a Mille Voci, io sono Isabella Visetti. La mente contesa, questo è il titolo dell'edizione numero 30 di Moebius, l'evento che ha l'obiettivo di divulgare la cultura digitale sul nostro territorio. Quest'anno dal 1 ottobre fino a sabato 3 ottobre con presentazioni, conferenze e incontri. Il titolo di quest'anno evoca la grande domanda che tutti ci stiamo facendo: come usare i nuovi strumenti tecnologici? E qui sottolineiamo l'intelligenza artificiale senza rinunciare alla nostra autonomia. Insomma, come usare questi strumenti, come usare l'intelligenza artificiale senza farci usare appunto dalla tecnologia. Primo evento in programma è Moebius Lab Giovani, è il 1 ottobre alle 15.30 al Palazzetto delle Scienze del Liceo Lugano 1. Qui il giornalista Bruno Giussani, autore del libro di grande successo La mente sotto assedia, dialoga con due quarte del liceo Lugano 1. Collegato con noi oggi c'è Alessio Petralli, che è direttore di Moebius Lugano. Ben arrivato a Mille Voci.
1: Grazie, grazie dell'invito.
0: Allora, partiamo da Moebius Lab Giovani, da questo formato che esiste da qualche anno e che vuole appunto dialogare con le generazioni più giovani in merito al grande tema della cultura digitale. Quest'anno il dialogo è con il giornalista Bruno Giussani. Negli anni passati ci sono sempre state altre personalità del mondo tecnologico, informatico, vari esperti che hanno accettato di confrontarsi con i giovani. Allora, cosa possiamo dire di Moebius Lab Giovani, Alessio Petralli?
1: Beh, prima di tutto che è stato un successo, anche se ci sono dei punti che possono sempre essere migliorati, perché le personalità coinvolte e gli studenti con la loro disponibilità e soprattutto la scuola che ci ha creduto, e qui ringrazio il liceo di Lugano 1, il consiglio di direzione, la sua direttrice Valeria Doratiotto Prinzi e il professor Moretti che collabora con noi, il docente di filosofia di queste classi. Beh, si sono preparati bene su un libro di carta, il Moebius Lab Giovani del 2019, a degli studenti liceali, un libro di carta prima dell'estate, in maniera che poi con calma se lo possano leggere durante l'estate, che in ogni caso poi a settembre si ritrovino ancora a parlare del libro in classe, vengano preparati convenientemente e poi possano dialogare davvero con l'autore, con cognizione di causa, proprio perché sono stati seguiti, ci hanno messo delle energie e del tempo per leggere un libro di carta. Siamo nell'epoca delle slide, dei riassunti fatti dall'intelligenza artificiale, e il libro, anche il manuale, quello di Bruno Giussani, è anche un manuale di resistenza, la manualistica tende ad essere messa ad un canto a beneficio di riassunti veloci, magari in certi casi anche abbastanza efficaci, ma che non hanno la profondità di un libro letto per bene, con cura, commentato, preparato.
0: Tra l'altro quest'anno un libro che ha avuto un grandissimo successo non solo nella Svizzera italiana ma anche al di fuori dei confini della Svizzera. Mi viene da dire, la scelta è stata facile quest'anno?
1: Sì, è stata facile, direi di sì, perché proprio è un libro che si è imposto con la sua forza. Bruno Giussani ha dedicato tante energie a questo libro e ha messo al servizio di questo libro tutta la sua esperienza, che è notevole nel settore, ed è un libro godibile che si legge con piacere, e anche gli studenti con cui ho già parlato più volte l'hanno confermato. È un libro godibile che vale la pena di essere letto, naturalmente richiede dell'impegno, delle energie, non è semplicissimo, perché se vogliamo uscire da questa dipendenza dalle grandi piattaforme, Bruno Giussani ha scritto anche un altro libro prima, che poi è uscito dopo in edizione italiana, perché la prima edizione era francese, meno America nelle nostre vite, insomma. Se vogliamo uscire da questa dipendenza dobbiamo metterci davvero studio, energie, non è semplicissimo.
0: Alessio Petrali, il senso di Möbius Lab Giovani è un canale di comunicazione privilegiato con chi queste tecnologie, la cultura digitale, la pratica ogni giorno. Loro sono i famosi nativi digitali e dunque per voi è importante mettervi all'ascolto del loro punto di vista.
1: Eh beh, sicuramente, anche se l'espressione nativi digitali, che ha avuto un buon successo, ce l'ha tuttora, è abbastanza fuorviante, perché ci porta a credere che queste giovani generazioni abbiano una specie di scienza infusa, cioè si disimpegnino bene in mezzo a tutte queste novità. Beh, non è così. Leggendo questo libro l'hanno capito benissimo anche gli studenti: ciò che va saputo o che andrebbe saputo è complesso, va approfondito, non è un giochino così che si impara appunto quasi automaticamente. Quindi le giovani generazioni devono rendersi conto che sopra le loro teste si stanno giocando delle battaglie che ci coinvolgono tutti, coinvolgono tutta la società, ma ovviamente coinvolgono soprattutto i giovani, perché sono loro il futuro, sono loro che poi vivranno ciò che noi sapremo plasmare tutti insieme rispetto a queste nuove tecnologie che sono veramente dirompenti. Abbiamo sentito che addirittura si comincia a far circolare l'idea che l'intelligenza artificiale potrebbe ucciderci tutti, o forse solo un miliardo, come dice Bill Gates. Insomma, c'è di che essere preoccupati anche, evidentemente.
0: E dunque questo è un tema che dobbiamo affrontare tutti, anche con le generazioni più giovani, cioè è un tema che riguarda tutti. Allora, il dialogo con il giornalista Bruno Giussani e gli studenti di due quarte del liceo di Lugano 1 sarà il 1 ottobre alle 15:30. Ci si doveva iscrivere? Immagino posti già esauriti, Alessio Petralli.
1: No, non è questione di posti già esauriti. Se qualcuno vuole iscriversi ancora può venire, perché l'idea è che questo incontro sia un incontro intimo in un certo senso. I protagonisti devono essere gli studenti e il loro autore. Però siccome ci sono delle persone interessate, che non possono essere troppe perché siamo in un'aula abbastanza grande del Palazzetto delle Scienze, ma rimane un'aula proprio per preservare questa intimità, però possono venire, quindi anche se l'iscrizione è formalmente scaduta, se mandano un'email, basta andare sul nostro sito del Möbius e mandare un'email a info@möbiuslugano.ch, possono ancora venire.
0: C'è ancora la possibilità. Poi ricordiamo, sì, sul vostro sito, quando l'edizione termina, si ritrova tutto il materiale delle conferenze e degli incontri. Grazie Alessio Petrali per questa prima introduzione. Grazie sul Möbius Lab Giovani, perché qui a Mille Voci poi ci collegheremo con il liceo Lugano 1 e l'idea è di dialogare con alcuni di questi ragazzi che giovedì incontreranno Bruno Giussani. Alessio Petrali, poi lo ritroviamo al termine di Mille Voci proprio per una presentazione più generale di questa edizione numero 30, quest'anno compleanno rotondo del Möbius. Allora a più tardi, bene, Alessio bene. Petrali, grazie
1: a
0: per
1: più
0: ora.
1: Tardi dopo, grazie mille, con piacere.
0: Noi ascoltiamo Ariete con Angelina Mango e poi ci colleghiamo con gli studenti e le studentesse del liceo Lugano 1 e con il loro professore di filosofia, il professor Moretti. Che bella vita! Ma quanto è piccola.

0: Che bella vita, canta Ariete con Angelina Mango. Noi stiamo tentando di collegarci con il liceo di Lugano 1, con alcuni degli studenti e delle studentesse che dialogheranno giovedì con Bruno Giussani nell'ambito di Möbius Lab Giovani. Io ringrazio per questa possibilità la direzione del liceo Lugano 1 e il professor Tiziano Moretti, che ha coordinato con due classi, parliamo della quarta F e della quarta A, la lettura del libro di Bruno Giussani, La mente sotto assedio, pubblicato quest'anno da Edizioni Casa Grande. Allora, mi dicono dalla regia che dovrei avere collegato il primo gruppo di studentesse. Emi Rainone, è corretto? La dovremmo anche vedere, ma non la vediamo. Ma ci sente, Emi? Si sente molto male. Proviamo con Francesca. Francesca Matt. Non riusciamo. E allora abbiamo però collegato con noi al telefono, mi dicono dalla regia, il professor Tiziano Moretti. Intanto chiedo ai colleghi in regia, se non si riesce a stabilire il collegamento video, magari di recuperare gli studenti al telefono. Professor Moretti, buongiorno, ben arrivato a Mille Voci.
1: Sì, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
0: Professore di filosofia al liceo Lugano 1, noi dopo cercheremo di dialogare con gli studenti di sue due classi, la quarta F e la quarta A. Allora, ci spiega che compito avevano i suoi studenti inerente alla lettura di questo libro La mente sotto assedio, e poi come lei ha lavorato con questo libro, con le sue due classi?
1: Sì, certo, il compito è allo stesso tempo complesso ma anche semplice. Innanzitutto, questa attività che noi facciamo con il Möbius è prevista per il momento di passaggio dalla terza alla quarta liceo. Questo comporta il fatto che gli studenti devono leggere un libro che è legato alla tematica del Möbius per l'anno in corso, e questo viene stabilito appunto a fine anno di terza. Viene presentato il libro in classe, viene delineato sostanzialmente il contenuto di questo libro, e gli studenti sono anche lasciati liberi di leggere per conto loro, di farsi una loro appunto riflessione, perché devono poi dialogare con l'autore. Quindi è vero che c'è in qualche modo una preparazione, vengono sottolineati gli aspetti più importanti, viene in qualche modo messo in relazione il contenuto del libro con quello che viene fatto nelle aule scolastiche, ma un aspetto importante è anche proprio la lettura e la riflessione autonoma degli studenti, che poi emergerà durante il colloquio, durante l'incontro che appunto faranno con l'autore.
0: Allora, c'è una parte, allora se ho capito, di lavoro in classe, ma molto in punta di piedi, si lascia grande spazio all'autonomia degli studenti. Secondo lei, questo libro, che temi interessanti porta in una lezione di filosofia, che è la materia che lei insegna?
1: Beh, moltissimi temi, a cominciare proprio dal titolo intelligenza, è già un tema abbastanza dibattuto, ecco, che cosa significa, cosa vuol dire, quali sono i limiti, se esiste, quindi è qualcosa che attraversa tutti i programmi di filosofia, a partire dalla filosofia antica, ecco, evidentemente. Il tema legato in modo particolare all'intelligenza artificiale pone molti quesiti: il fatto dell'autonomia della persona, dell'eclissi delle fonti, delle nuove autorevolezze, della loro fondazione, del fatto che, come c'è spesso scritto nel libro, l'approccio totalmente legato all'intelligenza artificiale potrebbe avere delle conseguenze anche molto negative sulle potenzialità cognitive degli esseri umani. E quindi sono tutti temi che, attraverso l'analisi del concetto di intelligenza, attraverso delle riflessioni di tipo etico, verrebbe da dire anche di tipo politico, visto che ci sono queste concentrazioni di grandi industrie che hanno in mano di fatto l'intelligenza artificiale, pongono problemi che sicuramente interessano il corso di filosofia, ma che sostanzialmente abbracciano anche una panoramica anche legata ad un'educazione civica, ad un'educazione alla cittadinanza, di cui gli studenti, specialmente di quarto appunto liceo, devono fare esperienza a scuola, e devo dire anche che viene anche molto apprezzata da parte loro.
0: Lei mi diceva che collabora con Moebius Lab Giovani già da diverse edizioni in questa formula, con il libro che gli studenti devono leggere e poi hanno la possibilità di confrontarsi con l'autore. Come valuterebbe questa esperienza? Che cosa le ha dato come docente, come lavoro in classe in termini di riflessione, di dialogo, magari di comprensione dei temi dell'attualità proprio più urgente?
1: Ma devo dire che da ormai più di 10 anni, addirittura prima della pandemia si è iniziato, è stata un'esperienza molto arricchente, devo dire sicuramente per gli studenti che l'hanno apprezzata, anche perché hanno potuto approfondire temi di stretta attualità, e questo evidentemente non sempre accade nell'ambito dei programmi scolastici, ma anche perché, come sottolineavo prima, c'è dietro anche un grosso lavoro autonomo e quindi anche di autoeducazione, quindi c'è anche questo aspetto che non va appunto dimenticato. Devo dire che in generale è un giudizio molto positivo proprio per questi aspetti, e anche perché finalmente, senza dover essere giudicati, senza voto eccetera, gli studenti si gettano proprio, si mettono in gioco le loro capacità espressive, le loro capacità analitiche, e i risultati sono molto appunto soddisfacenti. Di solito tutte le edizioni del Moebius hanno avuto un buon esito, e anche le stesse persone intervistate hanno trovato grande interesse nel parlare con dei giovani di 18-19 anni.
0: Sì, di avere questo canale privilegiato, di entrare in contatto con dei lettori molto più giovani. E dunque mi sembra di capire l'accoglienza in classe quando lei propone questo lavoro sia molto buona.
1: Dunque, c'è sempre una prima fase di scetticismo iniziale, perché è sempre un lavoro nuovo, è sempre un lavoro che sostanzialmente va un po' oltre le linee che sono tipiche della scuola, ma devo dire che proprio questo aspetto, che potrebbe sembrare destare una qualche preoccupazione all'inizio, poi si rivela il punto di forza, il vero punto di interesse. Ecco, quindi gli studenti, quando si rendono conto di quello che bisogna fare e quello che viene loro proposto, accettano con grande entusiasmo e danno anche dei contributi oggettivamente molto interessanti, e oserei dire anche originali, nonostante la complessità dei temi.
0: Allora, noi li vogliamo avere una loro, diciamo, contributo originale e interessante anche a Mille Voci. Dalla regia stiamo tentando di collegarci con quest'aula che è stata messa a disposizione dal Liceo Lugano 1 con diverse postazioni. Ora mi dicono che è collegata Emi Rainone. Buongiorno, ben arrivata a Mille Voci, Emi.
2: Buongiorno a tutti quanti.
0: Allora, Emi frequenta la quarta F del Liceo Lugano 1. Che indirizzo, quarta F?
2: Scientifico, FAM specificatamente.
0: Scientifico, FAM. Allora, partiamo da proprio una prima valutazione. Cosa ti è piaciuto o cosa non ti è piaciuto o non ti convince del libro di Bruno Giussani?
2: Allora, sicuramente mi è piaciuto il fatto che ha approfondito un tema secondo certi punti di vista che secondo me non si erano mai trattati, nel senso, si parla spesso dell'IA oppure della I, come volete poi definirla, è uguale, però se ne parla spessissimo e si cerca sempre anche di capire che cosa c'è dietro, come, se è un problema, se non è un problema, come analizzarla. Però secondo me lo scrittore di questo libro ha fatto una ricerca, un approfondimento che non c'era stato, proprio anche addirittura una ricerca storica, e questa è la parte che mi è sicuramente interessata. Se invece posso fare una critica, anche spero costruttiva, però, di questo libro, è che ammetto di aver trovato delle parti un po' ripetitive nel leggerlo. Capisco che ovviamente se il tema è quello bisognerà sempre riprenderlo anche nell'andare avanti con la lettura, però ho trovato proprio delle grandi ripetizioni e quindi diciamo che dopo un po', magari anche dopo un terzo, verso la metà del libro, mi era anche difficile continuare a leggere, nel senso mi diventava sempre più pesante perché sentivo che sì, questo l'ho già letto, sì, ma di questo ne ho già parlato e tutto quanto. Poi era ripetitivo nell'approfondire, perché poi ripeteva per andare avanti, però non era una frase ripetuta, era proprio un concetto che veniva sempre riemesso.
0: Forse i concetti di Bruno Giussani erano più rivolti a una generazione più grande della vostra, dunque queste persone che non sono cresciute con la tecnologia come siete cresciuti voi, e dunque la ripetizione forse era interessante, perché lui parla di consapevolezza nell'uso, di praticare una certa resistenza tecnologica, di capire come appunto funzionano questi nuovi strumenti tecnologici. Forse voi queste domande non ve le ponete in questo modo, oppure avete già trovato delle strade, delle risposte. Tu senti che la tua mente è sotto assedio, per evocare un po' il titolo del libro, cioè credi di essere coinvolta in una guerra cognitiva, come la chiama Bruno Giussani?
2: Allora, vorrei rispondere innanzitutto rispondere alla sua risposta iniziale. Allora, io parlo da persona che non, da ragazza che nonostante sia cresciuta appunto in un, come l'ha definito lei, un sistema circondato dall'intelligenza artificiale, non mi sento presa in causa, non mi sento cresciuta in questo modo come vedo i miei coetanei o addirittura generazioni più piccole che sono cresciute così. Quindi nel leggerlo mi sono ritrovata a leggerlo in modo molto oggettivo, ma questo anche grazie alla scrittura, perché alla scrittura di Bruno Giussani, perché già dalla prima pagina fa capire come la sua sia una ricerca molto analitica. Non, ovviamente lui ha la sua opinione e giustamente la esprime perché il libro è suo, però non insiste, non va avanti per quell'idea, cioè giustamente va avanti per quell'idea, ma come dire, la ripetizione non è della sua opinione, ma della ricerca, e quindi in questo senso non mi sento di averlo letto in modo condizionato dalla mia vita, dalla mia crescita con l'IA. Appunto poi, visto che sono cresciuta, non io personalmente, ma comunque in un sistema circondato da l'IA, posso dire di essere stata anche sensibilizzata già da piccola, perché ho già da comunque tanti anni, perché se ne parla spesso, è un argomento che viene ripreso spesso, si prova sempre a sensibilizzare, si fanno sempre moltissime riunioni, moltissimi incontri in cui se ne parla per cercare di capire meglio, per evitare danni e tutto quanto, quindi non mi sento direttamente presa sotto assedio.
0: E questo sento è interessante. Che, sì, prego, sì, Amy.
2: Sento che nelle generazioni future, man mano si va avanti, l'umanità è un pochino manipolata, non la definirei sotto assedio, ma un pochino manipolata da l'IA, ma uso il termine manipolazione per intendere un essere condizionata senza accorgersene.
0: Ho capito.
2: Però,
0: prego, prego.
2: Sì, ecco. No, però io personalmente non mi sento sotto assedio, perché, ma penso soprattutto anche ai miei coetanei e quelli della mia generazione, poiché siamo stati sensibilizzati per molto tempo. Ecco. Questo, quando dico che il libro era interessante, da un punto di vista di ricerca, lo dico con fermezza, perché non è la prima volta che mi capita di fare una ricerca sull'IA e sui danni, sui pericoli, e quindi in questo senso è stato proprio interessante, era un punto di vista che non avevo mai visto, nonostante ne avessi visti molti, ecco.
0: Allora, molto interessante le tue considerazioni, Emi Rainone. Tu giovedì parteciperai a questo dialogo con Bruno Giussani. Quale sarà la tua prima osservazione, la tua prima, diciamo, riflessione che condividerai con lui?
2: Allora, ammetto che non ci ho mai pensato.
0: Hai ancora tempo, qualche giorno.
2: Sì, però penso che la prima domanda che gli riferirò sarà il come mai ha scritto questo libro. Cioè, capisco che si sente, forse lui stesso si sente sotto assedio e se ne è reso conto e per questo l'ha scritto, però vorrei capire l'incipit, cioè il che cosa ha detto, ma adesso ci scrivo un libro e provo a sensibilizzare qualcuno. Poi che cosa voleva arrivare a fare con... A chi voleva arrivare, ecco.
0: A chi voleva raggiungere, qual era il pubblico che voleva sensibilizzare e rendere più consapevole. Grazie Emi Rainone di essere stata a Mille Voci, studente della quarta F del Liceo Lugano 1. Noi ascoltiamo LP e poi cerchiamo di raggiungere gli altri tuoi compagni di classe o compagni dell'altra classe che parteciperà a Möbius Lab Giovani. Grazie Emi, buona giornata e buon lavoro.
2: Grazie mille, buona giornata.

0: 10.35 a mille voci, io sono Isabella Visetti, noi stiamo parlando di Möbius Lab Giovani, questo evento che nell'ambito appunto del festival Möbius che parte giovedì 1 ottobre, questo evento che crea un canale di comunicazione, di confronto tra autori, personalità, studiosi, esperti del mondo digitale e tecnologico con gli studenti del liceo Lugano 1. Quest'anno il dialogo sarà con il giornalista Bruno Giussani, autore del libro La mente sotto assedio, pubblicato da Casa Grande, e dialogherà con due classi del liceo di Lugano 1, la quarta F, abbiamo sentito poco fa Emi Rainone, e ora abbiamo collegata con noi Beatrice Bellenda. Ben arrivata Beatrice, buongiorno.
1: Grazie mille, buongiorno a voi e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Beatrice frequenta la quarta A del liceo Lugano 1, giusto? Indirizzo?
1: Sì, corretto. E liceo classico.
0: Liceo classico. Allora, tu cosa dirai a Bruno Giussani? Che cosa ti è piaciuto del suo libro e che cosa invece non ti convince al 100%?
1: Allora, inizio col dire che è sicuramente un saggio, lo definirei così, molto approfondito e che solleva certi punti che sono spesso ignorati nel dialogo anche che noi affrontiamo quotidianamente con i professori o con genitori o comunque persone di riferimento, e appunto sollevando punti non spesso stati offre una maggiore conoscenza dell'argomento tramite cui si può poi effettivamente parlare con più fonti. E quello che non ho apprezzato, definire non ho piaciuto, mi sembra un po' esagerato, è forse un tono molto spaventato quasi da questa intelligenza artificiale che è sicuramente molto comprensibile, però sì, si può affrontare anche diversamente, non solo come qualcosa di cui aver paura, ma qualcosa che si può affrontare, anche perché avendone paura sicuramente il problema peggiora, ecco.
0: Si perde forse anche un po' di lucidità. In effetti Bruno Giussani parla di una guerra cognitiva e dunque incute un po' di timore, ma ti è sembrato anche troppo pessimista?
1: Allora, troppo pessimista no, non direi così, sicuramente appunto porta molti temi di cui bisogna stare molto attenti. Il pessimismo è una visione troppo negativista, secondo me, per parlare di intelligenza artificiale, mentre si dovrebbe avere una maggiore coscienza. Secondo me quello che fa Bruno appunto è quello di sollevare lo spirito di avere maggiore coscienza nei confronti dell'intelligenza artificiale che quotidianamente troviamo ovunque.
0: Dunque maggiore coscienza, maggiore consapevolezza nell'uso, in fondo lui dice non dobbiamo farci usare da questa nuova tecnologia, dall'intelligenza artificiale, dobbiamo essere noi che la usiamo. Tu hai menzionato dei punti ignorati di cui di solito non si fa menzione quando si parla di intelligenza artificiale, quali sono? Che tu hai trovato interessante, allora, che venissero approfonditi?
1: Ad esempio, banalmente, proprio all'inizio del romanzo si parla di come effettivamente funziona l'intelligenza artificiale, che è una sorta di lavoro sulla percentuale di possibilità che l'intelligenza artificiale utilizza per fornire le risposte più probabili. Spesso si pensa che invece sia una, diciamo, una scrematura di molte informazioni che ricava dal web o da altre fonti. Dunque anche proprio a partire dalla base fornisce una maggiore conoscenza e diciamo giustifica tra virgolette quelli che possono essere errori che può commettere l'intelligenza artificiale. Mi viene in mente ad esempio ChatGPT agli albori, in cui effettivamente era molto probabile che commettesse qualche errore.
0: Dunque approfondisce proprio il funzionamento di questi chatbot, di questa intelligenza artificiale, dove va a prendere le risposte. In effetti l'inizio del libro, per chi magari non l'ha letto, è molto interessante perché si parte da una domanda a ChatGPT per avere un piano per distruggere le giovani menti della prossima generazione. L'inizio del libro è molto coinvolgente, Beatrice.
1: Sì, sono d'accordo assolutamente.
0: Perché poi analizza un po' la risposta e dice, ecco, è da lì che dobbiamo partire, perché questa cosa non dico che può diventare possibile, ma è questo il momento in cui dobbiamo renderci conto della potenza di questo strumento. Strumento che però offre anche grandi opportunità. Tu che opportunità sfrutti dell'intelligenza artificiale, Beatrice?
1: Beh, ad esempio, diciamo che semplifica o addirittura svolge lavori per noi, anche per me nell'ambito scolastico, che sono molto lunghi magari, se non difficili, da appunto svolgere anche con scadenze brevi. Dunque l'utilizzo dell'intelligenza artificiale può facilitare molto le tempistiche e permettendo di essere più produttivi sotto un certo punto di vista.
0: Ma poi a scuola come viene accolto questo metodo per appunto lavorare più in fretta? Viene dichiarato, viene accettato? Com'è regolato sui banchi di scuola l'utilizzo dell'intelligenza artificiale?
1: Quindi all'inizio dell'avvento di questo grande fenomeno era sicuramente più mal visto. Dopo certi studi, ovviamente anche i professori si sono resi conto che è praticamente impossibile privare lo studente, ma anche il professore stesso, di uno strumento così potente. E dunque, a patto che sia dichiarato e sia specificato il modo in cui viene utilizzata l'intelligenza artificiale, che sia un modo effettivamente utile e non che vada a sostituire il lavoro stesso dello studente, è accettato e talvolta anche ben visto.
0: Addirittura ben visto. In pochi anni si sono fatti passi da gigante, no? Non viene più demonizzata, ma viene vista in effetti come uno strumento che può essere utile con un uso accorto. Giussani parla anche di resistenza tecnologica. Lui dice non bisogna confonderla con la tecnofobia, la paura della tecnologia. Questo però è un equilibrio difficile da trovare. Tu ci hai pensato su questo tema? Ti sei data delle regole o un modo di utilizzare l'intelligenza artificiale, ma fino a un certo punto, mettendo in atto una sorta di resistenza?
1: Certo, sicuramente avere paura di queste nuove tecnologie, come dicevo all'inizio di questa intervista, è sicuramente quasi controproducente. Bisogna sapere conoscere le opportunità che questa intelligenza artificiale, questi chatbot possono effettivamente comportare e si può farne un uso molto molto saggio, tra virgolette. Può aiutare veramente molto nel, anche proprio come dicevo, nel quotidiano, quindi non in imprese impossibili, calcoli matematici veramente complessi, ma per semplificare e velocizzare tutto quello che abbiamo da fare in una giornata che purtroppo dura soltanto 24 ore. Quello di cui parla Giussani, quindi resistenza tecnologica, si rifà evidentemente ad un uso cosciente di questa tecnologia così avanguardistica e che può effettivamente sostituire quasi tutte le nostre competenze all'interno dell'ambito scolastico, lavorativo e sicuramente non quello personale, quotidiane. Quindi certo non è da confondere con una paura dell'utilizzo, ma piuttosto esserne molto consapevoli e quindi utilizzarla semplicemente per quelle cose che davvero sarebbe utile avere un modo per poter risolvere in modo più veloce. Io come limite mi sono data quello del utilizzarla nel caso appunto di un compito ad esempio molto lungo, in cui magari ChatGPT piuttosto che Gemini possa propormi una scaletta in modo da facilitarmi questo lavoro, quindi più come scheda base da seguire poi, senza che però vada a sostituire tutto il lavoro che ci sarebbe dietro. Spesso sento dire che chiedo a ChatGPT di farmi questa cosa perché tanto la so fare ed è più veloce. Andando avanti così poi è inevitabile che quella cosa che all'inizio sapevi fare arrivi ad un punto in cui non sai più farla e dunque

0: se sono nelle tue vicinanze, e dunque non attaccare. Nel frattempo noi ascoltiamo appunto un pezzo musicale, ma proprio in una battuta, cosa dirai a Bruno Giussani giovedì quando te lo troverai di fronte?
1: Credo che sarà più un discorso e un dialogo sul fatto che noi giovani, anche se si può pensare diversamente, non siamo così spaventati da questa intelligenza artificiale e siamo forse più coscienti della generazione dei nostri genitori, proprio perché ci siamo nati e sappiamo gestirla.
0: Grazie Beatrice, io potrei essere una tua genitrice, tua madre, allora colgo il messaggio anche a livello personale. Grazie Beatrice Bellenda di essere stata a Mille Voci, buon lavoro, buona settimana, noi ascoltiamo i Beatles e tu vai con il tuo telefono, la tecnologia oggi non ci ha aiutato molto, dai tuoi compagni di classe.
1: Certo, grazie.

0: Möbius Lab Giovani, giovedì 1 ottobre alle 15.30, un gruppo di studenti di due classi del liceo Lugano 1 dialogherà con il giornalista Bruno Giussani, autore del libro La mente sotto assedio. È un formato di Möbius per far dialogare le giovani generazioni sul tema della tecnologia, del digitale, dell'informatica con autori esperti, specialisti del tema. Due classi sono coinvolte in questo progetto, la quarta F del liceo Lugano 1 e la quarta A, diciamo coordinate dal professor Tiziano Moretti, professore di filosofia. Ora collegate con noi c'è Calliope Ancora, che è diciamo in classe con Beatrice, che abbiamo sentito prima, quarta A. Ben arrivata Calliope. Buongiorno anche a te.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora, domanda iniziale anche per te, che cosa hai apprezzato del libro di Giussani e c'è qualcosa che non ti convince proprio fino in fondo?
1: Personalmente ho apprezzato molto la visione di insieme che è esposta in questo libro, infatti va a prendere diversi ambienti, diverse anche caratteristiche dell'intelligenza artificiale che non vengono spesso trattate insieme. Come giovani di questa generazione noi parliamo costantemente di intelligenza artificiale sia fuori dalla scuola sia in conferenze e attività scolastiche, che però appunto vanno a trattare il tema alcune volte delimitandolo un po' troppo senza avere una visione d'insieme molto ampia.

0: quindi ho apprezzato questa analisi molto lucida e anche un po' disincantata dell'intelligenza artificiale basata soprattutto sui fatti e sulle ricerche. Qualcosa che non mi ha convinto tanto del libro, avevo tanta speranza nella seconda parte, nel manuale di resistenza, che in realtà mi ha un pochino deluso, perché appunto mi sembrava fosse molto legato a questo concetto di mancanza di alternative, poco da fare, poco da modificare di fattibile nel piccolo, mi sembrava più un modo un po' dei consigli di governo, dei consigli di cambiamento però a livello statale e non dell'individuo.
1: E invece tu trovi che ci sia quasi più possibilità per l'individuo di adottare dei comportamenti, diciamo, più corretti nell'uso consapevole di questa nuova tecnologia che è una rivoluzione di fatto.
0: Personalmente, penso di sì, perché appunto questa guerra cognitiva non è che va ad attaccare un'istituzione, va ad attaccare l'istituzione attraverso l'individuo, attraverso il singolo, e penso che una sorta di autonomia, di autosufficienza personale possa andare a contrastare poi a livello più grande questo intervento, questo attacco, diciamo, che viene fatto su larga scala.
1: E dunque le regole, se ho capito bene, della resistenza tecnologica che Bruno Giussani indica nel suo libro dovrebbero essere su due piani, a livello più di governance internazionale, nazionale, sull'uso di questa tecnologia, ma anche individuali per noi utenti che la utilizziamo. Ho capito bene?
0: Personalmente io la vedevo un pochino così, anche all'interno del libro parla molto di mercato, di questo ruolo degli investimenti e dell'impossibilità di andare a creare una costruzione di un'intelligenza artificiale, ad esempio europea, pianificata proprio per questa caratteristica del mercato che appunto si sviluppa un po' in autonomia. Però d'altra parte io personalmente nel mio piccolo mi sono chiesta effettivamente chi va a comprare poi questi grandi prodotti delle big tech, quindi un po' anche il potere del consumatore che se continua a comprare gli stessi marchi, gli stessi prodotti e le stesse applicazioni, alla fine va a incentivare sempre di più anche questa potenza, questa scelta.
1: Calliope, tu dicevi, mi è piaciuto nel libro questa visione più ampia, questo perimetro più largo che traccia Bruno Giussani parlando dell'intelligenza artificiale. Significa che lui ha parlato degli interessi in gioco, delle pressioni anche dei governi. Che cosa ti è piaciuto? Che cosa ha, coinvolto di più il lettore in questa visione più ampia che va, mi sembra di capire, un pochino più al di là del dire ci sono più opportunità o rischi.
0: Personalmente l'ho vista un po' come un approccio giusto per trattare l'intelligenza artificiale, perché già nel libro viene appunto detto che le intelligenze sono tante intelligenze artificiali e vanno a influenzare tantissimi ambiti della nostra vita quotidiana, della vita lavorativa, anche della ricerca, e andare a trattarlo in maniera molto specifica, ad esempio intelligenza artificiale ed economia, intelligenza artificiale e la sua programmazione, andava secondo me sempre a rendere il tema un po' teorico e poco pratico. Quindi penso che andare a trattare appunto questa moltitudine di intelligenza artificiale e di conseguenze tutte in un unico libro, anche se in maniera non troppo approfondita, per mancanza di spazio in ogni caso, vada a creare un discorso un pochino più coerente con l'argomento trattato.
1: Sì, più organico e anche far capire gli interessi in gioco, le conseguenze e diciamo le ricadute su magari settori in cui noi pensiamo che non ci siano delle conseguenze. Chiedo anche a te cosa dirai in prima battuta a Bruno Giussani giovedì?
0: Allora, personalmente ci sono un paio di cose che mi hanno un po' incuriosito. La prima è questa sua idea di consapevolezza. Continua appunto nel libro a ripetere che dobbiamo essere consapevoli, dobbiamo essere attenti, però allo stesso tempo mi sembra che anche lui stesso all'interno del libro alcune volte lascia un po' andare queste sue attenzioni, queste sue protezioni, nel senso che arriva a riportare anche idee di un'intelligenza artificiale che dobbiamo crescere noi come consumatori, come persone che ci interagiscono quotidianamente, che ho trovato un po' particolare, nel senso che alcune volte, quando mi capita raramente di utilizzare l'intelligenza artificiale, ho questo dilemma, perché appunto ci sono diverse idee, cioè quella che viene espressa anche nel libro di essere gentili con la macchina, perché appunto questo rifletterà la nostra società come una società educata e permette alla macchina di crescere e imitare questo comportamento, però d'altra parte ogni singolo messaggio in più che scriviamo va a consumare una quantità d'acqua veramente grande ed importante, quindi un po' appunto riuscire a mettere insieme questo distacco, questo cercare di non antropomorfizzare l'intelligenza artificiale e allo stesso tempo educarla come se fosse un umano, come se fosse un piccolo bambino che sta crescendo.
1: Sì, come se fosse appunto un nostro compagno di giochi un pochino più piccolo. Tu hai detto proprio in una battuta finale, io la utilizzo raramente. Hai detto, se ho capito bene nella frase, sì. Quando raramente la utilizzo, la usi davvero poco?
0: Personalmente sì, non ho nessun profilo, nessun account di intelligenza artificiale, mi capita ormai senza la mia scelta di utilizzarla, ad esempio con le ricerche di Google che ormai hanno l'intelligenza artificiale integrata, quindi le poche volte che non riesco a trovare quello che cerco ho bisogno di utilizzarla. Però penso che in realtà l'intelligenza artificiale viene usata anche involontariamente, quotidianamente, pensiamo soltanto al correttore automatico delle parole e all'organizzazione dei file o anche come vengono organizzati gli album fotografici del nostro telefono.
1: Sì, dunque c'è già anche un uso inconsapevole da parte nostra e dunque anche su questo utile riflettere. Grazie Calliope Ancora di essere stata a Mille Voci, grazie ai ragazzi e alle ragazze della quarta F del Liceo Lugano 1, ringrazio il professor Tiziano Moretti per la disponibilità, ringrazio la direzione del Liceo Lugano 1 per avervi staccato per poter partecipare a Mille Voci. Grazie di essere stata con noi, saluta tutti i tuoi compagni di classe e buon dialogo giovedì 1 ottobre con Bruno Giussani, lo ricordo per chi ci ascolta, alle 15:30 al Palazzetto delle Scienze del Liceo Lugano 1. Ci si deve iscrivere e c'è ancora qualche posto. Buona giornata e buon lavoro, Calliope, grazie.
0: Grazie a voi. Buona continuazione.

0: Rete 1.
1: Siamo arrivati al notiziario, sono le 11.
2: In studio Lino Bini, Magdalena Andersson, leader dei socialdemocratici svedesi, il cui partito ha vinto le elezioni parlamentari di settembre, ha annunciato di non essere riuscita a formare un governo per la guida del paese. Ciò significa che il presidente del Parlamento affiderà l'incarico ad un altro leader del partito, che potrebbe essere il conservatore uscente Ulf Kristersson, il cui compito si preannuncia non senza ostacoli. Anche quella trascorsa è stata un'altra notte di intensi attacchi russi su gran parte dell'Ucraina, dove è stata bersagliata nuovamente la capitale Kiev e la periferia di Kharkiv, con decine di vittime civili tra morti e feriti. Ieri gli attacchi russi hanno causato la morte di almeno 8 persone in diverse regioni del paese e intanto nelle prossime ore il cardinale Zuppi, per conto di Papa Leone, è atteso a Mosca per intavolare trattative e cercare una via che porti alla fine delle ostilità. È salito ad almeno 8 morti il bilancio delle alluvioni che da metà settembre stanno colpendo la Thailandia, forti piogge che stanno interessando soprattutto le regioni centrali e orientali del paese, con allagamenti e smottamenti. Migliaia gli abitanti costretti ad abbandonare le proprie abitazioni per trovare riparo nei centri di prima accoglienza allestiti dalle autorità. In Italia ora, dove per il terzo giorno consecutivo vi sono disagi per i collegamenti aerei con lo scalo di Catania, chiuso per l'eruzione dell'Etna, le cui ceneri vulcaniche rappresentano un pericolo per l'aviazione. Numerosi voli cancellati o dirottati su altri aeroporti dell'isola, con importanti disagi per i viaggiatori. Dall'interno, il settore alberghiero e della ristorazione ha raggiunto un'intesa con i sindacati nelle trattative salariali in corso per il prossimo anno, concordando un incremento dello 0,6% per gli stipendi minimi. Un adeguamento che risponde alle attese, sottolineano in una nota congiunta organizzazioni sindacali di categoria, stando alle quali per i contratti stagionali gli aumenti salariari entreranno in vigore all'inizio della stagione estiva. Per la cronaca regionale, da novembre in Ticino sarà modificato l'attuale sistema di consultazione online delle targhe dei veicoli, che in futuro sarà a pagamento. Ne dà notizia la sezione della circolazione del Dipartimento delle Istituzioni, che si affiderà al servizio intercantonale e-auto index, un passo deciso soprattutto per evitare abusi e sottrazioni di automatizzate di informazioni rilevate a inizio settembre e non da ultimo aumentare la sicurezza e prevenire possibili illeciti. Luce verde dal governo grigionese allo stanziamento di oltre 265.000 franchi per aumentare la protezione di Rossa ed eventuali valanghe, prevista in particolare la realizzazione di un cuneo di deviazione per difendere l'insediamento di Piguet, i cui lavori dovrebbero iniziare a breve. Fino a questa sera, così come anche domani, in tutto il paese è previsto tempo generalmente soleggiato, con qualche possibile velatura soprattutto oltre Alpe.
1: Al San Gottardo, sulla A2 in direzione nord, tra Quinto e Airolo, ci sono code di circa 2 km e attese di una ventina di minuti. La corsia Cupra, la terza corsia a destra per accedere ai passi e accedere ad Airolo, è aperta, mentre l'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria. A Zurigo ci sono code per lavori sulla A1 tra Effretikon e Wallisellen in direzione di Berna.

0: 4 minuti dopo le 11, seconda ora di Mille Voci. Io sono Isabella Visetti e vado avanti a scorrere il programma di Möbius 2026, perché dopo l'incontro tra lo scrittore Bruno Giussani e i giovani studenti di due classi di quarta liceo del liceo Lugano 1, c'è un incontro che riguarda la generazione Z, come è fatta la generazione Z, fragilità, adattamento e desiderio di altrove nell'età delle crisi permanenti. Sarà sempre giovedì 1 ottobre alle 18 alla Biblioteca Cantonale di Lugano nella sala Tami. E invitato da Möbius lo scrittore Walter Siti, che dialogherà con Stefano Vassere, direttore delle biblioteche cantonali, e Alessio Petralli, direttore della Fondazione Möbius. Allora, generazione Z è una definizione che comprende chi è nato tra il 1997 e il 2012, dunque chi nel 2026 ha un'età tra i 14 e i 29 anni. Giovani spesso descritti come fragili, ansiosi, disillusi, persi nel loro mondo digitale, in difficoltà a immaginare il futuro. Nel suo libro di Walter Siti, La fuga immobile, lo strano caso della generazione Z, Silvio Berlusconi editore, l'autore parte da queste immagini, da questa descrizione della generazione Z, ma poi va avanti e propone delle riflessioni molto approfondite, alcune anche provocatorie. Vuole capire meglio questa generazione Z, l'ha fatto proprio con questo libro che è stato pubblicato un anno fa, nel settembre 2025. Buongiorno Walter Siti, ben arrivato a Rete 1.
1: Buongiorno.
0: Walter Siti è nato nel 1947, lo dico perché è interessante che dalla sua età si interessi alla generazione Z, è una voce importante.
1: Dovrei pensare a morire, ha ragione.
0: Scusi? No.
1: No, dico, alla mia età dovrei pensare a morire piuttosto che a cosa fanno i giovani.
0: No, niente affatto, invece è molto interessante lo sguardo di chi potrebbe essere un nonno su una generazione che spesso è descritta anche in modo ingeneroso forse, ma dopo ci arriviamo. Prima volevo presentarla meglio al pubblico di Rete 1, perché lei è una figura, una voce importante nel panorama letterario italiano, critico, storico della letteratura, docente universitario, curatore delle opere di Pasolini per i Meridiani, autore di diversi romanzi e saggi. Con Resistere non serve a niente ha vinto il premio Strega nel 2013 e da questa estate è in libreria con un nuovo lavoro, il romanzo Sotto accusa, per non parlare dei versi, pubblicato da Rizzoli. E allora, da dove è nato?
1: Finiamo questa cosa dicendo che allora fra 20 giorni, anzi fra un mese o una settimana, il 3 di novembre, uscirà il mio ultimo romanzo, che si intitola L'autoritratto da annegato, da Feltrinelli.
0: E ho letto bene, è un giallo?
1: Sì, diciamo così, sì, okay. Assomiglia alla struttura di un giallo.
0: Dunque a Walter Siti piace frequentare diverse forme letterarie, romanzi, saggi, pamphlet, e anche questo pamphlet, questo saggio sulla generazione Z. Com'è nata l'idea di questo libro sulla generazione Z?
1: Ma l'idea prima era nata dall'aver letto io alcune cose americane, dove si parlava appunto della fragilità dei giovani. Per me la generazione Z è un po' più ristretta della definizione che è stata data prima, cioè dei ragazzi fino ai 20 anni, quelli che si chiamano teenager, appunto in questi libri veniva definita la generazione fiocchi di neve, la generazione gusci d'uovo, per sottolinearne appunto la estrema fragilità. Ma cosa a cui non credevo tantissimo, ho detto ma è impossibile che una generazione intera sia fatta soltanto da ragazzi che hanno paura di tutto, eccetera, eccetera. E quindi ho cominciato da lì a interessarmene. All'inizio si parlava molto dell'influsso che appunto i nuovi mezzi di comunicazione, i social, eccetera, hanno anche sulla psiche di questi ragazzi. Poi c'è stata una discussione sul fatto se come dire, fossero proprio questi nuovi mezzi di comunicazione a infragilire i ragazzi o se invece fossero i ragazzi che già erano più fragili, che stavano più tempo sui social perché appunto non avevano voglia di uscire, eccetera, eccetera. E quindi mi interessa è nato un po' da lì, cioè fatemi capire meglio questa fragilità, da dove viene, eccetera. E soprattutto ero rimasto colpito da alcune cose che succedevano nelle università americane, stiamo parlando del periodo pre-Trump, diciamo, prima del secondo mandato di Trump, in cui appunto c'erano queste safe spaces, cioè questi spazi sicuri, per cui se uno studente sentiva che una certa lezione, una certa conferenza avrebbero potuto turbarlo o traumatizzarlo, poteva andare lì, mettersi a leggere delle cose per conto suo e non ascoltare questa conferenza che poteva turbarlo. Il che mi colpiva molto perché pensavo che invece leggere cose che ti turbano e anche che ti traumatizzano fosse molto utile per un giovane, soprattutto a scuola, no? Perché capisci quali sono le tue difficoltà, cerchi di superarle, se ti traumatizzi poi ti straumatizzi, eccetera. E invece poi ho capito che stava arrivando un periodo di grande durezza. È successo nelle università americane, quando appunto gli stranieri erano sempre più cacciati dalle scuole o cercati, e la polizia entrava dentro l'università. E poi soprattutto è arrivato il momento delle guerre, per cui la domanda è stata: ma se è vero che questi ragazzi sono così fragili, come possono reagire di fronte a un rischio imminente? Che voglia avranno di andare davvero a combattere per la loro patria? Un po' questo, diciamo, è la domanda da cui sono partito per il libro.
0: Sì, lei ha detto in un'intervista che all'inizio lei aveva una linea molto dura, poi nel corso della scrittura di questo saggio, visto che le condizioni erano decisamente cambiate, si è un po' ammorbidito. Ma allora questa
1: diciamo, all'inizio mi facevano un po' rabbia, dopo hanno cominciato a commuovere, insomma, appunto come lei dice, io sono ormai all'età di essere loro nonno, addirittura bisnonno, e quindi hanno cominciato a farmi molta compassione perché hanno tutto un futuro davanti e sono costretti, almeno sto parlando di giovani occidentali, a pensare ovviamente al futuro, perché non puoi avere 18 anni senza pensare al futuro, e quindi a pensare al futuro come una specie di alba per loro, in un momento in cui invece sembra che l'Occidente sia al tramonto, e quindi sono costretti a trasformare il tramonto in un'alba, e non so bene come faranno.
0: E lei dice dunque, noi generazioni più grandi li accusiamo forse ingiustamente, come si fa a trasformare un imbrunire in una rinascita?
1: Questo è il finale, tra l'altro, di una vecchia canzone di Battiato, trasformare l'alba in un imbrunire. Sa più che una colpa, è il problema che i ragazzi in Occidente adesso sono sempre di meno, si fanno sempre meno figli, moltissimi hanno un figlio unico, e quindi è normale che se tu hai un figlio unico ci giochi tutto. Cioè, o il tuo figlio riesce ad avere quello che tu non hai avuto, riesce a realizzare i sogni di tutta la famiglia, oppure è un disastro. Per cui c'è stata una specie di iperprotezione di questi ragazzi, a partire da quando erano piccoli, che non si dovevano sbucciare le ginocchia, non potevano correre dei rischi, dovevano sempre avere tutto quello che desideravano, eccetera, eccetera. E probabilmente questa iperprotezione ha anch'essa, diciamo così, provocato poi una difficoltà nel momento in cui invece devi reagire a qualche cosa di grave che sta accadendo intorno a te.
0: Sì, lei infatti dice forse la fragilità non è tanto di questi giovani, ma è la fragilità dei genitori. Lei da nonno,
1: Beh, di
0: diciamo,
1: sicurezza, insomma, sì, certo.
0: lei guarda la
1: Beh, è chiaro che sì.
0: generazione di noi genitori, i boomer potremmo dire, dice forse sono
1: Beh,
0: loro
1: che tra l'altro
0: fragili.
1: sono. Ma tra l'altro, a parte appunto l'insicurezza del futuro che colpisce anche i più grandi, ovviamente adesso, ma poi ho avuto l'impressione, appunto leggendo, eccetera, che i genitori non sapessero bene da che cosa difendere questi ragazzi o da che cosa proteggerli, perché tra l'altro questa è la prima generazione in cui su alcune cose, mi riferisco alla tecnologia, appunto dei computer, dei tablet, dell'intelligenza artificiale, eccetera, su quel piano sono i ragazzi che ne sanno di più dei genitori. Cioè, se un computer si rompe, è più difficile che un figlio vada dal padre dicendo aggiustalo, è molto più facile che il padre vada dal figlio dicendo come funziona questo coso. E quindi, come dire, trovandosi in questa strana situazione, i genitori li hanno difesi dai pericoli che loro conoscevano e quindi appunto non li accompagnano a scuola, non li lasciano andare da soli, eccetera, eccetera, mentre non li hanno difesi dalle cose che erano i veri pericoli perché semplicemente non li conoscevano. Cioè, se tu dai a un bambino di 8-9 anni il telefonino, perché vuoi sempre sapere anche a scuola se succede qualcosa, dove sta, chiamami durante la ricreazione, eccetera, eccetera. Poi a quel punto basta che ci sia un compagnuccio un po' più sveglio e questi a 8-9 anni si trovano a vedere tutta la pornografia del mondo. E ovviamente è una cosa che è devastante dal punto di vista psicologico, però era una cosa che i genitori non sapevano, se ne stanno accorgendo adesso. E quindi hanno rischiato, come dire, di proteggerli da pericoli che ormai non erano più come dire, all'ordine del giorno e di non proteggerli da cose che da pericoli nuovi che invece stavano sorgendo.
0: Walter Siti, si capisce subito, fin dalle prime pagine, che lei si è documentato molto, ha letto molto, si è informato per scrivere
1: È il minimo
0: questo
1: sindacale se uno
0: libro,
1: può
0: il
1: scrivere un
0: minimo
1: libro, certo.
0: sindacale, però è andato anche a parlare con i ragazzi, ho letto in un'intervista, ha
1: Quando ho
0: parlato con te.
1: potuto, sì,
0: Sì,
1: certo.
0: questo è importante. Non solo saggi, non solo approfondimenti, non solo studi, ma anche un po' di ricerca sul campo.
1: Sì, ricerca sul campo della verità ne ho fatta poca, perché appunto io poi non sono in contatto diretto con i giovani, nel senso che sono già in pensione, non ho figli, quindi non ho nipoti, eccetera. Ho parlato con alcuni ragazzi che ho conosciuto invece per le mie ricerche, per il mio lavoro, e soprattutto con molti insegnanti che invece essendo a contatto quotidiano con i ragazzi mi potevano dire, e loro spesso mi hanno confermato appunto questa cosa, cioè che non è vera in assoluto questa cosa della fragilità, cioè che quando poi si trovano di fronte ad alcuni problemi reali, non so, un compagno che muore improvvisamente, lasciando tutti nel dolore totale, eccetera, reagiscono, cioè trovano il modo per ritrovare un po' di comunità, per farsi coraggio l'uno con l'altro, eccetera. Quello che invece soprattutto li terrorizza è appunto l'ignoto, per cui da una parte tendono a fare quello che il branco fa, perché è una cosa che li rassicura, e dall'altra reagiscono spesso con violenza alla paura dell'ignoto.
0: Ma allora dovremmo
1: Oppure anche.
0: smettere di descriverli come fragili?
1: Penso che ormai non sia nemmeno più tanto il caso. Penso che quello che dicono adesso tutti i pedagogisti, insomma, il problema sarebbe di ascoltarli. Di ascoltarli e di capire che su alcune cose, loro hanno più diritto di noi vecchi di, dire quello che pensano, perché appunto, perché il futuro, lo devono attraversare loro, non lo dobbiamo attraversare noi. Io appunto ad alcuni di questi ragazzi ho provato a chiedere, ma se l'Italia venisse, non so, invasa a un certo punto, venisse attaccata militarmente, eccetera, tu te la sentiresti di andare a combattere per difendere la tua patria? Molti mi rispondevano: io piuttosto mi sparo in un piede, io piuttosto mi taglio un dito, non ci penso neanche ad andare in guerra. Tranne qualcuno più sensibile che invece mi ha detto: ma io proverei a imboscarmi, cioè avrei la tentazione di imboscarmi, però se poi gli altri ci vanno e quando tornano io cosa gli dico? Quindi anche per loro, secondo me, invece l'idea che poi bisogna far fronte, quando c'è un rischio vero bisogna far fronte, c'è. Io ho l'impressione che questa idea di fragilità nasca anche da fatto che i pericoli di fronte al quale appunto la comunicazione li metteva di fronte erano spesso pericoli immaginari, e di fronte a un pericolo immaginario tu, come dire, ti fai piccolo piccolo e cerchi di nasconderti nel mucchio, mentre quando i pericoli diventano veri lì devi assolutamente far fronte. Adesso ci sono alcune guerre e vediamo per esempio i ragazzi ucraini, che alcuni disertano perché non se la sentono di vivere in un mondo così, e c'è anche da capirli, e gli altri però fanno fronte, tengono botta e aspettano che la guerra finisca e cercano di non cedere di fronte a quelle che ritengono essere un'ingiustizia.
0: Walter Siti, lei ha detto: dobbiamo ascoltarli, dobbiamo parlare con noi, dobbiamo interrogarli di più. Ma come possiamo fare? Dobbiamo creare degli spazi, non so, più organizzati? Dobbiamo avere quell'attenzione ogni volta che, non so, i media, le istituzioni o delle associazioni trattano un tema, non parlare di loro ma parlare con loro? Che cosa dobbiamo fare per far sentire la voce di queste giovani generazioni?
1: Io penso che una delle prime cose sarebbe di non frastornarli e di non sostituirci a loro. Cioè, io ho un po' paura, diciamo, di tutti quelli che, a forza di parlare di problema giovanile, in realtà tengono loro il microfono, diciamo. Mi piacerebbe che li si lasciasse anche un po' stare. E che si parlasse di alcune cose che accadono, non so, di questa violenza adesso che fa un po' paura, dei ragazzi molto molto giovani, 13-14 anni, che per esistere hanno bisogno di fare cose violente e soprattutto di filmarle e di mandarle in giro. A me mi colpisce molto questa cosa, cioè che la violenza non può più essere uno sfogo solitario, ma deve essere qualcosa che tu fai vedere agli altri. E quindi, non so, l'impressione che bisognerebbe prendere alcune di queste cose e provare a discuterle con loro. Cioè non dargli delle spiegazioni, perché non ce le abbiamo neanche noi. Cercare di capire tutti insieme da dove nasce questa cosa, questa mancanza di individualità, cioè il fatto che sempre di più per esistere devi essere così. Adesso si dice sempre sì te stesso, no? Però adesso sempre di più sì te stesso vuol dire sì come l'algoritmo che ti configura sui social pretende che tu sia, e quindi in realtà sì te stesso vuol dire sì come gli altri vogliono che tu sia. Io penso che bisognerebbe cominciare a smontare un po' questa cosa qua, cioè dirgli: guarda, per cercare di andare controcorrente, che è la cosa che i giovani hanno sempre voglia di fare, non ti devi affidare alla comunicazione, devi fare delle cose che nessun altro sta facendo.
0: È un grande lavoro per chi rappresenta la generazione dei genitori di questi ragazzi.
1: Ma soprattutto per la scuola, perché se la scuola pretende di darti lei, diciamo, una ricetta preconfezionata di che cosa è bene, che cosa è male, che cosa è corretto, che cosa non è corretto, eccetera, la scuola diventa una cosa o da sfuggire o da prendere in giro per i ragazzi, anche lì è proprio un problema di insegnanti, cioè di insegnanti che dovrebbero insieme ai giovani provare a smontarla questa scuola, a farla diventare una cosa che per adesso non riusciamo a immaginare, ma che però deve essere una cosa davvero diversa da quella che c'è stata fino a questo momento, perché, come dire, lì sono costretti ad andare tutti e quindi tutti ci devono passare. Per esempio questa cosa di togliergli i telefonini prima di entrare a scuola, di sequestrargli i social, o adesso di rendere, non so, impossibili i social se non hai 18 anni, eccetera, a parte che sono cose del tutto irrealizzabili, ma poi mi sembrano controproducenti. Cioè, credo che la scuola bisognerebbe vedere i social insieme ai ragazzi e cercare di aiutarli a navigarci dentro, così come con l'intelligenza artificiale, invece che punirli quando copiano i compiti sull'intelligenza artificiale o vanno a leggere lì i riassunti invece che leggere i romanzi. Beh, bisognerebbe invece che anche i docenti sapessero usare l'intelligenza artificiale e provassero a navigarci insieme ai ragazzi. Io per esempio alla maturità consentirei di, come dire, di fare gli esami scritti tenendo il telefonino in tasca e avendogli invece spiegato a scuola come si usano correttamente i telefonini, come si usa ChatGPT, eccetera, eccetera. Cioè, chiudere gli occhi e dire torniamo alla scuola come una volta mi sembra veramente la cosa peggiore.
0: E lei diceva forse irrealizzabile. Al nostro numero di WhatsApp su questo suo pensiero reagisce il nostro pubblico allo 0763211113, dicono ma no, ma è pazzesco questo punto di vista, anche in Svizzera si sta regolando come in altri paesi l'utilizzo dei telefonini a scuola.
1: Sì, però mi scusi, ma se uno dice non so, per esempio, la pornografia è vietata a tutti i minori di 16 anni e poi invece ci sono dei siti dove tu vai, ti chiedono semplicemente tu hai più di 16 anni? Certo, risponde uno, e anche se ne ha 13 chi controlla?
0: Lei dice noi potremmo vietare se fossimo davvero in grado di controllare, ma visto che questa è anche un'impresa molto complicata,
1: Bisognerebbe chiedere i documenti, ma capito, chiedere i documenti significa entrare così violentemente nella privacy di tutte le persone che già adesso che appunto a tutti noi siamo sostanzialmente schedati da tutte le parti e c'è Palantir che se vuole ci dice vita, morte e miracoli di ognuno di noi, far presentare anche i documenti direttamente sui social non mi sembra una bellissima idea.
0: Magari su questo tema lei sarà sollecitato nell'incontro che si terrà giovedì 1 ottobre alle 18 alla Biblioteca Cantonale di Lugano.
1: Spero di rispondere.
0: Lo scrittore Walter Siti incontra il pubblico della Svizzera italiana nell'ambito di Möbius 2026, dialogherà con Stefano Vassere, direttore delle biblioteche cantonali, e Alessio Petralli, direttore della Fondazione Möbius. Il libro di Walter Siti di cui ci siamo occupati oggi è La fuga immobile, lo strano caso della generazione Z di Silvio Berlusconi editore. Walter Siti, in conclusione, lei ha detto all'inizio i giovani ventenni mi facevano rabbia, poi mi hanno fatto compassione. Che sentimento ha ora verso i ventenni, gli adolescenti?
1: Nonostante tutto di ammirazione, cioè tocca a loro andare avanti e che bravi che ci stanno provando, diciamo che non cedono sotto il peso, almeno la maggior parte non cede sotto il peso, e sono un po' preoccupato appunto di questa violenza senza significato, però anche quello a qualche cosa porterà, cioè se tu ti arrampichi sopra un traliccio come è successo l'altro giorno per farti un selfie da lassù e postarlo sui social e poi invece scivoli e cadi e muori, è comunque un bisogno di dire io ci sono e faccio qualcosa. è la direzione sbagliata, però, però loro non possono non farlo, non possono guardarsi indietro come facciamo noi vecchi, con, magari con un po' di nostalgia o con molta superbia, perché loro un passato non ce l'hanno, loro devono andare avanti.
0: Loro devono immaginare un futuro pur nella difficoltà in cui ci stiamo dibattendo tutti, ed è un compito difficilissimo. Grazie Walter Siti di essere stato con noi a Rete 1. Le auguro una buona giornata. Ricordo l'incontro giovedì 1 ottobre alle 18, Biblioteca Cantonale di Lugano. Walter Siti dialogherà col pubblico e presenterà il suo libro La fuga immobile. Buona giornata, buon lavoro.
1: Arrivederci.

0: Al San Gottardo sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Airolo ci sono code di circa 2 km e attese di una ventina di minuti. La corsia Cupra, la terza corsia a destra per accedere ai passi e a Airolo, è aperta, mentre l'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria. 11:32, a mille voci abbiamo parlato di Möbius Lab Giovani, poi dell'incontro con lo scrittore Walter City che sarà organizzato proprio giovedì 1 ottobre su come è fatta la generazione Z, e noi ritroviamo Alessio Petralli, direttore di Möbius Lugano. Alessio, ben ritrovato a mille voci.
1: Buongiorno, grazie ancora dell'invito.
0: Allora, visto che tu sarai stato all'ascolto di questa mattinata che abbiamo dedicato alle voci più giovani, agli studenti del Liceo Lugano 1 che hanno letto il libro di Bruno Giussani, e poi allo scrittore Walter City che alla generazione Z dedica un libro intitolato La fuga immobile, che considerazioni si sente di fare? Allora, innanzitutto partendo dagli studenti, dalle voci che abbiamo sentite, molto consapevoli, molto ben centrate nella lettura del libro di Bruno Giussani, mi sono parse queste voci.
1: Sì, mi veniva da dire la stessa cosa, molto consapevole, mi ha fatto molto piacere. Si capisce che gli studenti si sono impossessati del libro, nel senso buono del termine, l'hanno fatto loro e hanno formulato tante riflessioni interessanti, originali, anche diverse critiche che mi sono piaciute. Quindi Bruno Giussani avrà pane per i suoi denti e viceversa, loro avranno un autore così formato nel senso di poter educare, nel senso nobile del termine, insomma, ci crede molto l'autore del libro, i ragazzi sanno che il tema li riguarda nella loro carne viva, ne sono consapevoli e hanno approfondito ciò che andava approfondito, e questo è un buon punto di partenza.
0: Interessante anche lo sguardo di Walter City su questa generazione Z, sui ventenni. Lui ha detto, lui si è concentrato sulla parte più giovane della generazione Z. Noi abbiamo detto sono quelli tra i 14 e i 29 anni. Lui dice, io mi sono concentrato sugli adolescenti. Qui a mille voci ha fatto discutere il punto in cui lui dice è inutile vietare i telefonini a scuola, questo è un divieto che sarà difficile da far rispettare, e dunque meglio che la scuola dialoghi con i ragazzi, introduca questa tecnologia a scuola e assieme ai ragazzi decida come usarla. Questo lo dico, Alessio Petralli, perché probabilmente sarà un punto che ritornerà nel vostro dialogo di giovedì con Walter City.
1: Certo, Walter City è un letterato di vaglia che va ascoltato perché ha uno sguardo molto fresco da un certo punto di vista, perché si è immerso in questo nuovo mondo con grande curiosità e col bagaglio di esperienze che porta con sé, e soprattutto con la voglia di capire, di comprendere, e secondo me ce l'ha fatta bene, e la sua posizione rispetto ai divieti personalmente mi trova consenziente, però non possiamo negare che si tratti di un problema grosso da affrontare. Come risolverlo vedremo, che tipo di soluzione ci sarà, però la prima soluzione che viene in mente passa dalla consapevolezza da parte dei giovani. Se i giovani sono realmente consapevoli e, mi ripeto, approfondiscono, conoscono il tema di cui trattano, di cui dibattito e in cui sono immersi a bagnomaria, beh, è tutto di guadagnato, possiamo partire su buone basi, insomma.
0: Diciamo che Möbius può essere una piattaforma utile per questo scambio, per questa riflessione intergenerazionale e anche interdisciplinare. Abbiamo detto si parte il primo ottobre fino a sabato 3 ottobre, edizione numero 30. Come festeggerete, Alessio Petralli?
1: Beh, prima di tutto anche noi dobbiamo essere consapevoli che siamo vecchi, perché 30 anni nel campo del digitale è un periodo lunghissimo, e noi lo ripetiamo più volte, abbiamo attraversato diverse ere geologiche in questi 30 anni. Siamo partiti premiando i CD-ROM negli anni 90, quando i CD-ROM facevano la fortuna dell'editoria tradizionale ancora, che con i CD-ROM facevamo molti soldi, e il CD-ROM veniva chiamato il nuovo papiro. Poi nel frattempo il nuovo papiro è scomparso, inghiottito dalla rete, e adesso ci ritroviamo immersi in un nuovo mondo che ci promette sfracelli anche negativi, l'intelligenza artificiale che da una parte ci offre prospettive straordinarie nel campo della medicina, tanto per fare un esempio, ma d'altra parte ci pone anche dei problemi enormi, se addirittura delle persone che hanno le mani in pasta lanciano allarmi terribili. L'ultimo è quello di Bill Gates, che paventa 1 miliardo di morti per quanto riguarda l'intelligenza artificiale. Ecco, se arriviamo fin lì vuol veramente dire che dobbiamo starci attenti. Naturalmente c'è dietro anche tutto un discorso di marketing, perché chi ci vende l'intelligenza artificiale così potente poi ci dice anche: guardate che noi abbiamo fra le mani qualcosa che ci può addirittura uccidere, implicitamente ci dice anche: quello che sto costruendo, quello che vi offro è qualcosa di potentissimo, quindi vale la pena pensarci bene, ma vale la pena anche darci tanti soldi per pensarci bene, specialmente se entriamo in borsa. Insomma, ci sono tanti piani che bisogna tenere presente, e anche qui bisogna passare attraverso una consapevolezza della posta in gioco di quanto sta succedendo realmente. Chi viene al Moebius sono persone e personalità che hanno capacità divulgative d'eccezione, sono amici del Moebius di vecchia data in parte, e parleranno di temi che veramente sono attualissimi e che vanno approfonditi, però cercando di capirli, stavo dicendo fino in fondo, anche se la complessità rende arduo andare fino in fondo, però cercando di capirli per quanto possibile bene, per vedere qual è la reale posta in gioco.
0: Allora, il ricco programma si ritrova sul sito del Moebius di Lugano. L'appuntamento è all'Aula Magna dell'Università della Svizzera Italiana. Una cosa che il pubblico di Rete 1 non dovrebbe perdersi, Alessio Petralli.
1: Sì, mi viene in mente adesso, che prima non le ho risposto, per quanto riguarda come festeggiamo i 30 anni. Beh, un modo è quello di mostrare una bella mostra, è un'esposizione di ESOCOP, che è la Società Europea per Computer Preservation, l'acronimo inglese. Sarà Control più Cinema il titolo della mostra, quindi si vedranno tanti vecchi computer e li si vedrà immersi in film in cui i computer sono stati protagonisti, a partire da 2001, Odissea nello spazio o I pirati della Silicon Valley. Si vedrà il computer che sarà lì fisicamente nell'atrio dell'USI. Ci sarà una spiegazione scritta, ma ci sarà anche lo spezzone di film in cui il computer è protagonista, e poi ci saranno i responsabili di questa European Society che si preoccupa di conservare la memoria storica dei computer. Ecco, questo è un modo per festeggiare. Però adesso mi sono perso per strada la domanda che mi ha fatto in seconda battuta.
0: Un evento da non perdersi, un incontro.
1: Sono nell'imbarazzo della scelta. Allora, la via svizzera all'intelligenza artificiale con Apertus, che si gioca molto qui a Lugano col Centro Svizzero di Calcolo Scientifico, perché il computer mi permette di fare tutto questo, sta qui. E ci sarà anche una notizia che verrà data da Alessandro Curioni, che è il capo dell'IBM di Rüschlikon, che è il centro di ricerca dell'IBM più importante al mondo, più importante fuori degli Stati Uniti al mondo. È un centro di ricerca a Zurigo che ha 400 ricercatori sulle colline zurighesi che lavorano in questo settore, e il grande capo è Alessandro Curioni, che è un vicino di casa, è un laghè di Como, insomma. E mi diceva, l'ho sentito al telefono sabato, gli ho chiesto conto di una notizia che da noi mi sembra sia passata abbastanza sotto traccia, cioè che l'IBM installerà a Lugano un quantum computer, diciamo, e comincerà una riflessione ed un'azione concreta operativa sul terreno rispetto al quantum computing, che è il prossimo cambio notevole, il prossimo cambio di paradigma che ci sta attendendo fra qualche anno, non voglio entrare nei dettagli, ma questo salto di qualità che renderà l'intelligenza artificiale ancora più potente grazie alla capacità di calcolo dei quantum computing, avverrà a Lugano anche in anticipo in un certo senso, e mi diceva che questo investimento Lugano, che sono tanti soldi, tantissimi soldi sembra, sia stato fatto nell'ambito delle compensazioni per quanto riguarda gli acquisti della Svizzera dell'F-35. Quindi questi accordi di compensazione, se ho capito bene, perché poi andrà precisato meglio, ma credo di aver capito bene, esulano da tutto il sistema di compensazione militare, cioè qui da noi non è che ci limiteremo a fare affari in percentuale perché produrremo, che so io, carrelli di aereo o materiale militare, ma c'è questo anche investimento nel quantum computing che sarà molto interessante cercare di capire.
0: Allora, l'appuntamento è per Apertus, l'intelligenza sovrana, la via Svizzera, la sfida europea, il 3 ottobre alle 15 all'USI a Lugano. Grazie Alessio Petralli di essere stato con noi, ricordo direttore di Moebius, questa edizione numero 30, La mente contesa è il titolo. Buon lavoro, tempo di saluti, Mille voci torna domani, dopo di me c'è Controcorrente con Antonio Bolzani. Buona giornata da Isabella Visetti.

Bentornati a Controcorrente, un cordiale saluto da Antonio Bolzani. Rieccoci con i temi in votazione ieri: fortezza di Bellinzona e neutralità della Svizzera. Siete soddisfatti oppure delusi dell'esito delle votazioni? E beh, se guardiamo i quotidiani ticinesi di oggi, allora il Corriere del Ticino apre con la neutralità che non avrà vincoli, respinta con il 70,2% di voti contrari la proposta di ProSvizzera. Cassis dice: il margine di manovra preserva la nostra sicurezza. Poi Chiesa invece è una chiara sconfitta, ma gli effetti si vedranno con il tempo. Affossata anche l'iniziativa sull'alimentazione, quindi nettamente respinte le due iniziative federali. La regione invece opta con la fortezza crolla, si riparta da zero. La popolazione di Bellinzona boccia il credito per il rilancio dei castelli di Bellinzona. Lo sapete, il no dei bellinzonesi alla valorizzazione culturale, storica e turistica della fortezza. Era uno dei progetti strategici più importanti della capitale ticinese, avviato nel lontano 2014, più o meno insieme allo studio aggregativo. Rappresenta, lo si è detto e lo si è scritto, uno smacco per il municipio e per i partiti di governo, intendendo appunto il municipio di Bellinzona. Allora, fortezza di Bellinzona e neutralità della Svizzera, due temi per due votazioni che hanno fatto discutere e dibattere. Siete soddisfatti oppure delusi dei risultati? Osservando i numeri, soprattutto quelli dell'iniziativa sulla neutralità, lo abbiamo anticipato, lo abbiamo detto, nettamente respinta con oltre il 70% di voti contrari. Allora, osservando i numeri e anche le reazioni di vincitori e perdenti, cosa vi ha sorpreso di più? Se invece siete fra coloro che non hanno votato, beh, la maggioranza, perché hanno votato circa il 47% degli svizzeri, quindi la maggioranza non è andata alle urne, ebbene, se invece siete fra coloro che non hanno votato, per quali motivi avete rinunciato a esprimere la vostra preferenza, perché non siete andati a votare? E quindi queste sono le domande di oggi di Controcorrente. Il giorno dopo, dunque, la domenica di votazioni, cosa rimane e soprattutto chi esce rafforzato. Per i vostri commenti, come sempre, e le vostre opinioni, potete telefonarci allo 08 48 03 08 08 oppure potete mandarci i vostri messaggi scritti a vocali via WhatsApp allo 076 321 11 13. Do un'occhiata ai messaggi WhatsApp se è già arrivato qualcosa, qualche scritto. Allora sì, sono delusa, ci scrive un'ascoltatrice, e sono di Bellinzona. Allora, sarebbe interessante però anche capire il perché qualcuno o qualcuna è deluso o delusa, e soprattutto anche perché qualcuno invece è contento dell'esito dei riscontri delle due votazioni, diciamo le due votazioni più discusse e più dibattute, quella in Ticino della fortezza di Bellinzona e quella in Svizzera relativa appunto alla neutralità. Quindi direi di rimanere su queste due votazioni, anche se in diversi cantoni si è votato su parecchi oggetti differenti.

0: differenti, oggetti anche interessanti e magari anche meritevoli poi un giorno di essere ripresi e approfonditi, però direi di rimanere su questi due temi che hanno diviso l'opinione pubblica, soprattutto l'iniziativa sulla neutralità e la tanto discussa fortezza di Bellinzona, ma più che fortezza direi di continuare a parlare di castelli di Bellinzona. Allora 0848030808 oppure WhatsApp, il numero è lo 076 321 1113. È controcorrente, è soprattutto la vostra trasmissione, il vostro momento di così dirci cosa pensate sulle votazioni, è plurale, la metto al plurale, sulle votazioni di ieri, in particolare la fortezza di Bellinzona e la neutralità della Svizzera. È importante, è più bello e più vivace se ci chiamate. 0848030808. Lorio, buongiorno, benvenuto.
1: Sì, buongiorno. Avrei un paio di domande riguardo i castelli. Prima cosa, ho sentito che i castelli appartengono al cantone. Come mai si è votato a Bellinzona se i castelli appartengono al cantone? Ma però quella domanda più importante, quello che trovo questa mattina ascoltandosi il municipale Keppeli, diceva che in ricerche, prima di lanciare l'iniziativa per il cambio di nome, è stato speso 1.800.000. Ma che genere di ricerche? È un Banana Republic o no, qualcosa? 1.800.000, quasi 2.000.000, è ancora un valore fare delle ricerche in un periodo di tempi duri come adesso? Spendere 1.800.000 a me sembra veramente... Non so che genere di ricerca, volevo sapere cosa ne pensava lei. Grazie, buongiorno.
0: Allora, grazie. Beh, più che altro sulla fortezza si è votato Bellinzona perché il progetto di valorizzazione culturale, storica e turistica è un progetto lanciato dal municipio di Bellinzona, quindi è qualcosa di Bellinzona, anche se i castelli, giustamente come diceva lei, sono di proprietà cantonale. Però questo progetto appunto è relativo alla città di Bellinzona. Difatti il sindaco Mario Branda, il sindaco di Bellinzona, ha detto: adesso vedremo con il cantone cosa riusciremo a fare per eventualmente riprendere il discorso, per, come si è detto, ripartire da zero per quanto riguarda la valorizzazione, dico, dei castelli e non della fortezza. La fortezza decisamente il nome non piace. Allora, diversi i messaggi sulle votazioni di ieri. Leggo un messaggio di un ascoltatore. Buongiorno Antonio, questo è solo l'antipasto di quello che succederà nell'aprile 2027. Cari politici spendaccioni, qui l'ascoltatore parla della votazione sui castelli, cari politici spendaccioni che buttate via i soldi pubblici e non vi occupate dei problemi del popolo, fateci un pensierino del fare pulizia interna ai vostri partiti corrotti, altrimenti vi dimostreremo la fortezza che può avere il popolo unito contro le ingiustizie e le caste. Quindi un voto, in questo caso qui, un messaggio molto critico, molto duro verso il municipio di Bellinzona, soprattutto verso la spesa, quasi 20 milioni di franchi appunto per la valorizzazione di quella che si vorrebbe chiamare, ma rimane il condizionale, fortezza. Quindi un messaggio sui soldi che sarebbero stati mal investiti, mal spesi. Poi ancora l'ascoltatore: viva Bellinzona e viva i castelli che hanno vinto la prima battaglia delle cadreghe sballate. Per quanto riguarda le cantonali dell'aprile del prossimo anno, vedremo cosa succederà e soprattutto se chi si ripresenterà fra i vari, in questo caso qui le cantonali, quindi non è una votazione comunale, che saranno dopo, saranno nel 2028, vedremo fra i gran consiglieri che si ripresenteranno e i consiglieri di Stato chi sarà rieletto o rieletta. Andiamo avanti con i messaggi. Buongiorno signor Bolzani, Rete 1 comprende pure le valli del Grigione italiano. Certo, è una rete svizzera, quindi c'è anche il Grigione italiano e ci mancherebbe altro, la radio svizzera di lingua italiana. Dunque sarebbe stata buona cosa coinvolgere pure loro a riguardo del voto ai sedicenni. Buona giornata, me l'aspettavo questo messaggio. Io sulla votazione dei sedicenni, che appunto si è votato ieri nel Canton Grigioni, votazione nettamente respinta. Ho dedicato una puntata di Controcorrente, se non erro, verso metà giugno, quindi ne ho parlato, e soprattutto della votazione di ieri sul voto ai sedicenni, che è un tema da Controcorrente perché fa discutere, perché fa dibattere e soprattutto divide l'opinione pubblica. Se ne è parlato ampiamente e abbondantemente, per quello che non l'ho ripreso il tema, se ne è parlato stamattina a Alba Chiara con Daniele Roseo e Paolo Guglielmoni, quindi c'è stato già un mini Controcorrente con le vostre opinioni, i vostri pareri, le vostre idee sul voto ai sedicenni. Ampiamente lo spazio dalle 8 alle 8 e mezzo è stato occupato appunto alla votazione di ieri nel Canton Grigioni. Andiamo avanti con il messaggio di Giovanni. Irritanti sono le dichiarazioni dopo le votazioni, che sono sempre vincitori e perdenti, dei vincitori e dei perdenti. Beh, è inevitabile. In una democrazia invece sarebbe più opportuno dire che è prevalsa la tale idea o il concetto di vincitori e perdenti. Lo si dice, a lui dice questo ascoltatore Giovanni, che non gli va a parlare di vincitori e perdenti, lo si dice nei regimi totalitari o nella bocca di Trump. È vero che però se ci sono delle iniziative o dei referendum che vanno in votazione, come è stato il caso di ieri, beh, ci sono comunque coloro che vincono e coloro che perdono. Questo è piuttosto elementare, è piuttosto, diciamo così, normale che vi sia chi vince e vi sia chi perde. Poi, giustamente, sì, nei commenti, nelle reazioni, si può dire prevalsa la tale idea o il concetto di, però parlare di vincitori e perdenti non mi sembra così sbagliato. Andiamo avanti con i messaggi, anche se vi aspetto in voce, così possiamo chiacchierare, possiamo insomma alimentare quello che è il dibattito, quella che è la discussione. Per quanto riguarda la votazione sulla neutralità, un voto dettato dalla paura e non è un voto di orgoglio nazionale, che non c'è più. Secondo voi non c'è più l'orgoglio nazionale? No, io credo che ci sia ancora. Quando ci sono i campionati mondiali, i campionati europei, beh, abbiamo visto quest'anno con la Svizzera, nel mese di giugno, nel mese di luglio, quanto e quale orgoglio nazionale c'era per la nostra nazionale. E come se c'è ancora l'orgoglio nazionale, o no? A me sembra che c'è parecchio, soprattutto in campo sportivo, ma anche poi in altri ambiti, si è insomma felici e contenti molte volte di essere svizzeri, di abitare in Svizzera e di avere anche diversi favori, insomma, o diverse cose vantaggiose che in altri stati non ci sono, come ad esempio una cosa vantaggiosa è quella di andare a votare. Peccato che non tutti sfruttano questa possibilità, che è una bella possibilità, una bella democrazia. Si va a votare per tantissime cose, magari anche per temi difficili, complicati, non sempre di facile accesso, però credo che sia davvero un vantaggio svizzero. Quindi io sono orgoglioso che in Svizzera si va a votare anche sulla fortezza di Bellinzona e sulla neutralità della Svizzera. Benvenga quindi l'orgoglio nazionale. Andiamo avanti. Buongiorno Antonio. Più che dai risultati, sono molto deluso dalla scarsa partecipazione. Ecco, qui torniamo alla partecipazione. Dalla scarsa partecipazione alle votazioni, in particolare per quanto riguarda la votazione sulla valorizzazione della fortezza o dei castelli di Bellinzona, vedere così poche persone interessate al futuro di uno dei patrimoni storici più importanti del nostro cantone è davvero triste, insomma piuttosto sconsolante vedere che poca gente in generale va a votare, o in questo caso qui, beh, più della metà della popolazione ha deciso di non votare. Andiamo avanti con un altro ascoltatore. Troppi naturalizzati con altre mentalità e con diritto di voto fanno oramai pendere le votazioni da una parte o dall'altra. Troppi capisaldi svizzeri a cui tengono i nativi sono a rischio. Il rischio è che non siamo più padroni in casa nostra e del nostro destino, ma la neutralità c'è ancora. Si è votato su una neutralità che non sarebbe più stata flessibile, insomma, come si è detto, e quindi rimane la neutralità svizzera, ma rimane anche la possibilità per il Consiglio federale di intervenire laddove il diritto internazionale non viene rispettato, e sappiamo che di questi tempi diversi stati non rispettano il diritto internazionale. Dico diversi stati, poi potremmo entrare anche più nei dettagli. Ma intanto c'è Doris. Doris, buongiorno. Io direi però, Doris, la saluto. Buongiorno, benvenuta. Sta bene, tutto allora, a posto? Aspetti Doris, perché sì, sono le 12, quindi direi di ascoltare insieme i titoli del radiogiornale. Poi rimanga all'ascolto, rimanga in linea e poi parliamo delle due votazioni di ieri, la fortezza di Bellinzona e la neutralità della Svizzera, e mi dirà se è contenta dei risultati. Quindi le chiedo gentilmente di pazientare, il pubblico ovviamente ha la possibilità ora di sentire i titoli dell'attualità, poi di nuovo ci troviamo a controcorrente.
2: Rete 1.
3: Buongiorno da Gabriele Borer. L'elenco targhe in una piattaforma intercantonale consultabile a pagamento. La novità in Ticino per scongiurare nuovi furti di dati. Priorità alla manutenzione della rete attuale. Così l'Unione Trasporti Pubblici sul progetto governativo di potenziamento Trasporti 2045. Accordi Svizzera-Unione Europea. Da oggi il via ai lavori parlamentari. Prima Camera ad occuparsene. Il Consiglio degli Stati, un dibattito atteso, importante e che avverrà con un grande assente, la questione delle relazioni con l'UE sull'energia.
0: La viabilità, allora la leggo immediatamente, aspettate un attimo che devo ritrovare la pagina della viabilità che prima avevo sott'occhio, adesso davanti al mio computer, il mio schermo non mi dà più la pagina della viabilità, ma arriva, la cerco subito, anche se più o meno sappiamo quali sono i problemi che di solito abbiamo, no? Non esce la pagina sulla viabilità. Allora, c'è un problema tecnico? Niente, non c'è problema. Direi di far così. Allora, ripartiamo con controcorrente, mettiamo la sigla, poi la trovo, Mentre parla Doris io cerco la viabilità. Allora, riandiamo con la sigla.
2: Con TCS e Ferrovie Federali.
0: Allora, la seconda parte di Controcorrente, vi saluto, un cordiale buongiorno da Antonio Bolzani, fortezza di Bellinzona e neutralità della Svizzera, ne stiamo parlando oggi a Controcorrente, vi chiedo se siete soddisfatti o delusi dell'esito delle votazioni. Per i vostri commenti e le vostre opinioni potete telefonarci allo 0848 030808 oppure potete mandarci come sempre i vostri messaggi scritti e vocali via WhatsApp allo 076 321 11 13. Ci stava ascoltando e stava pazientando Doris, alla quale do la parola. Prego Doris.
4: Grazie, buongiorno. Allora mi riferisco alla neutralità, che trovo che la votazione è stata corretta. Ritengo che sia un termine da contestualizzare, cioè nel senso che se dovesse arrivare un Hitler, per l'amor del cielo, la Svizzera avrebbe tutti i diritti di dire la sua e scostarsi da certi usurpatori o gente di questo tipo. Invece per quanto riguarda il territorio, cioè rimanere sempre verso la società anche a livello internazionale, un paese ordinato, disciplinato, che dà l'opportunità di poter discutere su diversi temi, anche su stati che sono in conflitto, ma rimanere proprio in territorio dove si può discutere, dove si può comunque trovare una soluzione, trovo che questo sia per noi qualcosa di importante, e questo termine visto in questo contesto trovo che sia perfetto, e quindi trovo che la votazione sia andata nel verso giusto, cioè insomma cercare di separare le due cose.
0: Quindi la neutralità flessibile, la neutralità che si può anche interpretare a dipendenza delle situazioni, dei casi, delle vicende, anche dicevamo prima, di chi non rispetta il diritto internazionale, quindi la Svizzera, il Consiglio federale può intervenire anche con delle misure e anche con delle sanzioni, le va bene l'esito della votazione, è giusto Doris, ho capito bene?
4: Sicuramente.
0: Ecco,
4: sì,
0: quindi
4: sicuramente.
0: È un esito che,
4: è giusto,
0: che le piace e che a lei è favorevole, quindi è andata a votare.
4: Esatto.
0: Per quanto riguarda la fortezza invece?
4: Allora, per la fortezza, siccome sono luganese, non li sento tutti i miei questi castelli, no? Perché ovviamente loro lo sentiranno molto di più di quanto lo senta io. Però trovo che il fatto che abbiano ecceduto anche con la terminologia fortezza, quando già io di mio, come luganese, li vedo dei bellissimi castelli, punto e fine, penso che abbia un po', come posso dire, stabilizzato la gente a tenere di lasciar correre troppo certe iniziative e poi perdere un po' il controllo della situazione.
0: Si è un po' insistito quindi con il termine fortezza, che decisamente non piace e suona un po' strano. No. Su chi non va a votare? Qui vedo che il pubblico si sta scatenando e purtroppo dicono tante, troppe persone, gli ascoltatori dicono non vanno a votare, se ne fregano, non è giusto, c'è questa possibilità, questa bella possibilità offerta dalla nostra democrazia, ma però purtroppo vediamo che ogni volta è la metà più o meno della popolazione che si reca alle urne o che va a votare, insomma, che vota sì, tramite probabilmente la lettera che porti nella buca lettere. Pochi oggi andranno fisicamente ai seggi. Secondo lei i motivi di questa disaffezione?
4: Allora, quali sono? Non saprei di preciso, cioè non voglio scatenare reazioni particolari, però io ho lavorato tanti anni in comune e partecipavo alle votazioni come segretaria, no? E sentivo, no, il vociferare. Io trovo che quando si esagera un po' nel proporre votazioni a destra e a manca, e soprattutto in situazioni dove ci sono delle priorità più importanti che implicano veramente un dovere del cittadino di partecipare, dopo arriva che la gente screma un po' e si mette un po' da parte per cose che sono importanti, non dico di no, ma probabilmente toccano meno determinate cose che al giorno d'oggi servono di più. Quindi suppongo che sia un po' questo il motivo, cioè tanta roba, troppa roba sul fuoco e la gente tante volte è stanca, cioè ogni cosa c'è una proposta, ogni cosa c'è una votazione.
0: E molte volte i temi sono anche difficili, complessi, questo va assolutamente detto e non è sempre facile. Grazie Doris, buona giornata, grazie per aver partecipato a Controcorrente, grazie mille. 0848 03 0808. Allora, diciamo che i temi che ruotano attorno alla fortezza di Bellinzona e alla neutralità della Svizzera riguardano soprattutto, per quanto riguarda la fortezza, gliela abbiamo fatta pagare ai politici, al municipio. C'è questo, diciamo così, sentimento un po' avverso, un po', diciamo, critico, dubbioso, più che altro però critico verso la classe politica, quindi ben venga, si dice, il no alla fortezza di Bellinzona, la vittoria insomma dei referendisti, del referendum, proprio per quasi fargliela pagare alla classe politica. Per quanto riguarda la neutralità della Svizzera, diciamo che la maggior parte delle persone sono contente dell'esito della votazione, ritorna però molto spesso il tema dell'orgoglio nazionale, di cosa è di cosa significa essere neutrali. Certo, il tema non si esaurisce con la votazione di ieri, se ne dibatte da secoli sulla neutralità, quindi sicuramente si continuerà a parlare di neutralità, ma spicca soprattutto l'argomento che riguarda l'orgoglio nazionale, il fatto che quelli che hanno votato no all'iniziativa sulla neutralità non sarebbero dei buoni svizzeri, starebbero svendendo la Svizzera all'Unione Europea. Luca, buongiorno e benvenuto anche a lei.
5: Antonio, i miei rispetti, tutto a posto?
0: Tutto a posto, lei anche Luca, anche tu, tutto bene?
5: Sì, certo. Sì, certo che ci siamo tutti. Senti, no, neutralità, sai cosa mi viene da dire? È proprio di moda l'ibrido.
0: In che senso?
5: Nel senso che non è carne né pesce, da una parte effettivamente è accomodante poter decidere quando sei neutrale o quando non sei neutrale. È anche vero che la Svizzera è sempre stata
0: politici a tutti i livelli, pulizieri politici, però bisogna anche trovare chi poi va al loro posto, perché il problema grosso, uno dei problemi più urgenti e più gravi di tutti i partiti politici, è trovare anche le persone. Spesso le persone non hanno voglia, non hanno tempo e dicono no, per carità, l'ultima cosa che farei è fare politica. Quindi attenzione, bisogna anche trovare poi le persone che sono, potrebbero essere migliori rispetto alle persone che ci sono adesso. Quindi questo va assolutamente tenuto presente. Molta gente comunque vede i messaggi, sono tantissimi, allo 076 381 1113 è comunque gente, sono ascoltatori, sono ascoltatrici sfiduciati e sfiduciate. E quindi molti dicono no, non vado a votare perché poi

0: tanto fanno sempre quello che vogliono, non ci credo più ai politici, non credo più alla politica. Effettivamente tanta gente davvero è sconfortata, è delusa, arrabbiata anche. Poi il discorso sulla neutralità o della neutralità è complesso perché la situazione mondiale attuale è complessa. Per me il risultato è giusto, rimane comunque un argomento da riprendere e capire meglio. In merito alla fortezza, scrive Palmi, penso che il cambiamento del nome non piaccia. Castello è più invitante per chi desidera visitarlo. Perché siamo comunque noi, credo nella Svizzera italiana, anche molto abitudinari, classici, anche molto attaccati, affezionati ai termini. La parola castello ci piace di più. Inoltre passare il tutto in mano a una fondazione impoverisce i bellinzonesi che si sentono parte e orgogliosi dei loro bei castelli. Sulla neutralità, sulla votazione di ieri, vi suggerisco un bel articolo che ho letto su tvsvizzera.it, un bel sito che vi consiglio di guardare, di consultare ogni tanto. 6 lezioni da trarre dal rifiuto dell'iniziativa sulla neutralità svizzera. Allora si scrive, si dice, l'articolista che è una corrispondente, Cati Romi, a Palazzo Federale per swissinfo.ch, il popolo svizzero ha riaffermato il proprio sostegno al modo in cui la Confederazione concepisce e applica la neutralità dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. La proposta di scrivere nella Costituzione una concezione più rigorosa della neutralità è fallita alle urne, anche perché le intenzioni di chi l'ha sostenuta hanno suscitato dubbi. Allora, in sintesi, le 6 lezioni o i 6 punti, secondo la corrispondente a Palazzo Federale per Swiss Info, sono questi. Il primo punto è: la guerra in Ucraina ha cambiato in modo duraturo la percezione della neutralità. E difatti sono moltissime le persone favorevoli alle sanzioni contro la Russia. Poi, per il popolo, neutralità flessibile e credibilità diplomatica possono andare d'accordo, possono andare di pari passo. Poi ci si chiede anche se la Svizzera è mai stata davvero neutrale, anche in passato. Un altro punto: la Svizzera non vuole isolarsi di fronte a evoluzioni geopolitiche imprevedibili, anche evoluzioni che appunto non rispettano il diritto internazionale, i trattati internazionali. Poi la percezione di un'iniziativa filorussa ha avuto un influsso. Sappiamo che Putin e i russi, un certo tipo di, diciamo così, di russi che hanno una certa mentalità, erano favorevoli all'iniziativa. Poi l'elettorato ha punito l'impressione che Christoph Blocher volesse soprattutto tutelare i propri interessi. E poi si dice ancora in questo articolo: il dibattito sulla neutralità è tutt'altro che concluso. Difatti la neutralità non è destinata a tornare nei libri di storia, resterà comunque al centro dell'attenzione e tra l'altro se ne riparlerà con la votazione federale del 29 novembre sull'allentamento della legge sul materiale bellico. Io vi saluto, vi ringrazio per aver partecipato anche oggi a Controcorrente, vi do appuntamento a domani, c'è il radiogiornale, da prima però c'è la meteo. Buona giornata e a presto!
1: Buongiorno a tutte e tutti dalla redazione Meteo. Nuova settimana, nuovo giorno e nuove previsioni. Beh, in verità non tanto, perché anche per oggi, lunedì 28 settembre, le condizioni restano pressoché simili a quelle del fine settimana, quindi nel complesso soleggiate in tutto il paese, con solo qualche velatura ad alta quota a nord o qualche timido cumulo pomeridiano a sud. Anche a livello di massime ci sono poche differenze, restano sopra la media stagionale ovunque e in particolar modo a nord, dove una massa di aria calda porterà i valori a sfiorare anche 29 gradi nella regione di Basilea. A sud invece si resterà attorno ai 24 gradi alle basse quote. Pure per quanto riguarda la giornata di domani, martedì 29 settembre, a sud sarà abbastanza soleggiato, con però foschia alle basse quote per via di un ristagno di aria umida. A nord invece si vedrà passare qualche velatura, ma niente di che, la giornata sarà comunque soleggiata, con temperature sempre molto miti, dati i valori fino a 26 gradi, mentre al sud si attesteranno attorno ai 23. E per ora è tutto, torneremo questa sera con gli ultimi aggiornamenti da parte dei colleghi di Locarno Monti. Nel frattempo, buon lunedì e buona giornata a tutte e tutti voi. Dalla redazione Meteo, Eloisa Mascitti.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 12:30. Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Gabriele Borer. L'elenco targhe in una piattaforma intercantonale consultabile a pagamento. La novità in Ticino per scongiurare nuovi furti di dati. Priorità alla manutenzione della rete attuale, così l'Unione Trasporti Pubblici Svizzeri sul progetto governativo di potenziamento Trasporti 45. Accordi Svizzera-Unione Europea, da oggi il via ai lavori parlamentari, prima Camera ad occuparsene, il Consiglio degli Stati. Un dibattito atteso, importante, che avverrà con un grande assente: la questione delle relazioni con l'UE sull'energia. Giro di vite in Ticino dopo la recente massiccia sottrazione di dati sulla possibilità di consultare online i dati dei proprietari delle targhe. Dal 1° di novembre l'elenco sarà trasferito su un nuovo sito e-autoindex, che già oggi serve una quindicina di cantoni. Per fare delle ricerche gli utenti dovranno iscriversi e il servizio sarà a pagamento. Ce ne parla John Rubbiani.
4: Niente più consultazione gratuita, niente più possibilità. Questa è la speranza di aggirare il sistema con dei bot, dei robot digitali addestrati per raccogliere dati. L'elenco pubblico delle targhe ticinesi, preso di mira da una sottrazione automatizzata su larga scala di dati emersa in settembre, verrà trasferito. E verrà trasferito sulla piattaforma e-autoindex, che già oggi serve altri 15 cantoni. Per poter accedere alla banca dati bisognerà iscriversi con una mail e per ottenere il nominativo che si nasconde dietro a una targa bisognerà pagare. Basterà una carta di credito o Twint. Quanto costerà? Lo abbiamo chiesto a Giambattista Pron, che è aggiunto capo della sezione della circolazione.
5: Il costo della singola interrogazione è un franco. C'è una distinzione se i dati sono pubblici o meno. Se i dati dovessero essere oscurati, il costo sarebbe solo di 20 centesimi, mentre se la ricerca dovesse dare esito negativo sarebbe gratuita.
4: Si vuole dissuadere dunque i malintenzionati a utilizzare i dati delle targhe, malintenzionati che poi possono usare questi dati per delle truffe. Il sito però, chiediamo, oggi è solo in tedesco e in francese, verrà tradotto anche in italiano.
5: Sì, ed è anche il motivo per il quale entreremo ad inizio novembre.
4: Altra domanda, come mai è autoindex? Il trasloco è dovuto a quanto accaduto in settembre oppure si voleva già passare a questo sistema?
5: Ma iAutoindex è gestito dall'Associazione Svizzera dei Servizi della Circolazione. C'erano già delle discussioni in corso per un'eventuale adesione. Chiaramente quanto successo ha accelerato il processo e quindi ha spinto l'adesione a questo servizio.
4: A seguito appunto della sottrazione di dati avvenuto in settembre, l'appello alla popolazione è sempre lo stesso: fate attenzione alle truffe, diffidate da lettere, email o sms che richiedono pagamenti urgenti o fanno riferimento a multe, tasse di circolazione, controlli tecnici o anche pedaggi esteri. Nel dubbio, chiamate le autorità competenti.
3: Trasporti pubblici del futuro: meno progetti spettacolari, più soldi per la manutenzione. Potremmo riassumere così la posizione di FFS e delle altre società del settore, che questa mattina hanno preso posizione sulla strategia a lungo termine del consigliere federale Albert Rösti. La loro posizione è destinata a influenzare il dibattito che continuerà in governo, poi in Parlamento e alla fine anche in una votazione popolare sul finanziamento. Alan Crameri.
6: L'ambizioso progetto di Albert Rösti, chiamato Trasporti 45, definisce le priorità per gli investimenti nella rete svizzera dei trasporti per i prossimi decenni. I vertici dell'Unione dei Trasporti Pubblici stamattina hanno preso posizione, proponendo modifiche, ma ci hanno anche tenuto a sottolineare che la loro non è un'opposizione di fondo.
7: Ein Stopp dieser Vorlage bringt nichts.
6: Sarebbe inutile interrompere il progetto, ha detto il direttore dell'associazione di categoria, Ueli Stückelberger. Ma più i responsabili entravano nei dettagli, più è emerso quanto profondi siano i cambiamenti chiesti. In primo luogo, mancano soldi, perché non basterà il prolungamento della parte dell'IVA destinata ai trasporti da decidere in votazione popolare, verosimilmente nel 2028. Suggeriscono quindi di perlomeno rinviare il rimborso di determinati importi al fondo per la ferrovia. In secondo luogo, chiedono un riorientamento degli investimenti, innanzitutto con più risorse per la manutenzione dell'infrastruttura attuale, quella già esistente. Basta guardare all'estero per per vedere cosa succede se si trascura la manutenzione, ha detto il direttore delle BLS, Daniel Schafer, senza citare esplicitamente la Germania che era sottointesa. Il deterioramento, ha detto, può rimanere senza conseguenze per anni, ma poi il crollo è repentino e ci vogliono sforzi enormi per tornare a collegamenti affidabili e puntuali. Terzo elemento, quindi, che è una conseguenza dei primi due, prudenza coi progetti d'ampliamento, soprattutto con quelli che costano tanto e portano pochi vantaggi. Il direttore delle FFS, Vincent Ducrot, ha fatto la lista dei progetti che continua a ritenere prioritari, interessanti quindi quelli che non ha citato, ad esempio la galleria ferroviaria del Grimsel, tanto cara a Rösti, ma anche parte degli ampliamenti alle stazioni di Basilea e Lucerna. Facciamo un passo alla volta, ognuno con un orizzonte di 4 anni. Anche questo uno degli appelli sentiti stamattina, un'altra divergenza con la visione a lungo termine del progetto Trasporti 45, elaborato sulla base di una perizia stilata da un professore del Politecnico di Zurigo, con una procedura criticata poi dal Controllo Federale delle Finanze. Di tutte queste annotazioni ora dovrà tener conto Rösti stesso, che potrà ancora correggere il tiro a fine consultazione, prima di passare alla discussione in Parlamento.
3: E al via oggi in Parlamento il dibattito sui bilaterali 3. Inizia dunque l'esame di uno dei dossier più importanti degli ultimi decenni. Il Consiglio degli Stati è chiamato per primo a pronunciarsi sul pacchetto d'accordi negoziato con Bruxelles, un progetto vasto e articolato. Per i dettagli andiamo a Berna da Anna Valenti.
8: Sarà un dibattito fuori dall'ordinario già solo per le sue dimensioni. 3 giornate interamente dedicate ai bilaterali 3. E fatto piuttosto raro, 3 consiglieri federali chiamati in aula contemporaneamente per seguire le diverse parti del dossier. Cassis, Parmelin e Jans. Anche l'architettura del dibattito è particolare. Non si seguirà passo passo l'ordine delle circa 2000 pagine del messaggio del Consiglio federale, ma si procederà per blocchi e competenze tematiche. Si comincia oggi con la discussione generale e l'entrata in materia. Si andrà avanti finché tutti gli iscritti avranno parlato, anche fino a notte fonda.
3: E dando per scontato che la Camera entrerà in materia, come si procederà?
8: A quel punto comincia la discussione di dettaglio e si parte dal cuore del pacchetto, la stabilizzazione delle relazioni con l'Unione Europea, ossia l'aggiornamento dei 4 accordi esistenti, dall'accesso al mercato interno, ai trasporti, fino ad arrivare alla delicata questione della libera circolazione. Questo grande blocco comprende anche le nuove regole istituzionali, ossia il cosiddetto recepimento dinamico del diritto europeo o la composizione delle controversie attraverso un tribunale arbitrale.
3: Ma perché si è deciso di cominciare proprio dalla stabilizzazione?
8: Beh, perché qui si gioca la grande partita. La stabilizzazione è praticamente la colonna portante del pacchetto. Se anche solo uno di questi aspetti non verrà approvato, cade l'intera impalcatura. Dopo i consiglieri degli stati affronteranno un'altra questione cruciale, quella del referendum per stabilire se gli accordi di stabilizzazione dovranno essere sottoposti solo al popolo o anche al voto dei cantoni. Solo alla fine, verosimilmente mercoledì, si passerà ai nuovi accordi, vale a dire sicurezza alimentare e sanità.
3: Anna Valenti da Berna, e ci sarà un grande escluso dai dibattiti che iniziano oggi, l'accordo sull'energia elettrica, e questo perché l'accordo manca soprattutto in Svizzera. Da qui la scelta di toglierlo da questo primo giro di dibattiti parlamentari. I contrari, soprattutto UDC e Sinistra, temono perdita di indipendenza, gli uni ripercussioni sui consumatori e aumento dei costi, gli altri. Un'intesa però fortemente sostenuta dai principali fornitori e responsabili della rete elettrica svizzera, che hanno anche creato un'apposita alleanza. Alessio Veronelli.
9: Per il governo questo accordo garantirà la stabilità della rete elettrica transfrontaliera, con conseguente riduzione dei rischi di blackout o di limitazioni delle importazioni invernali, oltre all'accesso della Confederazione al mercato europeo dell'energia. un accordo ritenuto vitale per i principali attori svizzeri del settore, come Antje Kangisser, CEO di Alpic.
10: Con l'accordo c'è più chiarezza per l'accesso al mercato europeo, con conseguenti maggiori garanzie su approvvigionamento e controllo dei prezzi.
9: Fornitori e gestori di rete che sostengono l'intesa, politicamente però già combattuta.
10: L'elettricità è difficile da immagazzinare e dobbiamo mantenere un equilibrio fra domanda e offerta. A questo aspetto tecnico se ne aggiunge però uno emotivo, ovvero la paura di perdere il controllo sulla nostra energia. È però stata la Svizzera a creare la rete continentale proprio per stabilizzare l'approvvigionamento elettrico. In un certo senso stiamo continuando quel lavoro.
9: Accordo sull'energia elettrica e rinnovabili, come conciliarli? Yves Zumwalt, CEO di Swissgrid.
11: La transizione energetica si fa immettendo in rete l'elettricità proveniente dalle rinnovabili di tutta Europa, non solo quelle svizzere. Per un buon funzionamento ci vogliono però regole di mercato uguali per tutti, così come solide garanzie di approvvigionamento.
9: Ma in conclusione, e torniamo dalla CEO di Alpic, Antje Kangisser, per i consumatori?
10: Loro partecipano già ai costi di mantenimento dell'infrastruttura elettrica. Con l'integrazione a quella europea, pensiamo che questi costi saranno inferiori. C'è poi la possibilità di scegliere il fornitore e di adattarlo alle proprie esigenze di consumo. L'offerta dunque aumenta.
9: Come detto, fuori dal primo giro parlamentare, il capitolo energia elettrica deve prima trovare consensi interni per non mandare l'intero pacchetto negoziale in cortocircuito.
3: La grande maggioranza di chi ha votato ieri in Svizzera lo ha fatto per corrispondenza. La quota si aggira solitamente attorno al 90%. Diversi cantoni o comuni si assumono direttamente i costi per la busta pre-affrancata, anche un modo per incoraggiare la gente a votare. Ma dall'anno prossimo la fattura della posta diventerà decisamente più salata, come ci racconta ora Gianluca Olgiati.
12: È così a Zurigo e Ginevra, nei Grigioni e in una manciata di altri cantoni. Votare non costa niente, la busta è preaffrancata. In Ticino la scelta aspetta ai comuni. In buona parte della Romandia sono i cittadini a dover apporre il francobollo. Questa la cartina del voto per corrispondenza in Svizzera. E ci sono rincari in vista. Cantoni e comuni approfittavano finora di una tariffa ridotta per gli invii risposta in grandi quantità. 74 centesimi al pezzo. Tariffa che dal 1 gennaio 2027 passerà a 1,30 franco, un aumento del 75%. Come giustificarlo? Per la posta la tariffa ridotta non permetteva più di coprire le spese reali e anche questo rincaro rientra nell'accordo trovato con Mister Prezzi. Per un cantone come i Grigioni significherà un rincaro di circa 30 o 40 mila franchi per ogni votazione. Il paradosso? Inviare le buste preaffrancate in massa costerà di più che spedirle singolarmente. E c'è un altro aspetto delicato. Secondo diversi studi, le buste preaffrancate hanno un impatto positivo sulla partecipazione al voto, calcolato tra il 2 e il 4%. Questione di non sborsare un franco di tasca propria, ma per molti sempre più spesso semplicemente di non avere un francobollo a portata di mano. Resta da vedere se il rincaro deciso dalla posta scoraggerà altri cantoni o comuni dall'assumersi queste spese.
3: Ora all'estero, nel Regno Unito continua l'operazione di pulizia dopo l'allarme terrorismo partito ieri nei pressi della base aerea di Fairford. Sono state arrestate 5 persone, sono stati sequestrati 3 furgoni contenenti degli esplosivi. Non ci sono ancora indicazioni sulla matrice di questa azione. Altri dettagli con Giorgia Lorenzini.
13: L'allarme era stato lanciato da una contadina che stava rientrando a casa dopo una festa. Verso l'una di domenica mattina aveva visto 3 furgoni bianchi che le sembravano sospetti e un gruppo di uomini che è scappato dopo che la donna gli aveva puntato addosso i fari della sua auto. Ha quindi subito chiamato la polizia e in un attimo il villaggio di Welford, a un centinaio di chilometri a ovest di Londra, si è riempito di poliziotti armati che perlustravano la zona. 5 persone sono state subito arrestate. Questa mattina si è espresso il ministro della difesa britannico Wes Streeting, ringraziando i cittadini per il loro importante contributo alla difesa nazionale. Streeting ha aggiunto che non è possibile in questa fase dell'investigazione dire di più sull'identità delle persone arrestate, né sui loro obiettivi e motivazioni. Il ministro rifiuta anche di speculare sul coinvolgimento iraniano, pur affermando che, se ne avesse l'opportunità, l'Iran danneggerebbe i nostri interessi e quelli dei nostri alleati. La riservatezza al momento sembra essere la priorità.

0: Europee. Serve una struttura complementare alla NATO a livello dei 27 per meglio tutelarsi da azioni di sabotaggio e attacchi con droni, azioni che restano al di sotto dell'aggressione militare ma che possono interrompere servizi essenziali e persino provocare morti civili. Su queste domande si confrontano questa mattina a Bruxelles i ministri della difesa dell'UE, come riferisce il nostro corrispondente Andrea Ostinelli.
1: Discuteremo degli attacchi ibridi nell'UE e della strategia più ampia contro gli attacchi ibridi. Proporremo inoltre il protocollo di emergenza, quindi tutto ciò che sta sotto la soglia dell'aggressione armata. Come possiamo operare insieme alla Commissione europea, agli Stati membri? Quali sono gli strumenti che possiamo utilizzare a vari livelli? Le minacce ibride, dagli attacchi con droni sugli aeroporti e vari sabotaggi e infrastrutture strategiche, sono per i 27 una bella gatta da pelare e l'alta rappresentante UE per la politica estera e la sicurezza, Kaya Kallas, presiede finalmente la discussione sul tema fra i ministri della difesa. Mosca sa bene che questo è un vero tallone d'Achille della sicurezza europea, perché può provocare danni ingenti, mettere allo scoperto le lacune della difesa del continente e minare nel contempo la fiducia delle opinioni pubbliche, il tutto senza far scattare l'articolo 5 della NATO. Ovviamente dobbiamo essere vigili, perché la Russia sta pianificando più atti di sabotaggio contro la nostra democrazia per dividere la nostra società, per intimidire le nostre società e impedire loro di aiutare l'Ucraina. È qualcosa che hanno in mente, ha detto Kallas, e dobbiamo tenerlo presente anche noi.
2: Und hier ist klar, es braucht ein gemeinsames Vorgehen von NATO und EU. Es sind Möglichkeiten auf dem Tisch, das ist auch abzustimmen und einer der entsprechenden Gegenstände.
1: Per il sottosegretario tedesco alla difesa, Sebastian Hartmann, è chiaro che un approccio congiunto NATO-UE sul tema è necessario. Ma non pochi Stati membri sono scettici circa l'utilità di un intervento UE in proposito, temendo che comporti un'erosione della loro sovranità in materia di difesa, senza dare un valore aggiunto certo.
0: E ora in Francia, per parlare delle conseguenze di un voto che si è tenuto ieri, già primo gruppo per numero di deputati alla Camera, per la prima volta nella sua storia, il partito di estrema destra del Rassemblement National può costruirne uno di gruppo anche in Senato. E questo dopo il successo nelle elezioni parziali della Camera Alta, che consolida l'ascesa del movimento di Marine Le Pen sempre più in testa nei sondaggi in vista delle presidenziali del prossimo anno. Da Parigi, Alessandro Grandesso.
3: È una vittoria più che emblematica, strategica, e non nasconde la sua soddisfazione Jordan Bardella, presidente di un Rassemblement National uscito rinforzato dalle urne dei grandi elettori, costituiti essenzialmente da sindaci e consiglieri comunali, ma anche di regione e di dipartimento.
4: Ces résultats marquent une étape supplémentaire dans l'enracinement du Rassemblement National, et c'est aussi évidemment une étape supplémentaire pour l'élection présidentielle et l'élection de Marine Le Pen dans quelques mois.
3: Per Bardella, dunque, il successo al Senato costituisce non solo il radicale delle idee dell'estrema destra nel paese, ma anche una tappa cruciale verso la conquista dell'Eliseo il prossimo anno, con Marine Le Pen, che continua a volare nei sondaggi, in testa sia in prospettiva del primo turno che del secondo, da cui uscirebbe vincitrice sia contro il candidato centrista Edouard Philippe che contro l'avversario diretto dell'estrema sinistra Jean-Luc Mélenchon, raccogliendo fino al 69% dei suffragi. Nel frattempo il Rassemblement National, con almeno 15 senatori, inclusi i fuoriusciti della destra tradizionale, per la prima volta nella sua storia può costituire un gruppo anche nella Camera Alta e così intervenire nella gestione dell'ordine del giorno, nelle commissioni permanenti e soprattutto nei dibattiti, in un Senato dove la maggioranza resta saldamente in mano alla destra repubblicana, i socialisti si mantengono come secondo gruppo e fa il suo ingresso per la prima volta anche il partito di estrema sinistra di Mélenchon, che però, ancor prima di esprimere soddisfazione per il risultato ottenuto, in un comunicato ha preso di mira la sinistra moderata, accusandola di ostacolarne l'ascesa e confermando così le profonde divisioni del blocco progressista in vista delle presidenziali.
0: In Serbia il presidente Aleksandar Vučić ha rassegnato ieri sera le sue dimissioni e lo ha fatto per partecipare in qualità di candidato primo ministro alle elezioni legislative che si terranno nel paese tra poco meno di un mese, il 25 ottobre. Vučić ricopriva la carica di capo di Stato dal 2017 ed era il suo secondo e ultimo mandato. Una mossa, quella che ha appena compiuto, per poter restare ai vertici della politica, come

0: ci spiega il nostro collaboratore dai Balcani, Giovanni Vale.
1: Aleksandar Vučić non è più il presidente della Serbia. Ieri sera, in un discorso pubblico, il capo di Stato ha annunciato le sue dimissioni con circa 8 mesi di anticipo sulla fine del mandato prevista per il maggio 2027. Vučić, al potere dal 2014, prima come premier, poi come presidente, non lascia però la politica, anzi punta alla guida del governo. Il suo nome sarà infatti in cima alla lista dei candidati del suo partito progressista serbo alle elezioni parlamentari anticipate del 25 ottobre. La lotta è solo all'inizio, ha detto ieri sera Vučić ai suoi sostenitori accampati davanti al palazzo del Parlamento. L'ex presidente ha assicurato di voler far campagna come un uomo comune, ha detto, assicurando di essersi procurato un camioncino e un camper per girare il paese. La realtà è più prosaica: Vučić era arrivato al suo secondo mandato da presidente e non poteva ricandidarsi, per questo ha scelto di spostarsi sulla poltrona di primo ministro. Le elezioni che lo aspettano tra poco meno di un mese sono però le più difficili da quando è arrivato al potere. A sfidare l'SNS, il partito di Vučić, ci sarà la lista degli studenti, sulla quale è confluita buona parte dell'opposizione. La lista è l'espressione politica del movimento studentesco che da quasi 2 anni tiene sotto scacco il paese dopo che nel novembre 2024 la pensilina della stazione di Novi Sad, appena ristrutturata, è crollata facendo 16 morti. Mentre la campagna elettorale accelera, la carica di capo di Stato passa ora ad interim alla presidente del Parlamento, Ana Brnabić, mentre entro 3 mesi si dovrà votare anche per il nuovo capo dello Stato.
0: E con questo è tutto per il radiogiornale. Ora c'è lo sport. Buon ascolto e buon pomeriggio.
2: Lo sport con Progel, software per la gestione dei salari e delle risorse umane. Progel.ch.
3: Buongiorno, ben ritrovati da Patrick Locatelli. Prosegue la Nations League di calcio. Oggi sono 2 le partite della Lega A, Belgio-Francia, che sarà la nostra diretta su RSI La 2, dalle 20.45 alla stessa ora anche Turchia-Italia, nazionali che sono partite con una sconfitta. Domani invece a Glasgow, ad Hampden Park, la nazionale svizzera proverà a consolidare il primo posto in classifica nel gruppo 1 della Lega B, di fronte a una Scozia che sfrutterà certamente la spinta del proprio pubblico.
4: Solitamente in casa che la Scozia dà il meglio di sé, basta ascoltare l'intensità con cui il pubblico di Hampden Park canta nel prepartita Flower of Scotland, l'inno nazionale, per capire il perché. Alzi la mano chi non ha la pelle d'oca per quella che è davvero un'esperienza da vivere sul posto, almeno una volta nella vita. Non basta però una delle tifoserie più appassionate e al contempo simpatiche in assoluto per fare una grande squadra. Scozia, tornata al mondiale la scorsa estate dopo addirittura 28 anni di assenza grazie ad un clamoroso 4-2 in rimonta alla Danimarca proprio ad Hampden Park, impreziosito da una rovesciata di McTominay, subito diventata leggenda, ma poi eliminata in Nord America per quella che è un'autentica maledizione già al primo turno, come nelle 8 precedenti partecipazioni. Sabato Lubiana, spesso fermata dalle parate di Oblak, non è però andata oltre lo 0-0. Al debutto del belga Sébastien Pocognoli in panchina, 39enne chiamato a preparare la squadra per non fallire l'europeo casalingo del 2028, dopo aver fatto bene soprattutto l'anno scorso quando ha portato l'Union Saint-Gilloise alla conquista del titolo. È partito in Slovenia con un 3-4-1-2 sulla carta piuttosto offensivo, orfano ovviamente di McTominay, appena tornato al lavoro col Napoli dopo l'intervento chirurgico per una lieve aritmia cardiaca, ma che ha qualità soprattutto a metà campo grazie a Robertson, Gilmore, Ferguson e McGinn. Un avversario comunque alla portata dei nostri, anche se il ruggito sulla nota del Flower of Scotland spesso mette in soggezione.
3: Servizio dell'inviato Omar Gargantini, vigilia di Scozia-Svizzera e vigilia anche di un altro turno del campionato di hockey. Domani l'Ambripiotta, secondo in classifica, riceverà la Gottardo Arena e la Davos. Il Lugano invece cercherà a Langnau di abbandonare l'ultimo posto. Sulle ultime, dalle due piste, ci ragguaglia Paolo Laurenti.
5: Partiamo da Lugano, sarà Cupari lo straniero che salterà un turno, infatti Thomas Mittel, secondo quanto visto in allenamento, dovrebbe schierare 2 stranieri in difesa, il che vuol dire ci sarà il reintegro di Dahlström che farà coppia con Ebischer. In difesa rientra anche Ghebe, che dovrebbe assumere il ruolo di settimo difensore, mentre non si è allenato Brian Zanetti. Come assenti sono ancora sia Simeon sia Henry. Per quanto riguarda l'attacco, l'allenatore svedese difesa dei bianconeri ha messo mano a tre linee su quattro, mantenuta intatta la solita Sanford-Fazzini canonica, poi Shore al centro di Lixer e Olson, Bertaggia spostato con Türkauf e Innala, mentre la quarta sarà Tanner, Alexi Peltonen e Marco Zanetti, probabilmente Morini tredicesimo, e in porta potrebbe anche esserci il debutto di Joren van Poelberghe, ma evidentemente in allenamento non si capisce quale sarà il portiere titolare. Alla Gotardo Arena si dovrebbe invece confermare la stessa formazione che ha espugnato la Corner Arena sabato scorso. Anche oggi non si è presentato sul ghiaccio con la squadra il finlandese, nonché capocannoniere del campionato, Robby Järventie, acciaccato, ma ricordiamo che non si era allenato nemmeno prima delle ultime due sfide dei bianco-blu contro Zurigo e contro Lugano, nelle quali il finlandese è stato comunque abbastanza protagonista in positivo. È da stabilire dunque solo quale portiere farà cadere la scelta a Jussi Tapola, se confermare Filip Wytrych oppure tornare a schierare Gilles Sen. Studio.
3: Grazie Paolo. Infine con David Conti scopriamo quali saranno i temi del nostro magazine Tempi Supplementari.
6: Parleremo anche noi di nazionale svizzera in attesa dell'impegno di domani, una nazionale che oltre al caso Giacca e Dembolo sta vivendo una fase di transizione tra qualche ritorno al 100% di Amdouni e di Sanchez e qualche novità, vedi Atekame, Brijki e Boteli. Proprio là davanti chissà che non ci si ritrovi ad avere addirittura abbondanza dopo anni in cui in attacco sono scarseggiate qualità e alternative. Svizzera senza Embolo e Giacca, mondiali di ciclismo senza Pogacar. L'assenza dello sloveno ha equilibrato i valori con un appuntamento iridato in bilico fino alla fine. Ciclismo che tra sei anni, nel 2036, sconfinerà in India dopo l'esperienza peraltro riuscita in Africa, in Ruanda. Questi, insomma, Patrick, in grandi linee i temi di questa sera dopo Gregioni Sera verso le 19:10.
3: E grazie dunque anche a David Conti. Per lo sport per il momento è tutto. Buona giornata.

Rete 1. Notizie in lingua facile. Ieri in Svizzera ci sono state le votazioni e la popolazione ha detto chiaramente no alle due iniziative. 7 persone su 10 hanno bocciato le proposte in tutti i cantoni. La prima iniziativa era sulla neutralità svizzera e chiedeva di prendere le distanze da paesi in guerra o dagli eserciti coinvolti. 51 persone su 100 in Ticino hanno detto no, così come 66 persone su 100 nel Canton Grigioni. La seconda iniziativa era sull'alimentazione e chiedeva di aumentare la produzione di alimenti in Svizzera. 68 persone su 100 in Ticino hanno detto no, così come 75 persone su 100 nel Canton Grigioni. Sono andati a votare 47 svizzeri su 100. C'erano anche delle proposte cantonali. Nel Canton Grigioni si votava sul diritto di voto ai giovani di 16 anni. 67 persone su 100 e tutti i comuni hanno bocciato la proposta. L'unico cantone in cui i giovani di 16 anni possono votare resta Glarona. Nel Canton Ticino 54 persone su 100 hanno bocciato il progetto Fortezza di Bellinzona, che voleva valorizzare i castelli di Bellinzona con 19 milioni di franchi. Oggi in Parlamento a Berna si parla di un tema importante, cioè degli accordi tra la Svizzera e l'Unione Europea. Questi accordi si chiamano bilaterali 3. Il Consiglio degli Stati discute di questi accordi per i prossimi 3 giorni, perché il tema è complicato. Alla discussione partecipano almeno 5 dei 7 consiglieri federali. La scorsa notte la Russia ha attaccato l'Ucraina. Gli attacchi sono stati forti e hanno colpito molte parti dell'Ucraina, in particolare la capitale Kiev e la periferia di Kharkiv. Gli attacchi hanno ucciso e ferito molte persone. La polizia della Gran Bretagna ha arrestato 5 persone. Sono sospettate di aver voluto fare un attentato, ovvero un attacco violento, alla base militare RAF di Fairford. In questa base ci sono aerei militari degli Stati Uniti e gli aerei partono da qui per andare in guerra in Iran. La polizia sta facendo delle indagini per capire se queste persone hanno legami con l'Iran.

0: Al San Gottardo sulla 2 in direzione nord, tra Quinto e Rolo ci sono code di circa 3 km, attese di almeno 30 minuti. Vi avvisiamo che la corsia Cupra è aperta e si trova a destra per accedere ai passi e anche all'uscita di Airolo, mentre l'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria. Nella direzione verso sud invece tra Vassen e Göschenen ci sono code di circa 2 km attese di una ventina di minuti. E invece a Zurigo ci sono code per lavori sulla 1 tra Efreticon e Wallisellen in direzione di Berna. Buon pomeriggio, ben ritrovati. Io sono Carlotta Moccetti, questa è La Consulenza. Oggi vogliamo parlare di disagio giovanile, chiedendoci proprio ma che cosa sta accadendo ai nostri ragazzi. Insomma, lo sappiamo, sono nativi digitali, sono cresciuti con internet, vivono praticamente con lo smartphone in mano, comunicano in tempo reale con tutto il mondo. Eppure molti giovani confessano di sentirsi soli, sono fragili, si sentono sotto pressione. E quindi fenomeni tipo l'ansia, gli attacchi di panico, la depressione e a volte persino i disturbi alimentari possono portare anche a un ritiro sociale. Il disagio psicologico tra gli adolescenti e i giovani adulti è diventato uno appunto dei grandi temi del nostro tempo. Ma che cosa si nasconde dietro a questo malessere? Stiamo assistendo alla nascita di nuove psicopatologie o di nuove forme di sofferenza legate a una società che corre troppo veloce rispetto ai loro ritmi? E perché il passaggio dall'adolescenza all'età adulta sembra oggi più difficile che mai? Ne vogliamo parlare con un esperto, il professor Michele Mattia. Lui è psichiatra, psicoterapeuta. Buongiorno dottore.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Lei è anche il presidente di ASI Ad Hoc, l'associazione della Svizzera italiana per i disturbi ansiosi, depressivi e ossessivo compulsivi, quindi questo è veramente uno dei punti che vi preoccupa anche, no?
1: Sì, sicuramente ha detto bene, il disagio giovanile è una delle aree di maggiore interesse oggi e di maggiore preoccupazione, anche perché le nuove generazioni esprimono una maggiore fragilità ed esprimono una maggiore difficoltà anche a trovare una loro strada. È vero anche che sono all'interno di una società che negli ultimi anni è diventata più fragile, è diventata più delicata, è diventata più difficile. Si sono persi i punti di riferimento che nel passato erano strutturali, da una parte magari erano fin troppo statici o schematici, ma davano alcune sicurezze. Oggi siamo in una fase di cambio estremamente veloce di quello che erano le dinamiche della società, e forse questo è uno degli elementi. Il cambio è così veloce che le nuove generazioni non riescono ad immergersi in questo cambio e si trovano perse e in qualche modo spaesate, andando alla ricerca di nuove fonti di riferimento che spesso pensano di trovare all'interno della virtualizzazione dello schermo, in quello che spesso definiamo un'illusione della nuova realtà.
0: Beh, anche noi adulti siamo vittime sicuramente di questi cambiamenti, della perdita di alcuni punti di riferimento fissi. È vero che però il ragazzo in questo suo importante passaggio dall'età in cui è bambino, adolescente, diventa un giovane adulto, ha ancora più bisogno di noi, di punti fermi e di modelli.
1: Sì, abbiamo effettivamente diverse aree di interesse, quello che lei ha appena detto, ovvero sia quanto l'adulto anche rischia di perdersi all'interno di queste nuove tecnologie, di come queste nuove tecnologie stanno prendendo forma rapidamente su tutta la nostra vita e su tutto quello che noi facciamo. Sono delle tecnologie che hanno un fascino incredibile ed è lì la parte più difficile, proprio quella di riuscire a resistere a questo fascino. Considerato che gli adulti hanno difficoltà a farlo, ecco che gli adolescenti hanno ancora di più un impatto sulla loro crescita. Non dimentichiamo che il nostro cervello fino ai 25-30 anni deve ancora strutturarsi completamente nella sua crescita maturativa, e che durante l'adolescenza c'è un fenomeno che è il cosiddetto fenomeno della potatura dei neuroni in eccesso. È un po' come se vogliamo avere è una vigna e dove dobbiamo sfogliare le foglie per far sì che poi i grappoli d'uve possano maturare. Se questo processo non viene in qualche modo attuato in modo strutturato, il rischio è che si possano creare delle disfunzioni di crescita proprio a livello neurocognitivo, e su questo poi abbiamo tutto l'impatto susseguente a livello emozionale, delle ansie, depressione, dei disturbi timici, ansiosi e dei disagi di cui noi parliamo oggi.
0: Beh, insomma, diciamo che negli ultimi anni si parla sempre più spesso di disagio giovanile, lo si sente un po' in tutti gli ambiti. Se lei, professore, dovesse scattare una fotografia dei giovani d'oggi, quale immagine ci restituirebbe?
1: Ma forse l'immagine proprio della frammentazione e della fragilità. Forse questa è l'immagine del disagio dei giovani, perché sono frammentate all'interno di un io che non è più un io definito, è un io diffuso all'interno dei social, all'interno dei vari social di cui loro hanno accesso, quale parte dell'io all'interno del social, quale parte dell'io all'interno di loro stessi. Quindi spesso vivono una proprio frammentazione di queste diverse identità. Parliamo oggi di identità diffusa, cosa che prima dei social era poco presente. L'identità diffusa è un'identità di per sé frammentata, è un'identità di per sé fragile. Quindi il senso della fragilità, che poi è, se vogliamo, la fragilità della società in essere, forse è questo quello che emerge maggiormente quando noi parliamo del disagio giovanile.
0: Io ricordo i nostri numeri di telefono in modo che poi gli ascoltatori da casa possano insomma interagire con noi, sia magari scrivendo anche delle opinioni, dei pareri, o ci possono parlare anche delle loro esperienze, oppure chiaramente potete approfittare della presenza di Michele e Mattia proprio per porre qualche domanda. Allora, se volete chiamare, il numero di telefono è lo 0848 030808. Se invece preferite spedirci il vostro messaggino WhatsApp, potete farlo allo 076 321 11 13. Possiamo partire, magari non è una novità, sicuramente il nostro pubblico l'ha sentito dire tante volte, dal periodo del Covid, dove questi ragazzi che si sono visti rubare anche un pochettino il loro tempo, le loro relazioni, l'uscire di casa, lo stare con gli amici, frequentare la scuola, per la prima volta hanno dovuto davvero connettersi, erano già dei ragazzi iperconnessi, ma questo è stato là e forse non si è più fatto retromarcia.
1: Sicuramente il Covid è stato il catalizzatore di tutto questo. Sono lieto che lei abbia posto la riflessione sul Covid, su quel periodo che sembra che non ci sia mai stato, ma in realtà c'è stato ed ha avuto un impatto estremamente importante sui giovani in modo particolare, e questo ha creato una conseguenza, perché in quel periodo gli adolescenti del 20, 21, 22 sono stati gettati all'interno degli schermi, dove lo schermo serviva per la scuola, serviva per le attività didattiche, ma serviva anche per tutto altro, e è stata autorizzata in una modalità assolutamente supportiva da parte di tutta la società, ma con gli effetti collaterali importanti, perché ci sono dei ragazzi che da loro non si sono più differenziati da quelle abitudini, che hanno sviluppato un senso di solitudine, hanno sviluppato un senso di ansia sociale, hanno sviluppato una difficoltà enorme nell'entrare in rapporto in presenza. Prima del Covid noi non avremmo mai detto in presenza, no? Oggi sembra quasi che sia eccezionale quando siamo in presenza come oggi, no? Fondamentalmente. Allora eravamo sempre in presenza ed era raro essere online. Ecco, adesso si è completamente capovolto il paradigma della società, che è una società che sta viaggiando molto online e sempre meno in presenza, e i giovani adolescenti sicuramente hanno avuto un impatto significativo modificando le loro abitudini. E sappiamo quanto è difficile poi uscire anche da abitudini profondamente disfunzionali, laddove tutto viaggia sempre di più all'interno degli schermi.
0: Beh, si sono sentiti rubare anche momenti importanti, ragazzi. Io ricordo in quel periodo ho parlato con tanti giovani, hanno dovuto rinunciare, per esempio. Agli adulti potrebbe sembrare anche una cosa piccola, banale, no? Ma a festeggiare un 18esimo, un 20esimo, non c'erano feste, si era chiusi in casa, non si poteva nemmeno uscire al parco con una tortina a incontrare gli amici. C'è chi ha dovuto rimandare per mesi la tanto aspettata patente, non si poteva andare a fare i corsi, non si poteva uscire con il maestro a guidare. Sono quelle tappe che hanno segnato la nostra vita, che noi ce le ricordiamo anche con un sorriso. Uno magari banalizza dicendo cosa sarà mai, è stato solamente tutto rimandato, invece in alcuni casi ha segnato profondamente.
1: Anche perché sono degli atti mancati che non ritornano più. Il diploma del liceo, il diploma dell'apprendistato.
0: C'è chi non ha potuto fare la maturità. Un anno, proprio nel pieno della crisi, erano state date le maturità senza aver sostenuto gli esami, no?
1: E non aver potuto festeggiare e concludere un percorso comunque importante, non aver potuto festeggiare l'inizio, per esempio, dell'università, aver dovuto mettere in sospeso tutte le attività anche sportive e anche l'attività proprio di vita quotidiana, di socializzazione, non aver potuto sperimentare anche le prime frustrazioni relazionali, no? Con i primi approcci un po' più amorosi. E sono tutti una serie di eventi della propria vita che non ritornano più, perché sono proprio di quegli anni. Quindi non è stato rimandato, è stato tolto via. Questa è la differenza, perché non possiamo più recuperare quegli anni in quella modalità, con quell'età, con quell'esperienza emozionale, con quell'emozione di quando si hanno 15, 16, 17, 18 anni o 20 anni. Sono esperienze che hanno profondamente modificato la crescita di molti giovani, non di tutti, ma di molti giovani sicuramente. E quando incontriamo un giovane con un disagio, non dobbiamo dimenticarci di quel periodo lì, perché è stato uno dei periodi che ha creato un trauma della crescita.
0: Magari possiamo chiedere proprio ai nostri ascoltatori se hanno vissuto con i loro ragazzi, allora adolescenti, quel periodo, che cosa li ha colpiti, cosa hanno osservato, cos'è la cosa che è mancata di più ai loro ragazzi. 076 321 1113, poi se ci mandate appunto le vostre opinioni proveremo ad analizzarle. Diciamo, dottore, comunque che l'adolescenza è sempre stata comunque una fase complessa, no? Che rende i ragazzi molto fragili. Che cosa li rende diversi oggi?
1: Beh, sono cambiati tanti elementi. È la prima volta da quando noi ricordiamo del mondo moderno che i rapporti si sono modificati, non sono più fra gli esseri umani, fra le persone, ma c'è un intermediario potentissimo che è il dispositivo tecnologico, che è lo smartphone. Senza per questo in qualche modo avere un giudizio negativo dello smartphone, perché può aiutare tantissimo per tantissimi elementi, ma laddove si è creata questa iperconnessione, e con un'iperconnessione che progressivamente ha portato a creare sempre di più delle realtà alternative, spesso molto illusorio, perché quello che è postato sui social è veramente quello che una persona vive? È veramente quello che lui o che lei è? O è una rappresentazione per far parte di quel grande teatro di cui parlava già Shakespeare più di 200 anni fa? E allora dobbiamo essere dei personaggi piuttosto che essere noi stessi? Quindi entriamo in una dimensione proprio un po' più profondo dell'io. Quindi la presenza di questo grande mondo alternativo a quello delle relazioni, dove tutti noi possiamo perderci e creare nuove realtà dentro le quali non sappiamo spesso più neanche ritornarci più indietro, perché ne viviamo quello che sono le conseguenze negative. Nel momento in cui, per esempio, non so, si fa il photoshopping, no? Quindi a un certo punto io ho questo viso, ho la mia età e sul social ho 20 anni di meno, divento giovanissimo, no? Bellissimo, fantastico, e non sono io. chi sono io realmente. Spesso è proprio la crisi identitaria che porta il giovane a entrare all'interno di una situazione più depressiva, più della solitudine, più dell'ansia, più dell'angoscia, più del ritiro sociale in se stesso. La mancanza dell'abitudine a incontrarsi porta la difficoltà proprio a farlo. Sempre di meno si parla per telefono, ci si scrive, perché parlarsi vuol dire che l'altro deve rispondere immediatamente. Lo scritto vuol dire che l'altro ha un minuto, due, tre, cinque, anche di più per poter rispondere. Quindi viene meno questa capacità di riuscire a gestire anche le frustrazioni delle emozioni.
0: Ecco, un ascoltatore ci scrive proprio questo, dice: sì, certo, iperconnessi, però con la messaggistica. Mio figlio non fa più le sane lunghe telefonate che facevamo noi una volta, e persino quando io lo chiamo mi dice: papà, scrivimi.
1: Sì, questo è stato uno dei più grandi cambiamenti a livello giapponese. L'ultima ricerca dell'anno scorso dicevano che il 40% degli adolescenti non si parla più per telefono, basta, non esiste. Sempre di più anche qui da noi, perché attraverso la messaggistica io prevengo una possibile frustrazione del no dell'altro immediato, della voce dell'altro che potrebbe modificarsi, potrebbe diventare più sostenuta, più diretta, più aggressiva, più flebile, più fragile. Sono tutte delle emozioni queste. Nella messaggistica ci sono le parole che veicolano altri tipi di contenuti. Ed è proprio questo uno degli elementi che emerge nel disagio giovanile: evitare il contatto reale, immediato, nelle relazioni con gli altri.
0: Quindi una volta si diceva ai ragazzi del giorno d'oggi non sanno più gestire le emozioni, non sanno più ricevere i famosi no, adesso si va oltre, non sanno gestire l'emozione dell'altro, il cambiamento della voce. Quindi
1: tutto quello che fa parte della comunicazione non verbale, ma che ha un impatto sull'emozione di ognuno di noi, è uno degli elementi che sta diventando più difficile e più complesso. Ed ecco che c'è il comportamento di non affrontare più la situazione. In realtà dovremmo ricominciare ad affrontare la relazione diretta, ma questo dovrebbe essere fatto in primis all'interno del sistema familiare, perché il sistema familiare stesso dovrebbe cercare di ridurre al minimo quello che è il veicolo dello smartphone nella relazione familiare. In quante famiglie lo smartphone è presente sempre, a pranzo, a cena, durante il weekend, addirittura si mandano i messaggi da una camera all'altra piuttosto che uscire dal letto e parlarsi, per esempio. Quante famiglie devono interrogarsi sui propri comportamenti che senza volerlo inducono nella giovane questo tipo di circuito di abitudine eccessiva che può portare poi in alcune situazioni alla dipendenza da questi comportamenti?
0: Beh, sicuramente noi adulti siamo arrivati dopo, nel senso chi come noi non è più giovanissimo, non è un nativo digitale, veniva magari all'inizio anche un po' urtato dai comportamenti dei figli, degli amici più giovani che erano tutto il tempo col telefonino in mano. Poi adesso, se si fa il mea culpa, ci si rende conto che anche noi siamo stati catturati da certi comportamenti, dallo schermo, che può essere comunque molto attrattivo, no? È difficile dire di no anche per noi, quindi involontariamente diventiamo anche dei modelli negativi. Chissà quanti tra il pubblico magari sono stati in vacanza, oppure semplicemente una sera si esce tutti a mangiare una pizza e noti nel tavolo di fianco la famiglia dove tutti e quattro sono assorti con il naso nel telefono e non si parlano. Scommetto che l'hanno visto tutti.
1: Lo vediamo tutti, ognuno di noi dovrebbe cercare almeno di non essere modello di questo. Lei ha detto bene, lo schermo dello smartphone è affascinante e ci cattura potentemente, ha dentro una forza magnetica notevole, per cui dobbiamo ogni volta pensare al comportamento che stiamo facendo, perché lo smartphone, che è stato costruito in un modo chiaro, no, per creare dipendenza, anche le ultime denunce in America contro Meta piuttosto che altro dicono questi elementi, è un mezzo dove noi non vediamo l'orario. Quando noi utilizziamo lo smartphone è piccolissimo l'orario, quindi non lo vediamo. lo possiamo portare dappertutto sempre, 24 ore in ogni spazio, in ogni luogo. Quindi il fascino che crea dentro c'è di tutto, qualsiasi tipo di realtà che noi possiamo immaginare e anche oltre, è all'interno. Quanto la nostra mente riesce a filtrare e a selezionare tutte le immagini che ci sono senza farsi sovraccaricare e farsi completamente condizionare. Crea tutta una serie di rapporti con la persona, lo smartphone, dove le notifiche che arrivano regolarmente tengono connesse la persona allo smartphone, non possono disconnettersi. I giochi che ci sono, ogni giorno bisogna giocarci perché altrimenti si perde un qualcosa, non so poi neanche cosa alla fine, ma si perde qualcosa. Quindi c'è una dimensione dove dobbiamo domandarci per quale motivo succede questa cosa qui. C'era Skinner, che filosofo americano, diceva che la schiavitù peggiore è quando la persona non pensa di essere schiava. Quindi dobbiamo domandarci: quanto noi utilizziamo un dispositivo come lo smartphone, se siamo schiavi, in latino addictus era lo schiavo, quindi siamo dipendenti, o se lo sappiamo utilizzare?
0: Beh, io credo che più o meno tutti abbiamo questa impostazione sul nostro telefono, per cui alla fine della settimana ci arriva un resoconto e dice: questa settimana hai passato una media di X ore al telefono. Io sinceramente, quando le vedo, tutte le volte rimango di stucco e mi dico: ma come, non è possibile, no, non è vero, io non sto così tanto al telefono ogni giorno. E alzi la mano a casa chi non si meraviglia. Lei, dottore, si meraviglia del suo resoconto?
1: No, il paradosso è che ci meravigliamo, ma poi ne siamo consapevoli che dobbiamo fare qualcosa oppure no? Oppure entriamo all'interno della stessa metafora del pacchetto di sigarette. La sigaretta uccide, crea il tumore, intanto la persona la compra, tanto succede a qualcun altro, non succede a me. Quanto entriamo nell'autoconsapevolezza? Perché uno dei rischi maggiori è che poi banalizziamo il problema. Lo relativizziamo? Perché tanto non ci sta succedendo. È un virus lento questa cosa qui, molto lento.
0: Allora, ci stanno arrivando diversi messaggi. Per esempio Fabio dice: buongiorno, chiaramente un tema interessante, sono pure io dell'idea che il mondo dei social abbia modificato le abitudini di molti giovani. Nelle città si assiste, a mio avviso, a un maggiore impatto in merito. Vi sono comunque ancora molti giovani interessati ad altro. Comunque noi genitori dovremmo essere in grado di capire, analizzare, aiutare, gestire in questo ambito i nostri giovani, perché sono il nostro valore per il futuro. Ecco, qui apre un capitolo enorme, quindi cosa possono fare i genitori?
1: Beh, sicuramente Fabio apre questo capitolo e dice anche altre due cose interessanti: il fatto che dove c'è un'agglomerazione, gli agglomerati, il rischio è maggiore, mentre quando viviamo in campagna piuttosto che vivere all'interno delle colline, degli altopiani, il rischio è più basso perché siamo più in contatto con la natura. Cosa possiamo fare?
0: Che poi magari, per paradosso, uno si dice: vive in campagna, magari non può vedere gli amici così facilmente, deve magari uscire, prendere il bus, il motorino, spostarsi, andare a incontrarli, mentre invece in città io rotolo dalla scala, esco in strada e trovo gli amici.
1: Da una parte sì, dall'altra parte in città noi viviamo spesso in appartamenti e proviamo a pensare il classico palazzo in una città, quante persone si conoscono fra di loro e si salutano realmente. Paradossalmente, più siamo nei palazzi più siamo lontani. Quando siamo all'interno di un posto al di fuori, quindi in campagna, in realtà abbiamo un contatto maggiore con la natura, siamo più affascinati dal piacere di stare insieme alla natura, e questo ci dà moltissimo e ci sostituisce spesso questa iperconnessione. I genitori possono fare molto, innanzitutto essere modelli di riferimento costruttivi e maturativi, non parlare con i propri figli di non utilizzare lo smartphone laddove loro stessi lo utilizzano. Il modello vuol dire che dobbiamo essere modelli fino in fondo, non dobbiamo raccontare una storia, noi ne facciamo un'altra, e se il figlio dice: ma perché papà tu lo utilizzi? Io lo utilizzo per lavoro. No, attenti che gli adolescenti d'oggi sono comunque molto acuti, le cose le capiscono molto velocemente e quindi dobbiamo essere modelli, dobbiamo parlare con gli adolescenti. Non è sufficiente dire adesso io ti tolgo il telefonino perché sono tuo padre, ma bisogna cercare di consapevolizzarli di cosa vuol dire effettivamente il sovrautilizzo del telefonino, il sovrautilizzo dello smartphone, non l'utilizzo adeguato perché noi tutti ormai lo utilizziamo, ma non possiamo farne a meno, ma il sovrautilizzo in modo tale che il ragazzo o la ragazza incomincia ad avere una percezione delle conseguenze e lì può incominciare a entrare in un nuovo stile di vita. Tutto ciò che invece è inibito a priori senza una consapevolezza in realtà non fa altro che aumentare il circuito di dipendenza.
0: Ci ascoltiamo i Coldplay e poi continuiamo a leggere i messaggi dei nostri ascoltatori.

0: Oggi con il professor Michele Mattia, che è psichiatra e psicoterapeuta, stiamo parlando di disagio giovanile e ci stiamo proprio chiedendo che cosa sta accadendo ai nostri ragazzi, perché queste nuove generazioni iperconnesse, che poi hanno la possibilità di sapere, di leggere molto più di una volta, in realtà poi si isolano, sono a tratti anche solitari, soffrono proprio di solitudine, dottor Mattia.
1: Uno dei grandi temi oggi, questa iperconnessione che ci rende fondamentalmente soli, perché l'iperconnessione è sempre attraverso uno schermo, non è attraverso una persona direttamente. E come dicevamo prima, laddove perdiamo le abitudini a relazionarci e a vivere l'emozione con gli altri, il rischio è che questo porta a un'area di solitudine interiore. E laddove l'io che passa all'interno dell'immagine dei social, dove tutti possono vedere, è un io diverso da quello che sento dentro di me, questo ci porta a una solitudine, laddove è difficile parlare, per esempio, oltre che con i pari, ma soprattutto anche con gli adulti, la difficoltà di interagire anche con i propri genitori, dove magari spesso c'è un linguaggio diverso, un linguaggio laddove viene a mancare l'ascolto profondo e permettere all'altro di esprimersi senza giudizio, senza commenti, senza dire ma te l'avevo detto io, no? Senza dire stai sbagliando tutto. Ma è una delle parti più delicate oggi riuscire ad avere una comunicazione che sia di ascolto comunicativo. E l'adolescente, che ha un suo mondo comunque interiore, è un subuglio, perché nell'adolescenza, nel passaggio da quando era bambino prepubere al passaggio di quando è nella pubertà, quindi all'interno anche degli ormoni, della sessualizzazione, quindi con nuove modalità relazionali, e che ha bisogno di un linguaggio diverso da parte dell'adulto, se non lo trova si chiude all'interno del proprio io, portando poi a sviluppare delle problematiche di ansia sociale, di depressione, in alcuni casi anche di aggressività. Non dimentichiamoci che è un'altra area complessa oggi del mondo che stiamo vivendo.
0: Beh, sicuramente in questo momento all'ascolto abbiamo praticamente solo adulti, ragazzi giustamente sono a scuola, sono al loro lavoro se sono apprendisti, però appunto rivolgendomi proprio a voi adulti dico, quante volte poi guardando il vostro smartphone, noi siamo molto presenti sui social, quindi apriamo Instagram, Facebook, WhatsApp, le storie, vediamo le fotografie degli altri, le vacanze, la cena, la festa, fanno le foto con gli amici. Io che in quel momento non ho fatto quelle cose, penso, ah ma questo è sempre in giro, quello fa vacanze ogni momento, guarda lui a cena tutti i fine settimana, e io provo tutta una serie di emozioni. Possiamo immaginare un ragazzo a vedere questi mondi perfetti, queste immagini che arrivano dai loro coetanei, si possono sentire ancora più frustrati di noi?
1: Sì, questi mondi apparentemente perfetti, no? Questi mondi che sono patinati, che sono modificati, sicuramente ha difficoltà enorme all'adulto a rimanere all'interno della propria storia, del proprio mondo, perché dentro di noi esistono quei neuroni che ci hanno spiegato, i neuroni a specchio, no? Quello di vedersi nell'altro, in qualche modo anche imitare l'altro. Ma dovrebbe esistere anche uno sviluppo di una maturità nostra che ci permette di rimanere nel qui ed ora con noi stessi. I giovani hanno difficoltà maggiore perché comunque sono alla ricerca della propria identità, della propria struttura maturativa, che in un mondo fragile che di per sé è già frammentato all'interno dell'adolescenza rischia di aumentare questa frammentazione adolescenziale. E per quello che ritorno a sottolineare l'importanza di mantenere una relazione attiva all'interno del sistema familiare e, laddove è possibile, sempre di più all'interno del sistema scolastico, rinforzare tutte quelle attività che sono attività di relazione, perché è nella relazione che noi possiamo crescere molto.
0: Allora, un'ascoltatrice ci scrive: buongiorno, interessante, ma perché non lo chiedete direttamente ai giovani che cosa hanno perso e non agli adulti? Beh, voi chiaramente vedete regolarmente i ragazzi.
1: Sì, noi vediamo ragazzi, andiamo anche nelle scuole, parliamo anche con i giovani, parliamo con i docenti, quindi quello che dice l'ascoltatrice è assolutamente importante. Bisogna recuperare una comunicazione più attiva con i giovani a livello della società in generale, ma ogni famiglia lo può fare con il proprio giovane in casa, con il proprio figlio, la propria figlia, con il proprio ragazzo, che sia in crisi o non in crisi, sviluppare sempre di più delle aree proprio comunicative, e dobbiamo proprio in qualche modo avere la priorità di questo. Durante la settimana ci dovremmo dare tempo per poterci parlare in famiglia. Questo è il primo fondamentale, diciamo, punto di partenza, perché la famiglia è la micro società che poi rischia di specchiarsi nella macro società. Quindi se la micro società funzionasse sempre meglio, aiuterebbe anche la macro società e viceversa.
0: Maruska ci scrive: buongiorno, ho due figli adolescenti senza particolari problemi, a parte quelli tipicamente normali dell'adolescenza, e con cui ho un bel rapporto. Ciò che però riscontro in generale è una mancanza di motivazione, di entusiasmo, di iniziativa, di energia e soprattutto senso critico. Sento in continuazione: sono stanco, non ho voglia, non mi interessa, e soprattutto boh, anche quando chiedo loro un'opinione o propongo cose che gli interessano. Inoltre non vedono amici al di fuori della scuola, è vero, scrivono in continuazione, ma c'è poco contatto reale. Ho più energia io a 50 anni che loro, emette la faccina che piange. Pur non avendo particolari problemi, sono preoccupata.
1: Beh, dà un'immagine della società d'oggi, di giovani che magari non sono in crisi di crescita evolutivi, ma che hanno perso lo stimolo e gli interessi per quello che succede. Laddove abbiamo accesso a pressoché a tutto, si riduce quello che è il desiderio delle cose, si riduce anche l'impegno e la motivazione. Il rischio è proprio di entrare in un circuito demotivante, poiché tutto è apparentemente possibile e tutto è illusorio, e quindi diventa ancora più difficile. Laddove invece nell'esperienza delle generazioni passate, per raggiungere degli obiettivi bisognava andare all'interno di un circuito del sacrificio, ecco che oggi è sempre meno presente questa parte del sacrificio e anche poi della gratitudine. Il giovane si sente in qualche modo più perso di una volta, proprio perché la società si è modificata. Pensiamo per esempio al livello formativo, quante nuove formazioni quasi infinite si sono create, e laddove poi queste formazioni portano a cosa? Portano ad entrare in un mondo del lavoro anche qui sempre più frammentato, sempre con meno sicurezze, o ci portano su qualcosa che effettivamente ci dà poi uno stimolo?
0: Un ascoltatore o ascoltatrice ci dice: buongiorno, grazie per la trasmissione. Provo una brutta sensazione quando per strada, in auto oppure a piedi, incontro delle mamme con passeggini che invece di essere con i loro bimbi in interazione visiva o comunicativa hanno il loro sguardo fisso sul cellulare, sorridono, parlano con chi non è presente e dimenticano così la presenza e il bisogno di socializzare dei loro bambini. E aveva scritto un po' di tempo fa, quindi adesso ripuntualizza dicendo: provo a immaginare quella solitudine interiore appena nominata dal professore di quei bambini nei passeggini descritti appunto da me nel messaggio precedente.
1: È fondamentale pensare che l'interazione con i propri figli debba essere sempre presente, e sono questi i momenti dove dobbiamo entrare in relazione anche con lo sguardo, con il viso, perché il bimbo cerca poi il genitore, la genitrice, e quella ricerca è una ricerca di costruzione di una relazione, di costruzione già di un'identità personale. L'identità incominciamo a costruirla già da quando siamo molto piccoli, quindi non possiamo pensare che guardare lo schermo per magari dei minuti o delle ore e il bimbo è lì che noi lo portiamo a passeggio, Questo vuol dire che non dobbiamo entrare in relazione. La relazione dobbiamo sfruttarla ogni momento, in ogni possibilità.
0: Beh, chiaramente arrivano anche dei pareri non sempre, insomma, che concordano con quanto detto. C'è chi chiede se non stiamo generalizzando un po' troppo, c'è chi dice, insomma, ascoltando la trasmissione ho quasi l'impressione che il telefonino con tutto quello

0: Sicuramente, come dicevamo prima, quando noi parliamo del disagio giovanile non parliamo di tutta l'adolescenza, parliamo di quell'adolescenza che è all'interno di quest'area di disagio, di difficoltà, e all'interno di questo sicuramente lo smartphone è una concausa molto significativa, e tutto quello che c'è all'interno. Come spesso riflettiamo, lo smartphone non viene giudicato negativamente, lo smartphone è un elemento che noi, se lo utilizziamo bene, ci dà tantissimo, per cui lungi da far passare il messaggio che lo smartphone è l'oggetto negativo, ma può diventare un profondo oggetto negativo laddove non è utilizzato nel modo adeguato.
1: Beh, insomma, ci sono alcuni disturbi psicologici che sono al giorno d'oggi riconosciuti, che si manifestano con una frequenza forse maggiore tra gli adolescenti. Sto parlando dell'ansia, degli attacchi di panico, lei ha citato prima anche la depressione, non dimentichiamo i disturbi alimentari. È vero che tutti questi disturbi sono sempre esistiti, sono aumentati?
0: Sicuramente c'è un aumento dei disturbi d'ansia, dei disturbi depressivi. Le ricerche sono molto chiare da questo punto di vista. Nelle giovani generazioni un aumento significativo, tant'è vero che anche qui in Ticino le fasce di età che cercano maggiormente aiuto a livello psicologico sono quelle dai 15 ai 25 ai 30 anni, e questo la dice lunga un po' sul bisogno che c'è. Quindi sono aumentate, sono molto più presenti, li riconosciamo molto meglio, li seguiamo di più, siamo più in grado anche di seguirlo. I giovani sono più sensibili. La parte positiva della pandemia è che c'è stata una destigmatizzazione del pregiudizio di andare dallo psicoterapeuta o dalla psichiatra, quindi si va molto più facilmente, ma non per nulla, non sono terapie di comfort, sono terapie effettive fino in fondo. Quindi sì, c'è un aumento dell'incidenza della prevalenza di questi disagi, di queste psicopatologie, legate molto a quello che stiamo dicendo, a un rapporto che diventa sempre più esclusivo con le nuove tecnologie, sempre meno inclusivo delle relazioni.
1: Beh, abbiamo tanti papà, mamme, nonni all'ascolto. Quali sono i campanelli d'allarme quando magari intervenire e pensare di farsi aiutare?
0: Beh, sicuramente il primo campanello d'allarme è laddove c'è un cambiamento del comportamento del giovane. Quindi il giovane che incomincia a parlare di meno, per esempio il giovane che incomincia a essere più ritirato in camera, il giovane che incomincia ad essere meno presente all'interno della relazione con gli altri, per esempio a cena piuttosto che stare tutta la cena incomincia ad andare via prima, il giovane che incomincia ad avere delle difficoltà maggiori a livello scolastico, il ragazzo o la ragazza che incomincia a diventare anche un po' più tesa, un po' più nervosa, un po' più inquieta, un po' più ribelle, che incomincia ad avere dei disturbi del sonno, per esempio, questo è un altro elemento, che ha difficoltà ad andare a scuola al mattino. Tutti questi cambiamenti sono cambiamenti che dobbiamo percepire e dobbiamo mettere in evidenza e affrontare direttamente, ma non con una modalità del giudizio o della punizione, ma dell'accoglienza e dell'ascolto.
1: Ha parlato del ritiro sociale, diciamo che forse questa può essere definita un po' una psicopatologia tra virgolette nuova rispetto al passato.
0: È una psicopatologia che emerge sempre di più, perché il ritiro sociale nel passato era senza il dispositivo, adesso è col dispositivo, un nuovo tipo di ritiro sociale, dove il ragazzo apparentemente, la ragazza pensa di non essere in un ritiro sociale perché ha tutte queste finestre sul mondo. In realtà non ha nessun tipo di rapporto più, ma è proprio una illusione dei rapporti. È una delle forme di sofferenza maggiore oggi che abbiamo, insieme all'ansia, perché l'ansia di perdere il telefonino, di non avere più il cellulare, ce l'hanno già molti adulti, quindi questo è un primo elemento. Forse anche noi qui al nostro tavolo abbiamo l'ansia di perdere il nostro cellulare perché abbiamo dentro tutto, non possiamo più accedere a nulla. Ma all'interno degli adolescenti è ancora di più, è ancora più importante, perché è diventato, come dicono alcuni ricercatori, una propagine dell'io, dove diventa quasi impossibile. Quanti litigi ci sono anche nelle famiglie, proprio rispettivamente al cellulare? E qui ci si pone anche la domanda: quando dobbiamo dare il cellulare in fondo ai nostri ragazzi?
1: Qui apriremo una nuova consulenza, dovremmo ripartire dalle 13.0.

0: zero, ma chiaramente torneremo sul tema. Il problema è che a volte forse i genitori non sanno nemmeno esattamente che cosa fanno i ragazzi nelle loro camerette con lo smartphone in mano. Chiaro, nulla di grave, ma intendo non sanno se sono connessi, se parlano con gli amici, se guardano video, se scrivono messaggi. Entra tutto un po' così nella banalizzazione.
1: Sì, questo è un altro elemento di cambiamento della società, quello che lei ha appena detto. La società storicamente era una società dove la famiglia stava insieme tutta la sera e si andava a letto nella propria camera al momento in cui avevamo terminato di vedere la tele piuttosto che di comunicare o di parlarsi assieme. Oggi ogni membro della famiglia ha la propria stanza dove si ritira e si ritira con il proprio schermo, che può essere tablet, smartphone o altro. Quindi questo è già un esempio di come la società è cambiata, di come si sono frammentate le relazioni. In questa situazione diventa ancora più difficile riuscire a sapere quello che succede all'interno del rapporto fra l'adolescente e lo schermo. Cosa va a cercare? Va a cercare semplicemente il fatto di scrollare, quindi scrolla tutta sera. Perché è diverso come noi utilizziamo lo smartphone. Se io utilizzo lo smartphone per vedere dei video lunghi, quindi che siano dei video interessanti, musica piuttosto che documentari, oppure dei video educativi o delle serie, è diverso che utilizzarlo scrollando in continuità. Perché lo scrollare in continuità è quello che crea una dimensione di impatto negativo sulla mente dell'adolescente, ma anche dell'adulto. In adolescente, come abbiamo visto, ci sono problemi a livello della maturità, dello sviluppo cerebrale. Quindi è la modalità con cui noi utilizziamo lo smartphone che cambia anche l'impatto, per non parlare poi anche delle posizioni che non sono più anatomiche e che lì abbiamo un'altra problematica di cui oggi non ne parliamo.
0: No, oggi abbiamo provato a riflettere un pochettino, come dicevamo, sul tema cosa sta davvero accadendo ai nostri ragazzi. Torneremo sul tema, abbiamo visto suscita interesse, però se qualcuno volesse approfondire proprio questo venerdì, voi come Associazione della Svizzera Italiana per i Disturbi Ansiosi, Depressivi e Ossessivo-Compulsivi, l'ASI ad hoc, avete organizzato un seminario.
1: Sì, è un seminario annuale che abbiamo organizzato al Teatro Sociale dell'Organizzazione Sociopsichiatrica Cantonale a Mendrisio, dove verrà un esperto, che è Giulio Beltramini di Trento, un esperto proprio della psicopatologia, delle nuove psicopatologie nei giovani, che sicuramente illustrerà in un modo molto più ampio. Il seminario è aperto agli specialisti, ma anche alle persone interessate in questo campo.
0: Quindi dalle 9 alle 17 al Teatro Sociale di Mendrisio bisogna iscriversi, si può presentarsi.
1: Si può andare sul sito dell'associazione ASI ad hoc, c'è l'iscrizione. Poi, se uno non si iscrive prima, può presentarsi direttamente al momento in cui noi inizieremo il convegno.
0: Perfetto, grazie mille Michele Mattia.
1: Grazie molto, grazie per l'invito.
0: Noi ci vogliamo sentire domani, se avete voglia. Io vi auguro buon pomeriggio.

0: Una manciata di secondi e sono le 14. In studio Lino Bini, giro di vita in Ticino dopo la massiccia sottrazione di dati sulla possibilità di consultare online informazioni sui proprietari delle targhe dei veicoli. Dal 1 novembre infatti l'elenco sarà trasferito su un nuovo sito, iAutoIndex, che già oggi serve una quindicina di altri cantoni. Per fare delle ricerche gli utenti dovranno iscriversi e il servizio sarà a pagamento, ce ne parla Gian Robiani.
1: Niente più consultazione gratuita, niente più possibilità, questa è la speranza di aggirare il sistema con dei bot, dei robot digitali addestrati per raccogliere dati. L'elenco pubblico delle targhe ticinesi, preso di mira da una sottrazione automatizzata su larga scala di dati emersa in settembre, verrà trasferito. E verrà trasferito sulla piattaforma eAutoIndex, che già oggi serve altri 15 cantoni. Per poter accedere alla banca dati bisognerà iscriversi con una mail e per ottenere il nominativo che si nasconde dietro a una targa bisognerà pagare. Basterà una carta di credito o Twint. Quanto costerà? Lo abbiamo chiesto a Giambattista Pron, che è aggiunto capo della sezione della circolazione.
2: Il costo della singola interrogazione è un franco. C'è una distinzione se i dati sono pubblici o meno. Se i dati dovessero essere oscurati, il costo sarebbe solo di 20 centesimi, mentre se la ricerca dovesse dare esito negativo sarebbe gratuita.
1: Si vuole dissuadere dunque i malintenzionati a utilizzare i dati delle targhe, malintenzionati che poi possono usare questi dati per delle truffe. A seguito appunto della sottrazione di dati avvenuto in settembre, l'appello alla popolazione è sempre lo stesso. Fate attenzione alle truffe. Diffidate da lettere, email o SMS che richiedono pagamenti urgenti o fanno riferimento a multe, tasse di circolazione, controlli tecnici o anche pedaggi esteri.
0: Sia il piano di sviluppo dei trasporti pubblici 45, elaborato dal ministro dei trasporti Rösti, ma con più risorse per le infrastrutture ferroviarie esistenti e per la loro manutenzione. Questa in sintesi è la linea sostenuta dai principali attori del settore nell'ambito della consultazione avviata dal governo. La domanda è in continua crescita in Svizzera, dove uno spostamento su quattro avviene proprio con i mezzi pubblici, ha ricordato Fabian Schmidt, presidente dell'Unione dei Trasporti Pubblici, nel corso di una conferenza stampa a Berna, che ha visto seduti allo stesso tavolo rappresentanti delle FFS e di altre realtà del comparto. Comparto preoccupato per la possibile mancanza di fondi per realizzare i cantieri in programma nel prossimo futuro. Positivo è pure il parere del Consiglio di Stato ticinese, che in una nota parla di passo nella giusta direzione, pur ritenendo il progetto di Berna ancora insufficiente per rispondere alle esigenze del Ticino. Governo cantonale che ricorda limiti e lacune a sud delle Alpi, in particolare per la crescente pressione sulle infrastrutture ferroviarie ed autostradali e con gli agglomerati al collasso. Per questo Bellinzona chiede alla Confederazione interventi concreti definiti indispensabili e urgenti, come il collegamento autostradale Bellinzona-Locarno, per il quale è stato prospettato un nuovo rinvio. Per la cronaca regionale, l'ex municipale di Bissone, Vladimiro Bernardi, intende impugnare la sentenza con la quale è stato condannato a 5 anni e mezzo di carcere e a una pena pecuniaria sospesa di quasi 6.000 franchi. Il 56enne, difeso dall'avvocata Sandra Xavier, ha infatti inoltrato l'annuncio di appello. La Corte delle Assise Criminali, presieduta dal giudice Amo Spagnamenta, lo ha ritenuto colpevole di tentato omicidio e incendio intenzionale per l'aggressione compiuta nel novembre del 2025 ai danni di un suo inquilino di Melano e per il rogo appiccato pochi giorni più tardi in un garage. Fino a questa sera, così come anche domani, in tutto il paese è previsto tempo generalmente soleggiato, con qualche possibile velatura soprattutto oltre Alpe.
3: Nel canton Berna la A16 è chiusa in direzione di Bien tra la galleria del Taubenloch e Bözingenfeld a causa di un veicolo in fiamme. Al portale sud della galleria del San Gottardo, tra Quinto e Airolo, ci sono code di circa 4 km e attese di 40 minuti in direzione di Lucerna. La corsia Cupra è aperta mentre l'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria. Al portale nord tra Vassen e Göschenen ci sono code di circa 2 km e attese di 20 minuti in direzione del Ticino. Infine in Engadina ci sono code per lavori tra Vinadi e Martina in direzione di Davos. Buon pomeriggio da Francesca Margiotta, sono le 14:04 ed è lunedì, un lunedì di luce, che voglio cominciare con una poesia corta. Se la poesia ancora non è entrata nella vostra giornata, ce la porto io, anzi ce la porta Alda Merini, con queste belle parole: tutto ciò che dona bellezza non può essere spiegato con le parole, è qualcosa di così assoluto che merita soltanto di essere vissuto. Oh, un bel inizio di luce col quale voglio darvi il ben trovato in questo appuntamento di passaggi che ci porterà fino alle 16:30 con una varia proposta, talmente varia che sarà divertente ascoltare cose così diverse e continuare poi ad ascoltare lo stesso tema che si snoda nel corso dei prossimi giorni. Quindi sì, parleremo di voci lontane nel tempo, parleremo di voci che hanno cantato cose straordinarie, sì, parliamo tanto di voci con le voci dei nostri colleghi, parleremo di voci che hanno saputo portare nel cinema una grande magia e parleremo anche di storie e di oggetti. Questo con le canzoni e una capatina anche a Zurigo, perché c'è il Film Festival e come non andare a vedere che cosa sta succedendo, soprattutto chi c'è. Ecco, perché chi c'è? È questa la domanda che si fanno tutti i fotografi quando arrivano, un po' già lo sanno, però se appaiono facce nuove, tanto meglio. Iniziamo con Il vento nei capelli di Christopher Cross. Non tanto nei capelli di Christopher Cross, che mi sa che c'è una leggera carenza, però nei capelli di tutti noi.

Il vento nei capelli è una categoria dell'anima, è quella cosa che possiamo percepire tutti quando, per esempio, con una canzone così o con la canzone che vi fa sentire in quella maniera lì, voi vi sentite un po' epici. Che incediate con il carrello della spesa con aria fiera, che guidiate una moto col casco e quindi niente vento nei capelli, tra l'altro, oppure che andiate su qualsiasi mezzo di trasporto minimo, anche i pattini e rotelle, che ogni tanto vivono dei momenti di revival, ogni tanto li vedo in giro, certi individui col pattino a rotelle, e poi mi rispariscono. Era Christopher Cross con le seconde voci di Michael McDonald. E finalmente una buona notizia, è una notizia in realtà che è buona da diversi anni e riguarda il buco nell'ozono, quello fatto, insomma dichiarato un bel po' di anni fa, che non è un vero buco nel cielo, è una zona in cui lo strato di questo gas che protegge come una pellicola tutto il nostro pianeta diventa più sottile. L'ozono è un filtro naturale, blocca quasi tutti i raggi ultravioletti più pericolosi del sole, quindi quando diminuisce una quantità maggiore di raggi UV raggiunge la superficie della Terra, e dunque del buco nell'ozono si è parlato quale fonte di danni, per esempio alla nostra pelle. Maggiore è il buco nell'ozono, è un maggiore il rischio per noi di sviluppare patologie legate ai danni del sole su di noi, sulla nostra pelle, ma anche i danni alla natura, come il rallentamento della crescita di alcune piante, la riduzione della produttività agricola, il danneggiamento del fitoplancton, cioè quei piccolissimi organismi che vivono vicino alla superficie del mare e sono la base di molte catene alimentari, per non parlare di danni ambientali di altro tipo. Beh, ma la notizia buona dov'è? Che il 2025 è stato un anno in cui il buco nell'ozono sopra l'Antartide è stato tra i più piccoli degli ultimi decenni. Perché continuano a misurarlo, e lo misura l'Organizzazione Meteorologica Mondiale e dice che è stato l'anno scorso il quarto o quinto anno meno in cui il buco è stato meno esteso dal 1992. Iniziate in quell'anno lì le osservazioni sistematiche dei periodi di maggiore assottigliamento. Invece per il secondo anno di fila sia la superficie sia la profondità di questo buco sono risultate molto inferiori alla media. È dunque un bel segno, ripetiamo, perché lo strato di gas ozono ci protegge dai raggi ultravioletti più dannosi del sole, grazie protocollo di Montreal, perché grazie soprattutto a questo protocollo, accordo internazionale, che abbiamo eliminato progressivamente i clorofluorocarburi, sostanze che erano nei frigoriferi, nelle schiume, in molti prodotti industriali, e sì, nella lacca che negli anni 80 ci mettevamo sui capelli come se non finisse, non dovesse mai finire la bomboletta. Adesso io uno scherza, però contribuiva anche quella che conteneva CFC, e dopo un po' hanno smesso di metterci dentro questi gas. Naturalmente il buco nell'ozono non fa la stessa cosa ogni anno, ha delle dimensioni che dipendono anche dalle condizioni meteorologiche, dai movimenti dell'atmosfera, quindi le variazioni possono esserci anche indipendentemente dalle nostre emissioni di gas, ma anche da una stagione all'altra. Però è una tendenza positiva, la prendiamo con gioia, ci rallegriamo, perché secondo l'Organizzazione Meteorologica Mondiale potrebbe tornare a livelli precedenti il grande deterioramento passato e dentro pochi decenni. E dunque quando tra paesi si collabora a ridurre davvero le sostanze dannose, anche un problema planetario può cominciare a guarire.

lanciatissimi che hanno passato l'estate tra lidi e concerti sulla sabbia, sulla spiaggia, nelle arene, così, Elodie come molti altri che hanno allietato l'estate di chi ha potuto permettersi i biglietti, perché ormai sappiamo una cosa, che i biglietti per i concerti sono sempre più costosi. E allora è arrivato il Metropolitan di New York, l'Opera Metropolitan e non il museo, che sta regalando migliaia di biglietti a persone che altrimenti non potrebbero permetterseli per assistere a spettacoli di diverso tipo. Il Consiglio Comunale, in collaborazione con il Metropolitan Opera di New York, ha deciso che in ogni stagione saranno 70.000 i biglietti estratti tramite sorteggio da regalare ai newyorkesi, quindi noi non possiamo contarci. Normalmente solo circa un terzo dei biglietti costa meno di $100, capite la difficoltà. Per una persona che ha una vita, diciamo, normale o magari anche un po' sotto la media, la difficoltà o l'impossibilità di andare ad assistere alla bellezza, che comunque fa sempre bene all'anima. Invece saranno disponibili anche biglietti gratuiti per tutti i settori, a parte i posti in piedi. L'ha detto il sindaco di New York, Zoran Mamdani, due punti: l'arte non dovrebbe essere riservata a chi se la può permettere. Beh, l'intento è buono, poi vedremo se questa iniziativa, che si chiama Opera for All, cioè l'opera per tutti, funzionerà e potrà elargire così tanto. Comunque il Metropolitan Opera è uno dei teatri più famosi del mondo, è in piena Manhattan al Lincoln Center. Se qualcuno di voi è mai stato a New York riconoscerà benissimo questo edificio ben visibile, anche perché è stato tante volte ripreso anche nel cinema. Il sindaco di New York ha anche annunciato, perché uno dice vabbè, se l'opera non ci interessasse tanto, bene, biglietti gratuiti o scontati per eventi come gli spettacoli di Broadway e il torneo di tennis US Open. Questa è una bella iniziativa del comune, però è notevole.

0: La meraviglia di Amy Winehouse qui su Rete 1 alle 14.21. È tempo di tornare indietro e riascoltare le voci del passato. Lo facciamo ogni pomeriggio più o meno a quest'ora attraverso Tracce, che è questo contributo che prepara per noi Sara Tognola e che ci riporta a sentire le voci dei protagonisti di diverse storie. Ecco, per questa settimana Sara si è fatta ispirare dalla piazza, che se devo pensare alla piazza penso al classico modo di dire, la vita di piazza, no? Che vuol dire la possibilità di stare a fare capannello, a chiacchierare in una piazza magari di un piccolo paese. Le piazze protagoniste delle grandi manifestazioni, le manifestazioni di piazza in cui la gente scende per far sentire un messaggio, le piazze per fiere e mercati. La piazza ha ancora un sacco di accezioni diverse, è veramente un luogo di tutto, un luogo che racconta la storia anche di grandi eventi, come in questo caso anche di un evento molto triste.
1: Tracce.
2: Ci sono piazze che attraversiamo quotidianamente senza fermarci, piazze dove ci si dà appuntamento, dove si festeggia, si protesta, si aspetta qualcuno. E poi ci sono piazze che entrano nella storia, luoghi che da semplici spazi cittadini diventano simboli capaci di custodire memorie, emozioni e frammenti di vita collettiva. Questa settimana a Tracce ci fermeremo proprio in alcune piazze, piazze reali e simboliche che nel tempo hanno raccontato qualcosa di molto più grande delle loro dimensioni. Cominciamo da Milano e da una piazza il cui nome è diventato sinonimo di una ferita ancora viva nella memoria. Piazza Fontana. È il 12 dicembre 1969 quando una bomba esplode nella sede della Banca Nazionale dell'Agricoltura. 17 morti, decine di feriti. Una strage che segna l'inizio di una stagione oscura della storia italiana e che ancora oggi interroga la coscienza civile del paese. Nel documento che ascolteremo, tratto da una trasmissione di Rete 2 di Sabrina Pisu realizzata nel 2024, ritroviamo voci, testimonianze e riflessioni che tornano su quella giornata e sul lungo percorso di ricerca della verità.
3: Sono stato purtroppo uno dei primi a entrare nella banca, perché arrivavo da Roma alla stazione, ho preso un taxi, il tassista mi dice che in Piazza Fontana era scoppiata una caldaia. Allora io gli dico: no, non mi porti a casa, mi porti in Piazza Fontana. Piazza Fontana c'era qualche poliziotto, qualche carabiniere, ma non di più.
4: Il giornalista Corrado Staiano è stato tra i primi ad entrare nella Banca Nazionale dell'Agricoltura di Piazza Fontana a Milano il 12 dicembre del 1969, pochi minuti dopo l'esplosione della bomba.
3: Sono entrato e sono stato dentro la banca 10-20 minuti, un quarto d'ora. Una esperienza terribile che non dimenticherò mai nella vita. La banca squarciata, dei pezzi di testa, di gambe, di piedi, di tutto rotto. Io guardavo allibito, timorito, fino a che mi hanno buttato fuori. A un certo momento sono arrivate le autorità. Sono andato a casa, sono stati giorni terribili.
4: 17 morti, 88 feriti. Sono passati 55 anni. I nomi delle vittime sono scritti sulla targa all'ingresso, sotto il nome della banca, un luogo che non è come gli altri. Quel 12 dicembre del 1969 è un venerdì. Sembra un giorno di lavoro come gli altri, racconta Fortunato Zinni, sopravvissuto alla strage, allora impiegato della banca, dove ci siamo incontrati.
5: Mentre tutte le altre banche del paese chiudevano alle 4, qui alle 4 si iniziava la cosiddetta borsa degli agricoltori, un mercato degli agricoltori. C'erano 150 persone, occupavano anche il corridoio d'ingresso. Ero in piedi, c'erano delle sedie di legno attorno a questo tavolo ottagonale. Sotto il tavolo era pieno di borse. Contrattavano, gesticolavano come si fa in questi casi. Alla fine, quando finivano di discutere, si giravano e cercavano me, perché io dovevo garantire il loro contratto. Loro si stringevano la mano e io con il gesto della spada, cioè col taglio della mia mano destra, scioglievo questa stretta di mano e sancivo la fine delle loro contrattazioni e registravo su un modulo della banca che cosa avevano contrattato e chi doveva avere e chi doveva ricevere.
4: Il 1969 è un anno di grandi tensioni. Attentati che non avevano causato vittime si erano verificati nei mesi precedenti a Milano e in altre città italiane. È il cosiddetto autunno caldo, animato dalle grandi lotte degli operai, che rivendicano salari migliori e più diritti e tutele nelle fabbriche. Quell'11 dicembre Fortunato Zinni lascia il grande salone per recarsi al piano superiore, pochi secondi prima dell'esplosione.
5: Io ero il presidente della commissione interna, ero il sindacalista di riferimento e quindi mi hanno detto: guardi che ti aspettano perché devi firmare il comunicato del risultato dell'assemblea. E quindi dico ai due agricoltori: aspettate qui che torno subito, vi do la ricevuta e andiamo a prendere un caffè.
4: Una volta al piano superiore apre la finestra per dire ai suoi clienti di aspettarlo, chiude la finestra e appoggia le spalle al vetro. Sono le 16:37 minuti e la bomba esplode. 7 chili di tritolo contenuti in una borsa lasciata sotto al tavolo ottagonale.
5: Proprio in quel momento, come mi sono appoggiato, ho sentito un grande boato e poi buio. Noi tutti abbiamo assistito a dei fuochi artificiali. Quei colpi finali senza luci che scoppiano nel buio e ricade poi un silenzio, e questa è l'impressione che ho avuto io. Il grande lampadario a gocce che scendeva dal lucernario è andato in mille pezzi, come sono andati in mille pezzi queste vetrate, che hanno ferito parecchia gente. Io non mi sono fatto un graffio perché il vetro esploso sulle mie spalle, quindi non ha potuto ferirmi.
4: Fortunato Zinni scende subito nel grande salone.
2: Da Piazza Fontana a Piazza del Dolore e della Memoria ci sposteremo domani in una piazza molto diversa, una piazza illuminata questa volta da migliaia di persone e da parole di pace e di fratellanza rimaste nella storia.
1: Passaggi.

0: Ron canta per questa notte che cade giù e invece io penso, speriamo che il collegamento non cada giù. Alessandro Bertoglio, ci sei?
1: Sì, ci sono, speriamo che non cada, perché sennò si fa male anche il collegamento.
0: Ti sento bello lontano in compenso adesso che ti ho collegato.
1: Beh, sono a Zurigo.
0: È vero, beh, non lontanissimo.
1: 200 passa chilometri.
0: Ecco, parliamo del Zurich Film Festival che è in corso, se ne sta parlando in questi giorni. È probabilmente l'appuntamento cinematografico più importante della Svizzera, dimmi se sbaglio.
1: Allora, dobbiamo fare un paio di precisazioni. L'appuntamento più importante ovviamente è il Festival del Film di Locarno.
0: Giusto.
1: Per il cinema svizzero sono le giornate di Soletta, però questo è quello che raccoglie numericamente il maggior numero di VIP internazionali e di film di primissima visione che sono pronti a decollare per gli Oscar, quindi sì, è importantissimo.
0: Ecco, hai detto, senti, io voglio parto già con la cosa calda. VIP internazionali che si possono incontrare e che si possono intervistare, come è capitato a te?
1: Sì, beh, non è la cosa più semplice del mondo, perché comunque devi passare dagli uffici stampa, però se il distributore del film ti nomina, perché adesso funziona così, devi essere nominato dal distributore del film che reputa interessante rilasciare alla tua testata un'intervista, allora li puoi incontrare, se no li vedi sfilare sul tappeto, che qui è verde per motivi ecologici, non è rosso.
0: E tu, però sabato hai incontrato un artista, un attore che io adoro, attore e regista che io adoro, che è John Turturro.
1: Esatto, ho avuto questa fortuna, era insieme al regista del suo film, che tra l'altro è stato presentato a Berlino, The Only Pickpocket in New York, la storia praticamente di un borseggiatore che, dal momento che adesso la gente in tasca non ne ha più di soldi, di monetine, di contanti, così, facendo una dei suoi magheggi si imbatte in una chiavetta che poi dopo gli procurerà parecchi problemi. È una bellissima storia che ci permette anche di ragionare sul rapporto fra la delinquenza del passato, quella del presente, i borseggiatori che sono un po' ladri gentiluomini, se vuoi, anche se comunque delinquono. E insomma, Turturro è un gran bel personaggio.
0: E lui com'è? Com'è stato?
1: Ammetto, se avessi trovato un guanto da bowling me lo sarei fatto firmare.
0: Certo.
1: Però non sono riuscito a trovarlo prima dell'intervista, e lui è squisitissimo, non parla italiano, o meno qualche parola la dice, però non se la sente di gestire un'intervista. Però insomma, capisci di aver di fronte uno che è 40 anni che fa cinema e che ama alla massima potenza una megalopoli come New York, alla quale è legato a doppio filo, e insomma quando tu gli parli di New York gli si accendono gli occhi, anche se è 60 anni che ci vive.
0: Hai citato Jesus, il personaggio che interpretava nel Grande Lebowski, giusto per dirlo a chi magari non avesse colto. E tu hai detto si illumina quando si parla di New York, grande metropoli. Zurigo è una grande città, certo non paragonabile a New York, ma durante questo film festival che atmosfera si respira in città?
1: Allora, quest'anno fa caldissimo, sembra ancora estate, per cui è pieno di gente in giro, il che non vuol dire che poi dopo vadano a riempire le sale, anche perché uno dei problemini dello Zurich Film Festival è che se tu non hai un invito e vuoi andare a una proiezione di gala, che sono quelle dove c'è il cast del film, che non è necessariamente Turturro, può essere anche uno dei film del concorso e tutto, i prezzi vanno dagli 80 ai 120 franchi, che tu capisci che per due ore e mezza al cinema non è che siano proprio economici.
0: È tanto, sì.
1: E comunque c'è tantissima gente sul tappeto verde, a seconda degli orari ci sono tantissimi.
0: Ecco, adesso c'è lì, aspetta, fermati un secondo, è passata la metropolitana, Alessandro, ti sento dei...
1: Il tram, sì.
0: Ecco, lo so che la metropolitana a Zurigo non c'è, era una cosa molto newyorkese. Oggi ti sento veramente
1: per
0: con tanto disturbo.
1: Zurigo?
0: Sì.
1: Per chi conosce Zurigo, io sono a Bellevue, praticamente passa un tram ogni 7 secondi.
0: Sì, è vero.
1: Quindi...
0: Chiuditi insieme al signore che aziona il cambio dei binari. Comunque, parliamo di film un attimo. Parliamo un attimo dei film che hai visto, che sono risultati particolarmente graditi al pubblico in sala o che la giuria già trova interessanti.
1: Ma allora, il concorso è abbastanza relativo qui allo Zurich Film Festival, perché non è la cosa più importante. Ce ne sono due di concorsi, uno per i film normali e uno per i documentari, però in realtà il grosso del festival sono i film fuori concorso, quindi quelli con i grandi ospiti internazionali. E fra questi hanno colpito molto il pubblico, io ne ho già un po' accennato venerdì, I Play Rocky, che è la storia di come Stallone ha convinto tutta la produzione a dargli il ruolo di Rocky, per il quale lui aveva scritto la sceneggiatura e tutto, e è veramente stratosferico il film, è piaciuto veramente a tutti. Poi il film d'apertura, che è quello che racconta la storia della conquista della vetta dell'Everest. E io faccio un piccolo spoiler, anche perché dura un secondo e mezzo, è proprio la prima scena, si vede l'Everest sorgere da dietro una collina, la macchina da presa si muove e vedi sorgere l'Everest ed è una cosa magica. Poi abbiamo visto The Debut con Julianne Moore, che è una delle premiate di quest'anno, ed è la storia di una casalinga un po' disperata, nel senso che il rapporto con il marito è veramente sotto lo zero, che decide di fare l'attrice teatrale e ha uno scontro dialettico molto bello per tutto il film con il regista di questa pièce, che deve andare in scena per 3 giorni soltanto, però lei ci si dà anima e corpo, arrivando anche un pochino ad esagerare. Julianne Moore straordinaria, si parla di Oscar per lei, però secondo me con i film di quest'anno e con gli attori che li hanno interpretati dovrebbero dare 37 Oscar a pari merito.
0: Ecco, non sarà facile, soprattutto non sarà così, conoscendo quello che succede di solito, a meno che quest'anno non stravolgano tutto. Ma agli Oscar mancano ancora molti mesi. Intanto io ti lascio, Alessandro, che cosa hai in programma per i prossimi giorni? Ricordiamo quando termina magari e dove si può. Io ho guardato semplicemente il sito per vedere il programma delle proiezioni, è ZFF come Zurich Film Festival.ch. Ma i tuoi programmi di
1: .com.
0: .com, giusto. Ma i tuoi programmi di giornalista?
1: Allora, i miei programmi di giornalista sono oggi andare a vedere tra poco, tra una mezz'oretta, 111 Echoes from Halifax, che è la storia del volo della Swissair che è caduto partendo dal Canada per tornare a Zurigo con il suo carico di morti, ed è una storia di fiction però raccontata attraverso le figure di chi aveva dei parenti a bordo, di chi lavorava per la Swissair e tutto. Diciamo è un grounding però con una cosa molto più tragica dal punto di vista delle perdite di vite umane.
0: Umano, certo.
1: Poi un paio di altri film da qui a stasera e domani si riparte.
0: Grazie mille Alessandro, ci riaggiorneremo, ti auguro buon lavoro, devi prendere il tram, non perderlo mi raccomando, anche se ne passano spesso.
1: Certo, non l'ho già preso, adesso solo a piedi.
0: Ok, allora buona camminata, buona estate zurighese, ciao Ale.
1: ciao.

0: Un anno fa usciva il suo disco, esattamente il 26 settembre del 2025, e quest'ultimo anno è stato un anno davvero di record per questa cantante che si chiama Olivia Dean e che ha fatto di tutto, soprattutto è diventata una vera e propria celebrità nel mondo della musica. Questa era Baby Steps. Una vera celebrità nel mondo della musica è lui che andiamo ad ascoltare adesso. E perché lo facciamo? Perché parliamo di Fabrizio De André, lo dico subito perché questo sarà sicuramente un momento di grande gioia per i suoi fan, per chi lo ha tanto amato e per chi lo ama ancora adesso. Celebriamo l'uscita del suo ultimo album, era il 1996, insieme a Isabella Visetti e al suo ospite che proprio su Anime Salve ha scritto un libro. Oh,
1: 30 anni fa, nel settembre del 1996, usciva Anime Salve, l'ultimo album di Fabrizio De André. Raccoglie 9 canzoni scritte da De André con Ivano Fossati. De André prevalentemente i testi, Fossati la musica.
2: Che bell'inganno sei, anima mia, e che bello il mio tempo.
1: Un album indimenticabile, analizzato e celebrato, che però contiene ancora qualcosa di misterioso, qualcosa di inesplorato, tratto che forse distingue tutte le creazioni artistiche che sanno attraversare il tempo. E c'è un nuovo libro dedicato a questo album, si intitola Le anime salve di Fabrizio De André, una poetica dell'emarginazione. L'ha pubblicato Carocci Editore e l'ha scritto Jan Gaggetta, ricercatore universitario che si occupa di poesia contemporanea e poesia dialettale ticinese. In queste pagine è confluita parte della sua tesi di dottorato dedicata proprio ad Anime Salve, uno studio svolto tra l'Università di Friburgo e l'Università degli Studi di Siena, dove presso la biblioteca è depositato l'archivio Fabrizio De André. Un libro che ricostruisce le fonti di ispirazione di De André, il metodo di lavoro del cantautore, la genesi dei suoi testi.
3: Tra memoria e non basta ancora.
1: Jan Gaggetta, partirei dalla collaborazione tra De André e Fossati. Come nasce?
4: L'idea di una collaborazione fra i due risale alla metà degli anni Ottanta. Era appena uscito l'album Crese le mani di De André. Fossati lo ascolta in anteprima, ne rimane affascinato come tutti, e i due parlano della possibilità

0: canzone insieme, album che sarà Anime Salve. All'inizio degli anni 90 i due si trovano in vari luoghi, in varie case, soli per alcune settimane a lavorare senza un collaboratore, soltanto loro due, uno di fronte all'altro, appunto in solitudine, per provare a scrivere queste canzoni, scrivere il testo e le musiche. Quando le canzoni sono in qualche modo scritte, bisogna andare in studio di registrazione, iniziare a lavorarci. E a quel punto Fossati decide di abbandonare il progetto, di lasciare le canzoni nelle mani di De André, che allora chiama Piero Milesi, un musicista che mi è scomparso da qualche anno, che collabora con De André e in pratica arrangia e produce insieme a lui le canzoni. Fossati però non esce del tutto di scena, tant'è che verrà richiamato a cantare insieme a Fabrizio De André in due canzoni, Acumba, una canzone anche questa in dialetto genovese, e proprio Anime Salve, la canzone che dà il titolo all'intero album.
1: Anime Salve è una canzone programmatica che delinea il progetto complessivo dell'intero album, un album definito dallo stesso De André come un inno alla solitudine. Ma la solitudine in questa canzone ha un'accezione positiva perché è una condizione di libertà, libertà di osservarsi, di dialogare con la propria anima e di vivere il proprio tempo.
0: Dobbiamo considerare che De André, per sua stessa missione, ha sempre preferito lavorare su degli album a tema, sui cosiddetti concept album, cioè degli album con una forte idea di fondo attorno alla quale, potremmo dire, le canzoni si dispongono e le canzoni cercano di interrogare, di declinare questo tema centrale in vari modi, attraverso vari personaggi o attraverso varie situazioni narrative. Anime Salve pure ha un tema centrale di fondo che ritorna costantemente in tutte le canzoni e questo tema è la solitudine, la condizione di solitudine o di emarginazione. Tutti i personaggi di Anime Salve, i personaggi che abitano le canzoni del disco, stanno in qualche modo cercando una propria personalissima via per la salvezza, attraversando momenti di difficoltà, di solitudine o di emarginazione. La canzone Anime Salve è in qualche modo il momento più positivo dell'album, la canzone più serena e più felice, che racconta di uno stato di solitudine in qualche modo scelto o comunque vissuto serenamente. E questa serenità della canzone la si percepisce in vari modi all'ascolto. Mille anni al mondo, mille ancora. Che bell'inganno sei, anima mia, e che bello il mio tempo, che bella compagnia.
2: Mille anni al mondo, mille ancora. Che bell'inganno sei, anima mia, e che bello il mio tempo.

0: Mi sono guardato piangere in uno specchio di neve, mi sono visto che ridevo, mi sono visto di spalle che partivo.
1: Ti saluto dai paesi di domani.

come me stiate apprezzando l'inizio di questi 5 appuntamenti, i prossimi 4 sempre all'interno di passaggi verso le 14:40, di Isabella Visetti con questo autore che ci aiuta a raccontare, a capire meglio, a sentire meglio nel nostro cuore le meravigliose voci di Fabrizio De André e dei suoi collaboratori, in particolare appunto Ivano Fossati, come in questo caso Anime Salve. L'appuntamento è a domani e vi ricordo anche che tutti i contenuti che ascoltate all'interno di Passaggi li potete ritrovare sul sito rsi.ch nella nostra parte dedicata agli audio e ai podcast, la possibilità di riascoltare alcuni dei nostri programmi. Arriviamo alle 15 con Jarabe de Palo.

0: E siamo arrivati all'appuntamento con le informazioni.
1: Rete 1.
0: Sono le 15.
2: In studio Lino Bini. Il PLR lancia la sua campagna contro l'aumento dell'IVA voluto dal Parlamento per finanziare la 13ª VS, sul quale il popolo si dovrà esprimere in novembre. Il partito ritiene che tale incremento gravi troppo su famiglie, piccole e medie imprese. Una misura definita dai liberali radicali dannosa per il potere d'acquisto e l'economia, che toglie dalle tasche dei cittadini 1,5 milioni di franchi, insufficienti per coprire le spese previste. Gli annunciati rincari dei premi di cassa malati per il prossimo anno preoccupano Caritas Svizzera, che ritiene non si faccia abbastanza per contrastare il fenomeno del working poor nel paese, dove se ne contano poco meno di 360.000, quasi il 9% della popolazione attiva. Si tratta di persone che, pur avendo un impiego e uno stipendio, non guadagnano abbastanza per far fronte alle necessità familiari, un numero importante in continua crescita, sottolinea l'organizzazione. Per far fronte al problema, Caritas auspica l'adozione di un salario minimo legale, nonché orari e carichi di lavoro prevedibili. Sono due britannici di 42 e 55 anni e un danese 58enne le vittime dell'incidente aereo avvenuto il 15 settembre a Leukerbad, nell'Alto Vallese. Il monomotore, ricordiamo, era decollato da Lugano ed era diretto a Buox dopo uno scalo a Sion. Ancora da chiarire le cause dell'incidente. Sono tutti cittadini britannici, poco più che ventenni, residenti a Londra, e 5 uomini arrestati ieri, poiché sospettati di voler compiere un attentato nella base aerea della RAF di Fairford nel Regno Unito, usata anche dai bombardieri statunitensi nella guerra contro l'Iran. Lo ha reso noto l'intelligence britannica senza fornire ulteriori dettagli sulle indagini in corso, definite a vasto raggio e complesse, ipotizzata la mano di Teheran dietro il fallito attacco. La Commissione UE invita gli Stati membri ad adottare misure per ridurre la domanda di gas ed elettricità per tutto il tempo necessario a far fronte ad una crisi dei prezzi dell'energia legata alle difficoltà negli approvvigionamenti a causa soprattutto delle tensioni in atto negli stretti di Hormuz e Bab el-Mandeb. A lanciare il monito da Bruxelles è il commissario UE all'energia, Dan Jurgensen, che ricorda la volatilità dei prezzi energetici in questo momento non facile, dove la riduzione della domanda può rappresentare uno strumento efficace per contribuire a contenere i costi. Fino a questa sera, così come anche domani, tutto il paese è previsto tempo generalmente soleggiato, con qualche possibile velatura, soprattutto oltre Alpi.
0: Nel canton Berna la A16 è stata riaperta in direzione di Bien tra la galleria del Taubenloch e Bözingenfeld. Al portale sud della galleria del San Gottardo tra Quinto e Airolo ci sono code di circa 4 km e attese di 40 minuti in direzione di Lucerna. La corsia Cupra è aperta mentre l'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria. Al portale nord tra Vassen e Göschenen ci sono code di circa 2 km e attese di 20 minuti in direzione del Ticino.

15 e 3 minuti qui in Passaggi con Francesca Margiotta fino alle 16:30 e con questa canzone che altro che riportare a periodi della vita lontani ci sblocca poi il ricordo. Se prima avevamo l'aria nei capelli, adesso è tra le orecchie del Fortuna Drago.

0: 1984, 42 anni fa, anche se per molti di noi gli anni 80 sono lì dietro un angolino, ma era 42 anni fa il l'anno in cui usciva La Storia Infinita, Never Ending Story, e la colonna sonora scritta e prodotta da Giorgio Moroder aveva dentro questa canzone cantata dall'allora sconosciuto Limahl, che era comunque non sconosciutissimo perché cantava con un gruppo che si chiamava Kajagoogoo, però certamente il grande passo, quello anche del conto in banca, l'ha fatto con la colonna sonora della Storia Infinita, con questa canzone esclusivamente, direi. Comunque, 1984, se ci avessero detto che un giorno saremmo saliti su un'auto guidata da sola, gli avremmo detto sì, vabbè, ma chissà, saremo ancora vivi? Sì, siamo ancora qui a vedere che in Svizzera, dopo diversi esperimenti in Europa, comincia la mobilità futuristica, perché nella regione zurighese del Furtal, purtroppo è una parola che porta a questo errore, nella regione del Furtal, dunque Canton Zurigo, dopo un anno di test arrivano i robotaxi e arrivano nelle località di Otelfingen, Denikon, Boppelsen e Uttikon. Lo vedrete? Li vedrete forse? Con un servizio che potrà trasportare fino a 3 persone, servirà una rete di circa 100 fermate prestabilite, però in questo caso, ecco, è una via di mezzo tra un taxi e un bus. Il percorso sarà di 100 km in totale. Allora, io lo so quello che da tanto tempo molti di noi, barra voi, pensano, e cioè: No, io lì sopra non ci salgo. Beh, sappiate innanzitutto che per questi progetti pilota l'auto ha ancora una persona a bordo, non una persona che fisicamente guida un volante, che non mi risulta ci sia, ma una persona che è in grado di intervenire in eventuali momenti di difficoltà o pericolo o malo funzionamento. Il fatto è che per adesso di incidenti non ce n'è stati. Ce n'è stato sì uno, ma nel caso diverso, non è stato il robotaxi a fare un danno, ma è stata un'altra auto che, tra l'altro, a Passo Duomo lo ha tamponato. Comunque, in caso di incidente causato dal robotaxi, la responsabilità ricadrebbe sull'organizzazione Swiss Transit Lab, che ha previsto anche un'assicurazione specifica. Ma non pensiamo alle cose brutte, pensiamo alle cose interessanti di questo servizio. Prima di tutto, che può essere prenotato attraverso un'app al massimo 24 ore prima, che in questa fase iniziale le corse saranno disponibili solo al pomeriggio fra le 13 e le 17, quindi proprio uno spazio limitato, pensato quasi per chi vuole provare l'ebbrezza. Ecco, il punto vero, cioè l'altra faccia della medaglia, è quello di una professione, quella dei tassisti, a cui tremano un po' le gambe, e giustamente, perché in questo caso e per questa prova, mettiamola così, il taxi, diciamo, guidato dalle persone tradizionali come lo conosciamo adesso, costa nettamente di più. Perché? Perché questo robotaxi ha una quota fissa di 4 franchi e 70, e poi per ogni chilometro sono 38 centesimi. A conti fatti, un tragitto in taxi costa parecchio di più. Dobbiamo pensare dunque anche a cosa vogliamo. Chiaramente i prezzi di questi robotaxi hanno il riferimento dei trasporti pubblici. No, non ci salite se avete un abbonamento ai trasporti pubblici, comunque, perché è un'iniziativa privata, e dunque bisognerà vedere che cosa avverrà, perché giustamente se cominciamo a vedere che ci sono professioni umane che vengono sostanzialmente soffiate da esseri che non hanno nulla di umano, cominciamo a preoccuparci tutti seriamente. Il progetto però c'è, l'abbiamo appena detto, è in corso, è sostenuto da questo Swiss Transit Lab, dalle Ferrovie Federali Svizzere, dai cantoni di Zurigo e Argovia. La tecnologia è fornita da un'azienda cinese che si chiama WeRide. E poi, dopo il taxi a guida autonoma, secondo la tabella di marcia, dovrebbero arrivare anche i minibus autonomi, come un po' come quelli che già ci sono all'aeroporto di Zurigo, trasportano i dipendenti senza personale a bordo sotto il controllo di una centrale operativa. Insomma, non sostituisce l'automobilista umano, ma la fantascienza nel Furtal ci sta provando, diciamo così. Thank you.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Iuli e Bresh, serenamente. E allora serenamente vi voglio raccontare questa storia che ho trovato molto bella e interessante e nella quale mi sono calata mentre la leggevo, perché mi ha fatto pensare quante volte, senza che noi ce ne rendiamo conto, un posto non ha solo un aspetto, un odore peculiare. Noi a volte ci concentriamo molto sugli odori, i profumi, anche gli odori sgradevoli, ma ha un suono. Ce ne accorgiamo bene quando magari vicino a casa nostra fanno dei lavori che ci svegliano la mattina presto nonostante tutto. Ecco, e allora questo pensiero, il pensiero di questo architetto americano è quello che una città si possa imparare ad attraversare anche con le orecchie. Lui si chiama Chris Downey e nel 2008 ha perso la vista dopo un intervento al cervello, ed è questo che ha fatto unire il suo lavoro, l'architettura, con la sua sensibilità maggiorata in quel caso lì, no? E dunque l'udito. Aveva lavorato come architetto e la sua veranda di casa aveva un semplice carillon a vento. Dopo essere diventato cieco si accorse, per esempio, che quel suono gli permetteva di riconoscere la strada per casa, perché riusciva a udire il tintinnio di queste campane di metallo. Poi dopo un po' di tempo anche i vicini di casa installarono dei carillon con suoni leggermente diversi. Lui si accorse che il carillon di una casa aveva un tono un po' più alto, quello della casa più in basso un suono un po' più grave, e quindi erano perfettamente accordati con la pendenza della collina. Capì che i suoni possono disegnare uno spazio proprio come fanno i muri, le porte, i corridoi, e da allora Chris Downey ha cominciato a progettare edifici e luoghi pubblici pensando non solo a quello che si vede, ma anche a quello che si ascolta e si percepisce per chi ci vede, ma anche per chi frequenta quei luoghi vedendoli con i piedi o con un bastone. E dunque, con una società di ingegneria, ha persino lavorato in un laboratorio capace di simulare il suono di un edificio prima ancora che venga costruito. Sono stati registrati i rumori prodotti dal suo bastone su diversi materiali per capire come avrebbero guidato una persona all'interno di varie stanze o padiglioni. E lui, per esempio, quando ha lavorato a un grande terminal di San Francisco, ha dovuto affrontare il caos di un terminal di autobus, dunque una stazione in cui passano decine e decine di questi mezzi grandi. I suoni dell'ambiente erano troppo confusi per diventare utili, e allora dal suono è arrivato alla consistenza, ha creato un percorso riconoscibile grazie al passaggio da una superficie liscia a una più ruvida, individuabile con il bastone, per arrivare all'uscita. Insomma, l'idea che possiamo fare nostra è quella del design universale, cioè progettare meglio per le persone con disabilità può rendere per tutti gli spazi più chiari e utilizzabili. E quindi la stessa cosa è accaduta con gli scivoli sui marciapiedi pensati per le sedie a rotelle, poi diventati utilissimi anche per i passeggini, le valigie, i carrelli, le biciclette. Vedete, non è una cosa fatta solo per una categoria in particolare di persone, ma poi tutta la comunità fruisce positivamente. Perché rendere accessibile un posto non significa anche applicare una soluzione identica dappertutto. Per questo Chris Downey ha fatto provare materiali diversi a persone con diverse esigenze, cercando un equilibrio. E dunque, ecco, ho trovato interessante che la storia personale di questo architetto, e dunque l'arrivare a non vedere più, lo abbia portato a trovare una sensibilità maggiore, immedesimandosi in chi come lui ci è da sempre o è diventato come lui cieco, e cercando di capire come il mondo che abbiamo intorno è fatto di suoni che possono anche darci un orientamento che non pensavamo, e dai suoni siamo arrivati appunto alla ricerca sui materiali. Una città davvero accessibile non deve solo mostrarsi, no? Deve anche farsi ascoltare, toccare, riconoscere. A volte i segnali più utili nascono per caso, senza un progetto sulla carta, come i carillon al vento che hanno trasformato la collina di Chris Downey in una mappa sonora, o come tutto quello che abbiamo intorno, il fruscio delle fronde di un albero che sta vicino a casa nostra, il suono delle persiane che si chiudono nei nostri vicini, il rumore dell'ascensore che parte nel posto dove lavoriamo. Insomma, tutto questo è panorama, pensateci.

0: Ero persa finché non sei arrivata. La meravigliosa voce, io la adoro, di Annie Lennox. Se un giorno dovessi tornare su questa terra, vorrei avere la sua voce. Precious, canzone scritta nel 1992 per la figlia Lola, che allora aveva 2 anni. È una canzone molto piena d'amore, così come pieni d'amore sono i miei occhi quando io guardo i film dello studio Ghibli. Non so, o Ghibli come dicono i giapponesi, se volete proprio pronunciarlo alla giapponese, Ghibli loro lo leggono Ghibli. E comunque, se voi amate questi film di animazione giapponesi, non potete ignorare l'esistenza del loro padre, che si chiama Hayao Miyazaki, ed è un regista e disegnatore al quale Manuela Bieri per tutta questa settimana dedica lo spazio dei ciclostilabili. Lo fa insieme al suo ospite, conoscitore dello studio Ghibli, conoscitore di Miyazaki, che è appena uscito con un'autobiografia, il regista, mentre l'ospite di Manuela è un critico cinematografico, uno sceneggiatore di fumetti e il coautore di diversi saggi, tra cui uno proprio sullo studio Ghibli. Entriamo nella magica atmosfera di Totoro e di tutti i suoi compagni d'avventura in questa edizione settimanale, quindi andiamo avanti a sentire anche nei prossimi giorni Manuela e il suo ospite.
1: Ciclostilabili.
2: Il regista giapponese Hayao Miyazaki è uno dei grandi maestri dell'animazione mondiale. Con i suoi film ha proposto un modo di raccontare diverso da quello dell'animazione americana più tradizionale. Storie dai ritmi contemplativi, personaggi complessi e temi profondi come il rapporto con la natura, la guerra e la crescita. Un cinema capace di incantare e far riflettere, conquistando generazioni di spettatori. Magari qualcuno di voi si ricorda la serie animata di Heidi del 1974, ambientata sulle montagne svizzere. Beh, quella è stata disegnata da un giovanissimo Miyazaki, per dire. Lui oggi ha 85 anni ed è noto per aver annunciato più volte il suo ritiro. E questo ci dice qualcosa anche della sua eredità. Ed è proprio da qui, quasi dalla fine, per dire, che vogliamo far partire il nostro ciclo con Andrea Fontana, critico cinematografico, sceneggiatore di fumetti e coautore del saggio per B&T Edizioni Studio Ghibli.
3: Secondo me è un argomento molto complesso, che ha a che fare proprio con il percorso stesso di Miyazaki, perché dietro i suoi ritiri sicuramente c'è una parte dovuta alla vecchiaia, alla stanchezza fisica. I suoi film prevedono una lavorazione molto, molto difficile, dove appunto lo stress generato, non solo suo ma a tutto il gruppo di lavoro, è enorme, e questo lui l'ha sempre detto. Dopo Principessa Mononoke lui aveva dichiarato di volersi ritirare perché sembrava fosse arrivato momento per lasciare lo studio Ghibli ai potenziali eredi, e nello specifico a Kondo, che era un bravissimo animatore e è stato anche un regista, ha diretto I sospiri del mio cuore, ma che subito dopo l'uscita di Principessa Mononoke è morto improvvisamente. Io credo che questa sua esigenza di dover ritirarsi e poi ritornare abbia a che fare con due aspetti del Miyazaki, animatore, regista, autore, lavoratore. Uno ha a che fare con la sua ossessione proprio verso il suo cinema, verso il gesto artistico che rappresenta il suo cinema. Lui non riesce a smettere perché quello che fa gli piace, cioè lui ha un'esigenza fisica, fisiologica, di disegnare, di animare, di raccontare storie. È come se avesse bisogno di quel gesto per poter vivere proprio. Quindi senza quell'attività Miyazaki morirebbe. E questa è una cosa che è evidente, ok? Cioè, ancora adesso, alla sua età, Toshio Suzuki dice che è lì che sta lavorando e probabilmente sta lavorando a un nuovo film, non si sa, non si ferma. Miyazaki è proprio un lavoratore stacanovista, e per noi, per fortuna, aggiungo. Però c'è un altro aspetto che invece ha a che fare con la sua eredità. Hayao Miyazaki è stato un grande accentratore, cioè è stato uno che sin dall'inizio della sua carriera voleva che le cose fossero fatte esattamente come voleva lui, voleva che le cose rispettassero la sua visione, ed è giusto che sia così, perché è un grande artista, è un grande poeta, è un grande autore, e quindi quello che noi abbiamo visto di Hayao Miyazaki è effettivamente l'espressione della sua volontà artistica. Però questo ha fatto sì che all'interno dello studio Ghibli, che era uno studio che raggruppava anche altre personalità e che teoricamente avrebbe dovuto continuare al di là di Isao Takahata e Hayao Miyazaki, non ci sia stata la possibilità di creare degli eredi. Ci sono state delle figure giovani che avevano la possibilità di accedere, di portare avanti quel tipo di discorso, ma ripeto, la personalità di Miyazaki era talmente ingombrante, la sua visione del mondo e del cinema era talmente grande da aver fagocitato tutto e anche tutti. Non a caso un regista che si chiama Mamoru Hosoda, che è un regista molto famoso, ha fatto dei film bellissimi, lui doveva lavorare a Il Castello Errante di Howl, e ovviamente cercava di farlo nel modo in cui voleva lui. E questa cosa a Miyazaki non andava bene, è stato defenestrato proprio Hosoda, e adesso è un autore affermato, per dire che appunto all'interno della galassia dello studio Ghibli la visione di Miyazaki era talmente estrema da non aver dato possibilità di proseguire quel tipo di esperienza. Ed è per questo che Miyazaki in qualche modo ritorna sempre. E poi mi viene da pensare, soprattutto con gli ultimi suoi due film, Si alza il vento e Il ragazzo d'airone, sono due film molto personali. È come se Miyazaki avesse sentito l'esigenza di dover tornare a se stesso per raccontare qualcosa che era in qualche modo rimasto irrisolto. Ecco.
2: Andrea, ma secondo te cosa accadrà allo studio Ghibli il giorno che Miyazaki si ritirerà davvero?
3: Questa è una bella domanda. Io ho una mia idea, e cioè che di fatto l'esperienza allo studio Ghibli sia stata in qualche modo legata a quella dei due fondatori, cioè Hayao Miyazaki e Isao Takahata. Esaurite le esistenze di queste due figure così fondamentali per l'animazione giapponese, si esaurirà il senso stesso dello studio Ghibli per come lo conosciamo. Però c'è da dire che alla fine lo studio Ghibli è stato venduto, quindi è stato venduto a uno studio che proseguirà non si sa come, esisterà come nome, come studio di produzione animata probabilmente, certamente non sarà lo studio Ghibli che abbiamo conosciuto fino a questo momento, sarà qualcosa di diverso.
1: Ciclo stilabili.

Aspetta, se ti grida dietro una come Alexia c'è da aver paura, eh? Senti che acuti. Anche se dal Sanremo 2002 di tempo ne è passato, è probabile che gli acuti le siano rimasti, quindi mai discutere con Alexia. Eccola lì. Allora, alle 15.33 vi devo ringraziare per tanti messaggi che stanno arrivando allo 076 321 1113. È il nostro canale WhatsApp per comunicare ed è fatto anche per ricevere, per esempio, i messaggi che ci segnalano qualche cosa, ci dicono che stanno attendendo qualcos'altro. Quindi questo mi fa capire che il nostro varietà pomeridiano, fatto di tante voci che raccontano tante storie, piace. Magari in qualche sua declinazione in particolare. Ecco, vi preannuncio che tra pochi minuti arriva il buon Marcello Fusetti con le sue storie. E se settimana scorsa ha fatto un po' il true crime, per dirla all'inglese, dunque le storie di omicidi misteriosi, eccetera, eccetera, quest'oggi ci butteremo, e così faremo tutta la settimana insieme a lui, nel tremendo mondo delle guerre, ma lo faremo con le guerre più strane e quindi, come nel caso che ci proporrà oggi, guerre senza vittime, tranne una, sì, però non proprio umana, ma comunque sì, una vittima c'è. Ma prima di annunciare, cioè di ascoltare Marcello Fusetti, io volevo parlare a tutti i grandi fan dell'egittologia, dell'archeologia che riguarda l'antico Egitto, una civiltà molto misteriosa, molto studiata, e uno dei più grandi misteri dell'archeologia egizia è dove si trovi la tomba della regina Nefertiti. Da non confondere con Nefertari. Nefertiti, sposa di Akhenaton, faraone padre di Tutankhamon, anche se Nefertiti non era la madre di Tutankhamon, che invece era stato generato da una precedente relazione di Akhenaton con quella che in archeologia è definita Young Lady e che probabilmente era una sua sorella biologica. Ma torniamo a lei, regina di rara bellezza e potere, raffigurata sempre al fianco del marito con il quale operò nel tentativo di trasformare una società politeista come quella egizia di allora in una devota solo al dio sole. Ecco, lei, la sua sepoltura resta ancora uno dei misteri più grandi, il sacro graal di ogni archeologo egittologo. Quindi tra poco facciamo un po' la storia tornando a 104 anni fa e cerchiamo di capire quali sono le novità di questi ultimi giorni. Prima c'è Bruce Springsteen con Dancing in the Dark.

È il 1922, 104 anni fa, l'archeologo Howard Carter scoprì l'ingresso della tomba di Tutankhamon e notò una cosa: apertura straordinariamente piccola rispetto alle altre tombe della Valle dei Re. E questo fu un dettaglio che lo lasciò perplesso, perché poi all'interno lo spettacolo era incredibile: l'anticamera era piena di carri, mobili dorati, centinaia di oggetti preziosi, e nella camera funeraria c'era il faraone mummificato deposto in tre bare l'una dentro l'altra. Eppure quei tesori non spiegavano perché la tomba fosse così piccola. In generale, passi la porta, uno può dire l'hanno ristretta dopo averci messo dentro le cose grosse, però cominciarono a esserci delle ipotesi, anche di recente. 11 anni fa Nicholas Reeves, egittologo pure lui, avanza una teoria affascinante. La tomba potrebbe essere stata in origine progettata per la regina Nefertiti, ma poi, improvvisamente e molto giovane, morì Tutankhamon e dunque gli egizi avrebbero adattato solo una parte del complesso per seppellire il giovane faraone. L'ipotesi si basava su alcune scansioni delle pareti che sembravano suggerire la presenza di due porte nascoste sotto la pittura, e da allora le ricerche hanno prodotto risultati contrastanti. Però adesso ci sono tecniche ancora più avanzate, come il georadar e la microgravimetria, indagini geofisiche che hanno permesso di individuare anomalie a circa 25-30 metri a nord della camera funeraria. Potrebbero esserci altre stanze, insomma, forse collegate alla tomba di Tutankhamon. Oggi passaggi pieni di detriti, neanche a dirlo. Non è un lavoretto facile andare a scoprirle, per vari motivi. Allora, innanzitutto perché gli studiosi dicono che c'è molta speculazione ancora su questi dati. Anche se ci sarebbero individuate con un livello di certezza ragionevole due camere. La pianta della tomba, tra l'altro, sembra avere le caratteristiche tipiche delle tombe delle regine della 18ª dinastia, più che quelle dei faraoni. Cioè, capito, le faraone e i faraoni avevano tombe fatte in modi diversi. E non è neanche detto che queste stanze, una volta verificata la loro esistenza, contengano la tanto misteriosa e introvabile tomba di Nefertiti. Però intanto il gruppo di ricerca vorrebbe lavorarci. Primo ostacolo, il permesso di praticare un piccolo foro dall'alto e calare delle telecamere. Però se gli dicono di sì, le perforazioni, e secondo me glielo dicono, secondo me è nell'interesse di tutti saperne di più, le perforazioni potrebbero iniziare a novembre, appunto, sempre che le autorità egiziane diano l'autorizzazione. C'è comunque questa remota possibilità, che è nei sogni di tutti gli archeologi egittologi, che oltre alla tomba di Tutankhamon ci siano camere ancora inesplorate che aprano e risolvano finalmente uno dei più grandi misteri dell'archeologia egizia, appunto la tomba di Nefertiti. Ce la faranno i nostri eroi? Chi lo sa? Intanto c'è lei, Taylor Swift, di cui sappiamo una cosa: che da qualche giorno a questa parte è l'artista più premiata di sempre nei Video Music Awards. 31 premi. È ancora così giovine.

0: È arrivato il momento tanto atteso di ascoltare storia e storie dalla voce di Marcello Fusetti, che questa settimana ci porta attraverso le guerre, ma delle guerre non banali, delle guerre molto strane. In questo caso potremmo dire Galeotto fu il maiale.
1: Storia e storie.
2: Ben ritrovati da Marcello Fusetti. Storia e storie che questa settimana racconterà di conflitti strani, di conflitti assurdi. Tutte le guerre sono assurde, tutte le guerre sono sbagliate. Quelle di cui parleremo questa settimana hanno a volte anche un lato grottesco, mostrano il lato grottesco della guerra, anche ironicamente grottesco. Spesso sono guerre mai giuridicamente dichiarate, guerre con pochi morti, se non addirittura senza morti, ma che mostrano la follia dell'uomo. Comunque sempre, perché dai, non si può rischiare una guerra per un maiale. Giugno 1859, isola di San Juan, nell'estremo nord-ovest americano tra l'attuale stato di Washington e Vancouver. Un colono americano, Limar Cutler, esce di casa e trova ancora una volta un maiale nel suo campo di patate. Il maiale appartiene alla Hudson Bay Company, quindi in qualche modo il maiale appartiene ai britannici. La Hudson Bay Company è la più antica società commerciale del Nord America. È stata fondata nel 1670 con una carta regale del re inglese Carlo II. Loro avevano il monopolio delle pellicce, soprattutto le pellicce di castoro, e per quasi due secoli hanno di fatto governato su un immenso territorio canadese. Poi la Hudson Bay Company verrà trasformata in altro e verrà liquidata solo pochi anni fa, nel 2025. Ma torniamo al maiale riconducibile ai britannici. E torniamo al colono americano che se lo ritrova, quel porcello nel campo. Cutler per

0: Peccato però che di canali ce ne fossero due. Scegliendo lo stretto di Haro, San Juan diventava americana. Scegliendo lo stretto di Rosario, diventava britannica. Così su quell'isola vivevano fianco a fianco coloni americani e i dipendenti della Hudson Bay Company, quindi gli inglesi. Una situazione tranquilla, ma solo in apparenza. Cutler, il colono che aveva ucciso il maiale, cercò di risarcire il proprietario, ma la discussione degenerò. Le autorità britanniche minacciarono di arrestarlo e gli americani dell'isola chiesero protezione militare. A rispondere fu il generale William Ernie, comandante americano del Dipartimento dell'Oregon, che mandò sull'isola 64 soldati agli ordini di un capitano, George Pickett. George Pickett, un nome che qualche anno dopo sarebbe diventato celebre nella guerra civile americana, soprattutto a Gettysburg. I britannici, di fronte alla reazione degli americani, reagirono a loro volta inviando navi da guerra. In poche settimane la situazione diventò surreale. A fine agosto gli americani avevano sull'isola 461 uomini, 14 cannoni. Di fronte a loro c'erano le unità della Royal Navy, con decine di pezzi d'artiglieria e centinaia di uomini. Fortunatamente nessuno sparò. Anzi, mentre i governi di Washington e Londra cominciavano a preoccuparsi seriamente, sul posto gli ufficiali britannici e quegli americani continuavano persino a frequentarsi. Servizi religiosi comuni, whisky e sigari condivisi, tra uomini che avrebbero potuto ricevere da un momento all'altro l'ordine di combattersi. Quando la notizia arrivò al presidente americano James Buchanan, a Washington ci si rese conto dell'assurdità della situazione. Sul posto fu inviato il generale Winfield Scott, veterano ed esperto negoziatore. Si raggiunse un compromesso, le forze sarebbero state ridotte e l'isola occupata congiuntamente. E questa occupazione congiunta durò 12 anni. Solo nel 1872 la controversia venne sottoposta a un arbitrariato internazionale. A decidere fu niente po' di meno che l'imperatore tedesco Guglielmo I, attraverso una commissione arbitrale che assegnò le isole di San Juan agli Stati Uniti. Finisce così quella che sarebbe passata alla storia come la Pig War, la guerra del maiale, una guerra che in realtà non fu mai combattuta. Nessun soldato americano morì, nessun marinaio britannico morì, non ci furono feriti. Il bilancio delle vittime fu di uno. Il maiale che quella mattina del 15 giugno 1859 aveva avuto la pessima idea di entrare nuovamente nel campo di patate di Lyman Cutler.
1: Storia e storie.

voce e la musica di Pino Daniele mi fanno sempre sorridere il cuore. Questo era Un cielo senza nuvole. Sono le 15:53, quasi e 54, e se vi dicessi se fai il bravo ti regalo una portaerei, è il sogno di molti bambini. Anche se una portaerei vera e propria ha un po' costi di mantenimento alti per una famiglia normale. Eppure una portaerei è stata regalata da poco. L'Indonesia ha appena integrato nella propria marina la portaerei, prima della sua storia, Giuseppe Garibaldi, che è una portaerei italiana ceduta gratuitamente proprio dalla marina italiana. E perché? Perché la nave ha più di 40 anni, è entrata in servizio nel 1985, è stata ritirata dalle missioni nel 2024, è un bestione, si può dire, senza tanto non si offendono le portaerei, 180 metri, può trasportare fino a 18 elicotteri e ospitare 830 persone. Lasciarla lì, così a far niente, costava già tanto. Hanno speso l'anno scorso 5 milioni di euro solo per l'energia, la sorveglianza e i servizi necessari a tenerla in condizioni operative. Anche smantellarla non è una cosa che viene via per poco. Cioè, hanno fatto il conto che per smantellare la portaerei Giuseppe Garibaldi ci volevano 2 anni di lavoro e quasi 19 milioni di euro. Che a noi basta fare uno a uno, anche se ormai col Francoforte le proporzioni sono relativamente differenti, ma più o meno fate quel conto lì. E dunque l'Italia ha pensato: facciamo un doppio atto, cioè per noi la soluzione più conveniente, per l'Indonesia un dono che migliorerà le nostre relazioni diplomatiche. E dunque win-win, si dice in inglese, abbiamo vinto tutte e due. Perché? Perché la marina indonesiana ha spiegato che questa nuova portaerei, anche se per rimetterla un po' in sesto ci vorrà un investimento significativo, non sarà militare, ma diventerà un'arma importante, in questo caso arma non per appunto le guerre o i militari, ma arma per i soccorsi dopo terremoti, alluvioni o altre calamità naturali. Dunque potrà trasportare elicotteri, sì, potrà velocemente recapitare viveri, medicine e attrezzature nelle zone remote dell'arcipelago, perché appunto l'Indonesia, a differenza dell'Italia, ha questa caratteristica di avere una superficie marina molto grande, disseminata di arcipelaghi, isolette e isolotti. E dunque, mentre la Giuseppe Garibaldi, ribattezzata in un modo che non oso neanche dire, no, invece adesso ci provo, Sriwijaya, vabbè, fa niente, sarà così, per me sarà sempre Garibaldi. Ecco, è arrivata in Indonesia, prima portaerei della storia indonesiana, e per l'Italia un regalo che rende sicuramente i rapporti diplomatici migliori, ma a parte questo rende sicuramente lo smantellamento una cosa da non fare, quindi tanti soldi risparmiati. Vincono tutti e due.

0: Siamo arrivati a un nuovo appuntamento con la pagina informativa.
1: Rete 1.
0: Sono le 16.
2: In studio Lino Bini. Camere federali, due rami del Parlamento hanno trovato un'intesa sulla revisione della legge sugli impianti elettrici voluta per accelerare la transizione energetica. Gli stati infatti si sono allineati al nazionale, appianando così anche l'ultima divergenza. Il dossier è quindi pronto per le votazioni finali. E a proposito di lavori parlamentari, la democentrista ticinese Roberta Soldati ha prestato giuramento per entrare nel Consiglio nazionale e subentrare al collega di partito Piero Marchesi, prossimo ad assumere il ruolo di consigliere di Stato a Bellinzona al posto di Claudio Zali. Soldati, 57 anni, ricordiamo, è anche gran consigliera ticinese e consigliera comunale a Losone. Da novembre in Ticino sarà modificato l'attuale sistema di consultazione online delle targhe dei veicoli, che sarà a pagamento e accessibile solo dopo una iscrizione. Nella notizia, la sezione della circolazione del Dipartimento delle Istituzioni, che si affiderà al servizio iAuto Index già in uso in diversi altri cantoni. Un passo deciso soprattutto per evitare abusi e sottrazioni automatizzate di informazioni, come avvenuto e rilevato inizio settembre, non da ultimo per aumentare la sicurezza e prevenire possibili illeciti. L'Iran nega ogni coinvolgimento nel presunto attacco sventato ieri nei pressi della base aerea inglese della RAF di Fairford, usata anche dai bombardieri statunitensi nella guerra contro Teheran. Una presa di posizione resa nota attraverso l'ambasciata nel Regno Unito in risposta alle indiscrezioni di stampa su indagini in corso condotte dall'antiterrorismo britannica dopo l'arresto di 5 sospetti, tutti cittadini britannici poco più che ventenni residenti a Londra. In Spagna ora, dove il prefetto di Ceuta ha rassegnato le dimissioni dalla carica, l'esecutivo si appresta a nominare il suo sostituto nel Consiglio dei Ministri di domani. Un passo nell'aria è chiesto da più parti dopo le critiche sollevate sulla gestione dell'emergenza migratoria e l'inchiesta in corso voluta per rilevare possibili mancanze in materia di prevenzione, alla luce anche degli avvertimenti giunti dall'intelligence. Nell'ultimo giorno della sua visita apostolica a Metz in Francia, Papa Leone ha invitato tutti alla ricerca della pace e al guardarsi bene dall'illusione del riarmo. Un appello al dialogo e alla fraternità lanciato dal Pontefice nella giornata dedicata a Robert Schuman, uno dei padri fondatori dell'Unione. Presente anche il presidente francese Emmanuel Macron, che dal canto suo ha sottolineato come l'Europa debba ritrovare il coraggio dei suoi fondatori e non cedere al ritorno dei nazionalismi. Fino a questa sera, così come anche domani, tutto il paese ha previsto tempo generalmente soleggiato con qualche possibile velatura soprattutto oltre Alpe.
0: Sulla A2 al portale sud della Galleria del San Gottardo, tra Quinto e Airolo, ci sono code di 3 km e attese di 30 minuti in direzione di Lucerna. La corsia Cupra è aperta, mentre l'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria. Rallentamenti anche tra Gravesano e Manno in direzione di Agno. Nel resto della Svizzera, code o forti rallentamenti sui seguenti tratti: nei Grigioni sulla A13 a partire da Landquart in direzione di Sargans, nel Canton Soletta sulla A1 tra Lutterbach e Wangen an der Aare in direzione di Zurigo, a Basilea sulla A2 a partire da Diekten in direzione di Lucerna a causa di un mezzo pesante in avaria nella galleria del Belchen, e sempre a Basilea sulla A2 tra Pratteln e Badischer in direzione della Germania.

16:04, ancora in compagnia di Mua, Francesca Margiotta, fino alle 16:30 con diversi appuntamenti, quelli con delle notiziole ancora e poi con, guarda caso, l'analisi di un oggetto per una settimana, e quest'oggi l'oggetto è immutabile da secoli eppure è ancora molto da dire. Phil Collins per aprire questa nuova ora con Another Day in Paradise, una canzone che scrisse pensando alle persone senza tetto.

0: Quanto una vacanza ai Caraibi, ho visto Phil Collins in concerto, però mi rimarrà sempre un grande dispiacere quello di non aver visto dal vivo i Genesis, quando loro erano giovani e belli e freschi e Phil Collins suonava la batteria, cosa che ormai non fa più. Ecco, tenete lì questo mio desiderio perché ne parliamo fra un po'. Invece io adesso vi accompagno per mano, ma vi lascio qui alla porta, perché il mondo è di Enrico Alberti, questo mondo qui nel quale mettiamo piede, ed è il mondo di Guarda Caso, che analizza ogni settimana un oggetto.
1: Guarda Caso.
2: Bentrovati da Enrico Alberti a questa nuova serie dedicata in queste 5 puntate all'oggetto abbastanza banale, al cucchiaio. Il cucchiaio, consideratelo, guardatelo, probabilmente è l'oggetto meno sorprendente della vostra cucina. Lo usiamo per il caffè, per la minestra, lo yogurt, poi lo infiliamo in un cassetto insieme alle altre posate e non ci pensiamo più. Eppure il suo nome nasconde ancora il cibo per il quale uno dei suoi antenati era particolarmente adatto. Questo cibo è la chiocciola. Sì, perché la parola cucchiaio deriva dal latino cochlearium, a sua volta legato a coclea, la chiocciola. E questo ci porta immediatamente sulle tavole dell'antica Roma.
3: Sono pazzi questi romani.
2: I romani avevano diversi tipi di cucchiaio, uno si chiamava ligula e aveva una parte concava ed era simile al nostro cucchiaio odierno, e l'altro si chiamava coclear ed era decisamente più curioso, perché aveva una punta che serviva per andare a cercare il cibo dove le dita e la parte concava non arrivavano. Il Metropolitan Museum di New York conserva diversi cochlearia romani e in uno, d'argento e datato a metà del primo secolo a.C., la descrizione è molto chiara. L'estremità appuntita serviva a estrarre la chiocciola dal guscio. Treccani aggiunge che il cochlear veniva utilizzato anche con le uova e altri molluschi.
4: Ma perché cambiare una ricetta che ha 200 anni?
5: Perché, madame, forse 200 anni sono un po' troppi.
2: Non chiamerei questo oggetto semplicemente cucchiaio con uno spillone perché ci fa pensare ai capelli. Era molto più concretamente un utensile a due estremità. Da una parte raccoglieva e dall'altra pungeva ed estraeva. Altra curiosità che ci arriva dall'immaginario legato alle tavole dell'antica Roma: noi sappiamo dal Metropolitan Museum che a Roma la forchetta esisteva già. Infatti ne vengono conservati esemplari a due rebbi, però questa forchetta non veniva utilizzata come la usiamo noi oggi, veniva usata solo per prendere dal piatto di portata. In realtà compagno del cucchiaio erano le mani, e infatti il Metropolitan racconta che si utilizzavano anche delle piccole ciotole nelle quali immergere le dita per lavarle durante il pasto. Quindi perché alla fine abbiamo bisogno di utensili diversi? Provate con una minestra, la mano non basta. Provate con un pezzo di carne, il cucchiaio non è molto pratico. Provate con degli spaghetti, serve un gesto completamente diverso.
6: Vabbè, se mi dici dove hai la bocca, te ne do un cucchiaino.
2: Non è soltanto il galateo a decidere con che cosa mangiamo, è anche il cibo stesso. E la sua consistenza, la forma, la quantità di liquido, quanto scivola, quanto deve essere tagliato, oppure raccolto, oppure infilzato. Ed è qui che arriva la domanda alla nostra ospite della settimana, la nutrizionista Barbara Naldi. Perché alcuni alimenti hanno bisogno di essere raccolti e altri di essere afferrati oppure tagliati? Quanto la consistenza determina il modo in cui mangiamo?
7: Se guardiamo la nostra conformazione fisica, siamo fatti per raccogliere dalla pianta la mela e mangiarla direttamente, le ciliegie o altra frutta, però alcuni cibi devono essere trasformati per essere mangiati con facilità con la nostra dentatura, per cui la carne la tagliamo, eccetera. Nel bambino usiamo il cucchiaio come primo impatto dopo lo svezzamento, ma lui stesso afferra il cibo per prendere contatto col cibo e portandolo alla bocca, movimento che lo porta a conoscere ciò che ha messo alla bocca e di conseguenza anche ad apprezzarne i gusti. Ricordo che la lingua è una mappa geografica che in base al punto che è mettiamo nord, sud, est, ovest, ha dei recettori che captano il gusto e di conseguenza porta al cervello il riconoscimento del cibo e la soddisfazione o il soddisfacimento che questo può dare. Se ad esempio io voglio mangiare meno, non so, d'estate insalata di riso, non voglio esagerare, invece di prendere il cucchiaio da minestra per mangiare il riso, prendo un cucchiaino da tè e mangio pian pianino, così me lo gusto meglio, perché mettendolo in bocca meno per volta me lo gusto un po' meglio e mi mangio meno alla fine, perché il tempo in cui mangio più o meno sarà lo stesso, entro il quale poi sentirò il senso di sazietà.
8: Piccolo pasto, grande soddisfazione.
2: Quindi il cucchiaio non è semplicemente una forma arrivata fino a noi per abitudine. La sua concavità risolve un problema molto concreto. Permette di raccogliere ciò che altrimenti scapperebbe, collerebbe o rimarrebbe nel piatto. E questa sarà la nostra domanda per la prossima puntata. Cioè, perché se il cucchiaio stabilisce quanto entra in un singolo boccone, forse non è soltanto la fame a decidere quanto mangiare e quanto velocemente mangiare. Nella prossima puntata vedremo che cosa succede quando, senza cambiare il piatto, cambiamo semplicemente la dimensione del cucchiaio.
1: Guarda caso!

film, tutto ciò di cui parliamo nel primo pomeriggio di Rete 1. A me personalmente fa imparare un sacco di cose nuove, dunque sono molto contenta che possiamo ascoltarle insieme. Però, tornando a quello che dicevo prima a proposito del dispiacere di non aver potuto vedere i Genesis quando la band negli anni 80 era strafamosa e super in forma, ecco, io lanciavo, poi abbiamo parlato di cucchiai, lanciavo questa cosa di cui si parla, questo progetto. È pur vero che i progetti stravaganti delle volte si sono inabissati senza più lasciar traccia, e non è detto che questo faccia la stessa fine, però per me è un po' inquietante, magari per qualcuno invece è bellissimo, perché ci fa immaginare di poter vedere i concerti ai quali non siamo andati, non con una macchina del tempo, ma con la tecnologia. Non so, vedere Jimi Hendrix a Woodstock, i Queen al Live Aid, i Beatles al leggendario Club Cavern. Ecco, a Londra c'è una startup, dunque una piccola, insomma piccola mica tanto, nuova azienda che ci sta provando, si chiama Unit One. Perché non è così piccola? Perché ha appena raccolto circa 20 milioni di dollari, quindi non sono proprio due soldini, per ricreare concerti classici con però dei personaggi cosiddetti avatar digitali, iperrealistici, di musicisti sia vivi che ormai andati nel mondo dei più. Il fondatore era l'amministratore delegato del gruppo di Andrew Lloyd Webber, quello, per dire, Andrew Lloyd Webber, autore di Cats, del fantasma dell'opera, di Evita, grande autore di musical. Ecco, Barney Rugg, ex amministratore delegato di quella cosa lì, adesso è il fondatore di questa Unit One e ha coinvolto e convinto molti investitori per trasformare gli archivi musicali in spettacoli dal vivo. E come funziona? Allora, per gli artisti viventi si prende il musicista in studio e lo si riprende con telecamere molto all'avanguardia, quelle cosiddette anche di motion capture. E dunque cosa succede? Che la tecnologia aggiorna i tratti somatici e permette di ringiovanire la performance o invecchiarla a piacere. Per i musicisti invece che non ci sono più, si combinano filmati d'archivio, attori che gli somigliano, musicisti che suonano come loro, e lo si fonde in uno show digitale. Ora, hanno già fatto un test con una cantautrice scozzese di cui si era persa un po' memoria, Katie Tunstall, l'hanno ripresa mentre ricreava un'esibizione di 20 anni fa e l'hanno aggiornata col suo aspetto di oggi. Ecco, è una cosa un po' inquietante se pensate quanto è bello il qui ed ora di qualsiasi tipo di spettacolo o di evento dal vivo. Ci hanno però già provato, per esempio nel 2012 c'era stato l'ologramma di Tupac Shakur al Coachella, nel 2022 l'Abba Voyage, questo grande spettacolo con gli avatar del gruppo svedese in un posto costruito apposta a Londra. Ecco, questa operazione vuole fornire una versione più leggera e meno costosa, quindi non uno spazio dedicato, ma spettacoli trasmissibili contemporaneamente in diversi paesi e posti, no? E quindi un modello che coinvolge artisti locali, detentori dei diritti, promoter. Naturalmente la polemica è già ampiamente in atto, tra l'altro è molto in atto per personaggi che non ci sono più e magari non ci sono più da poco, come quella volta che hanno rifatto l'avatar di Ozzy Osbourne. Però Unit One ha assicurato che la famiglia era d'accordo e che loro si muovono solo con l'approvazione dei diretti interessati o dei loro eredi. Intanto loro promettono di investire i fondi nella ricerca, nella tutela della proprietà intellettuale e in accordi di licenza con artisti ed eredi. Insomma, non esiste la macchina del tempo, esistono gli avatar. Forse non è così bello e romantico, forse non piacerà a molti, magari a qualcuno sì. Io però questa cosa qui l'ho vissuta dal vivo. Questa cosa qui che state ascoltando, il concerto degli Europe, questo qui io l'ho vissuto davvero e lo dico senza una punta di vergogna, però ci sono tante cose che abbiamo fatto da giovani, ma questa vi assicuro la rifarei. E quando sono tornata a casa e mio papà mi ha vista tutta sudata, che avevo fatto festa tutta la sera, mi ha detto: non ti mando più.

questi occhi videro Joy Tempest. Sì, questi occhi videro gli Europe, tutti biondi con la permanente, tranne chi Marcello, il chitarrista, che era moro, ma la permanente ce l'aveva lo stesso. Detto questo, io vi saluto, dovevo finire con così sbragando. Allora, io vi auguro una buonissima serata, una buona continuazione qui su Rete 1 con Axel Belloni e Tempo Reale, e ci risentiamo domani sempre alle 14 con Passaggi. Buona serata.

0: sì, Michael Franti con Jovanotti, che ha fatto 60 anni. Ne parlavamo due secondi fa con Francesca Margiotta, con la zia Fra, dalla quale raccolgo il testimone. Fa sempre il giovanotto, ma ha compiuto 60 anni il signor Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti. Va bene, detto questo, siamo arrivati alle 16.30, possiamo partire con tempo reale. Buon lunedì a tutti.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
0: In Irlanda ogni settembre c'è un festival con 40.000 persone che cercano l'anima gemella. A Lisdonvarna, sulla costa ovest dell'Irlanda, si tiene il più grande festival per single in Europa. Esiste da 170 anni, è nato per i contadini che alla fine della stagione del raccolto si recavano in paese, in questo paese, per cercar moglie. Oggi è cambiato, è diventato internazionale. Ci sono addirittura persone dagli Stati Uniti che arrivano in questo paesino, ma funziona ancora la magia, anche se non per sempre. Infatti c'è chi dichiara che a questo festival ha incontrato sia la sua ex moglie sia l'attuale compagna. Ma perché funziona? Il segreto si chiama Willie Daly, 83 anni, allevatore di pony e asini per tutto l'anno tranne a settembre, quando organizza il festival. È lui il garante del vero amore, visto che dice di aver favorito oltre 3.000 matrimoni nella sua carriera. Ma c'è un trucco, e il trucco è questo: per trovare moglie o marito basta toccare con entrambe le mani un antico registro che conserva 170 anni di storia d'amore. Insomma, nell'era dell'app di incontro c'è ancora un posto dove ci si può incontrare, per dire, in un bar. Ma sbrigatevi, perché oggi è il 28 e il 30 il festival finisce. Finisce, ma poi torna l'anno prossimo. Abbiamo detto il più grande festival per single non al mondo, in Europa, ma torna ogni settembre. Buon pomeriggio, tempo reale, Rete 1. Buon pomeriggio da Axel Belloni. Torna ogni settembre questo festival, curioso anche perché si tiene in un piccolo baretto in un paesino irlandese di poche anime, 1.000 abitanti, pensate, si popola di 40.000 persone circa ogni anno, e che nel corso del mese di settembre animano questa tradizione che sembra funzionare ancora. Siamo arrivati al lunedì, è il 28 di settembre, entriamo nell'ultima settimana del mese, quella che ci accompagnerà verso l'inizio di ottobre, anche forse se non ci siamo reso conto, un po' per le temperature, un po' per il bel tempo che ci stiamo portando dietro. Va bene, detto questo, siamo pronti a partire con le nostre notizie di giornata, ma prima di cominciare andiamo velocemente sulle strade. Andiamo in particolare sulla A2 al portale sud della Galleria del San Gottardo. Tra Quinto e Airolo ci sono 3 km di coda e attese di mezz'ora in direzione nord. La corsia Cupra è aperta, mentre l'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria. Ci sono poi già dei rallentamenti tra Gravesano e Manno in direzione di Agno. E poi uno sguardo al resto della Svizzera, dove ci sono code o forti rallentamenti nei Grigioni, sulla A13 a partire da Landquart in direzione Sargans, nel Canton Soletta sulla A1 tra Lutterbach e Wangen an der Aare in direzione Zurigo, a Basilea sulla A2 a partire da Dietgen in direzione di Lucerna a causa di un mezzo pesante in avaria nella galleria del Belchen, e sempre a Basilea, sempre sulla A2 tra Pratteln e Badischer in direzione della Germania. Padicerban, immagino c'era un pezzettino mancante. Eccoci qua, pronti a partire con il nostro sommario di oggi. Oggi partiamo dalla Serbia. Serbia, il presidente Vučić si dimette per candidarsi a primo ministro. Come preannunciato al rientro dall'Assemblea delle Nazioni Unite, ONU, Aleksandar Vučić si è dimesso dalla presidenza della Serbia per guidare il suo partito, il Partito Progressista Serbo, alle elezioni parlamentari anticipate del 25 ottobre e quindi per candidarsi alla carica di primo ministro. Le elezioni sono state convocate qualche tempo fa, dopo mesi, se non anni, di proteste guidate dagli studenti che denunciano un ambiente politico corrotto e chiedono appunto elezioni anticipate. Le proteste in particolare erano scoppiate nel novembre 2024 dopo il crollo della pensilina della stazione di Novi Sad, che provocò purtroppo 16 morti. Prima di lasciare la presidenza ad interim al presidente del Parlamento, che in questo mese prenderà il posto di Vučić, Vučić ha concesso la grazia a 49 persone, tra cui anche alcune persone coinvolte nelle proteste. Aleksandar Vučić è alla guida come presidente della Serbia dal 2027 e il suo mandato è stato confermato nel 2022. Veniamo in Svizzera, parliamo di Svizzera e Ticino. Per il Ticino il programma Trasporti 45 non è sufficiente. Il programma federale Trasporti 45 per lo sviluppo dei trasporti è un passo avanti, ma è insufficiente per le esigenze del Ticino. Almeno questa è la posizione del Consiglio di Stato ticinese, appunto, che chiede al Consiglio federale una strategia più coordinata per le infrastrutture. Nella fattispecie, sul fronte ferroviario, il governo ticinese chiede il raddoppio dei binari tra Cadenazzo e Locarno e il potenziamento dei nodi ferroviari di Bellinzona, Lugano e Mendrisio entro il 2035, una serie di lavori che porterebbe investimenti nell'ordine di circa 500 milioni. Sul fronte autostradale invece il Consiglio di Stato ticinese chiede a Berna di inserire il potenziamento Lugano-Mendrisio, il cosiddetto Polumè, tra le opere prioritarie entro il 2045 e chiede anche di anticipare al 2045 il collegamento autostradale Bellinzona-Locarno, forse lo ricorderete, era stato posticipato al 2055. Sul programma Trasporti 45 si è espresso, oltre che il Consiglio di Stato ticinese, anche il settore svizzero dei trasporti pubblici, settore che si è espresso favorevolmente, ma chiede più finanziamenti federali per evitare ritardi che dal 2030 si potrebbero far sentire già su progetti approvati. Rimaniamo sulle strade, veniamo in Ticino con una notizia che riguarda solo il Ticino e parliamo di targhe, dati sulle targhe più sicure con una piattaforma intercantonale. Dal 1 novembre la ricerca di un proprietario di targa in Ticino sarà a pagamento, questo perché il Canton Ticino aderirà alla piattaforma intercantonale e-Auto Index. La piattaforma consente di ottenere i dati associati a una targa nel rispetto delle norme federali. La misura arriva soprattutto dopo, forse lo ricordate, un attacco informatico che qualche settimana fa aveva permesso di sottrarre nomi, indirizzi e numeri di targa di automobilisti ticinesi. Lo ricordiamo, non erano stati colpiti quegli utenti che già avevano chiesto di non rendere pubbliche le proprie informazioni. Il pagamento delle singole ricerche attraverso questa piattaforma intercantonale e-Auto Index dovrebbe rendere più difficile lo scraping, che è questa tecnica che permette di raccogliere automaticamente grandi quantità di dati a partire da un sito e che è appunto stata alla base proprio di questo furto di dati. Eccolo qua, era il nostro sommario, il nostro giro del mondo in tre notizie e adesso cominciamo con la musica. Torniamo al 2010, questa è Pack Up.

È il 28 settembre, un lunedì. Ieri è stata una giornata di votazioni su vari piani a livello cantonale, a livello federale. In Ticino si è votato solo a livello federale, ma in diversi cantoni si è votato anche su oggetti cantonali. Andiamo a Ginevra, dove ieri si è votato ed è stato approvato un progetto che cerca di ridurre il problema del traffico transfrontaliero. L'obiettivo con questo progetto, che ripeto, adesso ci addentriamo, è stato approvato, è di togliere circa 15.000 veicoli al giorno dalle strade ginevrine. Ginevra, cantone come il Ticino, come altri cantoni di frontiera, quindi anche confrontato con la realtà dei lavoratori frontalieri, che sono nel canton Ginevra circa 120.000, giusto per termine di paragone, in Ticino siamo circa sulle 79.000 unità. Dicevo, lavoratori transfrontalieri, frontalieri, che fanno la spola quotidianamente di qua e di là dalla dogana, e quindi questi lavoratori si aggiungono al traffico locale in una realtà abbastanza piccola, molto condensata come quella di Ginevra. E allora Ginevra cerca delle soluzioni per cercare di togliere macchine e automobili dalla strada. I ginevrini hanno approvato, veniamo al voto di ieri, col 56% dei voti, un investimento di quasi 40 milioni di franchi per finanziare delle infrastrutture di mobilità che verranno realizzate non in Svizzera, non sul suolo ginevrino, ma verranno realizzate in Francia. Si tratta di interventi diversi, 12 interventi lungo la zona di confine per incentivare le persone a utilizzare mezzi alternativi all'auto, tra cui il treno in primis. In sostanza, e questo è il fulcro della questione, è che i ginevrini hanno votato sì per pagare delle infrastrutture che verranno realizzate in Francia. È vero, per ridurre il traffico anche nel canton Ginevra. Ed è anche vero che non è soltanto il canton Ginevra che paga. Ci arriviamo, infatti, un progetto molto grosso, 183 milioni di franchi complessivamente, di cui abbiamo detto quasi 40 pagati da Ginevra, ma anche 50 dalla Confederazione e quasi 100 pagati, cioè la restante parte, quella grossa, dalla Francia. Dicevamo, diverse infrastrutture che vanno da park and rail, che sono quindi questi grossi posteggi dove si può posteggiare l'auto a prezzi abbastanza contenuti e da lì prendere un treno, quindi evitare di andare in auto sul posto di lavoro. Questi investimenti andranno anche per collegamenti con autobus ad alta frequenza, soprattutto negli orari in cui uno va o se ne va dal posto di lavoro. È previsto anche un nuovo collegamento di tram, oltre ad altre misure non meglio precisate per dare priorità al trasporto pubblico, quindi per valorizzare il trasporto pubblico. Una serie di lavori che cominciano quest'anno, dopo questo Via Libera, e finiranno verosimilmente nel 2032. Tutte le parti politiche, tutti i partiti ginevrini erano d'accordo a questo finanziamento parziale da parte di Ginevra ed erano favorevoli anche sulla base del fatto che secondo loro aveva più senso costruire in Francia, perché uno, costa meno, due, perché c'è decisamente più spazio rispetto a Ginevra, che sappiamo è un cantone città molto relativamente piccolo e densamente costruito. L'unico partito a essersi opposto è l'MCG, il Mouvement Citoyen Genevois, un partito di destra locale che ha un certo seguito soprattutto a Ginevra. MCG contrario ha contestato soprattutto non tanto il fatto di realizzare queste opere, ma la modalità di investimento. Sosteneva l'MCG in particolare che i costi sarebbero dovuti essere, se li sarebbe dovuti sobbarcare totalmente o quasi totalmente la Francia, anche alla luce del fatto che è previsto un deficit di bilancio per il 2026 per il canton Ginevra. Non l'ha pensata così la maggioranza dei votanti, che ripeto ha votato con il 56% a favore di questo progetto. Quindi prossimamente vedremo poi gli effetti che ci saranno, nel senso che vedremo anche dai nostri bollettini via Swiss sulla Romandia e su Ginevra se ci sarà effettivamente una riduzione del traffico a Ginevra.

Voigt, con Ci vuole una laurea alle 16:50, alle 16:47 su Rete 1. Parliamo di trasporto merci. Dopo il gigante giallo, che sappiamo, soprattutto noi media utilizziamo spesso come sinonimo della posta, potrebbe arrivare un nuovo gigante arancione. Si chiama Speeduff ed è un'azienda cinese che opera nel settore della logistica, quindi di fatto camion che trasportano merce. Per approfittare della diffusione di prodotti che arrivano dai grossi colossi del commercio online cinese, questa azienda, anche lei cinese, di trasporto potrebbe presto arrivare in Svizzera. Allora, facciamo un po' di storia. Da qualche anno, con l'arrivo di Alibaba prima, 2007, poi

di questa nuova azienda cinese, si chiama SpeedUp, e fa la stessa cosa, vorrebbe proprio inserirsi nel mercato della distribuzione e potrebbe stabilirsi presto a Losanna, Berna e Zurigo. Quindi attenzione, competizione in arrivo, perché sta costruendo pian pianino, sta progettando una rete di consegna pacchi che potrebbe crescere. Hanno già detto l'obiettivo è quello di consegnare circa 15.000 pacchi al giorno. E soprattutto il grosso tema concorrenza è legato ai prezzi, perché se SpeedUp dovesse tenere dei prezzi più bassi rispetto agli altri servizi corrieri e alla stessa posta, ecco che entrambi questi attori, la posta e per esempio DPD o gli altri servizi corrieri, potrebbero subire la concorrenza. Un altro elemento potrebbe essere anche questo: se SpeedUp, questa azienda cinese, riuscisse a stabilirsi in maniera radicata e sostenibile in Svizzera, rischia di diventare un concorrente. Anche perché non solo aziende cinesi ma anche altre aziende svizzere o aziende europee potrebbero pensare di far consegnare i propri prodotti in Svizzera attraverso questa azienda cinese, e sarebbe evidentemente un altro motivo di concorrenza per chi fa le consegne oggi. Non è una novità il fatto che sempre più spesso le aziende cinesi si stanno affidando a aziende di logistica cinesi per consegnare il prodotto dalla fabbrica di fatto fino al destinatario, quindi praticamente fino alla vostra porta di casa. E ancora l'incognita sul fatto che questa azienda arrivi o meno in Svizzera, come dicevamo, a Losanna, Berna e Zurigo, è legata ai costi iniziali. Questa azienda dovrebbe decidere di fare un investimento importante, perché se volesse avere un servizio in Svizzera significherebbe avere camion che sono in Svizzera, ma anche personale che consegna in Svizzera, una flotta veicoli, una flotta autisti in Svizzera. Non l'ha ancora deciso, potrebbe per esempio decidere di fare la consegna, di appoggiarsi diciamo su servizi di consegna svizzeri e effettuare la consegna dalla Cina fino ai confini con la Svizzera. Questo non si è ancora deciso, vedremo cosa succederà, se effettivamente questo colosso arancione, come dicevamo, potrebbe presto sbarcare nel nostro paese.

La zecca quasi sempre, da quando lo conosciamo, Alex Warren, questo artista nato grazie ai video su YouTube, che ha raccontato la sua storia, lui che ha vissuto dei momenti di povertà, ha vissuto nella sua macchina per un periodo, poi la

0: musica lo ha salvato, ha azzeccato un paio di canzoni, ma la cosa positiva è che continua abbastanza ad azzeccarle. Andiamo a Locarno Monti, dove ritroviamo Lorenzo Di Marco. Buonasera Lorenzo.
1: Buonasera a tutti.
0: Allora, poco fa, ammetto che il suggerimento arriva da te, quindi commentiamo questo fatto che il caldo ce lo abbiamo sentito tutti nel fine settimana, soprattutto al nord, ma anche a sud delle Alpi. Oggi abbiamo ancora sentito il caldo, ma dicevo, l'aggancio arriva da te perché mi dicevi poco fa che ieri è stata la giornata tropicale, quindi con temperature sopra i 30 gradi, più tardiva sì. Da quando esistono le misurazioni
1: per il nord delle Alpi,
0: giusto?
1: Sì. Sì, è stata misurata a Basel-Binnigen, a titolo di confronto il record tra virgolette precedente era del 19 settembre del 47. Mm-hmm. Dunque è l'ultima giornata tropicale che si è misurata, era nel 47, così tardiva, ecco.
0: Ricordiamo,
1: complicato da capire, non è così immediato, ma
0: certo, ricordiamo magari cosa si intende per tropicale. Evidentemente avete dei termini di temperatura, giusto?
1: Sì, allora un giorno tropicale è un giorno in cui la temperatura massima giornaliera è uguale o superiore ai 30 gradi centigradi. Dunque, vabbè, l'estate scorsa soprattutto ne abbiamo avute parecchie, non è cosa nuova. Sì. Quello che è ancora abbastanza interessante e anche allarmante da un certo punto di vista è che ci ricorda comunque che abbiamo una massa d'aria ancora decisamente fuori stagione sopra le nostre teste con quest'estate, che concretamente siamo ancora in estate a livello di temperature, ecco, non siamo a fine settembre.
0: Anche oggi, soprattutto a nord delle Alpi più caldo del sud delle Alpi, ma in generale una giornata calda in Svizzera.
1: Sì, esatto, siamo sempre sotto l'anticiclone con una massa d'aria molto calda che influenza di più il nord delle Alpi, perché al sud abbiamo comunque più umidità che ristagna nei bassi strati e una massa d'aria soprattutto nei bassi strati un attimino meno calda, dunque abbiamo toccato tra virgolette, sempre virgolettato, solo 25 gradi oggi sud delle Alpi.
0: Domani come sarà la giornata, Lorenzo, invece?
1: Sì, domani siamo sempre sotto queste condizioni anticicloniche, con un po' più di velature che transiteranno in quota e al mattino probabilmente sul sottocenere qualche banco di nube bassa. Per il resto al sud sempre presenza di foschia, le basse quote, dunque visibilità in parte ridotta e temperature massime che al nord raggiungeranno fino a 26, magari 27 gradi, al sud invece viaggiamo attorno ai 22-23 gradi a dipendenza dove ci si trova.
0: Visto che siamo inizio settimana, ti chiedo, Lorenzo, la settimana sarà più o meno su questa falsariga?
1: Sì, allora l'anticiclone resta determinante fino a mercoledì, dopo tra giovedì e venerdì c'è il transito di un fronte piuttosto stanco che va praticamente a morire sul nostro paese mentre transita, porta delle precipitazioni al nord però in quantitativi piuttosto ridotti, siamo sui 5 magari 10 mm in maniera un po' estesa sul territorio, al sud delle Alpi solo nuvolosità, magari nelle Alpi tra giovedì e venerdì qualche goccia però niente di eclatante. Temperature sempre molto, molto elevate per il periodo, con massime che sono comunque in calo, però raggiungeranno comunque i 20, 22, 23 gradi.
0: Grazie Lorenzo per questa fuga in avanti nella settimana. Ti auguro buona settimana, buon lavoro, buona serata.
1: Grazie altrettanto.

0: Ella Langley con Be Her su Rete 1 alle 17 in punto. È il momento del notiziario.
1: Rete 1.
2: In studio Lino Bini, è tempo di bilanci in Ticino per la stagione di caccia alta che si è conclusa ieri con risultati in calo rispetto alle aspettative. Nel dettaglio sono stati abbattuti 2.950 capi, di questi si contano quasi 1.900 cervi, 503 camusci, 167 caprioli e 398 cinghiali. Un calo delle catture, dicevamo, legato anche a fattori climatici e al caldo che ha reso gli animali meno attivi. Alla luce di questo quadro quindi, quasi certa, una nuova finestra venatoria tardo autunnale tra novembre e dicembre. Ma sentiamo in merito Gioele Pinana, collaboratore tecnico dell'ufficio caccia e pesca del Canton Ticino.
3: Tutto sommato a livello di catture la stagione di caccia è andata bene, siamo abbastanza soddisfatti. Quindi cosa significa? Che a livello quantitativo delle catture forse ci aspettavamo qualcosina in più, soprattutto riguardo alcune specie, ma d'altro canto siamo molto soddisfatti per quanto riguarda il livello di qualità di queste catture. Sicuramente il caldo dell'inizio di settembre ha inciso forse negativamente sull'efficacia della caccia, soprattutto alcune specie come il cervo.
2: E rimaniamo a sud delle Alpi, dove da novembre in Ticino sarà modificato l'attuale sistema di consultazione online delle targhe dei veicoli, che in futuro sarà a pagamento e accessibile solo dopo una iscrizione. Ne dà notizia la sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni, che si affiderà al servizio e-auto index già in uso in diversi altri cantoni. Un passo deciso soprattutto per evitare abusi e sottrazioni automatizzate di informazioni, come è avvenuto e rilevato a inizio settembre, non da ultimo per aumentare la sicurezza e prevenire possibili illeciti. Camere federali e le due ali del Parlamento non hanno ancora trovato un'intesa sul progetto di adeguamento della tassa sul traffico pesante ai camion elettrici a partire dal 2031. Il Consiglio degli Stati infatti ha mantenuto un'ultima divergenza e quindi il dossier passa in conferenza di conciliazione. Intesa tra le due Camere per contro è stata raggiunta sulla revisione della legge sugli impianti elettrici, voluta per accelerare la transizione energetica. Gli Stati infatti si sono allineati al nazionale, appianando l'ultimo punto controverso. Il dossier ora è pronto per le votazioni finali. Da segnalare che è in corso al Consiglio degli Stati il dibattito di entrata in materia sul pacchetto di accordi con l'UE, meglio noto come bilaterali 3. Se per i favorevoli la maggioranza si tratta di dare nuovo slancio alle relazioni con Bruxelles, per i contrari, udici soprattutto, queste intese hanno il sapore di un trattato coloniale. Marco Chiesa ha chiesto la non entrata in materia parlando di istituzioni democratiche sotto scacco dell'Unione Europea. Incidente sul lavoro mortale questa mattina in un cantiere edile a Bad Ragaz, dove un 29enne portoghese ha perso la vita travolto da alcuni elementi in acciaio che un escavatore stava spostando. Mano l'intervento dei soccorritori, sull'incidente è avviata un'inchiesta. È un 76enne morto sabato, ma la notizia è stata resa nota solo oggi a causa di una caduta durante un'escursione nella regione di Briga, in Vallese. Sull'incidente è stata avviata un'inchiesta. La prolungata siccità sta mettendo in ginocchio la navigazione commerciale sul Reno, con pesanti ripercussioni economiche per la Svizzera, visto che solo poche navi riescono a trasportare merci. Poche merci che stanno avendo effetti sui costi in aumento e un impatto sui portafogli dei consumatori. Ad esempio, il TCS stima in 15 centesimi in più al litro sui carburanti. Domani in tutto il paese è previsto tempo generalmente soleggiato, con qualche possibile velatura soprattutto oltre Alpe.
0: Buon pomeriggio, torniamo in diretta dopo questo notiziario. Questa è Rete 1, questo è Tempo Reale. Buon pomeriggio da Axel Belloni. Allora andiamo velocemente sulle strade e poi tra poco ci colleghiamo con Berna. Sulla 2, traffico congestionato tra Lugano Nord e la Galleria di San Nicolao in direzione di Mendrisio. Sempre sulla A2 al portale sud della Galleria del San Gottardo ci andiamo perché ci sono 2 km di coda tra Quinto e la Galleria, e attese di 20 minuti in direzione nord. La corsia Cupra è aperta mentre l'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della Galleria. Ci sono dei rallentamenti anche tra Cadenazzo e Quartino in direzione di Locarno. su più tratti tra Gravesano e Ponte Tresa verso l'Italia, a partire da Bioggio nell'altra direzione e tra Lamone e Vezia in direzione di Lugano. Nel resto della Svizzera, lunghe code o forti rallentamenti nel canton Soletta, sulla A1, tra Krickstetten e Wangen an der Aare in direzione di Zurigo, a Basilea, sulla A2, a partire da Dietgen in direzione Lucerna, e sempre a Basilea, sempre sulla A2, tra Pratteln e Badischer in direzione della Germania. Dicevo, tra poco andiamo a Berna nel vivo del dibattito sugli accordi bilaterali, i cosiddetti tre, tra Svizzera e Unione Europea. Lo abbiamo sentito anche poco fa nel notiziario. Prima però ci ascoltiamo Tina Turner con Rod Stewart. It Takes Two.

0: Al posto di Rod Stewart e Tina Turner forse avremmo dovuto mettere La Storia Infinita, Never Ending Story. Abbiamo detto adesso andiamo a Berna perché sarà un dibattito se non infinito, almeno spalmato su 3 giorni, quello sugli accordi bilaterali 3, una storia molto lunga cominciata già nel 2022 da quando si parla concretamente di questo terzo capitolo di accordi bilaterali tra Svizzera e Unione Europea, poi la firma dopo un paio di anni almeno di negoziati lo scorso marzo e adesso arrivano in Parlamento al Consiglio degli Stati. Noi a Berna sentiamo Agata Galfetti, ben ritrovata Agata, buonasera.
1: Buonasera Axel, buonasera a tutti. Hai detto bene, noi qui facciamo notte, faremo sì. Notte perché dicevi, hai detto tutto correttamente, sono ripresi, cominciano oggi proprio al Consiglio degli Stati la discussione, questa discussione sul nuovo pacchetto di accordi che dovrebbero appunto in futuro regolare le relazioni fra la Svizzera e l'Unione Europea. Ebbene, le discussioni sono iniziate intorno alle 2:30 e per questa prima giornata non c'è nemmeno un orario di fine, quindi si presume che io e la collega Amanda Fender, che sarà lei poi a condurre la puntata domani mattina, staremo qui almeno fino a 1:00 probabilmente ad ascoltarle quello che in questi primi giorni dovrebbe essere piuttosto, stiamo parlando di entrata in materia, quindi diciamo queste dichiarazioni, una sorta di manifesto politico da parte dei partiti che per queste prime giornate staranno piuttosto a ribadire, soprattutto oggi, quali sono le posizioni ma anche i punti più controversi di questo accordo. Lo ricordiamo, si tratta di un accordo di migliaia di pagine di trattati e poi consideriamoci anche gli allegati, gli atti di riferimento, insomma un dossier alquanto corposo che noi domani mattina affronteremo con una sorta anche di entrata in materia anche a modem, perché ci vorranno forse più puntate per sviscerare quelli che sono i punti più complicati, più complessi, ma noi domani mattina faremo un primo passo, lo faremo con i due consiglieri agli stati del Canton Ticino, ovvero Marco Chiesa per l'UDC, lo hai ricordato, lo avete ricordato anche prima nel notiziario, UDC contraria a questo pacchetto di accordi bilaterali 3, poi avremo Fabio Regazzi per il centro, lo ricordo che è anche direttore dell'Unione Svizzera Arti e Mestieri, per cui la sua posizione è anche un po' bilanciata tra le posizioni del suo partito ma anche quelle dell'economia, e poi avremo il consigliere agli stati ginevrino Carlo Sommaruga per il Partito Socialista, che è stato anche correlatore di maggioranza per questo dossier, insomma.
0: Abbiamo detto all'inizio, gli accordi con l'Unione Europea sono stati firmati, però diciamo che a livello di misure interne, le cosiddette misure d'accompagnamento, c'è ancora tanto da discutere, tant'è vero che, come dicevi tu Agata, il Consiglio degli Stati prevede 3 giorni da dedicare a questo singolo tema. Domani mattina con modem insomma una prima immersione in questo tema complesso che sono gli accordi bilaterali 3, con Amanda Fender che in questo momento è in sala, insomma, all'interno dello spazio dei giornalisti per seguire quello che si stanno dicendo in Parlamento. Agata, ti ringrazio, ti auguro buon lavoro, visto che insomma saranno ore piccole, come dicevi tu.
1: Grazie mille, vi aspettiamo domani.

Si intitola Amica e le due voci che sentite sono quelle di Annalisa e Madame. Era una canzone di Annalisa alla quale è stata poi aggiunta la voce di Madame, cioè hanno rifatto questa canzone per il disco di Annalisa con la voce di Madame e quindi hanno duettato. Allora, parliamo di quello che è successo nella notte tra sabato e domenica vicino ad una base della RAF, quindi della Royal Air Force britannica. Il tentativo di attacco alla base della Royal Air Force. Partiamo dalla notizia di attualità. È appena arrivata la notizia di agenzia che dice che tutti e cinque i cittadini britannici che erano stati arrestati ieri sono stati scarcerati dietro cauzione. Erano stati arrestati dalla polizia antiterrorismo britannica in relazione all'attacco o al presunto attacco, perché non era ancora avvenuto, sventato vicino alla base aerea inglese della RAF. È quanto rende noto la polizia, dicendo che sono state fatte verifiche, interrogatori approfonditi, ma al momento si è deciso di procedere per il rilascio su cauzione. Sono comunque sottoposti a severe restrizioni di movimento o contatto con altri, i cinque, e questo non significa che l'inchiesta è chiusa. Ci dà l'occasione per tornare su quello che è successo nella notte tra sabato e domenica. Non si sa ancora molto, ma alcune cose le sappiamo. Sappiamo che cinque uomini sono stati arrestati, aggiornamento di adesso, sono stati rilasciati, sono stati arrestati per possesso di esplosivi e si presumeva che stessero pianificando un attacco alla base britannica della RAF a Fairford, a un centinaio di chilometri a ovest di Londra. Non si sanno le motivazioni, non si sanno le intenzioni. Adesso vedremo se con questi interrogatori che sono stati svolti qualcosa in più emergerà, ma la vicenda ha assunto un peso internazionale e si è pensato ad un possibile attacco terroristico. Perché? Perché questa base, in particolare quella di Fairford, è una base che viene utilizzata ancora adesso dai bombardieri, quindi dagli aerei americani che sono impegnati in operazioni in Iran. Motivo per cui si è pensato che potesse esserci lo zampino dell'Iran alla base di questa operazione. La polizia antiterrorismo sta tuttavia ancora indagando su un possibile coinvolgimento dell'Iran. Intanto però, nel corso della giornata di oggi, è già arrivata la smentita da parte dell'ambasciata iraniana nel Regno Unito, che ha negato categoricamente qualsiasi coinvolgimento dell'Iran. Sappiamo che appunto cinque persone sono state arrestate, sono cittadini britannici residenti a Londra tra i 23 e i 25 anni, quindi giovani, che sono stati trovati vicino alla base militare e sono stati fermati dopo la segnalazione di una signora che nel corso della notte aveva avvisato la polizia dicendo di aver visto tre veicoli sospetti e delle persone incappucciate vicino nei pressi della base navale, scusate, della base aerea. Gli arrestati sono stati rilasciati oggi e in ogni caso il caso continua ad essere classificato come major incident, quindi una situazione che prevede delle misure di allerta superiore per quanto riguarda questa base. Sono state evacuate delle persone nei pressi della base per motivi di precauzione. Artificieri e robot degli artificieri hanno esaminato la zona, non hanno trovato al momento nulla. E in ogni caso questi arresti hanno fatto scalpore, diciamo, proprio perché è una base che è anche utilizzata dall'esercito americano. Ma negli ultimi anni bisogna dire che nel Regno Unito ci sono stati diversi arresti, che magari hanno fatto meno notizia, di persone sospettate di sostenere attività in collaborazione con la Russia o con l'Iran, comprese anche azioni di sabotaggio o attacchi contro persone. E questa ultima serie di arresti si aggiunge appunto a questa sequenza. In ogni caso, come dicevamo, l'aggiornamento è che i quattro sono stati rilasciati.

Texas con I Don't Wanna Lover. Dal Texas torniamo un attimo nel Regno Unito. Poco fa parlavamo della questione relativa all'arresto dei cinque, al presunto attacco programmato contro questa base della Royal Air Force. Parliamo di quanto è avvenuto nel fine settimana invece in Irlanda del Nord. A volte ci si pone un po' la domanda: com'è la situazione tra cattolici e protestanti in Irlanda del Nord? Lo ricordiamo, Irlanda del Nord che fa parte del Regno Unito, ma c'è una parte della popolazione che vorrebbe il congiungimento, il ricongiungimento delle due Irlande, quindi con la Repubblica d'Irlanda, l'Eire, e una parte invece che vorrebbe rimanere all'interno del Regno Unito. Ne parliamo perché ieri era prevista una parata da parte di un gruppo protestante e unionista, e arriviamo ai termini, in Irlanda del Nord, a Port Down. Nella notte un tribunale aveva dato l'ok, aveva autorizzato il passaggio di questa parata per la prima volta dopo 28 anni attraverso una strada dove, una zona residenziale dove abitano per lo più cattolici. Centinaia di persone però si sono messe in strada e, nonostante l'ok delle autorità, hanno bloccato la manifestazione, per dire che comunque la tensione tra chi è cattolico e chi è protestante in Irlanda non è ancora del tutto scemata, mettiamola così. La parata era organizzata da un gruppo che si chiama Orange Order, è un'organizzazione protestante storica che è favorevole alla permanenza dell'Irlanda del Nord all'interno del Regno Unito. La marcia doveva partire da una chiesa e finire attraverso questa strada, Gavergy Road, un'area che è a maggioranza cattolica, non solo a maggioranza cattolica, e spesso le due cose vanno insieme, ma anche a maggioranza repubblicana, cioè di quella parte di irlandesi che vorrebbero la unificazione delle due Irlande, mettiamola così. Tra i manifestanti c'erano anche alcuni esponenti del partito Sinn Féin, partito favorevole alla unificazione dell'Irlanda. C'era anche addirittura la prima ministra nordirlandese O'Neill a manifestare, quelli che avrebbero dovuto svolgere questo corteo che non c'è stato, perché dopo l'ok di questo tribunale per diverse ore i manifestanti hanno assostato nel punto di partenza vicino a questa chiesa, hanno discusso a lungo con la polizia e poi la polizia non se l'è sentita di far partire il corteo perché non c'erano, secondo la polizia, le condizioni di sicurezza tali da garantire lo svolgimento senza nessuna preoccupazione. Tutto questo evidentemente ci fa dire che alcuni rancori ci sono ancora. La vicenda evidentemente ci riporta indietro di anni, ci riporta indietro a quel periodo durato quasi 30 anni di guerra civile di fatto in Irlanda del Nord tra la comunità protestante e favorevole alla permanenza nel Regno Unito dell'Irlanda del Nord e i cattolici repubblicani, quei 30 anni che vengono chiamati Troubles nel gergo, diciamo, dell'Irlanda del Nord. C'è stato evidentemente il cessate il fuoco del 94, poi ci sono stati gli accordi del Venerdì Santo firmati nel 98, però i rancori continuano, tant'è vero che per tornare a questa manifestazione è poi continuata negli anni, ma non era più passata da quella zona a maggioranza cattolica fino a quest'anno, quando appunto dopo 28 anni dal 1998 che non passava di lì, sarebbe dovuta passare, evidentemente non è stato possibile. E questo ha suscitato reazioni da entrambe le parti, sia da parte di chi era a favore della manifestazione, quindi diceva è stata concessa l'ok, questa manifestazione si sarebbe dovuta tenere e quindi è ingiusto che sia stata annullata. Dall'altra parte lo stesso primo ministro britannico dice stiamo tutti calmi, non riaccendiamo antichi rancori. Però, come dicevamo, sono passati 30 anni, non è che se ne parla frequentemente di questa parte d'Europa e del mondo, però evidentemente alcune ruggini esistono ancora.

0: 17.30 puntuali, pronti a parlare di sport. Omar Meshal, ben arrivato.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, per una volta parliamo di nazionali, non dal punto di vista nazionale svizzera di calcio, non dal punto di vista di risultati, non dal punto di vista di altre gabole, ma di una gabola che riguarda il volo.
1: Non c'è, sembra non esserci pace. È vero che oggi c'è stato un inghippo in tono minore, però cosa è successo? Allora, la Svizzera ha vinto a Skopje contro la Macedonia e la scelta a livello organizzativo logistico è stata quella di fermarsi a Skopje, di fare ancora ieri un allenamento, e oggi era previsto il trasferimento Skopje-Glasgow diretto, solo che la compagnia aerea ha fatto un calcolo sbagliato per quel che riguarda il peso del velivolo, sapete, appunto, tra bagagli, come si dice, persone che salgono sull'aereo e quant'altro, si fa un calcolo per tarare il tutto. Cos'è successo? Hanno dovuto mettere meno benzina perché hanno sbagliato questi calcoli, e allora non c'era sufficiente benzina per arrivare direttamente a Glasgow, e allora si è dovuto fare uno scalo tecnico, come si suol dire, a Zurigo, e quindi ecco che il viaggio di oggi si è un po' prolungato. In questa stagione ricordiamo ancora il Lugano, che per motivi meteorologici aveva fatto fatica, diciamo così, a tornare dalle isole Faroe. Insomma, ecco, quando prendi un aereo non sai mai bene né quando parti, fra ritardi e quant'altro, né quanto arrivi, però niente, ecco, solo un piccolo inghippo, semplicemente l'allenamento previsto oggi a Glasgow verrà fatto in tarda serata attorno alle 19.30 per la nazionale svizzera, che appunto domani giocherà contro la Scozia nel secondo impegno della Lega B di Nations League.
0: Nations League, però c'è già questa sera, ci sono già alcune partite interessanti.
1: Molto interessanti, Belgio-Francia da Bruxelles in diretta TV sulla 2, e poi la sfida fra le due battute di questo gruppo 1, ovvero Turchia e Italia. Insomma, Montella contro Mancini, Turchia reduce da un mondiale assai deludente, Italia che, lo sappiamo, proprio non riesce più a legare, ecco, con il mondiale, e vedremo cosa verrà fuori fra queste due partite, entrambe appunto battute alla prima uscita senza segnare reti. Queste sono un po' le due partite di cartello in questa serata.
0: Non c'è hockey, ma domani comincia, o meno nella notte immagino, sì, comincia la NHL, quindi esatto, parlerete di questo
1: domani notte, quindi in 6 di sera. Questa sera avremo un contributo per presentare la nuova stagione che inizia forte, perché è subito i Carolina Hurricanes, campioni in carica, che affrontano i Florida Panthers, ovvero la squadra che aveva vinto i due precedenti campionati. 13 svizzeri al via del nuovo campionato, diciamo Mugli in American Hockey League, poi Biasca e Rochette appena arrivati, anche loro mandati a farsi le ossa nella seconda categoria, diciamo così, della NHL, e poi saranno 10 gli svizzeri a tutti gli effetti inseriti in questo campionato, da Josi evidentemente alla 16ª stagione a Nashville, passando per Ishier, anche lui capitano a New Jersey. Insomma, diversi motivi di interesse anche nella nuova stagione.
0: E chiudiamo, così abbiamo dato un'occhiata a quello che tratterete dopo 6 di sera. Questa sera, lunedì, ci sono i nostri tempi supplementari.
1: Sì.
0: Di cosa si parla questa sera?
1: Allora, nel canonico appuntamento con la trasmissione dedicata all'approfondimento si parlerà di nazionale, perché siamo un po' in una fase di cambio generazionale, possiamo dirlo. Giacca e Embolo non ci sono per i noti motivi, però arrivano tanti giovani rampanti sulle fasce, abbiamo visto Atekame, Brički, insomma ci sono tanti volti nuovi che si stanno inserendo nella formazione di Jakin, e dunque andremo con la lente proprio ad osservare, ecco, questi cambiamenti. E poi si parlerà anche dei mondiali di ciclismo appena conclusi, con un campione del mondo a sorpresa, possiamo chiaramente dirlo, McNulty, che di solito passa le borracce a Pogacar, e invece voilà, si farà un bel anno con la maglia di campione del mondo. Ci sarà anche questo tema in tempi supplementari.
0: Appuntamento con tanto sport questa sera, intanto abbiamo dato un'occhiata a quello che farete, quali sono le notizie, grazie a Omar Meshal.
1: A voi, ciao.
0: Buon
1: ciao.
0: Buon lavoro e ci risentiamo dopo. Andiamo invece a vedere com'è la situazione del traffico. Andiamo a Bienne, Diana Gatto, buonasera, com'è la situazione sulle strade a quest'ora alle 17.34?
2: Buonasera a tutti. Al momento sulla A2, traffico congestionato tra Lugano Nord e la Galleria di San Nicolao in direzione di Mendrisio. Sempre sulla A2, al portale sud della Galleria del San Gottardo, code di 2 km da Quinto e attese di 20 minuti in direzione di Lucerna. La corsia Cupra è aperta, mentre l'entrata di Airolo è chiusa in direzione della Galleria. Rallentamenti inoltre anche tra Cadenazzo e Quartino in direzione di Locarno, tra Cadempino e Vezia in direzione di Lugano e su più tratti tra Gravesano e Ponte Tresa in direzione dell'Italia. Infine, nel resto della Svizzera, code e forti rallentamenti nel Canton Soletta sulla A1 tra Kriegstetten e Oensingen in direzione di Zurigo e a Basilea sulla A2 tra Pratteln e Badischer in direzione della Germania.
3: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: George Michael con Freedom 90 dal 1990. Siamo arrivati a quel momento lì di porci la solita domanda più o meno delle 17:40 di tempo reale.
1: What's going on?
2: What's going on?
3: What's going on?
4: Che succede?
0: Cosa sta succedendo in Spagna? Cosa sta succedendo a Madrid? Allora partiamo dal fatto che Madrid, una delle piazze principali di Madrid, della capitale spagnola, si è trasformata in questi giorni in un accampamento, dove si protesta contro la crisi delle abitazioni, dei costi delle case, degli appartamenti in Spagna. Il caso che ha fatto scatenare il tutto è stato lo sfratto qualche giorno fa di una signora di 87 anni, dalla casa nella quale era cresciuta, dalla casa nella quale abitava da 70 anni. Allora, le proteste, partiamo da lì. Proteste in Plaza del Sol, centro di Madrid. Nel weekend migliaia di manifestanti, parecchi giovani tra l'altro, hanno piazzato le tende e hanno piazzato un accampamento e hanno organizzato diverse iniziative, diverse manifestazioni spontanee. I manifestanti sono per lo più giovani e dicono che non se ne vanno di lì, non leveranno le tende e l'accampamento finché non verrà votata una legge che renda impossibile in futuro sfrattare altre persone, come è stato il caso di questa signora a Madrid. Non si protesta solo a Madrid, anche se a Madrid le proteste sono quelle più corpose, si protesta anche in altre città di Spagna. La vicenda, per chi se la fosse persa, la protagonista della vicenda è questa signora, Mari Carmen Abascal, di 87 anni, una signora che aveva anche un'invalidità al 50%, la quale si è vista aumentare a più riprese l'affitto della propria casa, affitto che dalla nuova società immobiliare che ha preso in mano la casa è stato praticamente quadruplicato, una società che tra l'altro si è anche rifiutata di andare in qualsiasi modo incontro a questa signora. Dopo un contenzioso legale, mercoledì scorso questa signora è stata sfrattata. Le immagini sono abbastanza forti perché questa signora viene portata fuori in barella, un po' per il suo stato di salute, ma anche perché subito dopo è stata ricoverata in ospedale per problemi di stress e ansia legati a tutta questa situazione che si era creata. Centinaia di manifestanti avevano cercato di evitare lo sfratto, si erano messi sotto la casa di questa signora, non ce l'hanno fatta e poi di fatto si sono traslati in Plaza del Sol. Mari Carmen, quindi questa signora 87enne, è diventata il simbolo per le associazioni, per i cittadini spagnoli che protestano contro le speculazioni del mercato immobiliare e rivendicano il diritto ad avere una casa a prezzi sostenibili, ad un affitto sostenibili per tutti. Non è una novità quella della crisi dell'abitazione, la crisi immobiliare in Spagna. Negli ultimi anni, nelle principali città spagnole, i prezzi delle case, i prezzi degli appartamenti e degli affitti sono aumentati tantissimo, sono diventati spesso insostenibili, soprattutto per persone anziane, ma anche per giovani, anche persone che hanno un regolare lavoro fanno fatica ad avere una casa a prezzi sostenibili. Come mai? Perché il mercato immobiliare è fortemente condizionato, in Spagna in particolare, da questi fondi di investimento e queste società private che comprano palazzi, comprano all'ingrosso, comprano appartamenti e poi guadagnano da cosa? Guadagnano dai profitti della rivendita, quindi comprano e rivendono a un prezzo più alto, oppure aumentano l'affitto e ci guadagnano. E la risposta di questa crisi abitativa, tanto è diventata grossa, è stato fin da subito uno degli obiettivi principali dell'attuale governo di Pedro Sánchez, governo di sinistra, il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez, che ha detto che il decreto che permetterebbe appunto di porre un freno a dei successivi sfratti, come è stato il caso della signora Mari Carmen, potrebbe già essere discusso ma poi dovrebbe essere accettato dal Parlamento. E c'è un precedente, già in passato il governo di Pedro Sánchez aveva provato a febbraio, quindi qualche mese fa, a far votare una legge che tutelasse i cittadini con un'abitazione con un prezzo abbordabile, mettiamola così, ma era stata affossata questa legge in Parlamento. C'è chi sostiene che poi queste proteste, che sono partite dal caso dello sfratto di questa signora anziana, potrebbero proseguire. Al momento, infatti, i manifestanti chiedono un blocco degli sfratti per le persone vulnerabili, divieto per le società di acquistare palazzi o immobili e il prolungamento dei costi degli attuali affitti fino al 2028. Cioè, se hai firmato un contratto adesso, ma anche a scadenza, con un determinato prezzo, questo determinato prezzo dovrebbe essere prolungato verso fino al 2028, e poi una serie di altre regole sempre a tutela, diciamo, degli affittuari, ma anche a tutela di prezzi bassi delle abitazioni. Questo è il fulcro al momento delle proteste, ma la protesta, dicevo, potrebbe allargarsi e potrebbe, c'è chi dice che potrebbe addirittura andare a finire come qualche anno fa, nel 2011, quando il movimento 15 maggio, che chiedeva in generale più una democrazia più partecipativa, anche lì erano i giovani a scendere in piazza, che chiedevano che il sistema dei partiti storici spagnoli, diciamo post dittatura di Francisco Franco, venisse un po' scombussolato. Ecco, chiedevano che ci fosse una maggior partecipazione alla vita politica anche di altre forze politiche. Quel caso, quel moto di protesta del 2011 aveva paralizzato la Spagna e la politica spagnola per diversi mesi. Ecco, c'è chi dice che questa situazione, partita dallo sfratto di questa signora, potrebbe tramutarsi in un movimento un po' più ampio. Intanto, come dicevamo, già domani il governo spagnolo potrebbe chinarsi sul tema, già domani in realtà potrebbe essere votato un decreto del Consiglio dei Ministri, ma in ogni caso per farlo votare, prima che poi dovrà passare il vaglio del Parlamento, per farlo accettare dal Consiglio dei Ministri c'è bisogno che anche i partiti che sono all'esterno della coalizione dell'attuale primo ministro votino a favore di questo decreto, e al momento la cosa non è del tutto scontata. Come?

Paparazzi, Cesare Cremonini alle 17:49. Siamo arrivati al momento della nostra rassegna stampa, la nostra rassegna web. Partiamo da Ticino Online oggi, che riferisce, al momento è l'unico portale a riferirlo, di passeggeri bloccati da quasi 3 ore in un treno Tilo. E Ticino Online raccoglie le testimonianze di alcuni passeggeri di questo Tilo che da Malpensa era diretto a Biasca. Siamo fermi in zona Busto Arsizio, non si possono abbandonare i vagoni, e secondo a quanto riferisce la citazione è di uno dei passeggeri interpellati, la gente sta impazzendo. Treno che si trova da quasi 3 ore a circa 200 metri dalla stazione di Busto Arsizio, e Tilo che era destinato ad andare verso Biasca. Al momento non ci sono altri dettagli che ci riferiscono di interruzioni del traffico ferroviario, non arrivano segnalazioni ufficiali neanche da Via Suisse. Al momento ci basiamo soltanto su quanto appunto scrivono i colleghi. Andiamo da un mezzo di trasporto all'altro, cambiando portale di informazione, andiamo sulla regione. Cupra, parliamo della corsia Cupra, la preferenziale Cupra per accedere ai passi alpini. Così non va, Berna garantisca una gestione efficace. A dirlo è il consigliere nazionale Lorenzo Quadri, che sollecita il Consiglio federale sui disagi vissuti nell'Alta Leventina a causa del traffico parassitario sulla cantonale. Molte persone usano il vecchio sistema, quindi escono a Quinto, fanno la cantonale anziché prendere la Cupra se sono diretti verso i passi. Durante i periodi di forte afflusso verso il San Gottardo, l'Alta Leventina continua a subire pesanti riversamenti di traffico della A2 sulla rete cantonale con diverse colonne. Perciò il consigliere nazionale Lorenzo Quadri ha inoltrato un'interpellanza al Consiglio federale sollecitando una migliore gestione della corsia Cupra, appositamente voluta e realizzata dalla zona di Stalvedro in su, costeggiando l'autostrada, proprio per evitare, lo ricordiamo, che gli automobilisti escano Quinto, ma possono andare ancora oltre, diciamo, l'area di servizio, e poco prima di Stalvedro possono uscire se vogliono andare a prendere il passo del San Gottardo o la Novena e non incolonnarsi, mettiamola così. Corriere del Ticino, questione interna, annuncia novità il gruppo Corriere del Ticino, che ha annunciato alcune nomine, tra queste la nomina di Sascha Dal Colla, direttore editoriale del gruppo, di Gianni Righinetti alla direzione del Corriere del Ticino, con Pari De Pelli, lo si sapeva già, ma adesso è noto il nome dei successori, che conclude il suo mandato di direttore responsabile. Andiamo oltre Gottardo per due spunti. Allora, uno spunto viene dalla stampa svizzero-tedesca e ci parla del nuovo aereo della Swiss che è decollato oggi e sul quale si potrà accedere a internet veloce e gratuito grazie a Starlink. Da oggi i passeggeri Swiss potranno accedere a internet ad alta velocità e gratuito grazie a Starlink. Starlink, ricordiamo che questo sistema internet dell'azienda SpaceX, che è l'azienda di Elon Musk, che si basa su una fitta rete nella bassa atmosfera di satelliti e che permette di avere internet anche in zone dove normalmente la rete internet, la connessione non c'è. Il servizio debutta oggi sul volo Zurigo-Salonicco, quindi verso la Grecia, su un Airbus A320 e utilizza due antenne montate sull'aereo che comunicano con i satelliti Starlink. Quindi come funziona? Basta accedere alla rete tramite il login Travel ID di Swiss e poi durante il volo si può navigare, inviare messaggi e condividere foto. Non si possono fare alcune cose, tra cui non si possono effettuare video, dirette streaming o chiamate vocali nel rispetto degli altri utenti, e sempre nel rispetto degli altri utenti è obbligatorio l'utilizzo di cuffiette se si ascolta qualcosa dal telefono. In ogni caso, appunto, internet veloce gratis sui voli Swiss. E poi chiudiamo con uno spunto che arriva dalla stampa romanda e che ci riporta in Repubblica Democratica del Congo, dove si sta sperimentando un vaccino contro l'Ebola. Lo ricordiamo, un'epidemia di Ebola, la 17ª epidemia di Ebola nella storia della Repubblica Democratica del Congo, è in corso da metà maggio. È la più letale al momento, stando ai numeri, di tutte le epidemie avute di Ebola in Repubblica Democratica del Congo, 3.600 morti, 7.500 contagi.

agire, allora si cerca di trovare una soluzione. La sperimentazione di un vaccino è una delle possibili soluzioni. Intanto una parziale buona notizia è che sembrerebbero essersi leggermente stabilizzati i numeri di questi contagi, anche se è sempre difficile dire che la situazione è sotto controllo quando si tratta di un'epidemia. L'altra, e questa è una buona notizia, la prima parziale buona notizia, la seconda parziale buona notizia potrebbe diventarlo, è che è iniziata questa sperimentazione clinica del vaccino Ervebo, che è un vaccino che era molto, che funzionava diciamo su un altro ceppo di Ebola. Al momento non si sa se funziona sul ceppo di Ebola che sta colpendo la Repubblica Democratica del Congo, per questo motivo è in fase di sperimentazione. Sono stati consegnati 70.000 vaccini, 70.000 dosi, che verranno somministrate sia alla popolazione delle regioni più colpite, sia a personale sanitario, operatori sanitari più esposti al contagio. Bisognerà però aspettare, questa è il lato negativo della medaglia, bisognerà aspettare ancora del tempo, tra 9 e 12 mesi per avere dei risultati e circa 20.000 persone per avere appunto un risultato che possa dirci se effettivamente questo vaccino, utile su un altro ceppo, sarà utile anche per ridurre i contagi dell'attuale Ebola in corso in Repubblica Democratica del Congo.

0: Ed Sheeran con Shivers, che vuol dire brividi. Non parliamo di brividi di freddo, ma brividi di caldo.
1: Zitti, zitti, sta per dire qualcosa.
2: Chi ha parlato?
0: Con la nostra frase del giorno, che è: oggi, se l'appartamento è troppo caldo, bisognerebbe avere uno sconto sull'affitto. La frase di oggi è del consigliere nazionale bernese Ueli Schmetzer. Durante l'estate molti svizzeri, compresi noi, magari ci siamo confrontati con appartamenti invivibili a causa del caldo, e allora la questione è arrivata in Parlamento e per Schmetzer il caldo eccessivo dovrebbe essere riconosciuto come un possibile difetto dell'abitazione e quindi dovrebbe dare diritto ad una riduzione d'affitto. Perciò è quello che chiede questo consigliere nazionale con una mozione, chiede al Consiglio federale di definire dei criteri concreti per stabilire quando le temperature eccessive negli appartamenti costituiscano un difetto nell'immobile. Proposta fortemente contestata in primis dall'Associazione Svizzera dei Proprietari Immobiliari, ma anche da alcuni parlamentari che ritengono una misura difficilmente applicabile, perché bisognerebbe poi anche tenere conto di quanto gli inquilini fanno a loro volta nell'appartamento per mantenere bassa la temperatura. In ogni caso, in attesa della risposta alla mozione, c'è un precedente. Nel 2017 il Tribunale federale aveva dato ragione agli inquilini di una casa di Ginevra che era stata considerata troppo calda e quindi aveva concesso loro una riduzione d'affitto di diversi punti percentuali, del 7,5%. Vedremo. Vedremo come andrà a finire questa storia. Intanto siamo arrivati ai saluti, ci sentiamo domani tra poco 6 di sera. Prima le previsioni del tempo per domani. Martedì in tutta la Svizzera sarà una giornata soleggiata, al sud in mattinata possibili banchi di nubi basse, nel pomeriggio soprattutto al nord delle velature ad alta quota, al sud foschia nel corso della giornata, temperature comprese fra 9 e 15 gradi, massime al sud 24, al nord 28.
3: Il segnale orario con Progel, software per la gestione dei salari e delle risorse umane. Progel.ch.
4: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 18. Sei di sera.
5: A Berna, Palazzo Federale, si è aperta una delle pagine più importanti di questa legislatura e anche degli ultimi decenni. Da questo pomeriggio il Consiglio degli Stati sta affrontando i bilaterali 3, il pacchetto di accordi che punta a ridefinire e consolidare le relazioni tra Svizzera e Unione Europea. Buonasera, da Michel Volonté. Noi a Berna ci andremo subito per capire com'è partito il confronto politico. Il dossier dei bilaterali 3 è vasto e ha richiesto una sfida organizzativa senza precedenti. Sentiremo anche chi ha preso parte alla costruzione del percorso parlamentare. A Berna è anche il giorno della ticinese Roberta Soldati dell'UDC, che ha prestato giuramento come consigliera nazionale. Soldati ha preso il posto di Piero Marchesi, che entrerà nel governo ticinese. In Ticino forse la volta buona per il centro Valle di Chiasso, che dopo 8 anni dalla chiusura ha un nuovo proprietario.
6: Adesso noi speriamo che con questo cambio sia la volta buona. La volta buona in quanto per noi avere questo stabile vuoto all'inizio di Chiasso, all'entrata dopo la dogana, è sicuramente un segnale negativo.
5: Questo era Bruno Arrigoni, sindaco di Chiasso. In Spagna aumentano le già forti pressioni sul governo Sanchez confrontato con l'emergenza alloggi. Andremo a Madrid, nel cuore delle proteste per il caro affitti, ma anche a Ceuta, sempre al centro della grave crisi migratoria e umanitaria. Caso Giulio Regeni, infine, a Roma si attende la sentenza per l'omicidio del giovane ricercatore italiano, sequestrato, torturato, ucciso in Egitto, un processo eccezionale, capiremo il perché. Dopo più di 10 anni di tensioni diplomatiche, intoppi, una mobilitazione civile con pochi eguali in Italia. Entra oggi nel vivo alle Camere federali l'esame sui cosiddetti bilaterali 3, il nuovo pacchetto di accordi tra Svizzera e Unione Europea. Il Consiglio degli Stati affronta l'entrata in materia di un dossier considerato cruciale per il futuro delle relazioni con Bruxelles. Sovranità, immigrazione, salari ed economia, alcuni dei temi più delicati e toccati che dividono gli schieramenti. Per raccontarci questa prima fase di un lungo dibattito e darci il polso della discussione, ci colleghiamo con Anna Valenti in diretta da Berna. Sì, per ora è soprattutto una fase di posizionamento politico, potremmo definire questa una guerra di posizione. Non siamo ancora infatti ai fuochi d'artifici, al dibattito serrato che arriverà sicuramente quando si entrerà nell'esame di dettaglio dei singoli accordi e misure di accompagnamento. Il dibattito sull'entrata in materia serve per capire se il Consiglio degli Stati vuole o no proseguire l'esame di questo corposo pacchetto di accordi con l'Unione Europea. Per questo è la fase delle grandi dichiarazioni di principio, una sorta di manifesto, dove vari schieramenti affilano le loro armi politiche, illustrano gli argomenti a favore o contro dei bilaterali tre, stabiliscono le loro linee rosse e le loro posizioni politiche su differenti punti delicati e critici. Una discussione che è una sorta di bussola che ci consente di capire dove si concentreranno le tensioni nei prossimi giorni di dibattito.
2: Anna, da queste prime prese di posizione emerge già una linea di frattura tra favorevoli e contrari. Su quali temi si concentrano maggiormente gli interventi?
5: Ecco, vi propongo di sentire un piccolo estratto del dibattito per capirlo.
7: Es geht zunächst den Marktzugang in unsere wichtigste Exportregion.
8: Diesen erfolgreichen Weg für die nächsten Generationen sichern,
9: tritt die Schweiz in eine neue Phase ihrer Beziehung zur EU ein.
5: Ecco, possibilità di accedere al mercato unico europeo, garantire alla prossima generazione il benessere portato dalla via bilaterale, entrare in una fase nuova dei rapporti con l'UE, ecco, questi sono i temi usati dai favorevoli, ossia liberali, verdi liberali, centro, socialisti e verdi. Strenuamente contro l'entrata in materia, ma anche sicuramente sui bilaterali 3, l'UDC. E sentiamo Marco Chiesa.
10: È una camicia di forza per la nostra democrazia diretta. La domanda è una sola. Stiamo collaborando con l'Unione Europea da pari a pari o stiamo accettando una sorta di dipendenza istituzionale?
5: Ecco, ultima informazione. Per sapere l'esito di questa prima votazione occorrerà attendere forse la mezzanotte o anche oltre. A questo punto vi ricedo la linea.
2: Ecco, come detto, quello dei bilaterali 3 è uno dei dossier più importanti e complessi della legislatura, un dibattito che non è stato neppure semplice decidere come affrontare in Parlamento. Mesi di lavoro, bracci di ferro tra le diverse commissioni per stabilire di chi fosse la competenza, infine arrivare all'impalcatura per blocchi tematici. Tra i registi di questa complessa architettura c'è Carlo Sommaruga, vicepresidente della Commissione della Politica Estera degli Stati. L'intervista è sempre di Anna Valenti.
11: Naturalmente è un dossier molto molto importante, non solo politicamente ma anche per il volume. Lo si poteva organizzare come il Consiglio nazionale, ossia che tutto è trattato da una sola e unica commissione, oppure fare come l'abbiamo fatto da noi, con delle responsabilità distribuite tematicamente nelle commissioni. Penso che questa distribuzione ha permesso di evitare una specie di guerra degli ego tra leader nel Consiglio degli Stati, e ciò permette a diverse personalità presenti di poter avere anche un ruolo attivo nella discussione. È stata una scelta che ha complicato parecchio il lavoro anche nelle commissioni. Devo dire però si è riusciti a fare tutto questo, e noi come commissioni di politica estera abbiamo avuto un po' la vista d'insieme.
5: Enorme, tecnico, pieno di allegati. Secondo lei i parlamentari hanno davvero una visione d'insieme di quello che voteranno, o c'è il rischio che alla fine votino senza cogliere tutto il quadro, nel bene e nel male?
11: No, penso che i parlamentari sapranno esattamente quello che voteranno. C'è da parte dell'UDC e di certi rappresentanti del partito del centro e del partito liberale radicale, che sono opposti agli accordi bilaterali, una volontà di guerriglia parlamentare per trovare i punti che potrebbero mettere in difficoltà il governo, ma anche la divisione tra le organizzazioni che sostengono le bilaterali 3. Hanno avuto il tempo almeno di leggere il messaggio di più di 1000 pagine, ma bisogna dire anche che ci sono delle schede preparate dal Consiglio federale che permettono anche di riassumere per ogni tema gli elementi importanti di ogni decreto e di ogni accordo. Penso che il dibattito, come è organizzato per permetterà alle cittadine e ai cittadini di capire le questioni con questo grande dibattito di entrata in materia su il decreto 1 e gli accordi stessi, e poi ci saranno altri dibattiti tematici che permetteranno anche di vedere dove ci sono dei problemi.
12: Sommaruga teme che un dossier così segmentato anche in capitoli tecnici non rischi di offrire a chi vuole affossare non apertamente i bilaterali 3 un grimaldello per farlo con motivi appunto tecnici e non politici?
11: Io chiamo questo tipo di attitudine è di fare una guerra di guerriglia, sapendo che in fondo le maggioranze sono acquisite già, ma in questa guerra di guerriglia di mettere a male uno o l'altro punto tecnico che potrebbe poi affossare tutto lo stabile. Questa è naturalmente la dinamica che si presenta. Io spero semplicemente che questo tipo di guerriglia possa trovare una risposta politica di sostegno poi alle bilaterali 3, e vedremo dopo 3 giorni di dibattiti cosa risulterà.
12: Secondo lei quali sono i punti più dolenti che possono far saltare il dibattito? Dove vede i rischi maggiori?
11: Le decisioni problematiche che si avranno sono quelle sul referendum, sapere se sì o no sia una semplice maggioranza, una doppia maggioranza popolo e cantoni. C'è la questione delle misure sul mercato del lavoro che sono state proposte dalla Commissione dell'Economia, che sono contrarie agli accordi ma che sono contestate dalla Commissione di Politica Estera, e poi la misura detta misura 14, che è quella che è destinata a proteggere i sindacalisti, che non è prevista negli accordi ma che fa parte, diciamo, dell'accordo fra il patronato e i sindacati per avere i sindacati in sostegno agli accordi.
2: Il consigliere agli stati socialista Carlo Sommaruga. Restiamo a Berna, dove oggi in apertura di seduta del Consiglio nazionale la ticinese Roberta Soldati ha prestato giuramento. La 57enne democentrista è subentrata al collega di partito Piero Marchesi, che il 1 ottobre assumerà il ruolo di consigliere di Stato in Ticino. Roberta Soldati è anche gran consigliera e consigliera comunale. Sentiamola al microfono di Paolo Latorre.
13: Nous accueillons aujourd'hui un nouveau membre de notre conseil. J'ai le plaisir de saluer Madame Roberta Soldati.
14: 14:30. L'emozione di Roberta Soldati, l'emozione della famiglia e degli amici venuti a sostenerla in questo giorno importante e un po' inatteso.
15: Mi sento ancora molto emozionata, è stata veramente un'esperienza straordinaria che non mi sarei mai aspettata, però sono molto molto contenta. E sicuramente mi darò subito da fare senza perdere tempo.
14: 57 anni, avvocata, Roberta Soldati è anche gran consigliera e consigliera comunale a Losone. Da oggi un nuovo mandato politico. Si parte già con l'ultima settimana della sessione autunnale, invece di iniziare con quella invernale, come ipotizzato in un primo momento. La UDC subentra infatti al collega di partito Piero Marchesi, che a ottobre entrerà nell'esecutivo cantonale al posto del dimissionario Claudio Zali. Primo giorno di lavoro, prima settimana di impegni. Il tempo di familiarizzare con i nuovi colleghi, con Palazzo Federale e con i dossier.
15: Allora, i dossier sono tanti e sarà una continuazione del mio lavoro che sto facendo in Parlamento a Bellinzona, solo che questa volta è a livello federale e al posto di depositare magari delle iniziative cantonali potrò depositare degli atti direttamente a Berna.
14: La nuova parlamentare entra in Consiglio nazionale proprio a poco più di un anno dalle prossime elezioni federali.
15: Ma allora, devo dire che non penso alle elezioni, il mio scopo è essere qua, lavorare, dare il mio contributo sia a livello federale ma anche portare il Ticino a Berna e fare il possibile per tutelare e promuovere gli interessi del Ticino a Berna. Per cui non penso alle elezioni, ma preferisco pensare a lavorare giorno dopo giorno.
14: Roberta Soldati siederà nella Commissione delle istituzioni politiche e anche in quella di redazione, che si occupa della qualità e della congruenza dei testi legali emanati dalla Confederazione.
2: In Spagna ora, dapprima con l'emergenza alloggi, cresce infatti la rabbia per il costo delle abitazioni. A innescare le proteste è stato lo sfratto di un 87enne che ha riacceso le manifestazioni con accampamenti improvvisati a Madrid, alla Puerta del Sol, già teatro oltre una decina di anni fa di proteste simili guidate dal movimento Podemos. Ieri sera, tra le centinaia di manifestanti, per noi c'era anche Giulia Dagnini.
16: Da 2 giorni Puerta del Sol, la piazza più rappresentativa di Madrid, dove si celebra anche il Capodanno, è invasa da tende e sacchi a pelo. Dopo lo sfratto dell'87enne Mari Carmen, diventata il simbolo della crisi abitativa spagnola, centinaia di cittadini stanno occupando pacificamente la piazza davanti alla sede del governo regionale. Sono in attesa del Consiglio dei Ministri, convocato d'urgenza per domani, una corsa contro il tempo per il governo che sta affrontando una crisi che sembra la fotocopia di quella del 2011, quando altrettante migliaia di cittadini, sempre a Puerta del Sol, avevano piantato le tende per mesi per ottenere diritti sociali migliori. Da quell'accampamento madrileno sono poi nati i movimenti popolari Occupy Wall Street e anche il partito Podemos. Ma dopo 15 anni c'è la stessa indignazione popolare ed è molto forte, soprattutto da parte dei giovani. Abbiamo raccolto la testimonianza di Valeria, portavoce del sindacato degli inquilini di Madrid.
17: Effettivamente, sì, le dormimos aquí la noche anterior y esta noche aguantamos una noche más.
16: Abbiamo dormito qui ieri e anche stanotte. Abbiamo un obiettivo chiaro. C'è una corsa contro il tempo rispetto a domani, martedì, quando ci sarà il Consiglio dei Ministri, dove il governo dovrà affrontare il problema dello sfratto di Mari Carmen, che non ha nessuna spiegazione. Vogliamo vedere come risponderà il governo, perché oramai è molto chiaro che chi comanda questo paese sono i fondi di investimento e anche i proprietari di centinaia di appartamenti che affittano ai turisti. Sono speculatori. Resisteremo fino a martedì per vedere che farà il governo.
17: Perlomeno hasta il martes resistiremo.
16: Il diritto alla casa è un tema scottante in Spagna, come in tutte le città europee, perché i fondi di investimento immobiliari acquistano interi edifici nei centri delle città per poi destinarli ad uso turistico, sfrattando però migliaia di persone, come ci racconta uno dei giovani ragazzi che si sta preparando a trascorrere un'altra notte all'addiaccio nella piazza.
18: Tenemos mucha angustia, tenemos mucha ansiedad que no podemos.
16: Abbiamo molta ansia, molta angoscia, non possiamo vivere non sapendo dove andremo, perché all'improvviso i proprietari ci triplicano l'affitto e non potendo pagare ci sfrattano. Questo sta accadendo in tutta la Spagna e questa situazione sta veramente esplodendo. Alla tensione di queste ultime settimane sicuramente ha contribuito anche il caso dell'attico da 6 milioni e mezzo di euro acquistato con soldi pubblici e destinato all'uso personale della governatrice della regione di Madrid, Isabella Ayuso. Le indagini sono ancora in corso e proprio mentre questa settimana Madrid ospita District, la più importante fiera europea rivolta ai grandi fondi speculativi immobiliari.
5: La crisi degli alloggi sta dunque mettendo nuovamente sotto pressione il governo spagnolo di Pedro Sánchez, che sta anche fronteggiando la crisi migratoria a Ceuta, dove un paio di mesi fa erano arrivati almeno 80.000 migranti dal Marocco. Nell'esclave spagnola, in Africa del Nord, rimangono ancora migliaia di persone. Proprio a Ceuta c'è la nostra collaboratrice Mariangela Paone. Mariangela, che situazione hai trovato tra i migranti? Quanti sono e come vivono?
19: Buonasera, sì, la situazione qui è ancora molto critica, quasi 2 mesi dall'entrata di migliaia di persone tra il 30 e il 31 luglio scorso. Il primo dato è che a oggi non è possibile dare una cifra esatta delle persone rimaste nell'exclave. Un numero approssimato è di circa 10.000 persone, di cui almeno 2.000 sono ancora accampate in vari punti della città, nelle spiagge, attorno ai magazzini della zona industriale o direttamente in strada. Tra queste 4.000 persone che non sono riuscite a entrare nei centri straordinari allestiti dal governo spagnolo nelle scorse settimane, ci sono almeno 1.000 minori non accompagnati che vivono, come potete immaginare, in una situazione di estrema vulnerabilità. Questa mattina qui sono iniziate le prime piogge e nella spiaggia del Trampolin, occupata ormai da settimane da un accampamento improvvisato di baracche costruite con mezzi di fortuna, decine di ragazzini hanno organizzato una protesta chiedendo di essere alloggiati nei centri dopo 2 mesi di vita in strada. È una situazione molto complessa anche perché c'è una forte opposizione delle regioni, del resto delle regioni spagnole governate in maggioranza dai conservatori del Partito Popolare in accordo con Vox a una ridistribuzione sulla penisola dei minorenni.
2: Ecco, tra la popolazione locale c'è malumore. Mariangela, tu cosa hai colto tra gli abitanti di Ceuta?
19: Bisogna capire che Ceuta è un territorio molto piccolo, sono circa 18 chilometri quadrati. Non era la prima volta che si registrava un'entrata di migliaia di persone, nel 2021 furono 10.000, ma l'immagine di 80-90.000 persone entrate in un giorno solo ha lasciato un enorme impatto nella popolazione locale, perché è più che la popolazione residente. Le proteste sono frequenti, ieri ce n'è stata una con centinaia di persone che sono arrivate a piedi dal centro alla frontiera del Tarajal, cantando cori contro il governo socialista di Pedro Sánchez, contro le ONG che aiutano i migranti e contro quella che chiamano un'invasione. Spesso su queste proteste ha soffiato l'estrema destra di Vox, ma è innegabile che al di là della strumentalizzazione politica c'è tensione, ed è una tensione che mette a rischio la convivenza tra la comunità cristiana, che è leggermente maggioritaria, e quella musulmana, in un luogo che è sempre stato orgoglioso della coesistenza pacifica delle due religioni.
2: Mariangela Paone da Ceuta, grazie.
19: Grazie a voi.
2: In Francia adesso, dove è in corso in questo momento la cerimonia di congedo di Papa Leone XIV, che dopo 4 giorni chiude la visita pastorale, la conclude da Metz, nell'est del paese, dove ha tenuto un discorso sull'Europa e ha celebrato un'ultima messa con un ospite dell'ultima ora. Sentiamo il collaboratore dalla Francia, Alessandro Grandesso.
20: Alla fine ha cambiato idea Emmanuel Macron, il presidente della Repubblica, aveva annunciato che non avrebbe assistito a nessuna delle 3 messe del Papa, ma di fronte al successo del pontefice, acclamato da centinaia di migliaia di persone tra Parigi e Lourdes, anche il capo dell'Eliseo ha voluto prendere parte all'ultima celebrazione a Metz, in Lorena, ultima tappa del viaggio di Leone XIV in Francia, e dove il pontefice, dopo un incontro interreligioso, ha tenuto un discorso sulle radici dell'Europa, per la pace e per l'unità.
21: Aujourd'hui, malheureusement, la guerre a refait surface, même en Europe. Aujourd'hui,
20: Papa Leone, l'abbiamo sentito, ha ricordato come la guerra sia tornata anche in Europa e come le relazioni umane e tra gli stati siano sempre più barbare, con la menzogna che trionfa sulla verità. Ma l'Europa, sostiene il pontefice, può porre fine a questa spirale grazie al rispetto altrui coltivato e preservato.
21: L'Europe può mettere fine a questa spirale grazie al rispetto dell'altro, che la si cultiva e preserva.
20: Ha fatto eco anche Macron.
22: Un'Europa che doit retrouver le courage de ses fondateurs pour devenir la puissance de paix, d'indépendance et de démocratie qu'elle a à être.
20: Il presidente francese ha sottolineato come l'Europa sovrana e democratica debba però ritrovare il coraggio dei padri fondatori per diventare una potenza di pace, di indipendenza e democrazia, e non cedere all'odio del prossimo e al ritorno dei nazionalismi che dividono. Un auspicio di fronte a una platea di personalità religiose e politiche che avrebbe dovuto essere arricchita anche dalla presenza dei capi di Stato e di governo dei 27 paesi membri dell'Unione Europea, invitati per l'occasione, ma alla fine l'unico presente, a parte Macron, è stato il Granduca del vicino Lussemburgo.
2: Si chiude così, con la tappa a Metz, il viaggio di Papa Leone XIV in Francia. È già stata definita storica la messa celebrata a Parigi nel weekend con almeno 700.000 persone. Coinvolgo Francesco Muratori, collega in RSI del programma TV Strada Regina dedicato all'attualità religiosa e sociale. Francesco, allora, cosa si porta a casa da questo viaggio in Francia il pontefice?
23: Il Papa si porta a casa un successo, perché i numeri, i palazzi che ha visitato e le persone che ha incontrato sono un successo. L'Eliseo, la sede dell'UNESCO, e poi Lourdes, e poi quest'oggi Metz. Ha toccato tutti i tavoli che contano, addirittura a Metz, nel Palazzo dei Congressi dedicato a Robert Schuman, che è uno dei padri fondatori dell'Unione Europea, ha parlato di immigrazione. E il successo sta proprio qui, direi, perché in 4 giorni ha parlato ai potenti di pace, intelligenza artificiale, dignità umana, di frontiere, senza mai abbassare i toni, ma anche senza mai dividere, spaccare il tavolo. C'è un fattore fondamentale di questo successo che si porta a casa, che lo chiamerei fattore F, come la Francia, perché non è una sorpresa che lui abbia scelto la Francia. In Francia sono anni che i numeri dei battezzati adulti specialmente crescono. Dall'anno scorso a quest'anno sono cresciuti del 30% in un solo anno. Sono numeri che il Papa conosce, e anche lui ha detto di esserne appunto rimasto stupito. Basti pensare che da noi in Svizzera invece soltanto l'anno scorso 28.000 persone hanno lasciato la Chiesa. Il Papa non a caso ha scelto la Francia.
2: Ecco, e dopo quasi un anno e mezzo dalla sua elezione a pontefice, ti chiedo, Francesco, come si sta profilando Papa Leone XIV in politica estera?
23: È una linea politica che è ancora da vedere, però che tiene insieme due anime, secondo me. E non è facile tenerle insieme, perché da una parte c'è una continuità con Papa Francesco: i poveri, i migranti, il rifiuto della corsa al riarmo, la giustizia sociale. Però d'altra parte c'è una novità che si nota: bisogna sedersi al tavolo dove le decisioni si prendono davvero. Penso che Leone XIV stia cercando di tornare come una voce ascoltata, rispettata, credibile, senza snaturarsi e senza snaturare il messaggio evangelico. E quindi si può essere voce degli ultimi restando nei palazzi dei potenti? Questa forse è una delle domande. O forse c'è il rischio che la periferia, quella vera, insomma, resti ancora una volta ad aspettare fuori dalla porta? Io credo che lo vedremo anche dai prossimi viaggi apostolici.
2: Ecco, proprio per i prossimi viaggi, Papa Leone XIV ha già compiuto, ricordo, 5 viaggi apostolici, il 6° è alle porte. Dove andrà e che significato dare a questo viaggio, ma anche agli altri?
23: È un Papa che viaggia in questo periodo, perché a novembre andrà in Sud America, starà fuori quasi 15 giorni tra Uruguay, Argentina e Perù. Andrà nell'Argentina, tra l'altro, dove Papa Francesco non era ancora mai andato, casa sua. Tornerà in Perù, dove è stato missionario. E qui arriviamo infatti al punto vero, quello che fa un po' la differenza anche con Francesco. Bergoglio, quando scendeva dall'aereo, andava subito a cercare gli scartati del mondo. Il primo viaggio fu a Lampedusa, in Repubblica Centrafricana, nelle bidonville. Erano periferie esistenziali, abbiamo imparato a conoscerle, a chiamarle così, anche geografiche. Dire al mondo stesso: guardate chi avete lasciato indietro. Qui Leone fa un'altra scelta, sceglie i centri, capitali, sedi di organizzazioni internazionali, la Francia, nazioni centrali, e adesso farà 3 capitali sudamericane in un colpo solo. Negli Stati Uniti non è ancora andato, però anche lì sarà un viaggio importante. Sui temi che vedremo nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, la rotta è segnata: l'intelligenza artificiale, ma soprattutto nel suo uso etico. Questo ci ha tenuto a dirlo fin dall'inizio. La pace, la difesa della vita, dal concepimento al fine vita, e un dialogo più stretto fra scienza e cultura. Diciamo, non sono grandissime novità, ma questo è il tempo in cui viviamo. Però sapere che c'è ancora una voce che mette dentro questo tempo anche dei valori cristiani, direi che forse questa è più che una novità.
2: Francesco Muratori, grazie.
23: Grazie mille a voi e a tutti.
2: In Ticino ieri si è chiuso il periodo di caccia alta. Le prime settimane sono state caratterizzate dal forte caldo, una situazione che sembra aver contribuito alla leggera diminuzione dei capi cacciati, in particolare del cervo. Sentiamo Umberto Gatti.
0: 2950 catture tra cervi, camosci, caprioli e cinghiali. È questo il risultato della caccia alta ticinese che si è svolta nel corso del mese di settembre e che ha coinvolto 1720 cacciatori autorizzati. Gioele Pinana, collaboratore tecnico dell'ufficio caccia e pesca del Canton Ticino.
1: A livello di catture la stagione di caccia è andata bene, siamo abbastanza soddisfatti. A livello quantitativo delle catture forse ci aspettavamo qualcosina in più, soprattutto riguardo alcune specie, ma d'altro canto siamo molto soddisfatti per quanto riguarda il livello di qualità di queste catture.
0: Meno capi, ma una caccia di qualità, con il corretto rapporto tra maschi e femmine e catture nelle diverse fasce di età. Ad essere calati in particolare sono stati i cervi. Un'analisi approfondita non è ancora stata fatta, ma il caldo di inizio settembre potrebbe aver influenzato lo spostamento degli animali.
1: Certo, il caldo innanzitutto ha un'influenza sul comportamento degli animali, che solitamente sono attivi anche magari durante le ore diurne, con il caldo si muovono molto meno, quindi la caccia è efficace soprattutto il mattino presto, la sera tardi, mentre tutto il periodo diurno diventa un po' più complicato. Quindi è proprio per questo motivo qua che la caccia diventa un pochettino più difficile.
0: Catture dunque sotto le aspettative. Cosa significa questo per la stagione venatoria? Sarà necessario aprire altri momenti di caccia?
1: Per quanto riguarda per esempio camoscio e capriolo, la caccia è terminata. In entrambe le specie non abbiamo raggiunto quello che era il contingente prefissato, ma in questo caso non è un problema, perché per il capriolo e per il camoscio la gestione che facciamo è più conservativa. Per il cinghiale invece le catture in caccia alta solitamente non sono mai così elevate, soprattutto da un paio d'anni a questa parte, che è stata aperta anche la, oltre la caccia invernale, anche la caccia estiva. Il cervo adesso siamo a circa 1900 catture, il piano di abbattimento ne prevede 2900. e quindi, come di consueto, prenderà avvio la caccia tardo-autunnale a partire da metà novembre, che è appunto il duplice obiettivo: in primis quello di raggiungere il piano di abbattimento, ma anche quello di correggere il rapporto sesse.
0: Per i cacciatori dunque la stagione non è ancora finita. Per raggiungere gli obiettivi di abbattimento previsti dal cantone, la caccia tardo-autunnale sarà probabilmente aperta da metà novembre fino alla fine di dicembre.
2: Restiamo in Ticino perché in questi giorni si è tornati a parlare del Centrovalle di Chiasso, l'edificio ormai vuoto da 8 anni, durante i quali si sono alternati diversi progetti, tutti però falliti più o meno sul nascere, ed è quello che è successo anche con il progetto Ellipticum, pure giunto al capolinea nelle scorse settimane e sfociato in un nuovo passaggio di proprietà. Marcello Ierace, di cosa si tratta?
3: Beh, allora, il progetto Ellipticum, appunto, di cui parlavamo, era stato presentato, anche se mai ufficialmente, nel 2024 e prevedeva l'occupazione del Centrovalle con attività legate al gaming, agli sport, al mondo multimediale in generale. Per 2 anni si è annunciata un'apertura che non è mai arrivata, e questo fino allo scorso 9 settembre, quando la società legata a questo progetto ha dichiarato fallimento. Diversi li scoperti con il servizio idrico del Basso Mendrisio 8, ma anche con il comune di Chiasso per tasse non pagate. Un fallimento contro cui la stessa SA ha fatto ricorso, ottenendo l'effetto sospensivo della misura che era stata decisa dalla pretura di Mendrisio Sud. Adesso il fascicolo è in mano alla Camera di esecuzione fallimenti del Tribunale di Appello e nei prossimi giorni dovrebbe arrivare una decisione definitiva. Ad ogni modo, nel frattempo, come dicevi, c'è stato un cambio di proprietà.
2: E di questa nuova proprietà, Marcello, cosa sappiamo?
3: Allora, secondo nostre informazioni si tratta di una grossa azienda multinazionale della moda. Non è però ancora noto quale sarà la finalità di questo nuovo progetto. Insomma, non si sa se diventerà un luogo di produzione o un punto vendita o altro. Ho chiesto qualche informazione in più al sindaco di Chiasso, Bruno Arrigoni.
4: Devo dirle francamente che noi non abbiamo ancora avuto un contatto diretto. L'abbiamo chiesto al loro avvocato e aspettiamo una risposta in questi giorni, così per un primo incontro conoscitivo. Adesso noi speriamo che con questo cambio sia la volta buona. La volta buona in quanto per noi avere questo stabile vuoto all'inizio di Chiasso, all'entrata dopo la dogana, è sicuramente un segnale negativo.
3: Perché non si riesce a far partire un progetto in questo stabile, secondo lei?
4: Ma è una buona domanda. Anche noi abbiamo fatto delle esperienze in cui il progetto sembrava in partenza, eppure in 2 o 3 casi alla fine si è arenato. Adesso sono ben 8 anni che in una situazione di stallo, e in alcuni casi, come detto, c'erano degli investitori interessati, poi per un motivo o l'altro purtroppo non si è arrivato a una soluzione. E per noi questo, sebbene noi non siamo, diciamo, coinvolti direttamente, è un problema.
2: Insomma, c'è un barlume di speranza, ma si conferma piuttosto tribolata la vita del Centrovalle.
3: E dire che era partito letteralmente coi fuochi d'artificio. Era il 2011, l'inaugurazione del Centro Polaris, così era stato ribattezzato, con tanto di artisti del Cirque du Soleil, e chi come me era presente se lo ricorda di certo. Presto però l'entusiasmo per la novità è andato scemando e l'addio della Migros dopo appena 2 anni ha dato il colpo di grazia. Poi uno dopo l'altro hanno chiuso tutti i negozi fino allo svuotamento totale nel 2018. Si è invece arrivati ad una soluzione nell'altro cantiere aperto proprio a 2 passi dal Centrovalle. E mi riferisco al terreno una volta occupato dalla fabbrica orologiera Trecor, terreno rilevato dall'Impregil dell'imprenditore luganese Angelo Gilardoni, il quale aveva stipulato un diritto di compra proprio con la società legata al progetto Ellipticum, di cui parlavamo prima, per la creazione di una serie di stabili amministrativi. Sfumata però quell'opzione, e Gilardoni ha preso in mano personalmente l'iniziativa, e proprio in questi giorni sono partiti i lavori. Il progetto si chiama Catalea e prevede entro 2 anni la creazione di uno stabile di 6 piani da 4.800 metri quadri, dove troveranno posto una dozzina di uffici.
2: Marcello Ierace sul Centrovalle di Chiasso tra passato e possibile futuro. Tra poco il caso di Giulio Regeni con la sentenza per il sequestro, la tortura, l'uccisione del giovane ricercatore italiano al Cairo, un processo che passerà alla storia per l'eccezionalità. Ora altre notizie di giornata con John Robbiani.
6: Poco fa è arrivata una notizia riguardante il nuovo assetto all'interno del gruppo Corriere del Ticino. Sascha Dal Colle è stato nominato direttore editoriale di gruppo e Gianni Righinetti assume la direzione del Corriere del Ticino, del quotidiano. Ad Andrea Leoni viene affidata la direzione di Teleticino e a Ruben Bassi quella di Radio 3i. L'obiettivo con la nuova organizzazione è quella di rafforzare il coordinamento trasversale tra le aziende del gruppo, con l'obiettivo di puntare a un unico sistema editoriale. Torniamo sul caso Zali. I deputati in Gran Consiglio dell'MPS e il Movimento per il Socialismo chiedono un secondo parere sull'operato del procuratore generale ticinese Andrea Pagani in merito alle segnalazioni di possibili reati a carico appunto del consigliere di Stato Claudio Zali nel 2021. Un primo giudizio è stato espresso dal Consiglio della Magistratura la scorsa settimana. Secondo l'organo di sorveglianza dei magistrati, infatti, Pagani non violò i suoi doveri professionali. Ora, l'MPS chiede al Gran Consiglio innanzitutto se ritiene opportuno ricorrere contro questa decisione. In caso affermativo, toccherà quindi alla commissione di ricorso sulla magistratura fare una nuova valutazione. E sempre in Ticino, dal 1 novembre, non si potranno più consultare liberamente online i dati dei proprietari delle targhe. L'elenco sarà trasferito sul nuovo sito e autoindex, che già oggi serve una quindicina di cantoni. Per fare delle ricerche, gli utenti dovranno iscriversi e pagare un franco per ogni richiesta. Questo servirà ad evitare abusi dopo che gli hacker avevano sottratto dati pubblici su larga scala a inizio settembre. Ci sono sviluppi in Gran Bretagna sulle indagini riguardanti il tentato attacco bomba a una base aerea della RAF, la Royal Air Force, a Fairford, base in cui sono presenti anche dei bombardieri statunitensi attivi nella guerra contro l'Iran. Le autorità fanno sapere che i 5 uomini arrestati sono tutti cittadini britannici residenti a Londra.
2: Da Roma è arrivata pochi minuti fa la sentenza di primo grado nel processo per l'omicidio del giovane ricercatore italiano Giulio Regeni, sequestrato, torturato e ucciso al Cairo nel 2016, una sentenza storica anche per l'iter giudiziario che più volte ha rischiato di essere interrotto. Allora, prima di andare in diretta a Roma per sentire cosa ha deciso la Corte d'Assise, ricordiamo il caso con questa scheda realizzata da Francesca Torrani.
7: Il corpo violato del giovane ricercatore italiano fu gettato ai bordi di una strada che dal Cairo porta ad Alessandria il 3 febbraio del 2016. Di lui si erano perse le tracce una settimana prima, il 25 gennaio. L'autopsia rivelò che le lesioni sul suo corpo vennero provocate in momenti diversi, con bastoni, coltelli e mazze, e che Regeni era morto per la frattura di una vertebra cervicale. Fu torturato Giulio Regeni, che era arrivato al Cairo come dottorando italiano dell'Università di Cambridge per svolgere una ricerca sul ruolo dei lavoratori e dei sindacati autonomi egiziani.
8: Pugni, calci, uso di strumenti contundenti, bastoni, mazze.
9: Perché è stato preso, perché l'hanno fatto ritrovare, perché hanno mandato la National Security a fugare tra le sue cose.
24: Il presidente Al-Sisi promette la piena collaborazione per cercare la verità. Questo non è mai avvenuto.
25: Non vi dico che cosa non hanno fatto a quel viso, che in quel momento ho detto qua tutto il male del mondo si è riversato su lui. Perché?
7: Uno stralcio dal documentario Giulio Regeni, tutto il male del mondo, uscito quest'anno a raccontare la storia del giovane friulano nel decennale della morte. E se dal Cairo fu un susseguirsi di tentativi di depistaggio, a marzo del 2016 l'Egitto annunciò di aver risolto il caso e che i colpevoli erano 4 membri di una banda criminale, in Italia la Procura di Roma non smise mai di indagare, grazie anche alla tenacia della famiglia Regeni. Per la Procura non ci furono e non ci sono dubbi ad uccidere. Lo furono 4 membri della sicurezza, gli 007 della National Security egiziana, che si erano convinti che Regeni fosse una spia. La vicenda realizzò anche tensioni politiche che ultimamente sono però rientrate. L'attuale ministro degli esteri Antonio Tajani ad inizio settembre ha parlato di rapporti solidi e sempre più in crescita con l'Egitto.
2: Questa è la storia drammatica di Giulio Regeni. Poco fa la sentenza. Allora noi ci colleghiamo a Roma da Francesca Torrani, la nostra corrispondente dall'Italia. Francesca, cosa hanno deciso i giudici della Corte d'Assise?
10: Sì, come dicevi, la sentenza è arrivata proprio pochissimi minuti fa. È stato deciso di condannare 3 dei 4 imputati, uno di loro è invece stato assolto, 10 anni di carcere è la pena. Gli imputati erano 2 generali, Tariq Sabir e Mahdi Abdellah Sharif, e 2 colonnelli, Mohamed Ibrahim e Husham Elmi. Per Sharif la procura aveva chiesto l'ergastolo, per gli altri 3 aveva indicato 17 anni e 6 mesi di carcere. Come detto, però, la sentenza della Corte, della prima Corte d'Assise di Roma, ha stabilito che 3 dei 4 sono appunto stati condannati a 10 anni. Si tratta, come dicevi, di un processo di primo grado. La difesa, ma a questo punto anche l'accusa, potrà, se vorrà, procedere in appello. Si tratta soprattutto di un processo in contumacia, cioè in assenza degli imputati. Lo ricordiamo, l'Egitto non ha mai collaborato, si è sempre rifiutato di fornire gli indirizzi degli indagati, rendendo impossibile la notifica degli atti processuali, e questo è il motivo per cui ci sono voluti 10 anni e un intervento storico della Corte Costituzionale per arrivare a questa sentenza. La Corte, lo sentiremo anche fra poco nelle parole di un'esperta, ha cioè modificato il codice penale, rendendo possibile questo processo appunto anche in assenza del ritiro della notifica, e questo proprio a causa dei gravissimi reati che sono stati contestati, a questo punto riconosciuti a 3 dei 4 militari, e quindi l'uccisione dietro tortura di Giulio Regeni. In aula a Roma, gremitissima, il caso Regeni ha generato anche un grandissimo movimento civile di sostegno. C'erano la mamma, il papà e la sorella di Giulio Regeni, che si sono sempre battuti per avere giustizia, e c'era anche l'avvocata storica Alessandra Ballerini, che prima del verdetto si è espressa in questi termini.
11: In pochi avrebbero scommesso sul fatto che saremmo arrivati a un processo e poi a sentenza. Questa è già una vittoria.
2: Sull'importanza di questo processo vi propongo adesso di sentire le considerazioni della professoressa Barbara Randazzo, docente di diritto costituzionale pubblico all'Università degli Studi di Milano. Si tratta di una registrazione precedente alla lettura della sentenza, che, come detto, è arrivata pochi minuti fa. Sentiamo.
7: Professoressa, si può parlare di un unicum in riferimento al processo per l'uccisione di Giulio Regeni?
19: L'unicità del processo sta nel fatto che è il primo processo che viene celebrato dopo le sentenze della Corte Costituzionale, che hanno aggiunto una ipotesi a una norma del codice penale che prima impediva lo svolgimento di un processo in assenza degli imputati. È molto limitata questa eccezione che viene introdotta dalla Corte, cioè si deve trattare di imputazioni legate a comportamenti, a condotte che possono essere considerate tortura ai sensi della Convenzione di New York dell'84.
7: Anche perché in Italia, se dico bene, non c'era fino al 2017 il reato di tortura.
19: Assolutamente sì, questo è l'altro aspetto interessante, cioè i fatti sono precedenti rispetto all'entrata in vigore nel nostro ordinamento del reato di tortura. E qui la Corte però ragiona nel senso di ricondurre i comportamenti degli agenti egiziani dentro le condotte come definite dalla Convenzione. Quindi è vero che non c'era in Italia il reato, ma è altresì vero che quelle stesse condotte rientrano nell'articolo 1 della Convenzione di New York, e quindi le obbligazioni che discendono vengono fondate sulla Convenzione.
7: Professoressa Randazzo, registriamo questa conversazione prima della sentenza, quindi parliamo di un'ipotesi rispetto alla condanna. Ecco, se arrivasse il paese di origine dei 4 imputati, quindi l'Egitto, avrebbe degli obblighi in termini di esecuzione della pena e di eventuali risarcimenti?
19: Domanda molto complessa per una serie di ragioni. È chiaro che in linea di principio sulla carta lo Stato d'Egitto avrebbe l'obbligo di garantire che venga eseguita la pena in Egitto. teoricamente poi si potrebbe aprire anche il tema dell'estradizione, però credo che nel momento in cui dovesse esserci una condanna poi si aprirebbero problematiche che dovranno essere istruite anche non soltanto dal punto di vista giuridico ma anche dal punto di vista politico, ci si apre anche un tema diplomatico. Certo. Ci potrebbero essere ovviamente anche un ricorso alla Corte Internazionale di Giustizia per violazione delle obbligazioni discendenti dalla Convenzione ONU sulla tortura, si aprono scenari vari, certamente le obbligazioni giuridiche ci sono, è chiaro che poi gli strumenti per renderle effettive, questi ecco invece sono un po' più fragili.
2: Barbara Randazzo dell'Università degli Studi di Milano sul processo Regeni, intervistata da Francesca Torrani. Si chiude così questa edizione che ho curato con John Robbiani. Grazie, buona serata.
12: Lo sport.
13: Buonasera da Omar Meshal, partiamo dal calcio di Nations League che propone due incroci stuzzicanti alle 20.45. La diretta su RSI La 2 sarà Belgio-Francia da Bruxelles, in campo alla stessa ora anche Turchia e Italia, o se preferite Montella contro Mancini in panchina, entrambi battuti in casa senza segnare reti alla prima uscita stagionale. Domani invece nella Serie B del torneo continentale Svizzera impegnata a Glasgow contro la Scozia. La Svizzera costretta oggi a rivedere il programma di giornata a causa di un errore nel calcolo del peso sul velivolo elvetico che non ha potuto viaggiare direttamente da Skopje, dove sabato gli elvetici hanno esordito battendo 3-0 la Macedonia, a Glasgow. Dunque volo Skopje-Glasgow che ha dovuto fare una pausa carburante a Zurigo, e allora Svizzera che si allenerà in Scozia solo attorno alle 19.30. Ok su ghiaccio ora, perché oramai ci siamo, domani notte si alzerà con il botto il sipario sulla stagione NHL 2026-2027 con i Carolina Hurricanes, campioni in carica, che riceveranno i Florida Panthers, ovvero la squadra che aveva vinto la Coppa nelle due stagioni precedenti.
14: Carolina riparte con un gruppo praticamente immutato. Florida, dopo aver invece mancato i playoff, si è rinforzata con Brady Kachuk, che giocherà con il fratello Matthew e ritrova il capitano Barkov. Il terzo incomodo è da cercare probabilmente a ovest con Colorado, sempre che McKinnon e Makar restino sani fino ai playoff. Dietro, i Boommakers, in un campionato allungato ad 84 partite di regular season, vedono Vegas, Edmonton, Tampa Bay, Minnesota e Dallas. E gli svizzeri? Mentre i giovani Biasca e Rochette fanno esperienza in AHL, gerarchie piuttosto chiare per gli altri. Josi, 36 anni, alla 16ª stagione a Nashville. Ishier, capitano e miglior marcatore dei Devils, forte di un rinnovo per 5 anni e verosimilmente affiancato da Timo Meier, in prima linea a New Jersey, da dove riparte, dopo l'infortunio che gli ha fatto saltare il mondiale casalingo, Jonas Siegenthaler in difesa. Difesa di Tampa, dove sarà un perno Moser, legato ai Lightnings da un mostruoso contratto di 8 anni, Bixel a Dallas, 22 anni e una carriera ancora da costruire anche finalmente nazionale. Schmidt in porta, Florida, ma come riserva di Markström. Completano il quadro Niederreiter, all'ultimo anno di contratto con Winnipeg, Suter a St. Louis e Fiala a Los Angeles, sempre fermo ai box per il dolorosissimo, sotto tutti i punti di vista, infortunio olimpico. Ed a proposito di giocatore ai box, il Lugano resta alla finestra per la situazione Merzlikins, in scadenza di contratto Columbus e sempre alle prese con la spalla convalescente dopo l'operazione di questa estate.
13: Insomma, staremo a vedere. Contributo di Paolo Laurenti. Chiudiamo con il tennis. A febbraio 2027, verosimilmente a Vienna, la Svizzera affronterà in casa il Marocco nel primo turno del gruppo mondiale I di Coppa Davis. L'obiettivo dei rossocrociati, favoriti sulla carta contro una nazionale priva di giocatori nella top 400, è qualificarsi per i playoff di promozione autunnali.
15: Su
5: sulla A2, traffico congestionato tra Lugano Nord e la Galleria di San Nicolao in direzione di Mendrisio. Sempre sulla A2, al portale sud della Galleria del San Gottardo, code di 1 chilometro da Quinto e attese di 10 minuti in direzione di Lucerna. La corsia Cupra è aperta, mentre l'entrata di Airolo è chiusa in direzione della Galleria. Rallentamenti anche tra Magliaso e Ponte Tresa in direzione dell'Italia. A nord delle Alpi, forti rallentamenti sulla A2 tra Stanstad e Hergiswil in direzione di Lucerna. Per quanto concerne i cantieri, vi ricordiamo infine che la Galleria del San Gottardo sarà chiusa durante le notti dalle 20 alle 5 del mattino fino a venerdì. Da Bien, per la redazione di Via Swiss, Diana Gatto.
15: Via Radio, con TCS e Ferrovie Federali.

0: sera.
1: Elezione storica a Poschiavo, un socialista alla testa del municipio mette fine al predominio dei sindaci borghesi. Buonasera da Roberto Scolla. Festa di piazza ieri pomeriggio a Poschiavo per festeggiare i neoeletti membri dell'esecutivo che per la prima volta sarà guidato da un progressista. Si tratta di Davide Vassella, già neoeletto in Gran Consiglio. Sempre ieri in votazione è stato anche approvato un dossier che per 15 anni ha tenuto in scacco il municipio, quello sulla pianificazione territoriale. Ce ne riferisce Antonia Marsetti.
2: La musica della banda risuona nella piazza del borgo tra strette di mano, abbracci e calici alzati per brindare. C'è molto da festeggiare a sud del Bernina. Il voto di ieri ha portato un nuovo podestà e una nuova pianificazione territoriale. L'elezione di Davide Vassella era scontata, è vero, data l'assenza di sfidanti, ma rappresenta un evento non da poco a Poschiavo perché si tratta del primo socialista a presiedere l'esecutivo dopo 80 anni di egemonia del centro e 8 di liberali. Una bella responsabilità per l'esponente di Poschiavo Viva, già luogotenente e neoeletto gran consigliere.
3: Sì, me ne rendo conto e sono veramente contento di aver raggiunto questo risultato che è frutto del lavoro di anni e anni, anche di persone che mi hanno preceduto.
2: Lei ha detto che il partito non conta alla fine quando si governa un comune come questo, ma come sarà l'impronta progressista che intende lasciare?
3: Sicuramente quella di un consiglio comunale unito, lavorare veramente bene come gruppo e riuscire appunto a superare questi partitismi che nel passato non per forza sono stati positivi per il nostro comune.
2: Ai socialisti però non è riuscito il bis, fuori dall'esecutivo l'altro candidato di Poschiavo Viva, Massimo Tuena, riconfermato invece l'UDC, Fulvio Betti, prossimo luogotenente, entrano in consiglio Graziano Crameri e Romano Rossi per il centro e il liberale Ruggero Tuena. Storica anche l'approvazione con il 56% dei voti della pianificazione territoriale, strumento urbanistico a cui si lavora da 15 anni. I lotti edificabili da 100 scendono a 82 e non più a 68, come inizialmente ipotizzato dalle stime di crescita della popolazione. Il podestà uscente Giovanni Iocum lascia il municipio con un fardello in meno e si toglie anche qualche sassolino dalla scarpa.
4: Ma devo dire che forse la cosa che mi ha pesato di più è in parte la presa di posizione di alcune personalità pro pancia mia. Diventa difficile trovare una soluzione che vada bene a tutti se tutti pensano solo al proprio portafoglio. Questo è stato difficile però comprensibile. Più difficile ancora è quelle mezze verità o addirittura dichiarazioni fasulle che hanno destabilizzato un po' il votante.
2: Il cammino verso l'approvazione finale non è comunque ancora terminato.
4: I prossimi passi sarà la pubblicazione dell'esito della votazione in modo che gli aventi diritto possano far ricorso al governo.
2: C'è comunque un altro ultimo ostacolo da superare che è quello dei risarcimenti.
4: E questo era una delle cose per cui diciamo sono uscite delle informazioni non proprio corrette. Anche se avessimo votato di no, l'iter per il risarcimento rimaneva lo stesso, che è un iter definito a livello cantonale e federale, e per questo è importante adesso vedere come andrà avanti.
1: L'uscente podestà di Poschiavo, il liberale Giovanni Iocum. Dopo quello di Poschiavo, rimaniamo in tema di elezioni municipali per segnalarne altre due di cui vi avevamo dato conto in precedenti edizioni di Grigioni Sera. Ad Afos nessuno dei tre candidati in corsa è riuscito a conquistare il posto che sarà lasciato libero dall'UDC Valéry Favre-Accola, che dal prossimo 1 gennaio siederà in Consiglio di Stato. Addirittura la candidata democentrista è arrivata ultima, distanziata nettamente dalla liberale e dall'evangelico. Tutto è dunque da rifare e il secondo turno si svolgerà a novembre. A St. Moritz, invece, tutto rimane come finora. Lo sfidante ha fallito l'assalto, confermati i municipali in carica. Per quanto riguarda le votazioni svoltesi nel fine settimana, segnaliamo che a livello regionale, in Alta Engadina, vi è stata la consultazione in cui i cittadini degli 11 comuni erano chiamati ad esprimersi sui 4 oggetti riguardanti gli accordi e il finanziamento dell'offerta sanitaria locale. Ebbene, con l'80% dei consensi sono state approvate le proposte messe in votazione da Sanadura, che garantiscono l'organizzazione e il pagamento delle prestazioni sociosanitarie per gli anni dal 2027 al 2029. Si tratta dell'ospedale di Samedan, delle due case per anziani e del servizio Spitex. Infine, la votazione cantonale sulla modifica della Costituzione grigionese riguardante la concessione del diritto di voto e di eleggibilità attiva ai 16 e 17 anni. La proposta è stata bocciata con oltre il 60% dei voti in tutto il cantone. Spiccano però, per la percentuale di no, due regioni grigioni italiane: Bernina con il 75,8% e la Moesa addirittura il 77,9% di voti negativi. E proprio moesani sono i comuni che hanno fatto registrare i dati maggiormente negativi: Buseno 89,47%, Santa Maria in Calanca 87,76% e Cama con l'86,71% di no. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto, buona serata.
0: Tempi supplementari.
5: Volevamo fare alcuni cambi, volevamo anche far esordire dei giocatori, ma allo stesso tempo l'equilibrio è fondamentale. C'è stato un ambiente fantastico negli ultimi giorni, hanno portato freschezza, hanno portato tanta energia positiva, si è riso tanto. Siamo molto contenti perché hanno portato anche nuovi stimoli, ma soprattutto tanta tanta fame, e questo si è visto in campo.
6: Lance Armstrong, 1993, Oslo, l'ultimo statunitense in grado di vestire la maglia di campione del mondo. Oggi tocca a Brandon McNulty, il 27 settembre 2026 a Montreal, vicino a casa. Brandon McNulty, lo statunitense, va a prendersi la maglia di campione del mondo, quella maglia di campione del mondo che per due anni di fila ha vestito il suo capitano Tadej Pogacar, che possiamo immaginare sta esultando per il suo compagno di squadra.
7: Until the last 100 meters I really didn't even believe it, I was so tired, but yeah, I don't know.
8: Le parole al miele di Davide Callà, vice allenatore della nazionale svizzera di calcio, che si coccola i nuovi arrivati a Tecame, Brički e Boteli, nonché i ritorni al gol di Amdouni e di Sanchez, di nuovo di rossocrociato vestito dopo il debutto con infortunio dell'anno scorso. È una Svizzera che sta cambiando pelle e che, anche complici le assenze di Giacca ed Embolo, può e vuole dare spazio ai titolari del futuro.
9: Brandon McNulty è invece il nome nuovo nell'Albo d'Oro iridato del ciclismo, un'edizione canadese conclusasi ieri sera, un'edizione riuscita, mentre gli sguardi sono già proiettati al futuro, quando il mondo delle due ruote sconfinerà nei prossimi anni, lontano dall'Europa, negli Emirati Arabi nel 2028 e in India nel 2032.
8: Da Marco Polina in regia, da David Conti e Fabio Dotti al microfono, buonasera. Iniziamo dal calcio. Dopo le emozioni della Coppa del Mondo, la Svizzera ha ripreso il filo del discorso sabato in Macedonia del Nord, una vittoria convincente contro un'avversaria modesta. Domani sera però l'ostacolo sarà di ben altro spessore. Ad attendere la truppa di Murat Yakine ci sarà la Scozia.
9: E allora noi diamo il benvenuto al nostro inviato RSI a Glasgow, Gianluca Pusterla, e anche a Mattia Bottani, ex Lugano ed ex nazionale svizzero. Buonasera Gianluca.
10: Buonasera.
8: E salutiamo anche con piacere Mattia Bottani. Buonasera Mattia.
11: Buonasera.
8: Gianluca, partiamo da te e da un quadro generale dopo la mondiale. Che nazionale hai ritrovato in questo primo raduno di Nations League? È davvero iniziato un nuovo ciclo oppure siamo ancora davanti alla stessa Svizzera con qualche volto nuovo?
10: Allora, prima di tutto lasciamo da parte tutto ciò che è successo extra calcio. Possiamo dire che la notizia positiva è che abbiamo trovato la stessa Svizzera, quantomeno per concentrazione, per impegno, per testa, perché è vero, il primo avversario in Nations League, la Macedonia del Nord, non era un avversario di primissimo livello, anzi però una Svizzera che ha interpretato al meglio la partita, e se la Svizzera gioca così con la testa, allora la differenza si vede. Per quanto riguarda i volti nuovi, qualcosina abbiamo potuto vedere, tre esordi, soprattutto nel ruolo di terzino destro, in cui al mondiale ben tre giocatori hanno giostrato in quella posizione. Ecco che ha giocato Atekame, giocatore del Milan in prestito al Lione, e da subito ha fatto bene.
9: Mattia, sei d'accordo? Come hai visto questa Svizzera al debutto, diciamo così?
11: Sì, no, ho visto anch'io una bella Svizzera. È vero che partiamo comunque da delle basi solide, però anche appunto gli innesti nuovi hanno fatto molto bene. Anche chi ha dovuto sostituire comunque per esempio Embolo con Anduni ha fatto una grande partita. Può essere l'inizio sì di un nuovo ciclo, però comunque rimane una Svizzera solida con le proprie certezze, e penso che può essere un bel percorso.
8: E Gianluca, già che facciamo qualche nome, Embolo non c'è per appunto la questione legata alla falsificazione dei certificati Covid, e allora abbiamo potuto anche dare spazio a dei giovani e abbiamo ritrovato un certo Amdouni con il numero 10 tra l'altro di Giaca, ha portato fortuna, insomma una nota lieta della vittoria 3-0 contro la Macedonia del Nord.
10: Certo, Amdouni che quando vede la Nations League si esalta nella relegazione della Svizzera dal gruppo A al gruppo B, era stato uno dei pochi a salvarsi, poi tanti problemi con il club, un grave e lungo infortunio. Adesso è tornato anche perché Murat Yakin comunque ha sempre creduto nel giocatore, lo ha aspettato, ha voluto anche portarlo al mondiale. Un Zeki Amdouni che ha cominciato bene la stagione in Inghilterra con il suo Burnley, trovando già la via del gol, e questa consapevolezza, questo suo stato d'animo l'ha portata in nazionale, e sì, tanta roba, perché ci aspettavamo comunque Boteli, però adesso è anche difficile togliere spazio a Zeki Amdouni.
9: E Gianluca, rimango da te, sembra quasi paradossale dire che la Svizzera, forse per una volta, o meglio non ricordo negli ultimi anni, una Svizzera con tanta abbondanza, e mi permetto di dire anche abbondanza di qualità nel reparto offensivo, quando solitamente magari erano altri ruoli in cui veniva fuori il talentino.
10: Hai ragione, perché è una Svizzera in cui i talenti sono tanti, sul fronte offensivo Murat Yakin può scegliere, soprattutto sugli esterni, con tantissimi giocatori di qualità. Resta un pochettino il nodo quello del centravanti, perché appunto Embolo non c'è, ma comunque è andato a giocare in MLS, un campionato di livello inferiore. Abbiamo bisogno di un vero numero 9. Vedremo Amdouni quando gli avversari saranno di maggior spessore, come già domani, perché la Scozia comunque non è il Brasile, ma è un avversario di altro peso. Speriamo che il futuro possa avere il nome di Boteli.
8: Il passato invece aveva il numero 10. Mattia, tu hai vissuto personalmente una convocazione con la Svizzera e sei sceso in campo con la maglia della nazionale rossocrociata e ti sei ritrovato improvvisamente in mezzo ai migliori calciatori svizzeri. Quanto è difficile per un giovane o comunque per una neofita entrare in un gruppo nel quale ci sono giocatori con 100 o più presenze nazionali? Adesso non facciamo i nomi, ma Akanji, Rodriguez, Giaca, insomma tanta bella gente.
11: Sì, no, diciamo che non è mai semplice, però appunto è stimolante. Penso che secondo me il fatto di entrare, anch'io ho avuto la fortuna di giocare in Nations League, secondo me ti permette di entrare in un ambiente un po' più sereno, perché la competizione Nations League sì è importante, ma non ai livelli magari delle qualificazioni mondiali o europee. Quindi dà la possibilità di trovare minuti, di trovare comunque un gruppo sereno che non ha una pressione eccessiva, e quindi questo secondo me aiuta un po' ad inglobare i giovani o i nuovi convocati. E poi io ho vissuto comunque la fortuna di appunto di essere parte della nazionale. Il gruppo veramente è un gruppo sano, nonostante io avessi anche addirittura la barriera linguistica che mi metteva a difficoltà, mi hanno comunque accolto benissimo. Quindi secondo me da quel lato la Svizzera lavora molto bene, e nell'accogliere comunque nuovi talenti, nuovi giocatori è maestra in questo.
9: Mattia, da Amdouni passiamo al secondo grande nome che avete già citato, vale a dire Boteli. Tu ci hai anche giocato contro, l'hai visto l'anno scorso. Secondo te quali sono le sue caratteristiche migliori e cosa gli manca per diventare, magari, è vero che di tempo ce n'è, da bomber da campionato svizzero a bomber internazionale?
11: Cosa gli manca? Diciamo che gli mancherà appunto giocare partite internazionali, anche se poi anche contro l'Ajax per esempio, ha dimostrato di essere veramente un giocatore fortissimo. La sua qualità comunque ha una grande potenza fisica, è veloce, secondo me ha tantissime caratteristiche per l'attaccante moderno. Può fare bene, quindi sia tecnicamente che anche fisicamente è molto preparato, ha questa capacità di trovare comunque gol e assist con continuità, che non è una cosa evidente, e quindi secondo me può essere veramente un giocatore che potrà farci fare la differenza. In più ho anche letto alcune sue dichiarazioni, ha comunque una mentalità importante, no? Dove vuole arrivare lo sa già, è molto convinto delle sue potenzialità, e questo anche fa tanto per un giocatore di livello.
8: Un giocatore che ha dimostrato anche maturità nel voler anche rimanere a Sion, e l'allenatore dell'Under 21 Alex Frey, che di gol se ne intende, di nazionale se ne intende, proprio ha parlato di Botelli e della sua scelta e del suo futuro.
12: Botelli per esempio è un ottimo talento, negli ultimi 6 mesi ha fatto dei passi in avanti incredibili, non solo dal punto di vista fisico ma anche dal punto di vista mentale e della personalità. Ha la fortuna a Sion di avere Tolò, Bart e Christian Constantin che lo supportano e lo valorizzano, ed è una cosa fantastica per un giovane perché può crescere molto. Non so se diventerà un attaccante di livello internazionale, ma ne ha le capacità.
13: Gianluca, sei d'accordo con le parole del CT dell'Under 21? Botelli può essere quel numero 9 che forse attendiamo dai tempi di Alex Frey stesso?
10: Ce lo auguriamo. Aggiungo anche che Constantin ha detto di aver rinunciato a un'offerta di 30 milioni per lui. Insomma, c'è grande interesse sul giocatore. Mattia ha parlato del suo inserimento nella nazionale svizzera, positivo, ma comunque con una barriera linguistica e dunque non così semplice. Ecco che Botelli è entrato alla grande della nazionale, da una parte perché tanti giocatori già li conosce benissimo, perché ci è andato a scuola insieme, perché ha fatto il percorso nel Servette e dunque non ha avuto nessun problema ad integrarsi in questa squadra. Faccio riferimento al primo allenamento, abbiamo visto subito la sua personalità, ha puntato Riccardo Rodriguez e ha tentato il tunnel, ma comunque lo si sentiva anche, voleva sempre il pallone, aiutava i compagni, insomma ha tutto per fare quel passo, quello step in più che ce lo auguriamo, perché è giovane, è forte e noi lì in quel ruolo abbiamo bisogno di qualcuno che veda la porta con continuità.
8: Mattia, tu hai giocato nella Lega A di Nations League, adesso siamo nella Lega B. Paradossalmente essere nella seconda divisione facilita gli esperimenti, se pensiamo proprio agli innesti di Ebrichi, del ritorno di Sanchez, di Amdouni, di Atekame, di Botelli, su tutti.
11: Beh, assolutamente sì, penso che il fatto di poter giocare delle partite contro avversari comunque sulla carta sono di livello inferiore al tuo ti permette assolutamente di fare qualche esperimento in più, di rischiare qualcosa in più e di permettere appunto ai nuovi giocatori di mettere minuti, che poi si sa, giocare di più ti porta ad avere più confidenza poi con gli altri compagni di fare bene. Però sicuramente la Lega B in questo aiuta e l'abbiamo visto anche contro la Macedonia.
13: E Mattia, fra Botelli, Brički e Atekame, quale profilo ti incuriosisce maggiormente dal punto di vista tecnico e perché?
11: Ma io ho visto molto bene Atekame, penso che a me piace comunque il fatto anche che comunque è stato preso dal Milan, è un giocatore che può fare molto bene, che ha gamba, che ha qualità anche tecniche e quindi se dovessi scegliere tra i due in questo momento andrei su di lui, però non è mai semplice non vedendoli tutti i giorni e non potendoli analizzare come farà Murat, però se dovessi fare una scelta sì, sceglierei lui.
13: E sempre con te Mattia, vediamo tanti giocatori svizzeri che lasciano la Super League magari molto presto per provare esperienze all'estero, magari anche convinti da procuratori. Tu che opinione hai, che la Super League la conosci benissimo?
11: Ma io credo che ancora di più nell'ultimo periodo la Super League penso sia un perfetto trampolino di lancio per i giovani. Uno, perché le società comunque non hanno paura di rischiare a inserirti, e quindi è la possibilità veramente di fare minuti, di fare minuti di livello, di giocare comunque a un campionato di grande intensità e di buon livello, e quindi ti permette veramente di fare forse l'ultimo step prima poi di fare il salto internazionale che può essere nei top 5 campionati. Però io se dovessi consigliare a un ragazzo, cioè prima di imporsi magari in Super League, fare un anno fatto bene in Super League, visto che hai la possibilità di farlo, non hai troppe pressioni, puoi giocare, puoi puoi farti vedere e poi fare l'ultimo salto. Io penso che la Super League in questo ha dimostrato veramente di poter dare il via a tantissime carriere, prima però passando appunto dal nostro massimo campionato.
8: E Mattia, sai chi ti dà ragione? Sempre Alex Frey, che ascoltiamo proprio su questo tema.
12: Sono convinto che dopo aver giocato due stagioni da titolare in Super League si arrivi all'estero con ben altro peso. Ci sono delle eccezioni, sono d'accordo. Prendiamo un esempio ticinese, Berami. Credo che abbia giocato in Super League soltanto quando è arrivato al Sion, a 33 anni. Eppure ha fatto una splendida carriera. Ho però elaborato una statistica per conto mio. Ho preso in considerazione i giocatori della Nazionale dei Mondiali del 2006 in Germania, del 2014, del 2018, del 2022 e del 2026, scegliendo quelli che, secondo me, sono stati importanti per la Svizzera. Sono arrivato a 48 giocatori. Di questi, 42 avevano esordito nel calcio professionistico in Super League o in Challenge League. Di quei 42, 12 avevano cominciato in Challenge League, prima di passare in Super League. Quindi parliamo di circa il 90% che ha seguito questo percorso.
8: Gianluca, abbiamo sentito le parole di Alex Frey. Non tutti però hanno questo percorso. Atekame e Brički, per esempio, sono partiti molto presto. Questo forgia anche il carattere. Allora, al di là, proprio anche pensando al post Embolo, al post Giaca, al post Freuler, è importante avere giocatori bravi ma anche giocatori di carattere. Parlavamo proprio prima di Botelli.
10: Sì, mi viene però da dire che poi, per finire un po' nelle grazie di Murat Yakin, è indispensabile poi avere quell'esperienza a livello europeo, a livello anche internazionale. Lo abbiamo visto in queste convocazioni. Sì, ci sono Botelli, ci sono Sanchez, c'è il portiere dello Young Boys, tutti gli altri però giocano all'estero. L'abbiamo visto anche con il problema con Granit Xhaka, non si è pensato a Uran Bislimi, ma si è andati ancora con Sierro. Insomma, ci dice che quello è il percorso che un giocatore deve fare, ma poi per poter ambire alla maglia della nazionale deve andare a giocare in altri campionati e non in quello svizzero.
13: E Mattia, rispetto magari a quando tu avevi 17-18 anni, ti sembra più facile adesso per un calciatore svizzero provare l'esperienza all'estero? Appunto, magari le porte sono anche un po' più aperte, c'è meno pregiudizio sul calcio svizzero, magari appunto rispetto a quando tu eri giovane.
11: Ma sì, sicuramente i risultati della nazionale rosso-crociata hanno aperto le porte un po' in tutti i top campionati. Diciamo che il calciatore svizzero viene considerato sicuramente con maggior rispetto e quindi, appunto, ritornando al discorso di prima, se tu riesci a importi comunque nella Super League a giovane età, facilmente le top squadre ti verranno a cercare e a prendere. Quindi da quel lato sicuramente sì. Ovviamente poi devi dimostrare sempre sul campo, però sicuramente c'è un'apertura maggiore.
8: Abbiamo capito che Yakin punta sulla continuità, però è anche importante alla fine avere delle alternative e creare anche concorrenza all'interno, no?
11: No, assolutamente bisogna creare appunto una sorta di competizione interna, altrimenti c'è il rischio che ci si siede. Però io devo dire che Murat ha sempre dimostrato, comunque anche con me, ormai trentenne del Lugano, di avere il coraggio di inserire nuovi giocatori, di farli giocare, di non aver paura di buttarli dentro, di non aver paura del giudizio magari esterno della stampa. Quindi da quel lato mi sembra un ottimo CT che può portare appunto ad avere grandi novità a livello di giocatori.
13: E Gianluca, tu che hai seguito tutti gli allenamenti, sei a stretto contatto con i giocatori, come vedi il rapporto tra Yakin e questi giovani? Cioè, lui ci parla tanto, come li sta trattando?
10: Sto cercando, come ha detto poi anche Mattia, di inserirli, di dare indicazioni. Ricordo il primo allenamento in cui si è fermato a lungo a parlare con Sasha Brički. Murat Yakin, ricordiamo, è stato un grande difensore, ha preso da parte il giocatore del Parma e gli ha fatto vedere la postura, come indirizzare l'attaccante con il corpo. In questo Yakin è maestro nel gestire i giocatori, nel farli crescere e anche nell'avere un rapporto anche umano con i giocatori, soprattutto per i giovani, perché il livello è alto e non è così facile inserirsi alle prime convocazioni. È un lavoro in cui Murat Yakin punta molto e vediamo sovente proprio il nostro commissario tecnico che prende da parte i giocatori per dare delle piccole indicazioni.
8: Mattia, parlavamo di Super League, dell'esperienza in Super League, adesso mi incuriosisce, ho lì il tarlo, penso a Bislimi per esempio, che non è stato convocato. Ecco, vuol dire che Bislimi non ha ancora il livello che hanno gli altri? Tu che ci hai fatto allenamento insieme sia a Bislimi sia ai giocatori della nazionale, ecco, se penso a un Gibrilso e molto Osiero sono molto più forti di Bislimi, perché noi comunque lo stiamo apprezzando nel nostro campionato e anche a livello internazionale ha mostrato di avere delle qualità importanti.
11: Ma guarda, secondo me sfondi una porta aperta, perché Bislimi è un giocatore che veramente mi piace tantissimo, a parte che tecnicamente, tatticamente è molto forte, ma anche una grande personalità. Vero è che appunto adesso, se ritorniamo alle parole di Fry, adesso è ormai già il terzo anno che gioca e ancora non ha fatto il salto di andare via da Lugano. Purtroppo Murat è stato chiaro che vorrebbe appunto che alcuni giocatori provassero a uscire dalla Svizzera per avere un livello superiore. Io penso che a livello di qualità non ha niente da invidiare ai nomi che hai citato tu e potrebbe benissimo giocare. Però se il CT reputa che ha bisogno ancora di un livello superiore a livello internazionale, ci può anche stare. Speriamo che magari facendo bene nella conference adesso con Lugano possa riaprire nuovamente le porte, perché penso che se lo meriti.
10: Magari aggiungere che abbiamo parlato con Murat Yakin proprio del caso di Bislimi. Lui ha detto, ha seguito con grande attenzione anche l'ultima partita che ha giocato domenica, proprio il giorno prima del ritrovo in Turchia. Lì l'ha un po' criticato, ha detto non ha fatto la sua migliore partita, è un giocatore che seguo con grande attenzione, un giocatore che ha grande qualità, ma appunto Murat Yakin si aspetta che faccia davvero questo salto, che vada in un altro club, e tornando a queste quattro partite poi ha deciso di puntare su Vincent Sierro, un giocatore già più pronto, dato che nella testa di Murat Yakin gli esperimenti da fare erano un pochettino negli altri ruoli e non convocando un nuovo giocatore nella zona nevralgica del campo.
8: Ecco Gianluca, dov'è che abbiamo più bisogno di rinnovamento di questa nazionale?
10: Beh, sicuramente nel ruolo di terzino destro, con l'addio di Sylvain Widmer, ma possiamo dire che dovremmo essere coperti con Atekame e anche con lo stesso Briški. E poi sarà da capire cosa faranno i senatori, perché Riccardo Rodriguez continua a giocare e lo fa con qualità, fornendo sempre delle prestazioni all'altezza, ma gli anni iniziano a passare, anni che passano per Granite Giaca e anche per Remo Freuler, tutti classe 1992, e nel ruolo di attaccante. Insomma, da una parte speriamo che i senatori restino lì al loro posto, ruolo di terzino e ruolo d'attaccante per il dopo Embolò.
8: Mattia?
11: Ha già detto tutto Pusti, no? Penso che alla fine i ruoli sono quelli. Secondo me il grosso da sostituire sarà anche la leadership di Shaq, una volta che comunque dovrà appunto abbandonare la nazionale, speriamo il più in là possibile, però comunque la sua leadership, non solo calcistica, ma penso umana, io l'ho vissuto anche in allenamento e nelle partite, è qualcosa che va oltre, no? Quello che è il livello tecnico e tattico, e sicuramente trovare un altro con la sua leadership, il suo carisma, sarà quello la vera sfida, penso, della nazionale per Murat, per poi riaprire un ciclo ancora lungo.
13: E giro questa domanda a Gianluca. Gianluca, appunto, servono nuove figure un domani per prendere in mano questa squadra, al di là dei nomi che già abbiamo fatto, magari di Freuler, che probabilmente a questo punto è uno dei nuovi leader, ma dei giovani e giovanissimi, chi è che vedi magari più vicino a, non dico prendere la fascia da capitano, però cominciare a prendere in mano questa squadra?
10: Allora, va detto che avere la stessa personalità, la stessa leadership di Granit Xhaka è impossibile, nessuno può avvicinarsi a lui, e ce lo dice quella che è la sua storia. È una Svizzera però che giocatori con esperienza li ha, qualche anno in meno ce l'ha Kanji, e ci aspettiamo che anche da quel punto di vista, dal punto di vista della leadership, possa dare ancora tanto. Ma pure lo stesso Manzambi, che dalla Germania ha fatto il grande passo nella Premier League, ecco, è un giocatore che non solo con le prestazioni, non solo con le qualità, è giovanissimo, vero, ma può dare qualcosa anche dal profilo della leadership. Un altro giocatore che è in grande crescita è Nico Elvedi. Abbiamo parlato forse troppo poco di lui in passato, adesso ormai è qualche anno che è sempre lì al centro della difesa, è sempre convincente. Ecco, la sua è una leadership un po' più silenziosa, perché non è un giocatore che parla tanto, ma che in campo è come se si fa sentire in altri modi.
8: Che cosa vi aspettate dalla sfida di domani contro la Scozia? Lo dicevi Gianluca, non è il Brasile, ma sicuramente non è nemmeno la Macedonia del Nord, in un contesto dove il calcio e il rugby, insomma, sono parecchio sentiti da quelle parti.
10: Sarà una partita vera, sarà una partita vera per intensità, sarà una partita vera per quanto riguarda il tifo in uno stadio estremamente vero. Qui in Scozia, qui a Glasgow, il calcio lo vivono come una vera e propria religione. E allora la Svizzera ha fatto bene con la Macedonia, perché ha avuto un'attenzione altissima sin dal primo minuto. Dovrà farlo anche domani, e domani inevitabilmente dovrà anche difendersi un pochettino. Contro la Macedonia del Nord, ricordiamo, Gregor Kubel ha fatto zero parate, zero, cioè non è tanto per dire, ma non ha mai dovuto toccare il pallone con le mani. Ecco, domani è un test sicuramente più probante, e vedremo anche tutti quei giocatori che abbiamo citato, che abbiamo elogiato dopo la partita contro la Macedonia. Serve qualcosina in più, ma va ribadito che se la Svizzera domani gioca da Svizzera non può temere la Scozia.
13: Mattia, ti aspetti magari più minutaggio per questi giovani che abbiamo ampiamente citato?
11: Ah, non lo so, secondo me potrebbe anche essere che riparte con comunque con la stessa formazione, dando continuità, anche perché appunto, come ha detto Gianluca, sarà una sfida di un livello secondo me superiore rispetto a Macedonia. Sarà una partita molto maschia, magari meno spazi, più intensità, e quindi sarà bello vedere appunto come reagiranno i nomi che hanno fatto bene nella prima partita, sperando appunto di vedere magari qualche minutaggio in più anche per i nuovi giovani, per vedere come si comportano in una partita, diciamo, un po' più complicata, un po' più difficile, per vedere come reagiranno.
8: Siamo in chiusura, l'ultima domanda è a Gianluca Pusterla e a Mattia Bottani: quanto tempo bisogna concedere a questo nuovo ciclo prima di giudicarlo, pensando e dando per scontato che Embolo e Giaca torneranno a vestire la maglia della nazionale, Gianluca?
10: Io credo non tanto, anche perché comunque si sta andando con una certa continuità, cioè l'inserimento sì di giocatori nuovi, giovani, ma che entrano in un sistema già collaudato, un sistema che funziona. Nella testa di Muratiakin c'è di cambiare qualcosina, ma non tanto. L'arco temporale nella testa di Muratiakin è già quello del prossimo europeo, quindi 2 anni dove dar continuità, far bene e arrivare all'europeo per avere risultati subito.
8: Mattia?
11: Sì, penso che l'idea è quella, come ha detto Gianluca molto bene. Diciamo che il fatto di integrare così gradualmente giovani, ma non solo in questo momento ma anche prima, ti permette appunto di non avere una spaccatura completa di fine ciclo che potremmo avere. Quindi non vedo anch'io grosse difficoltà per continuare a fare bene. Ormai la base è solida, la Svizzera lavora molto bene sia a livello di nazionale sia a livello di club, quindi credo che continuerà a fare molto bene anche nei prossimi anni.
13: E magari i prossimi anni in cui vedremo un nuovo Bottani, che sentiamo in sottofondo prendere parte all'intervista, a vestire la maglia della nazionale.
8: Numero 10, Mattia.
11: Speriamo.
13: Grazie Mattia Bottani.
11: Grazie a voi.
13: E grazie Gianluca Pusterla per essere stati in nostra compagnia.
10: A voi, buona serata.

0: Con la seconda pagina di Tempi Supplementari ci spostiamo oltreoceano, più precisamente in Canada, dove si sono appena conclusi i mondiali di ciclismo. Ritorneremo sulla gara maschile di ieri che ha regalato grande spettacolo. Ci colleghiamo allora con Stefano Ferrando che da Montreal ha commentato le gare della scorsa settimana. Buongiorno Stefano.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Allora Stefano, hai vissuto il mondiale sul posto, tante ore di cronaca. Ti chiedo subito quali sono le tue impressioni a poche ore dalla fine di fatto.
1: L'impressione è quella di aver vissuto un altro bellissimo mondiale. È stato, come per la gara femminile, una gara emozionante. Per quella maschile oserei dire che è stato il caos vero e proprio. Gli ultimi 100 chilometri è successo di tutto. Riassumere quello che è successo negli ultimi 100 chilometri è veramente complicato, e ricordare tutto quello che è successo è difficile. Potremmo partire da uno scatto di Van Der Poel a 98,6 chilometri dall'arrivo, per arrivare poi a tentativi continui e a questo caos bellissimo, perché diciamo subito che parliamo anche dell'assente. L'assenza di Tadej Pogačar probabilmente ha portato anche a questo tipo di corsa, e da questo caos è nato una corsa assolutamente divina. Gli antichi greci dicevano che dal caos sono nate le prime divinità, e qui è nato un campione del mondo che assolutamente non è divino per tante ragioni. È un gregario di lusso, però ha corso veramente da campione questo circuito di Montreal bellissimo.
2: A memoria, Stefano, ricordi negli ultimi anni un mondiale così? O c'è mai stato, insomma?
1: Ma sicuramente no, mondiali emozionanti ce ne sono tanti, però questo veramente, se andiamo a vedere gli ultimi 60 chilometri, sono un concentrato di emozioni, di attacchi, forse anche senza senso, perché ieri sera a tavola abbiamo provato a fare ordine, eravamo in tanti, ho avuto anche la fortuna di sentire il parere di Peter Sagan, e lui fresco, ex, lui stesso diceva neanche i direttori sportivi ci capiscono niente per come corrono adesso questi corridori. Per noi è altamente spettacolare, è un po' come nel calcio, ci sono quelli che si divertono con un 4-4 e poi ci sono gli amanti della tattica che dicono sì, va bene, però guardate quanti errori. Ecco, forse gli errori di valutazione, la generosità, la forza che sentono grazie a un'alimentazione che ti permette di avere bene o male sempre il motore su di giri, ci porta a vivere delle corse di questo tipo, che a mio avviso sono un perfetto manifesto del ciclismo moderno.
0: Stefano, che Canada hai trovato? Che nazione hai trovato in relazione evidentemente al ciclismo? Grande entusiasmo?
1: Allora, pensavo peggio, sinceramente. Il merito di questo mondiale è quello di essere stato organizzato in una grande città. Anche da questo punto di vista mi permetto di pensare che il futuro è questo, per il ciclismo, anche per il discorso della sicurezza strade, per chiudere le strade. È una Montreal che si è divertita. D'altra parte, pochi giorni prima del mondiale si è corso il Gran Premio di Montreal, che è diventata una tappa classica del World Tour, vinto da grandi campioni, anche da McNulty l'anno scorso su concessione del suo capitano Tadej Pogačar. I canadesi, i cittadini di Montreal, hanno accolto benissimo il mondiale. Sono tantissimi i canadesi qui che vanno in bicicletta, anche in città. È facile pensare fuori, perché comunque ci sono strade e percorsi gravel magnifici, ma anche in città tantissimi si muovono in bici. Ci sono due punti per pedalare, mi dicevano, chi vive a Montreal o va sul Mont Royal a girare, sono poi 300, una collinetta di 300 metri, però come avete visto fatela 10-12 volte e diventa un piccolo Himalaya, oppure si va a correre, a girare sulla pista di Formula 1, e questa è veramente, questa pista è un aggregatore sociale. Voi, a me è capitato di andare all'alba, durante il pomeriggio, anche a sera tarda, e troverete sempre tantissima gente che va a pedalare, e trovi queste biciclette di tutti i tipi, c'è chi va con la bici da corsa, ci sono atleti che fanno il triathlon, ma c'è anche semplicemente chi prende una city bike e va a farsi la passeggiata con i bambini, tutto questo in questa isola di Notre Dame, che è accessibile facilmente dall'isola di Montreal. Quindi il ciclismo fa parte della cultura di questo paese, di questa città. Chiaramente la stagione qui è un po' più breve che dalle nostre parti. Inizia ad andare in bici se ti va bene a metà aprile, e se proprio sei super determinato arrivi a fine ottobre. Poi a meno 10, meno 20 credo che nessuno abbia voglia di andare in bici.
0: Posso immaginare. E visto che l'hai già citato due volte, non possiamo non toccare il tasto Pogacar, non tanto sugli effetti che ha avuto sulla gara, ma l'entusiasmo tra gli appassionati non è mancato, pur mancando Pogacar, che comunque sappiamo che eco ha.
1: Ma questa è una bellissima cosa, perché in molti pensano che questo ciclismo sia quel campione, sia assolutamente quella catalizzatore di vittorie, e invece abbiamo visto ieri quanti campioni ci siano, quanti corridori in grado in campo maschile e in campo femminile. Non dimentichiamo quello che è successo sabato, perché la gara di sabato, io ho detto che la gara di ieri è stata bella, ma la gara di sabato, gli ultimi 30 chilometri, io le metto, non voglio esagerare, ma le metto tra le 5 più belle di sempre. Per quello che è successo, quindi non c'è solo Pogacar, ci sono tanti campioni, ci sono Van der Poel, c'è Evenepoel, ci sono questi gregari come McNulty, che vedete sono in grado di fare grandi cose. Abbiamo visto ieri il giovane Sexas sbagliare tante cose, mettere alla frusta la squadra e spegnersi a 15 km dall'arrivo per i crampi. Abbiamo visto Del Toro rincorrere non so quante volte la fuga. Abbiamo visto una squadra statunitense, ecco, prima abbiamo parlato di tattica, permettetemi 10 secondi per fare un applauso alla squadra statunitense, perché prima Simons in fuga con Mathieu Van Der Poel, e poi un Jorgensen pazzesco. Cioè, qualsiasi squadra di calcio vorrebbe avere un centrale, un marcatore difensivo come Jorgensen, perché ha bloccato qualsiasi tentativo di rincorsa a McNulty. Ecco, anche questo ci fa capire che l'entusiasmo e la bellezza di questo sport sono legate ai campioni, da Pogacar in giù fino all'ultimo, ma rimane un bellissimo sport di squadra, e ieri gli Stati Uniti ce l'hanno dimostrato.
2: Stefano Ferrando, l'anno scorso eri in Ruanda, poi ci sarà una parentesi in Francia l'anno prossimo, quest'anno il Canada, nel 2028 Emirati Arabi, e poi da qualche giorno ormai ufficiale nel 2032 in India. Cosa ti aspetti dai prossimi appuntamenti, soprattutto pensando agli Emirati Arabi e all'India, che sarà una prima in assoluto?
1: Guarda, quando l'altro giorno era già nell'aria, era favorita l'India con questa candidatura di Pune, poi quando è stato ufficiale io e Patrick Calcagni ci siamo guardati e abbiamo detto, io ho detto ma, e lui boh. Questa è stata la nostra reazione, ma credo quella di molti. Io credo che l'Unione Ciclistica Internazionale, dopo aver non vinto, stravinto per KO alla prima ripresa, cioè veramente per cappotto la scommessa di Kigali e del Ruanda, si sia sentita quasi in dovere di provare qualche cosa di nuovo, di andare oltre. Kigali e Ruanda dalla loro avevano una certa tradizione legata al ciclismo, una certa passione, perché il Tour del Ruanda da anni è diventata una corsa che attira anche le squadre World Tour. Dell'India sinceramente sappiamo meno, però è una nazione che ha tanti tifosi, questo ce l'hanno raccontato, ci sono tanti appassionati che guardano ciclismo, ci sono diverse gare che stanno nascendo, e l'Unione Ciclistica Internazionale cosa vuole fare? Vuole in questi 6 anni, che sono tanti ma sono pochi al tempo stesso, creare appunto una corsa che possa catalizzare ulteriormente l'attenzione. Ci assicurano che le strade sono non a livello probabilmente del Ruanda, ma sono ottime strade, perlomeno in quella zona. Ci sono già centinaia di chilometri che sono stati riasfaltati, ovviamente bisognerà riasfaltarli anche in previsione dei mondiali. Quindi per il momento ci hanno un po' tranquillizzato, certo che la prima reazione per dirla alla rente, è stata first reaction shock. Però aspettiamo e vediamo.
2: C'è una strada che porta Stefano Ferrando a casa, è quella fra qualche ora dell'aeroporto. Buon rientro in Svizzera, Stefano Ferrando, grazie mille per essere stato in nostra compagnia questa sera.
1: Adesso raggiungo Patrick che sta finendo di impacchettare le biciclette, finalmente torneremo a casa, perché bella Ruanda, bella Montreal, sarà bella l'India, ma come casa non c'è niente.
2: Confermiamo, buona serata e buon volo.
1: Ciao.
2: E noi continuiamo a parlare del tema con il prossimo ospite, con cui entreremo un po' più nel dettaglio della gara vinta dallo statunitense McNulty. Benvenuto a Domenico Pozzovivo, nostro co-commentatore ma soprattutto ciclista professionista tornato in sella a 40 anni. Buonasera.
3: Buonasera.
0: Domenico, abbiamo sentito Stefano Ferrando usare il termine caos per descrivere la corsa di ieri, ti chiedo quindi subito se sei d'accordo.
3: Sì, sono d'accordo, è difficile trovare altri termini più calzanti allo svolgimento del campionato del mondo di ieri.
2: Ha trionfato McNulty, che aveva tra l'altro già vinto il Gran Premio di Montreal nel 2025, su gentile concessione, lo ricordiamo, di Pogacar. Due settimane fa era arrivato terzo sullo stesso circuito, poi quarto nella crono mondiale. L'abbiamo forse sottovalutato, non si tratta di una sorpresa alla fine.
3: Ma più che sottovalutare, in effetti, a parte i nomi dei favoriti, comunque era una corsa, dato appunto l'assenza di Pogacar, aperta a tante soluzioni. Diciamo che McNulty l'abbiamo visto sempre in una veste di gregario, di lusso, perché comunque era uno in grado di fare la differenza nei momenti duri delle corse, però con poche concessioni alla possibilità di giocarsi le sue carte, a parte appunto il Gran Premio di Montreal dell'anno scorso. E ieri è stato anche supportato da una squadra USA davvero sopra le righe, e poi ha fatto un'azione ai limiti anche suoi fisici, perché comunque è arrivato davvero stremato, ma di grandissimo spessore, quindi nulla da dire, ce n'erano pochi secondo me più forti di lui nella giornata di ieri su quel percorso.
0: Secondo te qual è il più grande sconfitto, visto che parlavi di altri favoriti?
3: Remco Evenepoel è il primo nome che mi viene in mente, soprattutto perché, oltre ad essere sconfitto, è stato poco della partita, avendo comunque vissuto una giornata a detta sua, ma comunque evidentemente negativa, e quindi ci sarebbe aspettati una corsa almeno da protagonista, e nel suo caso anche un secondo posto sarebbe stata una mezza sconfitta. Invece non se l'è neanche giocata, diciamo, la possibilità del podio, quindi lui è il più grande sconfitto. E devo anche fare una citazione per Paul Sexas, perché comunque

0: anche se Matthews è un grandissimo corridore con tanti piazzamenti anche alla Sanremo, è stato proprio lui perché veniva da 2 anni tribolati e su un percorso al limite delle sue caratteristiche per durezza, quindi davvero ieri ha fatto fruttare, oltre all'esperienza, una gamba comunque notevole, perché tante volte si è anche mosso in prima persona per cercare di ridurre il gap, cioè quando c'era in fuga Van der Poel che poi nel finale.
1: E a proposito del percorso, per molti sembrava essere più adatto magari per scalatori, però appunto sul podio ci sono McNulty, Matthews e Van der Poel, quindi come te lo spieghi?
0: Allora, scalatori sì, però come abbiamo potuto vedere dalle immagini, cioè, lo scenario che si verificava in cima alla prima salita non era poi quello dell'arrivo. La parte iniziale del circuito era davvero per scalatori perché c'era una salita di 7-8 minuti da fare tante volte, però dopo erano più strappi brevi, anche su un circuito scorrevole con dei rilanci, quindi si rimescolavano di volta in volta le carte. Quindi in effetti restava un circuito duro, ma che nel finale permetteva dei rientri anche a gente che nelle classiche anche dure riesce a esaltare le proprie caratteristiche di esplosività.
2: Domenico Pozzovivo, poi questi discorsi si fanno perché alla fine mancava Tadej Pogačar. Diciamo che è stato un mondiale per certi versi che ha dato ragione forse a chi sostiene la tesi che senza Pogačar, tra l'altro, è più divertente, ma è anche meno scontato, no?
0: Sì, non so, ogni tanto magari un mondiale senza Pogačar ci dà questo tipo di emozioni. Non vorrei che successe un'altra volta che lo saltasse per infortunio, però questa volta abbiamo avuto questa versione del mondiale un po' pazza e devo dire che a me non è dispiaciuta. Sicuramente non sarebbe stato facile commentarla perché ogni secondo c'erano, diciamo, dei capovolgimenti di fronte che degli aspetti che davi per scontato fino a un minuto prima cambiavano completamente. Quindi sicuramente in quel tipo di gara pazza come ieri Tadej Pogačar avrebbe fatto una differenza enorme perché lui avrebbe poi fatto valere la sua superiorità ancora di più nello scontro uomo contro uomo.
1: E hai citato gara pazza, ad esempio Van der Poel ha detto di apprezzare quando si corre in questo modo, vale a dire senza le radioline. Secondo te il ciclismo dovrebbe fare magari un passo indietro su questo argomento e di fatto limitando magari un po' le gare in cui si usa la radiolina?
0: Secondo me no, io sono del partito opposto. Come di Van der Poel, a me piace comunque che ci sia una linearità tecnica anche nelle gare, perché la tattica fa parte del ciclismo ed è giusto che venga anche gestita almeno dalle compagnie di squadra con le radio. A me non piace l'immagine, magari per farti un esempio, quando hai un compagno davanti e non lo sai, magari vedi dei compagni che tirano dietro, quindi quella è un'immagine che a me non piace nel ciclismo, no? E ovviamente senza radio può capitare perché non, fino a che l'informazione ti arriva, magari hai già fatto delle azioni che viste da casa sembrerebbero dissennate. Quindi da quel punto di vista a me le radio in corsa piacciono.
2: Parlavi di compagni, appunto Stefano Ferrando in precedenza elogiava proprio il lavoro di Jorgensen e di Simmons, e quella di McNulty è stata una vera vittoria di squadra, insomma.
0: Sì, Simmons, non lo scopriamo oggi, è un corridore che in questo tipo di gare che si aprono dalla lunga distanza è molto pericoloso e in più quando è stato ripreso ha fatto un ottimo lavoro di stopper in favore di McNulty, lo stesso si può dire di Jorgensen, quindi la nazionale che aveva una maggioranza numerica nel gruppo dei favoriti l'ha fatta valere al meglio perché a volte ci si può anche fregiare di avere un numero di corridori superiore, ma sfruttandoli male, quella maggioranza non serve a nulla, invece loro l'hanno fatta fruttare al meglio.
1: E alla fine, tra i tanti litiganti a godere, è stato McNulty. Dopo i 2 titoli di Pogačar, è ancora la UAE, diciamo così, a fare festa. È il segnale di un dominio pressoché ormai totale di quella squadra?
0: Sì, è un segnale, poi però devo dire da questo punto di vista un campanello d'allarme, perché comunque se un uomo che in quella squadra ha praticamente mai la libertà di fare la corsa, dimostra la forza che ha avuto nel campionato del mondo, qualche stortura c'è, nel senso che c'è davvero una concentrazione di corridori forti, di talenti, forse eccessiva, che rischia poi di un po' strangolare tutte le altre squadre. Quindi questa è una visione che l'UCI dovrebbe, secondo me, avere cercando delle contromosse per bilanciare un po' le forze tra le squadre.
2: L'anno prossimo ci sarà il mondiale in Francia, poi negli Emirati Arabi.

0: Arabi nel 2028 e poi da qualche giorno si sa che nel 2032 l'assegnazione iridata è stata data all'India. Abbiamo cercato, non mi sembra che tu abbia mai corso in India. Ecco, quale pensiero hai fatto quando hai sentito la decisione dell'UCI?
1: Ma devo dire che dopo esperienza esotica come è stata l'anno scorso quella in Ruanda, mi sono detto perché no anche in India, visto che con quel bacino di utenza lì sarebbe enorme. Ovviamente magari l'evento cercheranno di prepararlo con alcune gare, chiamiamole di ambientamento all'India, quindi mi aspetto nei prossimi anni di vedere in calendario delle corse che possono poi fare da traino all'evento del 2032.
0: Ma ci pensavi qualche anno fa, ti immaginavi un mondiale dapprima in Africa e poi in India? Cioè, stiamo veramente sconfinando, il ciclismo sta arrivando dappertutto, ma questo è anche un bel biglietto da visita, no, per il vostro sport.
1: Sì, no, per me comunque non me lo sarei mai aspettato, ovviamente una quindicina d'anni fa quando ero ai primi anni da professionista, però l'evoluzione che c'è stata negli ultimi anni ci ha messo di fronte comunque a una globalizzazione di questo sport molto rapida. È uno sport che da una parte sembra attrarre sempre di più chi è economicamente molto agiato, però dall'altra parte la bici nasce come un mezzo di locomozione, anche di svago anche per chi ha poche possibilità, quindi riesce un po' a essere l'alfa e l'omega un po' del mondo occidentale e adesso anche si apre a delle nuove frontiere che non ci aspettavamo.
0: Grazie a Domenico Pozzovivo per essere stato in nostra compagnia. Buona serata.
1: Grazie, a risentirci.
0: Si chiude questa edizione di Tempi Supplementari e grazie per essere stati in nostra compagnia. Buona serata.
2: Tempi supplementari.

0: Rete 1.
1: Sono le 20. In studio Raffaele Pedrazzini. Apriamo dal Ticino, cambia l'assetto editoriale del gruppo Corriere del Ticino. Sasha Dal Colle è stato nominato direttore editoriale di gruppo, mentre Gianni Righinetti assume la direzione del Corriere del Ticino. Andrea Leoni guiderà Teleticino e Ruben Bassi Radio 3i. La riorganizzazione punta a rafforzare il coordinamento tra le diverse testate e progressivamente a farle lavorare all'interno di un unico sistema editoriale. Sempre in Ticino, nuovi sviluppi nel caso Zali. I deputati dell'MPS chiedono al Gran Consiglio di valutare un ricorso contro la decisione del Consiglio della Magistratura sull'operato del procuratore generale Andrea Pagani. L'organo di sorveglianza ha stabilito la scorsa settimana che non vi sono elementi per aprire un procedimento disciplinare in relazione alla gestione di una segnalazione del 2021 riguardante Claudio Zali. Se il Parlamento decidesse di ricorrere, il dossier passerebbe alla commissione di ricorso sulla magistratura. E dal 1 novembre cambia anche l'accesso ai dati dei proprietari delle targhe ticinesi. Non potranno più essere consultati liberamente online, il servizio passerà alla piattaforma e-autoindex. Per effettuare una ricerca sarà necessario registrarsi e pagare un franco. La misura arriva dopo il prelievo automatizzato su larga scala di dati pubblici avvenuto all'inizio di settembre. A Berna è intanto iniziata la lunga maratona parlamentare sui bilaterali 3. Il Consiglio degli Stati sta discutendo l'entrata in materia sul nuovo pacchetto di accordi con l'Unione Europea. La maggioranza sottolinea la necessità di stabilizzare le relazioni con il principale partner economico della Svizzera. L'UDC e alcuni esponenti del centro e del PLR criticano invece la ripresa dinamica del diritto europeo e chiedono maggiori garanzie sulla sovranità nazionale. Sempre dalle Camere, il Consiglio nazionale ha prorogato fino alla fine del 2031 l'aliquota IVA speciale del 3,8% per il settore alberghiero. Ha inoltre approvato 131 milioni di franchi per le future centrali elettriche di riserva. Ha prestato giuramento anche la nuova consigliera nazionale ticinese Roberta Soldati, che subentra Piero Marchesi. Sul fronte economico, Nespresso rinuncia alle capsule compostabili in carta. Il prodotto, lanciato alcuni anni fa come progetto pilota, aveva mostrato problemi soprattutto per la durata di conservazione. Il gruppo si concentrerà quindi sulle capsule in alluminio e sul loro riciclaggio. In Svizzera il tasso di recupero delle capsule Nespresso è poco superiore al 70%. Uno sguardo alle previsioni per domani, in tutto il paese abbastanza soleggiato.
2: La storia è infinita. La quinta stagione è alle porte. E quanto materiale accumulato, quanti aneddoti non raccontati, quante occasioni prese al volo e soprattutto un sacco di lavoro che in televisione non si vede. L'autore e conduttore della serie è Jonas Marti. Il regista Fabio Pellegrinelli, il direttore della fotografia Giona Pellegrini ci portano dentro la storia infinita. Una serata pubblica per sorridere, emozionarsi e lasciarsi sorprendere. Il dietro le quinte, le nuove avventure, le difficoltà della produzione e la magia del risultato finale. Con Lorenzo Buccella, dentro la storia infinita. Alla Filanda di Mendrisio, domani sera alle 20. Prenotazioni su rsi.ch/eventi.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
3: Legami.
4: Legami.
3: Legami.
4: Legami.
3: Intrecci di note.

Pen, tre lettere, una parola piccolissima ma con dentro una possibilità enorme. Posso? Possiamo? E allora cominciamo proprio da quello che possiamo fare qui a Legami, Intrecci di Note: ascoltare musica, anzi I Can Hear Music, ed è il 1969, ci sono i Beach Boys, un brano che in realtà aveva già avuto una prima vita nel 1966 con le Ronettes, prima che i Beach Boys, tre anni dopo, la vestissero delle loro splendide armonie. E da qui parte una nuova puntata di Legami, Intrecci di Note, con me, Patrizia Cavallin. Bentornati. E oggi seguiamo proprio quella parola, can, potere, posso, possiamo. La ritroveremo nei titoli, nelle frasi, nelle storie delle canzoni, perché a volte basta un semplice posso per aprire un mondo di possibilità. E da I Can Hear Music cambiamo prospettiva. Prima I can, io posso. Adesso la domanda passa a voi. Can you? Riuscite? Potete? Can you feel the force? Siamo nel 1978 e Real Thing cambiano passo. Dal soul più romantico si spostano verso la disco e il funk, ma con un testo che va oltre la discoteca. Quella forza è anche la forza delle persone, dell'unione, di un mondo che può cambiare. E allora la domanda è tutta per voi. Can you feel the force? Ci sono i Real Thing.

energia, ritmo e un invito quasi irresistibile. Can you feel the force? E Real Thing, dalla domanda can you feel passiamo a un can che diventa un bel no. I can go for that, no can do. È uno dei grandi successi di Daryl Hall and Joan Oates, con quel groove elegante e irresistibile dei primi anni 80. Ci sono Daryl Hall and Joan Oates. Questa è I can go for that.

letteralmente: questo non posso accettarlo, a questo non ci sto. E Daryl Hall raccontò che quella frase, prima ancora di diventare una canzone, la usava davvero nella vita di tutti i giorni, quando qualcuno gli chiedeva qualcosa che non gli andava bene. Il brano nacque quasi per gioco, partendo dal ritmo di una drum machine e da una linea di tastiera, e finì per diventare uno dei pezzi più riconoscibili di Hall & Oates. E da un I can't possiamo a qualcosa contro cui invece sembra proprio non si possa fare nulla. Nothing you can do about it.

Nothing You Can Do About It, gli Airplay. Siamo nel 1980 e dietro questo progetto ci sono due musicisti destinati a lasciare un segno enorme nella musica americana, David Foster e Jay Graydon. Un solo album insieme, ma un piccolo gioiello di quel suono elegante e sofisticato che oggi chiamiamo West Coast. E dal can inglese passiamo al nostro puoi. Lo facciamo con il grande Sergio Cammariere e una canzone che già nel titolo sembra una dichiarazione intima e diretta, e puoi chiamarmi amore. Parole e musica si muovono con quella delicatezza molto sua tra canzone d'autore e atmosfere jazz per raccontare un sentimento che non ha bisogno di troppe definizioni, o forse ne basta una sola: amore. Puoi chiamarmi amore, Sergio Cammariere.

Non riesco, non posso. C'è uno dei riff più famosi della storia del rock. Keith Richards raccontò di averlo registrato nel cuore della notte, appena sveglio, su un piccolo registratore, poche note di chitarra e poi di nuovo a dormire. Al mattino sul nastro c'erano il riff di Satisfaction e parecchi minuti del suo russare, e da un Kent che non trova soddisfazione a un Kent che invece sembra non ammettere ostacoli. Niente può mettersi tra noi. Eleganza purissima, firmata Shade.

e Nothing Can Come Between Us e Sade. Siamo nel 1988, nell'album Stronger Than Pride, e dietro il nome Sade non c'è soltanto la splendida voce di Sade Adu. Sade è infatti il nome dell'intera band britannica, un gruppo capace di creare un suono immediatamente riconoscibile, dove soul, jazz e pop si incontrano con grande eleganza. E in questa canzone c'è una certezza quasi assoluta: quando un legame è davvero forte, Nothing Can Come Between Us, niente può mettersi tra noi. Dal can io posso, torniamo adesso al can't, io non posso. E questa volta c'è qualcosa che nemmeno una mamma può comprare. C'è Elton John, Mama Can Buy You Love.

Puntata di Legami, intrecce di note dedicata a questa parola: can, posso, potere, mama can buy you love. Appartiene a un momento particolare della carriera di Elton John e porta la firma alla produzione di Tom Bell, grande artefice del Philadelphia Soul. E qui c'è un Elton John un po' diverso dal solito. Il brano nasce infatti dalle sessioni realizzate a metà anni 70 con Tom Bell, uno dei grandi maestri del Philadelphia Soul, e verrà pubblicato qualche anno dopo, nel 1979. E quella nuova veste Soul funzionò benissimo. Negli Stati Uniti riportò Elton John ai piani alti delle classifiche. Il titolo ci ricorda che ci sono cose che nemmeno il denaro può comprare, e il nostro I can't adesso torna positivo e diventa I can, perché almeno nei sogni puoi essere ciò che desideri. You can be what you dream. Ci sono i Crystal Grass.

Che Sogni, un progetto francese degli anni 70 che portava nella disco europea un bel gusto funk, guardando decisamente al sound americano. E quel can, quel puoi, adesso parla italiano, anzi diventa una frase che sembra fatta apposta per la nostra parola di oggi. Si può fare, a dircelo è la PFM, premiata Forneria Marconi nel 1980, in un periodo in cui il gruppo stava rendendo il proprio suono più diretto e vicino alla forma di canzone. PFM, si può fare.

Change My Mind, Tyrone Davis. Posso cambiare idea? E pensare che nel 1968 questo brano era nato come il lato B di un singolo. Furono le radio a ribaltare le carte, cominciarono a preferirlo al lato principale e quella che sembrava una seconda scelta diventò il primo grande successo di Tyrone Davis, fino al numero uno della classifica americana. Lui chiedeva Can I? Posso? Adesso la risposta invece per il prossimo brano è I Can. Posso? E quello che Chris Rea riesce a sentire è addirittura il battito del cuore di qualcuno. I Can Hear Your Heartbeat, il legame intrecci di note dedicato a questa parola, c'è.

Can Hear Your Heartbeat, Chris Rea, era il 1983 e quel battito del cuore diventò uno dei brani che contribuirono a far conoscere sempre di più la sua voce roca e inconfondibile. Curiosamente la canzone avrà anche una seconda vita. Chris Rea la reinciderà qualche anno più tardi in una nuova versione, più levigata e vicina al suono, che lo renderà popolarissimo nella seconda metà degli anni 80. E per chiudere il nostro Can, posso, puoi, cambia ancora forma e diventa una domanda. Can we pretend? Possiamo far finta? Ce lo chiede la voce calda di Bill Withers e noi lasciamo proprio a lui l'ultima parola musicale di questa puntata di Legami Intrecci di Note. Abbiamo giocato con Can, con ciò che possiamo fare, sentire, cambiare, sognare e anche con qualche can't, perché non tutto naturalmente si può. Grazie da me, Patrizia Cavallin, e appuntamento alla prossima parola. E adesso c'è Bill Withers, questa è Can We

0: Rete 1.
1: Sono le 21. In studio Raffaele Pedrazzini. Tre agenti dei servizi segreti egiziani sono stati condannati a 10 anni di carcere per il sequestro di Giulio Regeni, il ricercatore italiano rapito al Cairo nel gennaio del 2016 e ritrovato morto pochi giorni dopo. Un quarto imputato è stato assolto. La Corte d'Assise di Roma ha invece fatto cadere l'accusa di omicidio nei confronti dei tre condannati. Gli Stati Uniti chiedono all'Iran di consentire il ritorno degli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Washington valuta in cambio un possibile alleggerimento delle sanzioni e lo sblocco di fondi iraniani congelati, a condizione che Teheran compia passi concreti sul programma nucleare. Qatar e Pakistan stanno tentando di riaprire un canale negoziale tra i due paesi. I contatti diplomatici arrivano dopo settimane di forte tensione e nuovi tentativi di mediazione regionale. Torniamo in Svizzera. Il Consiglio degli Stati ha dato un primo via libera ai bilaterali 3 con l'Unione Europea. Dopo oltre 5 ore di dibattito ha deciso di entrare in materia sul pacchetto di accordi con 29 voti contro 15. Si passa ora all'esame di dettaglio che dovrebbe proseguire almeno fino a mercoledì. Restano aperti diversi nodi, tra cui la protezione dei salari, l'immigrazione, la ripresa dinamica del diritto europeo e soprattutto la questione del referendum. L'UDC si oppone all'intero pacchetto, contrari anche alcuni esponenti del centro e del PLR. Sempre da Berna, il Consiglio nazionale ha prorogato fino alla fine del 2031 l'aliquota IVA speciale del 3,8% per il settore alberghiero e ha anche approvato un credito di 131 milioni di franchi per le future centrali elettriche di riserva. Ha inoltre prestato giuramento la nuova consigliera nazionale ticinese Roberta Soldati, che subentra a Piero Marchesi. E proprio dal Ticino, nel caso Zali, i deputati del MPS chiedono al Gran Consiglio di valutare un ricorso contro la decisione del Consiglio della Magistratura sull'operato del procuratore generale Andrea Pagani. L'organo di sorveglianza aveva stabilito che Pagani non aveva violato i propri doveri professionali nella gestione di una segnalazione del 2021. E chiudiamo ancora da Berna con una decisione curiosa ma concreta. Il nazionale vuole rafforzare le misure contro le cosiddette correnti vaganti nelle aziende agricole. Si tratta di dispersioni elettriche che possono colpire soprattutto il bestiame da latte. Secondo uno studio citato durante il dibattito alle Camere, più di un terzo degli allevatori interpellati ha già avuto problemi di questo tipo e le due mozioni approvate passano ora al Consiglio degli Stati. Uno sguardo alle previsioni per domani: in tutto il paese abbastanza soleggiato.
0: Rete 1.

0: in viaggio verso il paradiso.
1: Ciao, sono Luca Mora e se anche tu sei uno di quelli che dice che la sera non c'è mai niente di nuovo da fare, beh, una proposta per te ce l'ho io. Vieni a far parte del pubblico di Blackout, lo show del sabato sera della RSI, dove l'importante è aver voglia di passare una serata diversa e in compagnia, magari mettendosi anche un po' alla prova. L'unica cosa che devi fare è andare sul sito rsi.ch/eventi ed iscriverti. Ti aspettiamo.

0: Rete 1.
1: Sono le 22.
2: In studio Raffaele Pedrazzini. Dopo oltre 5 ore di dibattito, il Consiglio degli Stati ha dato un primo via libera ai bilaterali 3 con l'Unione Europea. La Camera Alta ha deciso di entrare in materia con 29 voti contro 15. E sono già arrivate le prime decisioni di dettaglio. Con 41 voti contro 1, gli Stati hanno approvato la creazione di una nuova autorità di sorveglianza sugli aiuti di Stato, richiesta nell'ambito degli accordi con Bruxelles. Sarà indipendente dalla Commissione della Concorrenza e dovrà controllare, tra l'altro, determinati aiuti pubblici nei settori dell'elettricità, del trasporto aereo e dei trasporti terrestri. Il dibattito riprenderà domani. Ci spostiamo ora in Francia. La testata Mediapart ha pubblicato messaggi privati del 2013 attribuiti a Jordan Bardella e contenenti affermazioni antisemite e complottiste. Il presidente del partito Rassemblement National respinge le accuse e ha annunciato una denuncia per diffamazione. Il sito d'inchiesta sostiene invece di aver autenticato autonomamente le conversazioni. In Italia, 3 agenti dei servizi segreti egiziani sono stati condannati a 10 anni per il sequestro di Giulio Regeni. Il ricercatore italiano era stato rapito al Cairo nel 2016 e ritrovato morto pochi giorni dopo. Un quarto imputato è stato assolto. Per i 3 condannati è caduta invece l'accusa di omicidio. Restiamo sul fronte internazionale. Gli Stati Uniti chiedono all'Iran di consentire il ritorno degli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. In cambio, Washington valuta un possibile alleggerimento delle sanzioni e lo sblocco di fondi iraniani congelati. Qatar e Pakistan stanno tentando una nuova mediazione. Torniamo in Svizzera perché sul dossier UBS il Consiglio degli Stati sostiene requisiti patrimoniali più severi per le attività estere della banca. UBS contesta la misura, ma intanto tornano a circolare ipotesi su possibili fusioni o alleanze internazionali. Al momento non risultano tuttavia decisioni concrete. E chiudiamo con lo spazio. Per la prima volta Starship, il gigantesco sistema di lancio sviluppato da SpaceX, ha raggiunto l'orbita terrestre. Il risultato è arrivato al 14esimo volo di prova, nonostante il guasto a uno dei motori durante la salita. La missione prevede diverse orbite attorno alla Terra e il rilascio dei primi satelliti Starlink di nuova generazione. È un passaggio importante per un programma destinato anche alle future missioni lunari della NASA. Uno sguardo alle previsioni per domani: in tutto il paese abbastanza soleggiato.
0: Rete 1.

0: Everything I Own, una canzone incisa nella sua versione originale nel 1972 dai Breed, ripresa da molti altri come Boy George, molto riconoscibile dal timbro vocale, nel 1987.
1: Lui è Marco Trovesi.
0: E lui è Nicola Colotti.
1: T'ho fregato stavolta. Sono andato in anticipo, perché sennò sempre tu che lo dici. È vero che sei tu il padrone di casa, perché io dico sempre che chi è alla tolda della regia è il vero padrone di casa. Io sono, diciamo, l'ospite che sta seduto in salotto, e così speriamo che in salotto seduti ci stiano anche i nostri più o meno fedeli e ancora svegli ascoltatori.
0: Sì, comunque sì. Nicola Colotti e Marco Trovesi hanno in comune il fatto di essere entrambi conduttori radiofonici e collaboratori per la RSI.
1: Io queste cose qua non le divulgherei.
0: Era l'inizio della risposta alla domanda posta a Google: cosa hanno in comune Nicola Colotti e Marco Trovesi?
1: Allora,
0: suggerisco a Google AI di aggiornarsi.
1: Sì, è interessante.
0: Perché parla del nostro passato.
1: È interessante, su questo si potrebbero fare delle digressioni, perché è vero che stare, diciamo, aggiornati su tutto è comunque abbastanza complicato. E poi non illudiamoci, i sistemi di intelligenza artificiale vanno pescando ciò che trovano,
0: quello che trovano
1: sulla,
0: esatto,
1: rete. Quindi non è detto che sulla rete in questo momento si trovino, buona sostanza, perché siamo in diretta e quindi non c'è nulla di registrato, non c'è, diciamo, una sezione dedicata al programma del quale ci occupiamo, e non credo che il sistema di intelligenza artificiale, né di Google AI né di altri sistemi comparabili, possa passare il suo tempo ad ascoltare tutte le reti radiofoniche del mondo, altrimenti un giorno magari lo faranno anche. Però ecco, è abbastanza interessante, perché ogni tanto sembra che prenda delle allucinazioni abbastanza, diciamo, evidenti, abbastanza significative. Altre volte invece dimostra una capillarità delle informazioni che riesce a ripescare nella rete che addirittura sorprendono. Ne ho avuto un esempio recente, anche perché riusciva comunque a trovare elementi biografici di non necessariamente di personaggi pubblici, anche di personaggi semi-pubblici, come potremmo definirci noi. Siamo dei personaggi semi-pubblici. Vabbè, difficile definizione. Comunque, sì, detto questo, non vi faremo...
0: È anche imprevedibile con gli orari, come ci ha scritto poco fa Paolo.
1: Questa è una domanda da fare all'intelligenza artificiale. Io non ho risposte. Allora, sì.
0: Beh, siamo in onda di lunedì perché la nostra Carlina Nogauer è in vacanza, ma ritornerà il lunedì sera.
1: Allora, per coloro che la seguono abitualmente e che sono affezionati, aficionados, come si usa dire in gergo sportivo, del programma di Carla Nogauer, insomma, portino pazienza e
0: ci sopportino,
1: e chiediamo venia di aver, per aver, diciamo, occupato uno spazio che abitualmente è suo, e gli altri che ci rincorrono un po' qua, un po' là, un po' su, un po' giù, perché sembra di essere come nel verso nei versi della Divina Commedia, no? Di qua, di su, di là, di su, sì, di giù, Limena.
0: Comunque complimenti per la costanza a Ore, Ciro, sì, e Irma, oltre che a Paolo.
1: Allora, visto che la serata corre veloce, il tempo corre veloce, tic tac tic tac tic tac, il coniglio, il bianconiglio
0: è sempre lì.
1: È sempre lì
0: sulla spalla.
1: Vi dico soltanto che abbiamo parecchi spunti che dovrebbero, diciamo, risvegliare memorie anche gradevoli e forse romanticheggianti persino nei nostri ascoltatori, soprattutto nelle nostre ascoltatrici. E poi avremo altri, diciamo, approfondimenti, però non riusciremo a fare tutto entro le 11. Quindi se qualche anima bella vuole restare con noi fino a mezzanotte, anche dopo le 11, avremo delle belle cose da raccontarvi. Insomma, tenete botta, cercate di tenere duro anche dopo le 11. Ma noi siamo qui intanto.
0: 076-321-1113 per comunicare con noi. Prima di andare via è il titolo della prossima canzone, e comunque prima di andare via ve ne racconteremo un po'.

0: con me. Siamo alla radio, ma comunque, nonostante ciò, ci piace parlare anche di immagini, di cinema e di televisione, perché no? Soprattutto se ci permette di fare un salto nel passato.
1: Però prima che fai il tuo salto nel passato, faccio il mio solito salto nel presente, perché così almeno coloro che sanno delle mie passioni astronomiche sono andato fuori per guardarmi la Luna, che adesso è in fase, diciamo, di calo progressivo, però è ancora...
0: Anche Google Aisa, che sei conduttore radiofonico noto per presentare storicamente programmi legati alla scienza, allo spazio e all'attualità.
1: Sì, dopo di spazio parleremo, perché c'è una notizia sulla quale oggi magari i più disattenti non hanno prestato grande, alla quale i più disattenti non hanno prestato grande attenzione, ma che secondo me merita di essere ricordata, perché comunque è una tappa abbastanza importante per quanto riguarda, diciamo, le missioni spaziali. Ma ci veniamo dopo. Invece della Luna si può sempre parlare, perché è sempre bella, e dopo averla potuta vedere anche piena tra sabato e domenica, adesso piano piano sta calando, ma la stavo cercando dalla parte sbagliata, perché la Luna ha questa bella caratteristica di fregarti sempre, perché viene su sempre un po' più spostata, un po' più, diciamo, posticipata, però in realtà è spostata un po' all'indietro. Il moto della Luna nel suo tragitto di rivoluzione intorno alla Terra, composto con la, diciamo, la sua traiettoria intorno alla Terra e della coppia intorno al Sole, è uno dei problemi dei più complessi dal punto di vista astrofisico che si conoscano, perché è il cosiddetto problema dei tre corpi, e misurare appunto le relazioni che esistono tra la Luna, la Terra e tra la coppia Luna-Terra e il Sole è veramente un grosso rompicapo. Mi ci sono letto un libro di 150 pagine e non ci ho capito ancora granché.
0: Ok,
1: comunque, nel frattempo il libro l'ho anche perso, dovrei anche ritrovarlo.
0: È un fatto che comunque sorge un po' a sorpresa in punti diversi. Sì, l'ho notato soprattutto nella casa dove vivo adesso, che mi permette di avere una vista abbastanza aperta, insomma.
1: Però so che i nostri ascoltatori spesso hanno anche il vezzo e il piacere di fotografarsela. Scatenatevi, perché adesso piano piano sta salendo, e probabilmente nelle prossime serate, se il tempo rimane sereno, si potranno ancora fare delle belle fotografie. Chiusa la parentesi lunare, torniamo con i piedi ben piantati sulla Terra, perché Marco Trovesi non perde occasione di scovare degli anniversari che sulle prime io lo guardo sempre un po' basito e poi dico: ah no, però...
0: Sì, però non ne hanno parlato in molti, devo dire, ma in questo giorno del 1961, quindi 65 anni fa, sulla rete televisiva americana NBC debuttava uno delle serie TV considerata tra i pilastri del genere medical drama, come dicono quelli bravi.
1: E probabilmente anche, mi viene da aggiungere, una delle serie televisive con un protagonista maschile tra le più famose della storia della televisione, anche perché il suddetto protagonista è un attore che poi si è fatto conoscere per altre apparizioni televisive che sono rimaste nella storia e nell'immaginario televisivo. Di chi stiamo parlando?
0: Di George Richard Chamberlain.
1: No, io alludevo a quale personaggio. Wow.
0: Ah, beh, del dottor Kildare. Beh, io pensavo all'attore, che comunque è stato un sex symbol anche in una serie più recente, Ocelli di Rovo, era Padre Ralph nel 1983.
1: Alla faccia della più recente. Nel senso che
0: siamo passati comunque più di 40 anni, ecco. Ma qui parliamo del 1961. Il dottor Kildare, che ha lanciato Richard Chamberlain, e lui era il protagonista nei panni di un giovane medico specializzando. La serie durerà 5 stagioni per 191 episodi. Curiosa questa cosa, perché nelle prime stagioni gli episodi duravano un'oretta ed erano in bianco e nero, mentre nell'ultima la produzione passò al formato a colori, da soli 30 minuti, probabilmente per equilibrare il budget, non lo so per quale motivo, ma comunque ha avuto un ottimo successo, soprattutto l'ultimo episodio, mi dicevi?
1: Non del dottor Kildare, di un'altra serie.
0: Ah, di un'altra di cui parleremo più tardi.
1: Allora, sì. Abbiamo detto 5 stagioni, 191 episodi. Il dottor Kildare, udite udite, aveva anche un nome, si chiamava James Kildare, sì. L'attore Richard Chamberlain, ma non dimentichiamo anche, diciamo, il suo compagno di avventure, che è il dottor Leonard Gillespie, interpretato dall'attore Raymond Massey. E insomma, è stata davvero una serie televisiva che è rimasta nella memoria soprattutto di, diciamolo pure senza fare, diciamo, considerazioni sessiste, ma nell'immaginario soprattutto femminile, certo. Perché il dottor Kildare, io mi ricordo mia mamma,
0: anche la mia, ecco, se lo ricordo bene. Ah sì, il dottor Kildare,
1: il dottor Kildare. come potersene dimenticare, magari qualcuno di voi se lo ricorda, si ricorda la serie televisiva. Mi ha colpito il fatto che, contrariamente ad altre serie televisive che sono venute in decenni successivi, sì, tendenzialmente avevano una durata circoscritta, nonostante il numero elevato di episodi. Tra l'altro, piccola precisazione, noterella a piedi pagina, con le serie TV hai sempre una difficoltà, cioè come li chiami i singoli capitoli? Allora, in una serie televisiva è divisa in episodi, o in puntate?
0: Allora, io direi episodi se ogni puntata è a sé stante, invece puntate se, quando te ne perdi una, perdi poi il filo del discorso. Mm-hmm. Ecco.
1: E la domanda non è oziosa, perché è vero che nell'evoluzione delle serie televisive, sto pensando in particolare alla serie televisiva più longeva, più infinita, più, non so, chiamatela come volete, che è Beautiful.
0: Sì.
1: Beautiful è immortale, penso che ce la trascineremo fino al terzo millennio, e, anzi, fino al quarto millennio. Questa differenza tra puntata ed episodio tende a piano piano a diluirsi, perché è vero che all'epoca queste serie TV, come quella del dottor Kildare, erano divise in veri e propri episodi a sé stanti, cioè ogni puntata
0: aveva un inizio, uno svolgimento e una fine.
1: Quindi erano degli episodi e duravano un tempo tutto sommato circoscritto. Qui andiamo dal 61 al 66, sono 5 anni, non 25 anni. Poi vengono riprese.
0: O più, perché Beautiful è in onda dal 23 marzo del 1987.
1: Non lo voglio neanche sapere.
0: Più di 9.000 episodi.
1: Non voglio neanche saperlo. Confesso che...
0: Che barba!
1: Che in famiglia, cioè mia sorella, che insomma non è una grande consumatrice di televisione, ma ancora oggi guarda Beautiful, e conosco altre persone che guardano ancora Beautiful, anche se i personaggi sono irriconoscibili. Credo che anch'io recentemente sono capitato casualmente su una puntata di Beautiful, ho detto ma prova a guardarla se riesco a capire almeno in quale universo ci stiamo muovendo. Vabbè, ma quella è a sé stante, fa veramente parte del Guinness dei primati delle serie TV.
0: Beh, c'è un'altra serie TV italiana che è particolarmente longeva.
1: Sì, che è Un posto al sole.
0: Sì, in onda dal 96.
1: Tra l'altro
0: parliamo di 30 anni, ridendo e scherzando.
1: Tra l'altro
0: non sono mai riuscito a vedere un episodio dall'inizio alla fine.
1: È un piccolo,
0: confesso,
1: è un piccolo aneddoto personale, ma lo racconto non perché la voglio mettere giù dura, ma semplicemente perché è sintomatico. Io per strani casi della vita sono imparentato alla lontana, perché ho una cugina di terzo grado che lavora nella produzione di Un posto al sole. E quando...
0: Scherzavo, prima.
1: No, ma davvero, cioè, mi raccontava anche la complessità di di produrre, creare, mettere insieme. Poi Un posto al sole è prevalentemente girata a Napoli, mentre è prodotta a Roma dalla Rai, quindi sì. Chi fa il produttore deve un po' insomma alternarsi tra Roma e Napoli, e mi raccontava alcuni così elementi tecnopratici di una serie televisiva come questa. Io ammetto non ho mai neanche guardato un episodio, ma ricordo che una volta ne ho parlato con un nostro collega di cui non farò il nome, ma che tu conosci molto bene, e quando gli raccontavo che appunto ho una parente che lavora nella produzione di Un posto al sole, mi ha detto subito: di a tua cugina se posso andare una volta sul set di Un posto al sole. Gli ho detto scusa, perché effettivamente è diventata una serie feticcio,
0: sì,
1: non solo per il pubblico, ma anche per chi, diciamo, ha passione del prodotto seriale televisivo. Io ammetto non ho mai visto un episodio.
0: Nemmeno io.
1: Allora, se vi piace il Dottor Kildare, se vi piace Un posto al sole, scatenatevi. Vi parleremo anche di altre serie televisive. Volevo però tornare brevemente al discorso che stavo facendo sulla durata, perché mi ha colpito il fatto che il Dottor Kildare è andato in onda fino al 5 aprile del 1966 e due mesi dopo esordiva sugli schermi televisivi americani un'altra serie televisiva che non ha a che fare, diciamo, con il medical drama, ma che ha a che fare con la fantascienza, che è Star Trek. Beh. E quindi sono stagioni televisive di una televisione americana che sperimentava. E se la sperimentazione con Star Trek all'inizio non è stata particolarmente fortunata, perché il primo episodio pilota era stato rifiutato, poi dopo Gene Roddenberry, che è l'autore, diciamo, della vicenda, ci ha riprovato e poi hanno scoperto che effettivamente Star Trek piaceva a un pubblico che è stato sempre molto fedele. Queste serie televisive invece dedicate alla medicina, al cosiddetto medical drama, avrà tutta una serie di epigoni e di discendenze, delle quali vorremmo accennarvi, perché alcune hanno fatto storia anche per il modo innovativo di proporre l'ambientazione legata, diciamo, alla medicina, fino ad arrivare ai giorni nostri con le serie televisive di cui ormai
0: tipo Grey's Anatomy,
1: ecco. Siamo satolli su tutti i canali televisivi.
0: Ma torniamo al dottor Kildare.
1: Diteci se ve lo ricordate, soprattutto.
0: Ecco, forse non tutti sanno che il dottor Kildare, o meglio l'attore che lo interpretava, Richard Chamberlain, si è dilettato anche come cantante.
1: Sì, udite.
0: Sì, un po' alla Elvis, lo sentiamo tra qualche istante.
1: Tra l'altro, scusami un attimo, forse che mi sbagli. Vado a memoria come sempre, se prendo una topica bestiale mi perdonerete, ma Richard Chamberlain non ha interpretato il ruolo di Piotr Ilyich Tchaikovsky in un biotopic geniale, molto bello, con addirittura Glenda Jackson come attrice?
0: Questo dalla sua biografia in breve non mi risulta.
1: Non ti risulta?
0: No, però curiosità, ha interpretato il primissimo Jason Bourne in Bourne Identity, che è poi diventata una trilogia di grande successo cinematografica, ma nato come film TV. Ha recitato anche L'Inferno di Cristallo, ma tornando a lui come cantante, riesce addirittura a raggiungere i primi posti della classifica americana con Theme from Dr. Kildare, Three Stars Will Shine Tonight, nel 1962. Poi si diletta, ha inciso tre album alla fine, si diletta con qualche cover famosa, tipo All I Have to Do Is Dream, Dream, quella degli Everly Brothers. Ha inciso Love Me Tender, quella portata a successo da Elvis Presley. In effetti una certa somiglianza di stile c'è. Ma ho scelto tra le sue interpretazioni, tra le sue incisioni, Blue Guitar, canzone scritta appositamente per lui, niente meno che da un formidabile duo di compositori, Burt Bacharach e Al David, che hanno firmato le canzoni più famose e più belle di Dionne Warwick. Lo ascoltiamo.

0: Il 28 di settembre del 1961 debuttava sulla televisione americana NBC il Dottor Kildare, considerato un po' la serie madre di tutti i medical drama.
1: Sì, serial televisivi dedicate a medici, chirurghi, ospedali, sempre molto ovattati, molto, molto tecnici all'americana, però dopo vi parleremo anche di altri.
0: Sì, le serie poi negli anni più recenti hanno virato più verso gli intrighi sentimentali, insomma, tra medici e tra le corsie degli ospedali. Sì, ma devo dire che Richard Chamberlain come cantante, che abbiamo sentito in Blue Guitar, canzone, ripeto ancora una volta, firmata da Burt Bacharach e Al David,
1: per fare un paragone, di che anno abbiamo detto?
0: È del 1962, 63, 64, da quelle parti. Devo dire che come cantante se l'è cavata meglio di David Soul, a sua volta attore
1: famoso,
0: famosissimo per essere stato Hutch della serie Starsky e Hutch, e anche egli cantante che ha avuto un discreto successo nelle classifiche di quegli anni. Ma tra i due, come cantante, devo dire, preferisco sicuramente Richard Chamberlain.
1: Vabbè, siccome non c'è due senza tre, se ne potrebbe aggiungere un altro, che è David Hasselhoff.
0: Sì,
1: protagonista di Baywatch e di Magic Car, insomma, Supercar.
0: Ok, sì.
1: E anche lui
0: cantante.
1: Quindi mi pare che addirittura invece la Hutch, abbiamo detto.
0: Sì, David Soul.
1: David Soul aveva anche partecipato, credo, a un'edizione di Sanremo. Forse era stato ospite, invitato a un Sanremo.
0: Credo, sì.
1: Vado a memoria.
0: Sì.
1: Così come andava
0: il biondo di Starsky e Hutch, per intenderci.
1: Vabbè, dopo anche il mondo si divide tra quelli che preferivano Starsky e quelli che preferivano Hutch, ciascuno i suoi gusti.
0: Diversi e complementari, comunque.
1: Sì. E invece torno alla mia citazione precedente, ed effettivamente la memoria non mi tradiva, perché se Richard Chamberlain sicuramente si afferma come star televisiva con la serie del Dottor Kildare, non si farà certo insomma criticare o denigrare per un'interpretazione invece molto drammatica di un film dedicato alla vita, alla biografia di Piotr Ilyich Tchaikovsky, dal titolo L'altra faccia dell'amore, titolo originale The Music Lovers, film del 1970, diretto tra l'altro da Ken Russell, ed è una pellicola ispirata ovviamente alla vita un po' drammatizzata, forse all'eccesso anche, di Tchaikovsky, che effettivamente ebbe una vita tribolata, e ha al suo fianco una bravissima, strepitosa Glenda Jackson, che fa la parte della compagna, che poi è anche moglie, di Tchaikovsky, che si chiama Nina, e che, come nella realtà poi biografica, effettivamente si ammalò di gravi turbe nervose, venne anche ricoverata in manicomio, insomma Tchaikovsky poi la trascurò. È una storia estremamente ottocentesca, molto molto romantica, racconta di questo rapporto quasi morboso tra Tchaikovsky e questa sua, non saprei come definirla, protettrice, che è questa baronessa che si chiama Nadezhda Filatrovna von Meck, perché era una ricca nobile che aveva probabilmente anche ascendenze legate non soltanto alla Russia zarista, e questa baronessa von Meck è quella che farà praticamente da nume tutelare della produzione di Tchaikovsky, instaurando con lui un rapporto di sentimentale platonico. È tutto vero, sia nel film, dove viene tutto drammatizzato, ma anche nella realtà, effettivamente Tchaikovsky, che aveva una personalità molto, molto fragile, lo si potrebbe quasi paragonare, facendo ovviamente dei distinguo doverosi, a un'altra figura dell'arte che in fondo a tutti viene facilmente in mente per le traversie esistenziali, che è Van Gogh, che malato anche lui di problemi psichiatrici, psichici,
0: depressione,
1: ecco,
0: e quant'altro.
1: E come, come Van Gogh, anche Tchaikovsky riponeva una fiducia incondizionata nel fratello. Il fratello di Tchaikovsky si chiamava Modest, che ha tentato in tutti i modi di preservarlo e di evitare che lui facesse una fine terribile, che viene peraltro raccontata nel film e che oggi è ancora oggetto di approfondimenti storici. E cioè, in pratica, Tchaikovsky si lasciò morire, si dice volontariamente, ingerendo dell'acqua contaminata perché c'era un'epidemia di colera e lui avrebbe ingerito quest'acqua non disinfettata apposta per contrarre il colera e poi ne morirà tra atroci sofferenze. In realtà gli storici dicono che non è del tutto vero, però è vero che storicamente Tchaikovsky tentò forse più di una volta un suicidio, addirittura una volta buttandosi nelle acque gelate della Moscova o della Neva, adesso non mi ricordo più di quale fiume della Russia, in cui il clima d'inverno era decisamente più rigido di oggi, e pare che dopo essersi buttato nelle acque gelate del fiume l'unica cosa che ricavò fu un raffreddore, mentre lui aveva probabilmente l'intento di porre fine ai suoi giorni. Ecco, il film L'altra faccia dell'amore, in cui Richard Chamberlain interpreta questo delicato ruolo della vita di Tchaikovsky, ci fa conoscere una dimensione di Piotr Ilyich Tchaikovsky che forse non è così nota. È nota, notissima la sua musica, splendida. Chi non ha sentito almeno una volta Il Lago dei Cigni o Romeo e Giulietta o qualsiasi altra, o le sinfonie che sono una più bella dell'altra, però ecco, la figura poliedrica e complessa del compositore viene immortalata da un Richard Chamberlain, direi, in splendida forma.
0: Che ha fatto anche altre cose, è stato Aramis nella trilogia dei Tre Moschettieri, li abbiamo visto, come dicevo, nei panni di Jason Bourne, nel primo episodio ancora per la televisione Bourne Identity, e come cantante l'abbiamo ascoltato, se la cavava abbastanza bene, e ha inciso 3 album pop, poi si è dedicato anche alla musica per Broadway. È scomparso tra l'altro l'anno scorso, nel marzo del 2025, all'età di 90 anni.
1: Eh sì, lasciate triste molte donne.
0: Sì. Musica italiana con gli Stadio, che nascono come gruppo di supporto a Lucio Dalla, ma poi Gaetano Corriere collaborerà anche agli inizi con Vasco Rossi. Chi te l'ha detto?

0: Wait a minute, Super Duper Love era Joe Stone, spesso si esibisce a piedi scalzi come ad esempio Cesaria Evora, a proposito della quale manderemo in onda più tardi, credo dopo la mezzanotte sulla 1, un documentario che racconta la sua storia di Cesaria Evora.
1: Non è, stai parlando di TV quindi?
0: Di TV, sì. Sulla 1 TV.
1: E di cui avevamo parlato recentemente perché ricorreva.
0: Ricorreva un anniversario di nascita, insomma, sì, della celebre e storica artista capoverdiana. Ma questa sera il nostro appuntamento con Fino a Tardi qui sulla Rete 1 è partito dal debutto televisivo del Dottor Kildare, la prima serie TV, anzi una delle primissime, se vogliamo essere più precisi, serie TV di ambito medico. Sempre la CBS.
1: E tra l'altro ringraziamo Ore che ci ha mandato la conferma che effettivamente quello che dicevamo della differenza tra puntata e episodio effettivamente corrispondeva più o meno a quello che volevamo dire.
0: E velocissimamente qualche risposta a Paolo che dice: stasera la luna è stupenda, si vede anche Saturno. Dice: sicuramente conosco i player di Baby Come Back, sì, perché è Ridge, esattamente, Ron Moss, che è stato Ridge di Beautiful per parecchi anni, era il bassista di quel gruppo, scoperto e lanciato tra l'altro da Robert Stigwood, quello della Febbre del Sabato Sera.
1: Mi stuzzicano quelli che mi parlano di Saturno, perché io l'altra sera ci ho provato.
0: E ti ho visto subito raddrizzare le orecchie.
1: C'era una bella congiunzione tra Luna e Saturno, ho provato a fotografare Saturno, ma è un'impresa estremamente difficile, anche perché in questo momento gli anelli di Saturno non sono particolarmente, diciamo, visibili, ci vuole un po' di pazienza. Vabbè,
0: pazienza comunque. Invitiamo la pazienza anche Pizzarri, che scrive: ciao ragazzi, allora sino alle 24 circa proverò ad ascoltarvi.
1: Sì, perché parleremo di altre serie TV e una in particolare che ha fatto storia, grazie tra l'altro a Paolo invece per la bella foto che ci ha mandato.
0: Sì, davanti ai nostri studi.
1: Sì, se non è fedeltà questa.
0: Hai visto anche da dove stiamo parlando.
1: Bello sapere che ci seguono con questa fedeltà, con questa

0: 76 va in onda un'altra serie che forse i nostri ascoltatori ricorderanno, che ha fatto epoca e che si intitolava Medical Center, il cui protagonista era il dottor Joe Gannon, interpretato dall'attore Chad Everett. E anche qui era affiancato da un collega più anziano, che era James DeLay, nella parte del dottor Paul Lochner. Allora, Medical Center è sempre un po' nello stile patinato di queste serie televisive dedicate ai camici bianchi che percorrono ospedali lindi, puliti, molto tecnologicamente avanzati per l'epoca, ma racconta ovviamente anche le vicende personali dei protagonisti. Allora, nel caso del dottor Kildare, i due protagonisti, quindi Richard Chamberlain e Raymond Massey, lavorano in un ospedale che si chiama Blair General Hospital a New York, mentre in Medical Center non è precisato dove si trovi questo ospedale, che però dovrebbe essere situato a Los Angeles. E la serie, che è andata avanti appunto per diversi anni ed è stata trasmessa anche in italiano, non so se l'ha trasmessa credo all'epoca anche la nostra televisione, raccontava anche le vicende di questo giovane medico che tanto piaceva alle giovani adolescenti, e ricordo miei compagni di scuola che impazzivano per Chad Everett.
1: Diciamo, ha preso il posto del dottor Kildare qualche anno più tardi. Più o meno la figura era quella.
0: È stato effettivamente una sorta di continuatore. Forse sì. L'idea che questo piaceva molto alle famiglie, piaceva molto a un pubblico femminile al quale le televisioni americane, i grandi network americani prestavano grande attenzione, e quindi anche la serie Medical Center ha avuto il suo successo e la sua tenuta. Poi c'era anche una protagonista femminile, naturalmente, nel ruolo dell'infermiera, perché all'epoca l'idea che potesse essere anche un medico donna non rientrava nei canoni culturali americani dell'epoca. Questo per dire di due serie che hanno fatto la storia di un certo modo. Poi sono arrivate altre serie televisive più moderne.
1: Con altri sex symbol maschili.
0: E un altro sex symbol, sì. In particolare, chi non ricorda Medici in Prima Linea, ER, e l'interpretazione ovviamente di una delle star sex symbol
1: che sarà lanciato proprio da ER,
0: George Clooney. A sparigliare le carte ci vuole il genio di un grande regista. Vi diciamo solo il nome del regista, non vi diciamo il film.
1: Robert Altman.
0: Vi tenete la curiosità per dopo le 11, perché parleremo di un'altra serie televisiva che si potrebbe definire medical drama, sì. Ma qui potremmo definirla anche medical war drama.
1: Nata da un film di Robert Altman.
0: Ne parliamo. Se avete indovinato qual è, scrivetecelo.
1: Ne parliamo dopo il notiziario delle 23, che raggiungiamo di nuovo con la musica italiana di un certo spessore. Ron, le foglie e il vento.

0: Rete 1.
1: Le 23.
2: In studio Raffaele Pedrazzini. Il Consiglio degli Stati ha dato il primo via libera ai bilaterali 3 con l'Unione Europea. Dopo oltre 6 ore di discussione, la Camera Alta ha deciso di entrare in materia con 29 voti contro 15. E sono già arrivate le prime decisioni concrete. Con 41 voti contro 1, gli Stati hanno approvato la creazione di un'autorità indipendente incaricata di sorvegliare determinati aiuti pubblici per evitare distorsioni della concorrenza nei settori coperti dagli accordi con Bruxelles. Il dibattito riprenderà domani e proseguirà fino a mercoledì. Ci spostiamo in Italia, dove 3 agenti dei servizi segreti egiziani sono stati condannati a 10 anni per il sequestro di Giulio Regeni. Il ricercatore italiano era stato rapito al Cairo nel gennaio del 2016 e ritrovato morto pochi giorni dopo. Un quarto imputato è stato assolto e per i 3 condannati non sono state invece riconosciute le accuse più pesanti legate all'omicidio. Le motivazioni della sentenza arriveranno entro 90 giorni. In Israele si riaccende lo scontro sulle responsabilità per il 7 ottobre. L'ex capo dei servizi segreti israeliani, Ronen Bar, ha annunciato una denuncia per diffamazione contro Netanyahu. Il premier sostiene che Bar fosse stato informato del rischio di un attacco nella notte precedente, ma non lo avesse avvertito. L'ex capo dei servizi respinge l'accusa e afferma, al contrario, di aver segnalato a Netanyahu il rischio di un disastro imminente. Sempre in Medio Oriente, nuovo tentativo diplomatico per fermare il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Mediatori del Qatar dovrebbero incontrare separatamente nelle prossime ore la delegazione iraniana e quella americana. Al centro dei colloqui una nuova proposta negoziale e la possibile riapertura dello stretto di Hormuz. In Germania fa discutere intanto una decisione presa a Heidenau in Sassonia. Il Consiglio Comunale ha vietato l'installazione di nuove Stoppelsteiner, i piccoli memoriali in ottone collocati davanti alle abitazioni delle vittime del nazismo. La mozione è stata sostenuta insieme da AfD e CDU e ha provocato forti critiche da parte delle organizzazioni ebraiche e anche di altre forze politiche. In Europa sono già stati posati oltre 130.000 di questi memoriali. Infine, la corsa all'intelligenza artificiale rischia di produrre anche una nuova ondata di rifiuti elettronici. Secondo un rapporto, entro il 2050 i data center e le infrastrutture legate all'intelligenza artificiale potrebbero generare centinaia di milioni di tonnellate di apparecchiature da smaltire. Oggi solo poco più di un quinto dei rifiuti elettronici mondiali viene riciclato correttamente. Uno sguardo alle previsioni per domani, per lo più soleggiato in tutto il paese.
0: Rete 1.

casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18.

0: Jason Mraz e I'm Yours. 23 e 15 minuti di questo lunedì sera, buon inizio di settimana, visto che il lunedì non siamo abituati, Nicola Colotti ed io, ad essere in onda il lunedì sera, ma come dicevamo a inizio programma, la nostra Carlina Norgauer si sta giustamente godendo qualche giorno, qualche settimana di vacanza, ma tornerà a farvi compagnia con il suo appuntamento seguitissimo, peraltro.
1: Grazie che ritroviamo anche Ciro, fedele ascoltatore, che apprezza le citazioni sull'alta fedeltà. No, in questo caso fa la parola Wi-Fi.
0: Tra Wi-Fi e Hi-Fi.
1: Sì, High Fidelity. Ma facevo anche riferimento a una famosa trasmissione radiofonica di Boncompagni, Alta Fedeltà.
0: Gradimento.
1: Era Alta Gradimento.
0: Alto Gradimento. Ma non c'era Arbore e Boncompagni.
1: E non c'era anche un'altra trasmissione, c'era Alta Fedeltà. No, ahimè.
0: Può darsi, ma io ricordo Alto Gradimento.
1: Alto Gradimento. Ecco. Vabbè, sì. Ma allora in questo caso la memoria fa un po' cilecca. Ma...
0: dove i due lanciavano la prima musica rock, insomma, se vogliamo, trasmessa dalla Radio Pubblica Italiana.
1: E ci sta la citazione, perché se Boncompagni e Arbore sono stati, diciamo, degli innovatori dello stile radiofonico in lingua italiana, non si può certo dire che il regista al quale facevamo riferimento prima del notiziario e che abbiamo ricordato appartiene sicuramente a una nouvelle vague del cinema americano, che sicuramente ha lasciato il segno. Lui è un grande regista, abbiamo citato...
0: Parliamo di Robert Altman.
1: Stiamo parlando di Robert Altman, di cui probabilmente il suo film, ma io ricordo forse Nashville di Robert Altman,
0: sì,
1: che
0: sicuramente
1: è straordinario. Ce ne sono molti che si potrebbero ricordare di Robert Altman.
0: Sì, che ha raccontato una certa America.
1: E rimane, sì, quella certa America emerge anche...
0: I protagonisti e America oggi.
1: Ecco. Emerge anche in un suo film che poi ha dato, diciamo, l'abbrivio e lo spunto per una serie televisiva che portano lo stesso titolo. Allora,
0: serie televisiva che rivoluziona le serie mediche così come erano state conosciute fino a quel momento.
1: Il film è del 1970, mentre la serie televisiva andrà in onda poi dal settembre del 72 al febbraio dell'83. Entrambi portano una sigla come titolo e la sigla è MASH, sono le lettere MASH,
0: e acronimo
1: dell'espressione Mobile Army Surgical Hospital, che si può tradurre come ospedale, diciamo, da campo medico militare mobile, quindi da campo. E la serie MASH è stata sicuramente una serie televisiva dedicata all'impegno dei medici, però in questo caso sul fronte di una guerra, che è la guerra della guerra di Corea. Il film del 1970, tra l'altro, vede l'interpretazione di un grande attore come Donald Sutherland, sì, da parte del protagonista, che è Benjamin Franklin, detto anche Occhio di Falco, mentre nella serie televisiva, che rimane indelebilmente, diciamo, legato a questo personaggio, era un attore che poi ha fatto altri ruoli, ma indubbiamente non è così, così come Donald Sutherland è famoso per aver fatto molti altri film, è sicuramente uno dei grandi attori della storia del cinema contemporaneo. Invece il protagonista della serie televisiva forse è famoso soprattutto per aver interpretato il ruolo del protagonista nella serie televisiva MASH, e che si chiama Alan Alda. Non so come si pronunci correttamente, Alda, sempre nella parte di Benjamin Franklin, Hawkeye Pierce, cioè Occhio di Falco Pierce. c'è anche una protagonista femminile che è Loretta Sweet nella parte di Margaret Hot Lips, cioè labbra calde, che è una
0: un soprannome, un programma.
1: Sì, perché poi l'ambientazione è un'ambientazione ironico dissacrante
0: certo,
1: della disciplina militare. Questi medici sono impegnati in un campo militare di retrovia nella guerra, della guerra di Corea, e in realtà passano il loro tempo a farsi scherzi, a godersi, diciamo, la vita, però nel momento
0: per esorcizzare gli orrori della guerra che vedono e toccano con mano.
1: Sì, ma sono anche dei medici assolutamente provetti che riescono a compiere delle operazioni straordinarie, e tutta questa ambientazione dissacrante è in fondo anche un modo, potremmo dire, alla Robert Altman di sputare in faccia alla guerra,
0: sì,
1: soprattutto a una guerra che potremmo definire quasi coloniale come la guerra di Corea. Beh, MASH è stata sicuramente una serie televisiva che ha fatto epoca, e perché riprende il tema, diciamo, dei medici in prima linea, verrebbe da dire, guarda caso, ER. Il titolo in italiano è Medici in prima linea, ma è una prima linea urbana,
0: al sicuro, ecco.
1: È una prima linea urbana. Mentre MASH, i Mobile Army Surgical Hospital, che sono effettivamente esistiti durante la Seconda Guerra Mondiale, poi sono andati avanti per un certo tempo, ma poi sono stati soppressi, credo, con la guerra in Iraq, perché a un certo punto c'erano unità mobili mediche decisamente più all'avanguardia. In MASH sono delle vere e proprie tende da campo adibite ad ospedali, e dove i medici operano anche in condizioni piuttosto precarie.
0: Ricordiamo che, tra l'altro, il film è girato nel pieno della guerra del Vietnam.
1: Sì, e quindi non, forse
0: il riferimento non è casuale, anche
1: certo,
0: se poi si riportava alla guerra di Corea dei primi anni 50.
1: Sì, guerra e conflitto che è stato estremamente significativo, ma sul quale magari torniamo un attimo dopo. È invece interessante quello che mi raccontavi tu del tema che è leitmotiv della serie televisiva. Tra l'altro, segnalo così en passant,
0: e anche del film,
1: e anche del film, perché è lo stesso tema, mm-hmm, ed è un tema assolutamente riconoscibile, ma segnalo en passant che nella serie televisiva di ben 251 episodi su 11 stagioni, e che riprende anche tra l'altro un famoso romanzo, la puntata finale di MASH, quindi siamo nel febbraio del 1983,
0: Goodbye, Farewell and Amen,
1: questo è il titolo?
0: Sì,
1: ecco, è risultata essere per parecchio tempo la trasmissione più guardata, più vista nella storia della televisione americana, con uno share di 105, quasi 106 milioni di telespettatori, un record che è stato, diciamo, detenuto fino al 2010, e che poi è stato superato da un Super Bowl che ha raggiunto i 111 milioni di spettatori.
0: Beh, di poco superiore.
1: Allora, viene da dire, vedi come cambiano i tempi. Nel 1983 siamo in pieno edonismo reganiano, in pieno ritorno della contrapposizione tra gli Stati Uniti di Ronald Reagan e l'impero del male, come lui definiva l'Unione Sovietica, e una serie televisiva così dissacrante sull'impegno militare americano raggiunge un record di telespettatori di quasi 6 milioni. Nel 2010 sono cambiati decisamente i tempi, a prendere invece il titolo di trasmissione televisiva più seguita è il Super Bowl, e quindi siamo, diciamo, veramente in un altro contesto.
0: Sì.
1: Quello che mi fa in parte sorridere, ma in parte ci dice di come cambiano i tempi, come cambiano le prospettive, è che coincidenza vuole che questa sera sulla nostra televisione andava in onda, diciamo, il sequel di Top Gun Maverick, interpretato sempre ovviamente dall'inossidabile Tom Cruise, e sto pensando
0: che è una celebrazione,
1: e sto pensando come sono antitetici sì. Due film come M.A.S.H. che racconta invece di un esercito americano stufo di combattere guerre, in particolare quella di Corea, mentre in Top Gun è, diciamo, l'apoteosi della potenza, verrebbe da dire del cielodurismo sì. Dell'aviazione dell'aviazione americana, ma chiaro, contesto diverso, narrazioni diverse. Però ecco, M.A.S.H. sicuramente rimane scolpita come serie televisiva innovativa, che ha rotto gli schemi, che ha fatto diventare l'ironia anche amara dei protagonisti invece una fonte di riflessione. Forse anche il leitmotiv in qualche modo è, diciamo, in contrasto, perché
0: sì, a partire dal titolo, Suicide is Painless, il suicidio è indolore.
1: Che mi sembra già una bella, forte
0: una bella
1: provocazione.
0: Botta, ecco.
1: Ma è anche il ritmo, il tema musicale sì, che è assolutamente, sì. Sembra antitetico rispetto all'ambientazione di un conflitto sì, sì. E di una prima linea di guerra.
0: Allora, Robert Altman desidera una canzone di un certo tipo e soprattutto con questo titolo. E lui stesso dirà, volevo che fosse la canzone più stupida mai scritta.
1: Dunque il titolo, abbiamo detto, è Suicide
0: is Painless, okay. Suicidio è indolore.
1: Lui voleva una canzone scritta partendo da questo titolo.
0: Da questo titolo. Lui ci prova, ma ha 45 anni e si rende conto che non riesce a regredire in qualche modo per scrivere qualcosa che sia sufficientemente assurdo e nonsense per certi versi. Quindi affida il compito della scrittura al figlio Michael, che ha 14 anni. Il quale scrive i versi in 5 minuti. Cosa interessante è che Robert Altman papà viene pagato $70,000 per la direzione di M.A.S.H., il film da cui nasce poi, 2 anni dopo, la serie televisiva. Michael, il figlio, grazie ai diritti d'autore della canzone, che sarà riutilizzata per le 11 stagioni della serie TV, guadagna nel tempo più di $1,000,000. Suicide is Painless.

0: Canzone tema portante di MASH, Suicide is Painless. MASH sta per Mobile Army Surgical Hospital e Claudio giustamente ci ricorda che il titolo corretto era MASH 4077.
1: Io però sto cercando conferme, ma trovo anche sul sito IMDb, che di solito è ben informato per quanto riguarda il cinema, che comunque come titolo originale dà solo MASH.
0: Allora, come titolo originale mi ricordo anch'io MASH, che comunque era incentrato sulle vicissitudini del 4077.
1: Questo è giusto, ma sì. Dopo vabbè, adesso voglio dire, ci siamo capiti.
0: Era quel gruppo lì di medici e infermieri. Sì.
1: Tornerei un attimo invece sul motivo portante di questa canzoncina che Robert Altman fa scrivere a suo figlio 14enne. Ricordavamo comunque che tra i film di Robert Altman c'è anche il celebre Nashville. Ecco, sembra di essere molto in un'atmosfera da Figli dei Fiori quasi, no? Con questo ritmo così molto delicato.
0: Sì, le voci della Beach Boys.
1: Ecco, se voi andate a vedere...
0: Nashville tra l'altro vince un Oscar... te lo do quasi per certa per Amisi di Kit Carradine. Cantante nonché attore.
1: È quella
0: della dinastia dei Carradine.
1: Vabbè, abbiamo detto niente. Ecco. Sto pensando a un'altra serie televisiva, tra l'altro, quando parliamo di Carradine. Perché c'è l'attore Carradine,
0: sì.
1: Padre e figlio.
0: Allora,
1: e il figlio,
0: io mi ricordo un Carradine in Criminal Minds.
1: No, uno dei due Carradine, il più giovane, è famoso per la serie Kung Fu.
0: Sì, certo. Esatto.
1: Anche lì. Esatto. Stiamo parlando sempre di nouvelle vague televisive, perché anche la serie televisiva Kung Fu è una serie televisiva che potremmo dire molto politically correct, diciamo anche abbastanza contro una certa visione di un'America. Qui siamo nell'America, diciamo, del West, del Far West, mentre in MASH ovviamente è la critica alla guerra è tutta nel comportamento dei personaggi, che sono appunto tra l'ironico e l'irriverente, per prendersi gioco di una guerra della quale peraltro c'era ben poco di cui prendersi gioco, perché stiamo parlando appunto della guerra di Corea combattuta nella penisola coreana tra il 1950 e il 1953. E se è proprio anche legato alla vicenda della guerra di Corea, tuttora il contrasto tra le due Coree, la Corea del Nord e la Corea del Sud. E se oggi parliamo del famoso e del celebre 38esimo parallelo, lo dobbiamo proprio alla guerra di Corea. Il 38esimo parallelo è questa linea immaginaria che divide le due Coree e che fu, diciamo, trovato come punto di equilibrio, che è rimasto poi comunque un punto di disequilibrio tra le due Coree, per lungo tempo fino ad oggi. E ancora oggi sul 38esimo parallelo ci sono dei corpi militari internazionali che sorvegliano, diciamo, il rispetto della linea che divide le due Coree. E tra l'altro, se non ricordo male, ci sono ancora, credo, anche dei soldati dell'esercito svizzero che stanno a verificare che il trattato poi
0: venga
1: sancito dalle Nazioni Unite venga rispettato dalle due Coree. Perché la guerra di Corea è importante? Lo è anche dal punto di vista cinematografico, forse meno ritratta nei film americani di quanto non lo sarà poi la guerra del Vietnam, e la nouvelle vague dei registi americani farà comunque del Vietnam, e lo abbiamo ricordato più volte ancora recentemente citando Full Metal Jacket, Apocalypse Now, il terzo della triade dei film di Vietnam, che
0: Platoon.
1: E qui siamo comunque appunto in una visione della guerra che è molto profilata anche dal punto di vista delle prese di posizione dei registi. La guerra di Corea emerge quasi paradossalmente nel film, nella serie televisiva MASH, ma racconta vicende che poi si legano fortemente anche alla storia politica americana, perché la guerra di Corea rappresenta l'apice e nel contempo anche la caduta rovinosa di uno dei protagonisti della Seconda Guerra Mondiale, che è stato il generale Douglas MacArthur. Mm. MacArthur, che aveva ambizioni, guarda caso, quando si parla di generali, ex generali con ambizioni politiche, chissà perché viene in mente anche la politica di oggi, ma lasciamo stare il riferimento, i più accorti avranno colto a chi mi riferisco. Douglas MacArthur aveva delle ambizioni politiche e avrebbe voluto seguire le orme di un altro generale famoso, che invece la carriera politica la fece, e la fece anche brillante, diventando presidente degli Stati Uniti. Stiamo parlando di Dwight David Eisenhower. Uh-huh. Douglas MacArthur, che era molto più ambizioso, molto più intollerante soprattutto verso i rossi comunisti, mise tutto il suo impegno nella guerra di Corea, al punto che non solo ricacciò i nordcoreani nel loro territorio, ma addirittura si spinse all'interno della Corea del Nord, con il rischio di provocare la terza guerra mondiale, facendo intervenire prima i cinesi e poi i sovietici, che non vedevano tanto di buon occhio che gli americani prendessero troppo spazio nella penisola coreana. Insomma, MacArthur tanto ne fece che alla fine il presidente Truman lo destituì. E lì si giocò la sua carriera politica, e dopo da lì comincia, diciamo, la sua caduta, perché nonostante il seguito che aveva come eroe della Seconda Guerra Mondiale, ed era stato protagonista del fronte sul Pacifico, MacArthur, così come Eisenhower, erano i due grandi generali dell'esercito americano della Seconda Guerra Mondiale. Eisenhower per quanto riguarda l'Europa, per quanto riguarda l'invasione dell'Europa con lo sbarco in Normandia nel giugno del 1944, MacArthur, l'uomo che ha, diciamo, liberato le Filippine e le altre isole dall'invasione giapponese, ed è l'uomo che, dopo la distruzione di Hiroshima e Nagasaki e l'armistizio con la resa del Giappone, andrà in Giappone e imporrà ai giapponesi una nuova costituzione sul modello, diciamo, di quella americana, comunque, che non era più quella legata al potere imperiale. Lui, che voleva appunto trasformare l'Estremo Oriente in una sorta di succursale degli Stati Uniti, tanto, diciamo, tanto andò la gatta al lardo che ci lasciò lo zampino. Ecco perché la guerra di Corea è comunque una guerra importante, anche se per noi europei è meno, diciamo, vista e visualizzata di quanto non lo sarà poi invece la guerra del Vietnam. E credo che Mesh, da questo punto di vista, davvero è un bel gioco di specchi, è anche una bella, diciamolo pure, sfottitura dell'imperialismo militare americano, perché mentre si combatte la guerra del Vietnam, Altman si prende gioco amaramente della guerra, mettendo in scena quella
2: attraverso i medici che cercano di esorcizzare quello che vedono quotidianamente.
1: Sì, scusate questa digressione storica, ma ci stava, perché davvero a riguardare la serie televisiva anche oggi non perde, secondo me, della sua attualità. Pensate oggi a Medici Senza Frontiere, Médecins Sans Frontières e gli altri corpi di volontari medici impegnati nelle guerre in giro per il mondo, a rischio poi della propria vita, perché molti di questi l'hanno anche persa nei teatri di guerra. Ecco, pensare che ci sono persone che devono rattoppare le ferite procurate dalle stupide guerre che combattiamo nel mondo, ecco, non dimentichiamocelo, è un aspetto importante, e credo che la serie televisiva renda merito anche a questo impegno.
2: Chiuderemo forse questa serata, abbiamo ancora qualche serie TV da ricordare. Il tempo stringe.
1: E c'è il coniglio che corre.
2: E c'è il coniglio che corre, perché sono le 23:39.
1: Va bene.
2: Ascoltiamoci Antonello Venditti, nel frattempo, Sotto la pioggia.

0: Fino a tardi sulla Rete 1, fino a quando non sarà un nuovo giorno. Buonanotte a Simone, grazie per aver condiviso questi ricordi. Simone ci scrive dalla provincia di Cuneo, dove vive e lavora, ma lavora anche in Liguria, da quelle parti.
1: Cuneo, dove aveva fatto il militare Totò.
0: Esatto. E Simone ci ricordava di quando andava a visitare la prozia a Olten e doveva modo di guardare la televisione degli episodi di MASH.
1: Sì,
0: che molti di voi vi siete ricordati.
1: E direi bella scelta anche il brano di Venditti, che secondo me è uno dei suoi più forti, più
0: sì,
1: intensi,
0: concordo.
1: Poi ha questo accompagnamento musicale molto ostinato, però molto coinvolgente. E quindi ci stava tutto, perché ci sono dei riferimenti comunque anche alla politica. Ma siccome tu ci hai preso gusto, tu volevi continuare a parlare di serie televisive, perché dopo il ragazzo è un nerd,
0: sì.
1: Il ragazzo è anche diciamo un baby boomer di quelli ormai dannata, o meglio siamo dei tardi baby boomer, e allora ci prendiamo gusto con le serie televisive, e allora dopo mi fa la storia di tutte le serie TV in cui si parla di medici,
0: sì,
1: e ce n'è una caterva.
0: Allora sì, ce ne sono tantissime, ma ricordiamo solo un paio. Vabbè, MASH è stato sicuramente di rottura, come è stata abbastanza di rottura anche ER, Medici in Prima Linea, stagione del 1990, creata non proprio da uno scappato di casa, Michael Crichton, e prodotta inizialmente da Steven Spielberg.
1: Allora, Michael Crichton, grande sceneggiatore, romanziere, autore anche di romanzi che sono stati dei veri best seller, e ha scritto sceneggiature per un sacco di film. A volte si legge il suo nome tra gli sceneggiatori di film che non ti aspetteresti,
0: sì, sì.
1: Quindi sicuramente una bella penna. Se poi mi dice che a produrlo è stato un certo Steven Spielberg, hai detto tutto.
0: Ecco, poi con un'inversione anche tecnica, con un ritmo piuttosto frenetico, grazie anche all'uso della Steadicam.
1: Steadicam che si sta affermando proprio in quel periodo,
0: sì.
1: Come mezzo diciamo utilizzato. La Steadicam è quella roba che se avete in mente, i cameraman indossano come fosse un'armatura e che pesa un sacco, perché pesa più di 40 kg.
0: Sì, però permette un'azione molto più veloce. E vengono affrontati temi sociali come l'AIDS, la salute mentale, e le falle della sanità privata americana. Insomma.
1: Sì, è un film appunto che mette in risalto molto del classismo legato alla sanità negli Stati Uniti, tanto proprio che è un ospedale che si trova in, adesso non mi ricordo più se si svolge a Boston.
0: A Boston, sì.
1: In un, diciamo, al limite tra un quartiere benestante e una parte invece molto più popolare della città. Vabbè, chi lo ha visto IAR se lo ricorda, poi si ricorderà sicuramente che è il momento di lancio, diciamo, nello star system
0: di George Clooney.
1: Di George Clooney,
0: altro sex symbol che prende l'eredità degli altri medici delle altre serie.
1: Ma non sei contento, non ti basta?
0: No, perché ho seguito le prime stagioni di Grey's Anatomy, che abbiamo trasmesso e trasmettiamo tuttora anche noi, serie che ha preso il via nel 2005. Questa è la sigla, le prime note della sigla delle prime stagioni, trasmessa dalla ABC. Racconto della vita professionale e sentimentale di Meredith Grey. Siamo arrivati ormai alla 23esima stagione, che debutta negli Stati Uniti il 15 di ottobre, quindi tra qualche settimana, e avremo occasione, penso l'anno prossimo, di vederlo anche sulla nostra televisione.
1: E notasi che qui stiamo parlando di una protagonista donna, dopo una serie infinita,
0: sì,
1: di film dedicati ai medici e paramedici, in cui i protagonisti sono sempre, diciamo, più maschili che femminili, qui la protagonista è una donna.
0: Donna con il suo compagno, poi insomma la serie si stacca un po' dal tema prettamente medico per entrare anche più nel profondo, nel vivo, nei sentimenti dei protagonisti, come quello di Derek Shepard, inizialmente legati, e poi io mi sono un pochino perso. La colonna sonora è sicuramente da ricordare, perché ci sono delle canzoni anche di grande successo che hanno sono state anche lanciate, se vogliamo, dalla serie TV. E della colonna sonora sono state pubblicate diverse raccolte, E c'è anche una playlist ufficiale su YouTube con tutti i nuovi brani che vengono man mano inseriti negli episodi. Da ricordare quello che vi propongo ora, quasi ai titoli di coda, che è How to Say a Life dei Frey, successo del 2006, quindi sono passati ormai 20 anni, che è legata a Derek Shepherd e alla sua frustrazione nei casi medici più disperati. È anche un brano di un episodio musicale della settima stagione, Song Beneath the Song. The Frey, How to Say a Life, fino a tardi sulla Rete 1.

0: Pochi minuti ci separano dalla mezzanotte e dalle ultime notizie del radiogiornale. Auto Say Alive, una delle canzoni che hanno accompagnato le scene della serie TV Grey's Anatomy.
1: Beh, insomma, aver parlato di queste serie televisive mi dà persino l'occasione ai 25, 26, 27...
0: Beh, 24 ho visto il lavoro, secondo me.
1: Ecco, ascoltatori che ancora magari ci stanno seguendo, di lanciare loro così una proposta che è anche un po' una sfida. Noi ci risentiamo giusto mercoledì.
0: Mercoledì, sì, domani sera spazio allo sport.
1: Quindi avete tutto il tempo per pensarci. Magari diteci se vi verrà voglia qual è la serie televisiva che avete amato particolarmente, magari non andando su quelle più scontate, magari pensando a una che così magari è un po' passata un po' di transenna rispetto ad altre. Ce n'è ovviamente per tutti i gusti, e quindi magari ce n'è una in particolare legata al campo medico che avete apprezzato più di altre.
0: Che ci è sfuggita. Beh, c'era anche il Dottor House, per esempio. Che ha avuto
1: sì, non l'ho citato
0: successo.
1: Apposta perché sì, perché è un po' un personaggio un po' particolare,
0: sì.
1: Lui. C'è da dire, chiudo dopo il discorso perché volevo ancora dare un accenno a quello che è successo oggi dal punto di vista spaziale, che poi è cominciata un po' la stagione di tutte le serie televisive su, diciamo, la medicina forense, delle quali francamente io comincio ad essere anche un tantino satollo,
0: sì.
1: Perché a me di vedere, insomma, aprire, chiudere tombe, buche e pezzi di cadavere disseminati, ecco, magari c'è chi li ama particolarmente. Io non li amo praticamente molto in maniera particolare, anche se l'altra sera e ancora ieri sera che veniva trasmessa sulle televisioni italiane un bel film con Denzel Washington e una splendida Angelina Jolie che è Il collezionista di ossa.
0: Ah beh,
1: ecco,
0: sì.
1: Che è però un film thriller, vabbè. Niente, ne riparliamo.
0: Tosto crudo anche.
1: Ne riparliamo magari mercoledì. Così come magari mercoledì farò, se ancora se ci sarà l'occasione, un accenno invece a quello che è successo oggi. Magari vi siete accorti che SpaceX, l'agenzia spaziale di Elon Musk, ha lanciato la sua tredicesima. No, quante ne ha lanciate fino adesso? Sono tante. Però insomma la sua Starship 41 che ha raggiunto il 14° volo delle Starship di Elon Musk, ma questa è la prima volta che una delle sue navicelle gigantesche ha raggiunto l'orbita terrestre per rimanerci. Quindi non ha fatto un volo parabolico come le altre missioni, questa volta ha portato in orbita un oggetto di 52 metri, lo ha messo in orbita intorno alla Terra, avrebbe dovuto rimanere in orbita fino a quest'ora, poi per altri motivi che vi spiegherò è dovuta rientrare prima, però è stato un grande risultato. Magari mercoledì vi spiego che cosa rappresenta questo anche per il futuro delle missioni spaziali.
0: Domani sera, come detto, ci occupiamo di sport dalle 19:25 con l'Hockey National League Ambrì Davos e con la Nations League di calcio Scozia-Svizzera. Noi ci si risente quindi mercoledì a partire dalle 22 con Fino a Tardi. Abbiamo aperto con Richard Chamberlain, il dottor Kildare, e chiudiamo con lui, con il suo più grande successo discografico, il tema della serie TV Three Stars Are Shine Tonight.
1: In altro ai cuori, Marco Trovesi
0: e Nicola Colotti.
1: A risentirci presto.
0: Serena notte.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, è mezzanotte. Il radiogiornale.
1: Radiogiornale della mezzanotte, buonasera, vediamo i titoli. Primo via libera ai bilaterali tra il Consiglio degli Stati entra in materia sul pacchetto con l'Unione Europea. Tre agenti dei servizi segreti egiziani condannati a 10 anni per il sequestro di Giulio Regeni. In Ticino cambia l'accesso ai dati dei proprietari delle targhe. Dal 1 novembre si paga. Martedì 29 settembre, ben ritrovate, ben ritrovati all'appuntamento del radiogiornale della mezzanotte da Raffaele Pedrazzini. Apriamo con il primo via libera ai pacchetto dei bilaterali 3 tra Svizzera e Unione Europea. Dopo oltre 6 ore di dibattito, il Consiglio degli Stati ha deciso di entrare in materia. Da Berna, Anna Valenti.
2: Ripresa dinamica del diritto europeo, libera circolazione delle persone, referendum sono i tre temi che hanno dominato il dibattito dell'entrata in materia sui bilaterali 3. Sulla ripresa dinamica del diritto, il socialista e relatore di maggioranza Carlo Sommaruga ha sottolineato che la Svizzera non riprende automaticamente tutte le norme europee, potrebbe derogare e che le controversie seguirebbero procedure definite attraverso un tribunale arbitrale. La maggioranza del Partito Liberale, i Verdi Liberali, i Socialisti e Verdi condividono questa lettura, una parte di Liberale Centro la contesta. Distruggerà nel corso degli anni la sovranità e la democrazia diretta federale, sostiene il centrista Beat Rieder. Libera circolazione delle persone nel mirino soprattutto dell'UDC, contrario al pacchetto e all'entrata in materia. Il timore, gli effetti negativi sul mercato del lavoro e sistema sociale, dettati dai nuovi diritti di soggiorno che si estendono anche ai familiari dei cittadini UE che lavorano in Svizzera. Migliaia di persone in più che in caso di disoccupazione rischiano di pesare sul sistema sociale svizzero. E infine quello che è stato definito l'elefante nella stanza, il referendum, necessaria solo la maggioranza del popolo per il Consiglio federale e la sinistra, spaccato invece il fronte borghese al cui interno c'è chi chiede anche la maggioranza dei cantoni, come la liberale radicale Petra Gossi, secondo cui darebbe maggiore legittimità a tutto il pacchetto. Insomma, il confronto è ancora all'inizio, ma il consigliere federale Ignazio Cassis mette in guardia il Parlamento.
3: Ce paquet n'est pas une question d'idéologie.
4: Non si tratta di una questione ideologica. Questo pacchetto di accordi rientra in ciò che da decenni caratterizza le relazioni della Svizzera con l'Unione Europea. Pragmatismo, una politica fondata sui nostri interessi e delle soluzioni su misura. L'approccio bilaterale ha dato prova della propria efficacia, ma dopo 2 decenni di negoziati una cosa è chiara. Senza questo pacchetto non esiste un approccio bilaterale stabile per il futuro.
1: Restiamo a Berna, dove oggi in apertura di seduta del Consiglio nazionale la ticinese Roberta Soldati ha prestato giuramento. La 57enne democentrista di Losone è subentrata al collega di partito Piero Marchesi, che il 1 ottobre assumerà il ruolo di consigliere di Stato in Ticino. Roberta Soldati è anche gran consigliera e consigliera comunale. Sentiamola al microfono di Paola Latorre.
5: Nous accueillons aujourd'hui un nouveau membre de notre conseil. J'ai le plaisir de saluer madame Roberta Soldati.
6: 14:30. L'emozione di Roberta Soldati, l'emozione della famiglia e degli amici venuti a sostenerla in questo giorno importante e un po' inatteso.
7: Mi sento ancora molto emozionata. È stata veramente un'esperienza straordinaria che non mi sarei mai aspettata, però sono molto molto contenta e sicuramente mi darò subito da fare senza perdere tempo.
6: 57 anni, avvocata, Roberta Soldati è anche gran consigliera e consigliera comunale a Losone. Da oggi un nuovo mandato politico. Si parte già con l'ultima settimana della sessione autunnale, invece di iniziare con quella invernale, come ipotizzato in un primo momento. La UDC subentra infatti al collega di partito Piero Marchesi, che a ottobre entrerà nell'esecutivo cantonale al posto del dimissionario Claudio Zali. Primo giorno di lavoro, prima settimana di impegni. Il tempo di familiarizzare con i nuovi colleghi, con Palazzo Federale e con i dossier.
7: Allora, i dossier sono tanti e sarà una continuazione del mio lavoro che sto facendo in Parlamento a Bellinzona, solo che questa volta è a livello federale e al posto di depositare magari delle iniziative cantonali potrò depositare degli atti direttamente a Berna.
6: La nuova parlamentare entra in Consiglio nazionale proprio a poco più di un anno dalle prossime elezioni federali.
7: Ma allora, devo dire che non penso alle elezioni, il mio scopo è essere qua, lavorare, dare il mio contributo sia a livello federale ma anche portare il Ticino a Berna e fare il possibile per tutelare e promuovere gli interessi del Ticino a Berna. Per cui non penso alle elezioni ma preferisco pensare a lavorare giorno dopo giorno.
6: Roberta Soldati siederà nella Commissione delle istituzioni politiche e anche in quella di redazione che si occupa della qualità e della congruenza dei testi legali emanati dalla Confederazione.
1: Torniamo sul caso di Giulio Regeni, il giovane ricercatore italiano sequestrato, torturato e ucciso al Cairo nel 2016, al centro di una vicenda giudiziaria lunga e complessa. Prima di vedere cosa ha deciso oggi la Corte d'Assise di Roma, ripercorriamo il caso con questa scheda realizzata da Francesca Torrani.
8: Il corpo violato del giovane ricercatore italiano fu gettato ai bordi di una strada che dal Cairo porta ad Alessandria il 3 febbraio del 2016. Di lui si erano perse le tracce una settimana prima, il 25 gennaio. L'autopsia rivelò che le lesioni sul suo corpo vennero provocate in momenti diversi, con bastoni, coltelli e mazze, e che Regeni era morto per la frattura di una vertebra cervicale. Fu torturato Giulio Regeni, che era arrivato al Cairo come dottorato italiano dell'Università di Cambridge per svolgere una ricerca sul ruolo dei lavoratori e dei sindacati autonomi egiziani.
9: Pugni, calci, uso di strumenti contundenti, bastoni, mazze.
10: Perché è stato preso? Perché l'hanno fatto ritrovare? Perché hanno mandato la National Security a fugare tra le sue cose?
11: Il presidente Al-Sisi promette la piena collaborazione per cercare la verità. Questo non è mai avvenuto.
12: Non vi dico che cosa non hanno fatto a quel viso, che in quel momento ho detto qua tutto il male del mondo si è riversato su lui. Perché?
8: Uno stralcio dal documentario Giulio Regeni, tutto il male del mondo, uscito quest'anno a raccontare la storia del giovane friulano nel decennale della morte. E se dal Cairo fu un susseguirsi di tentativi di depistaggio, a marzo del 2016 l'Egitto annunciò di aver risolto il caso e che i colpevoli erano 4 membri di una banda criminale, in Italia la Procura di Roma non smise mai di indagare, grazie anche alla tenacia della famiglia Regeni. Per la Procura non ci furono e non ci sono dubbi ad uccidere. Ucciderlo furono 4 membri della sicurezza, gli 007 della National Security egiziana, che si erano convinti che Regeni fosse una spia. La vicenda realizzò anche tensioni politiche che ultimamente sono però rientrate. L'attuale ministro degli esteri Antonio Tajani ad inizio settembre ha parlato di rapporti solidi e sempre più in crescita con l'Egitto.
1: E veniamo dunque alla sentenza. 3 agenti dei servizi segreti egiziani sono stati condannati a 10 anni di carcere per il sequestro di persona. Un quarto imputato è stato invece assolto. I giudici non hanno però riconosciuto l'accusa di omicidio. Secondo la Corte non ci sono elementi sufficienti per attribuire ai 3 condannati la responsabilità diretta della morte di Regeni. Le motivazioni saranno depositate entro 90 giorni e solo allora la Procura valuterà se presentare appello. In Ticino ora per il giro di vite sulla consultazione online dei dati dei proprietari delle targhe, dopo la recente sottrazione su larga scala di informazioni pubbliche. Dal 1 novembre l'elenco sarà trasferito su e-AutoIndex, una piattaforma già utilizzata da una 15ina di altri cantoni. Per effettuare le ricerche sarà necessario registrarsi e il servizio sarà a pagamento. Ce ne parla John Robbiani.
13: Niente più consultazione gratuita, niente più possibilità, questa è la speranza di aggirare il sistema con dei bot, dei robot digitali addestrati per raccogliere dati. L'elenco pubblico delle targhe ticinesi, preso di mira da una sottrazione automatizzata su larga scala di dati emersa in settembre, verrà trasferito. E verrà trasferito sulla piattaforma e-AutoIndex, che già oggi serve altri 15 cantoni. Per poter accedere alla banca dati bisognerà iscriversi con una mail e per ottenere il nominativo che si nasconde dietro a una targa bisognerà pagare. Basterà una carta di credito o Twint. Quanto costerà? Lo abbiamo chiesto a Giambattista Pron, che è aggiunto capo della sezione della circolazione.
14: Il costo della singola interrogazione è un franco. C'è una distinzione se i dati sono pubblici o meno. Se i dati dovessero essere oscurati, il costo sarebbe solo di 20 centesimi, mentre se la ricerca dovesse dare esito negativo sarebbe gratuita.
13: Si vuole dissuadere dunque i malintenzionati a utilizzare i dati delle targhe, malintenzionati che poi possono usare questi dati per delle truffe. Il sito però, chiediamo, oggi è solo in tedesco e in francese, verrà tradotto anche in italiano.
14: Sì, ed è anche il motivo per il quale entreremo ad inizio novembre.
13: Altra domanda, come mai è autoindex? Il trasloco è dovuto a quanto accaduto in settembre oppure si voleva già passare a questo sistema?
14: Ma io autoindex è gestito dall'Associazione Svizzera dei Servizi della Circolazione, c'erano già delle discussioni in corso per un'eventuale adesione. Chiaramente quanto è successo ha accelerato il processo e quindi ha spinto l'adesione a questo servizio.
13: A seguito appunto della sottrazione di dati avvenuto in settembre, l'appello alla popolazione è sempre lo stesso. Fate attenzione alle truffe. Diffidate da lettere, email o sms che richiedono pagamenti urgenti o fanno riferimento a multe, tasse di circolazione, controlli tecnici o anche pedaggi esteri. Nel dubbio, chiamate le autorità competenti.
1: RG24, le ultime dello sport, ora con i colleghi della redazione sportiva.
15: Ben ritrovati, partiamo dal calcio di Nations League. Lega A con la prima vittoria dell'Italia, impostasi con autorità 4-1 in Turchia grazie a 3 reti in 18 minuti nel primo tempo, mentre Olise con uno splendido sigillo a 2 minuti dal 90esimo ha permesso alla Francia di imporsi 1-0 in Belgio. Ricordo che alla Svizzera, dopo il vincente e convincente esordio di Escoppi, giocherà in questo martedì alle 20:45 a Glasgow contro la Scozia. Svizzera che ha dovuto ritardare il proprio viaggio quest'oggi a causa di un errore nel calcolo del peso sul velivolo, che non ha potuto viaggiare direttamente da Skopje a Glasgow ma ha dovuto fare una pausa carburante a Zurigo, e Svizzera dunque che si è allenata solo in tarda serata in Scozia. E con questo chiudiamo la pagina sportiva.
1: E prima di chiudere il radiogiornale, uno sguardo alle previsioni per oggi, martedì 29 settembre, in tutto il paese per lo più soleggiato. L'informazione, come di consueto, torna tra meno di 60 minuti, sempre in diretta su Rete 1. Ad ogni momento fruibile anche sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. Per il momento è dunque tutto, il radiogiornale della mezzanotte termina qui. Da Raffaele Pedrazzini vi giunga un cordiale augurio di una serena notte.
0: Gli intramontabili di Rete 1.

Attenzione sull'autostrada A3 Coira Zurigo, nella galleria di Hof. Un veicolo circola contromano. Vi raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. Ripetiamo, sulla A3 Coira Zurigo, nella galleria Hof. Un veicolo circola contromano. Vi raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia.

Attenzione sull'autostrada A3 Coira Zurigo tra Wallenstadt e Wesen. Un veicolo circola contromano nella galleria Hof. Vi raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. Ripetiamo, sull'autostrada A3 Coira Zurigo tra Wallenstadt e Wesen. Un veicolo circola contromano nella galleria Hof. Vi raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia.

La storia infinita. La quinta stagione è alle porte e quanto materiale accumulato, quanti aneddoti non raccontati, quante occasioni prese al volo e soprattutto un sacco di lavoro che in televisione non si vede. L'autore e conduttore della serie è Jonas Marti, il regista Fabio Pellegrinelli, il direttore della fotografia Giona Pellegrini ci portano dentro la storia infinita. Una serata pubblica per sorridere, emozionarsi e lasciarsi sorprendere. Il dietro le quinte, le nuove avventure, le difficoltà della produzione e la magia del risultato finale. Con Lorenzo Buccella, dentro la storia infinita. Alla Filanda di Mendrisio, questa sera alle 20. Prenotazioni su rsi.ch/eventi.

Segnaliamo la fine del pericolo causato dal veicolo contromano sulla A3 Coira-Zurigo tra Wallenstadt e Murg nella galleria Hof.

0: Rete 1.
1: È l'una in studio, Fabiano Rizzi. Il Consiglio degli Stati ha dato il primo via libera ai bilaterali 3 con l'Unione Europea. Ieri sera, dopo oltre 6 ore di discussione, la Camera Alta ha deciso di entrare in materia con 29 voti contro 15 e sono già arrivate le prime decisioni concrete. Con 41 voti contro 1 gli Stati hanno approvato la creazione di un'autorità indipendente incaricata di sorvegliare determinati aiuti pubblici per evitare distorsioni della concorrenza nei settori coperti dagli accordi con Bruxelles. Il dibattito riprenderà oggi e proseguirà fino a mercoledì. Ci spostiamo in Italia, dove 3 agenti dei servizi segreti egiziani sono stati condannati a 10 anni per il sequestro di Giulio Regeni. Il ricercatore italiano era stato rapito al Cairo nel gennaio del 2016 ed era stato poi ritrovato morto pochi giorni dopo. Un quarto imputato è stato assolto. Per i 3 condannati non sono state invece riconosciute le accuse più pesanti legate all'omicidio. Le motivazioni della sentenza arriveranno entro 90 giorni. In Israele si riaccende lo scontro sulle responsabilità per il 7 ottobre. L'ex capo dei servizi segreti israeliani, Ronen Bar, ha annunciato una denuncia per diffamazione contro Netanyahu. Il premier sostiene che Bar fosse stato informato del rischio di un attacco nella notte precedente, ma non lo avesse avvertito. L'ex capo dei servizi respinge l'accusa e afferma al contrario di avere segnalato a Netanyahu il rischio di un disastro imminente. Sempre in Medio Oriente, nuovo tentativo diplomatico per fermare il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Mediatori del Qatar dovrebbero incontrare separatamente nelle prossime ore la delegazione iraniana e quella americana. Al centro dei colloqui una nuova proposta negoziale e la possibile riapertura dello stretto di Hormuz. In Germania fa discutere intanto una decisione presa a Heidenau in Sassonia. Il Consiglio Comunale ha vietato l'installazione di nuove pietre d'inciampo, i piccoli memoriali in ottone collocati davanti alle abitazioni delle vittime del nazismo. La mozione è stata sostenuta insieme da AfD e CDU e ha provocato forti critiche da parte delle organizzazioni ebraiche e di altre forze politiche. In Europa sono già stati posati oltre 130.000 di questi memoriali. La corsa all'intelligenza artificiale rischia di produrre anche una nuova ondata di rifiuti elettronici. Secondo un rapporto dell'ONG ecologista Basel Action Network, entro il 2050 i data center e le infrastrutture legate all'IA potrebbero generare centinaia di migliaia di tonnellate di apparecchiature da smaltire. Oggi solo poco più di un quinto dei rifiuti elettronici mondiali viene riciclato correttamente. Sport, calcio. La Svizzera torna in campo questa sera in Nations League a Glasgow, affronterà la Scozia dopo il successo all'esordio contro la Macedonia del Nord. Nello stesso gruppo di Lega B si gioca anche Slovenia-Macedonia del Nord. Per l'hockey invece alle 19.45 l'Ambri Piotta, secondo in classifica e reduce dalla vittoria nel derby, ospiterà il Davos. Il Lugano, che ha disputato fin qui soltanto 4 partite, scenderà in pista a Langnau con l'obiettivo di lasciare l'ultimo posto in classifica. Chiudiamo con le previsioni del tempo per oggi, martedì 29 settembre. In tutto il paese sarà per lo più soleggiato, con temperature massime di 24 gradi al sud e di 27 al nord.
0: Rete 1.
2: Ed è un'altra settimana da vivere insieme, un'altra settimana di Casa Svizzera. Bentornati a casa vostra. Lo Stantish ovviamente è aperto e sul piatto ci sono 2 che conoscete ormai molto bene, Fabrizio Casati e Alice Pedrazzini. Buongiorno Ali.
3: Cominciamo così, siamo noi nel piatto.
2: Sì, alla fine sì.
3: Cosa siamo? Che sapore sei? Se tu dovessi essere un sapore,
2: allora, Fabio. Allora, io ti chiedo di leggere quello che c'è scritto sulla mia maglietta.
3: Nothing
2: oggi.
3: Beats a good carbonara.
2: Io sono saresti una carbonara oggi. Oggi sono una carbonara.
3: Perché? Sei croccantino.
2: Sì, poi mi piace, l'idea è quella. Il problema vero è uno solo, che già alle 9 del mattino ho voglia di carbonara.
3: Ma guarda, ogni
2: c'è
3: settimana
2: problema.
3: Mi sembra, come si chiama, la settimana, il giorno della marmotta?
2: Sì, è quella, è quello. Però te lo dico a tutti, sarà l'ultima settimana, perché poi qualcosa cambierà e
3: succede?
2: Succedono cose, che si cambia. Ho deciso che andrò a correre, farò dello sport. Poi ne parleremo, ti voglio presentare degli amici oggi.
3: Oggi sarà la seconda parte.
2: Ho ancora quattro giorni però di guerriglia urbana.
3: Si mangia, si festeggia dei compleanni.
2: Sì, va bene.
3: Fabri, è la settimana del tuo compleanno.
2: È la settimana del compleanno.
3: Come
2: ma
3: la vivi?
2: Sarà anche di tanti altri il compleanno, voglio dire. Non è
3: come la vivi?
2: Male, sono 50 anni e non sentirli. O sentirli troppo. Detto questo però, apri la finestra.
3: Strano che sei tu quello che cerca l'aria. La cerchiamo l'aria, la troviamo. La troviamo aprendo questa finestra, vedendo delle pecore ovunque,
2: sì.
3: Verde ovunque.
2: Dappertutto.
3: Border collie, quei cani bianchi e neri.
2: Che conosciamo bene,
3: che conosciamo,
2: abbiamo uno
3: bene,
2: a testa.
3: Spille sì. Ovunque, un po' un incubo
2: Baco,
3: in questo
2: un po'
3: momento.
2: Dappertutto, esatto.
3: Non so se è un sogno o un incubo. Siamo ai campionati del mondo di cani da gregge, dove ci sono i migliori conduttori, conduttrici di cani al mondo. Sono un po' le Olimpiadi dei cani da pastore.
2: Sì, anche i migliori cani al mondo, diciamolo, anche perché è un lavoro nel vero senso della parola. Noi abbiamo parlato dei Swiss skills, abbiamo parlato di tutti quegli skill. Ecco, questi cani e i conduttori ne hanno veramente una marea.
3: L'anno scorso a Mesocco avevamo iniziato,
2: eravamo
3: andati con Casa Svizzera, c'erano i campionati svizzeri di cani da pastore e quest'anno sono a San Gallo a breve,
2: sì, tra l'altro,
3: se volete andarci. Però la cosa interessante è che quest'anno per davvero sono tornati queste Olimpiadi, questi mondiali, nella patria di questi cani, che tra l'altro descrivono anche come le Rolls Royce dei cani.
2: Sono intelligentissimi.
3: Sì, da tenere a bada, da educare. Intelligente non vuol dire obbediente,
2: no.
3: Anzi, spilla. Insomma, cosa ci facciamo qua? Atterriamo qui perché noi avevamo la squadra svizzera che ha partecipato, era qualche giorno fa questo mondiale. E se io guardo durante il giorno, vedo le sfide, vedo delle pecore che devono essere portate in determinati luoghi, vedo questo binomio molto forte tra il padrone e il cane o la padrona,
2: che è bellissimo.
3: Ma quando cala il sole, Fabio, cosa
2: vedi? In Scozia cambia tutto, perché fondamentalmente io da una parte vedo qualcuno che sta mangiando una torta molto scozzese a massima velocità.
3: Okay.
2: Vedo qualcuno accanto a questa persona che sta tosando una pecora a livello velocissimo ma con molta attenzione, e vedo un altro che si sta praticamente tirando giù una pinta di birra tutta ad un fiato.
3: Cosa sta succedendo?
2: È bella domanda, lo chiediamo direttamente a chi ha vissuto questo momento, ovvero la presidente del gruppo regionale Ticino e Grigione della Swiss Sheep Dog Society. Sto parlando di Lorenza Giannoni. Ben trovata Lorenza, come stai?
4: Bene, grazie, buongiorno a tutti.
2: Sopravvissuta a questa incredibile avventura, perché lo è stata, immagino, no?
4: Sì, effettivamente è una bella sfida. Non ero prontissima ad ingurgitare questa torta, però.
2: Ecco, adesso la spieghiamo fatta. Perché effettivamente noi abbiamo detto che c'è questa cosa e l'abbiamo vista, la stiamo vedendo, ma ci racconti perché e che cosa hai fatto? Raccontaci tutta questa sfida strana.
4: Sì, dunque era la sera, dopo le gare ci si ritrova un po' nel capannone centrale e poi, come classico, ci sono delle sfide un po' particolari. In questo caso è una sfida abbastanza classica nelle feste agricole, penso, della zona. Viene denominato Sheep, Beer and Pie e consiste nel mettersi alla prova con delle squadre di tre componenti. Uh-huh. E il primo deve mangiare questa torta salata tipica scozzese che si chiama sheep pie, praticamente composta da carne di pecora all'interno,
2: tritata, sì,
4: e il più velocemente possibile. È una gara di velocità
3: e quella sei tu, ti vediamo. Anche per chi ci guarda su RSI la 2, deve mangiare quella il prima possibile. Tra l'altro non avevi neanche l'acqua, cioè dovevi mangiare questa torta il più veloce possibile per passare poi il testimone, perché quello con la pecora accanto non può iniziare finché tu non hai finito, giusto?
4: Esatto. E poi avevamo appunto il tosatore, che nel nostro caso era il Simon, e lui è abbastanza esperto, quindi ha svolto il suo compito molto velocemente. E poi l'ultimo componente della squadra deve appunto bere il più velocemente possibile questa pinta di birra, che sono 4 decilitri di birra.
2: Dritta, dritta. Com'è andata? Come vi siete piazzati in questa sfida pazzesca?
4: penso metà classifica, vabbè, diciamo.
2: Buono.
4: C'era una classifica ufficiale.
3: Tra l'altro Simon è uno di quelli che poi durante il giorno gareggiava col suo cane per questi campionati del mondo, ma qua se la cava anche molto bene con le pecore.
2: Bravissimo.
4: Sì, è bravissimo, lui lo fa anche di professione, quindi no, non lascia niente al caso, è molto abituato ed è davvero bravo, sia con le pecore anche a tosare, quindi...
3: E tra l'altro avevamo una squadra forte.
4: Sì.
3: Lorenzo, una cosa che ci incuriosisce spesso è che noi come svizzeri, quando raccontiamo le nostre sfide... ci viene da dire, beh, ma cosa sono? Siamo speciali. Poi arrivi, vai in Scozia e scopri che c'è la gara di tosare la pecora, di mangiare la torta, passare il testimone. Cioè, noi ne abbiamo, Fabri, dimmi un paio delle nostre.
2: Sai che adesso parlando della tosatura delle pecore mi viene in mente quello che è successo a Martigny durante questo fine settimana. Una vera e propria maratona, ma dal parrucchiere. Allora, tanti parrucchieri hanno lavorato per 60 ore consecutive, praticamente 2 giorni e mezzo, questa è un po' l'idea, senza fermarsi per raccogliere fondi a favore di un'associazione per Make a Wish. E in tutto hanno realizzato qualcosa come 150 tagli di capelli, andavano 50 franchi per taglio da uomo, 100 da donna e tac, tutto in beneficenza, quindi un po' una tosatura di beneficenza per gli esseri umani.
3: No, a me veniva in mente invece un'altra
2: sfida. In Alaska?
3: Lì cosa c'è?
2: Quella dell'Alaska, tanta roba,
3: cosa
2: bello. Allora lì praticamente siamo di fronte alla Fat Bear Week, cioè la settimana dell'orso grasso. Allora 16 orsi si sfidano, ma naturalmente loro non lo sanno, siamo noi a votare quale orso è riuscito a ingrassare di più facendo delle scorte per il letargo che sta arrivando. Il campione uscente, grandissimo, si chiama Chunk, lui è l'orso 32, meglio conosciuto così, che da quando ha vinto l'anno scorso pesava 544 kg. Insomma, chi mangia un pie, chi taglia i capelli per 60 ore, c'è veramente un sacco di cose che fanno parte delle particolarità che si trovano a livello mondiale, ma noi siamo ancora comunque sul podio, io te lo dico.
3: Come Svizzera, fuori. Dici?
2: Sì.
3: Beh, io ho in mente la sfida, l'ultima che abbiamo raccontato, quella delle mucche.
2: Certo, anche quella mi è piaciuta, quella della gara.
3: Dilla a te.
2: La
3: lotteria che dividi il campo in
2: dovevano
3: quadrati.
2: Dovevano scommettere su dove avrebbe fatto la sua
3: i
2: torta,
3: suoi bisogni. Beh, succede anche questo. Spesso sì. Col mondo rurale, di solito siamo noi che ridiamo della Svizzera. In questo caso abbiamo una svizzera, Lorenza, che sei andata in Scozia. Io, se guardo quest'altra immagine, vedo una cagnolina che sta guardando molto attentamente qualcosa. Quindi la sera c'è stata questa sfida molto divertente, ma in campo c'erano i campionati mondiali di cani da pastore. Com'è andata? Cosa avete visto? Cosa avete vissuto, Lorenza, questi mondiali? Non è la prima volta che partecipi tu?
4: Sì, ero presente anche 3 anni fa, si svolge ogni 3 anni il campionato del mondo. Quest'anno però eravamo riserve, come hai ben detto, eravamo in tribuna, anche il cane, molto interessato, sarebbe volentieri entrato, però...
3: la vediamo, è bellissimo vedere come è concentrata. Fanno questa cosa i cani, che osservano chi è in campo, non riescono a mollare lo sguardo.
4: Sì. Guardano, ma sono anche piuttosto tranquilli, aspettano il loro turno tranquillamente. E a livello di risultati l'hanno fatta da padrone, insomma, gli inglesi.
2: Roba loro, arrivano da lì anche quei cani.
4: Il campionato del mondo, un rappresentante del Galles nella gara dei giovani, quindi Young Handlers, ha vinto suo figlio, quindi era una cosa anche abbastanza particolare.
2: Affare di famiglia. Esatto, nel vero senso della parola. Posso chiederti perché hai detto siamo riserve, cioè in che senso? Spiegaci un po'.
4: Dunque, ogni nazione svolge delle selezioni durante l'anno e dunque la Svizzera aveva diritto a 8 partecipanti e noi siamo arrivati 9, quindi eravamo pronte a partecipare, ma alla fine siamo rimaste in tribuna a goderci lo spettacolo e poi a fare appunto le sfide goliardiche la sera.
3: Anche quello va raccontato. Noi a casa Svizzera siamo partiti da lì, quindi per noi voi siete i nostri campioni e le campionesse. Tra l'altro stiamo vedendo anche delle immagini, la BBC ne ha parlato, ma era veramente un evento importantissimo nella patria dei Border Collie. Vedevamo queste immagini dove c'era questa sfilata con le bandiere, ecco, 34 nazioni. Che cosa hai vissuto? Con chi hai parlato? parlato? Ho visto anche dal Giappone, ci sono delle persone che sono venute. Che cosa hai vissuto lì?
4: Sì, la sfilata era davvero abbastanza emozionante, non so se si vede dalle vostre immagini, c'era davanti praticamente le cornamusa, un gruppo con le cornamusa e poi dietro in sfilata tutte le nazioni.
2: Ah, che bello.
4: Chiaro, davvero molto emozionante. Tra l'altro una curiosità, il nome Border Collie arriva proprio dal nome di questa zona della Scozia che si chiama Border, non mi ricordo adesso il nome, però è il nome di questa razza, deriva proprio dal nome di questa regione Border, che è praticamente il confine tra l'Inghilterra e la Scozia, e da lì sembra arrivi proprio questa razza.
2: Eh beh, c'erano poi tantissime pecore, tantissimi spazi verdi e ovviamente tanti cani che da sempre fanno un po' la differenza. Tra l'altro tu Alice l'hai vissuta anche dal vivo, anche io sì. L'ho visto parecchie volte, per esempio andando a trovare il nostro amico Alberto Stern. Insomma, fondamentalmente è veramente incredibile vederli lavorare questi cani, nel senso che soprattutto di fronte a quella che può essere una competizione, per loro il lavoro, quello è, cioè devono riuscire a radunare nel... Spiegaci un po' bene come funziona, quali sono le prove che devono affrontare questi cagnolini.
4: Sì, dunque, viene posto un gruppo di pecore abbastanza lontano, in questo caso chiaramente il campionato del mondo, penso che saranno 500 metri, 600, sì. E il cane deve andare a recuperarle in qualche modo, e il conduttore praticamente indica un po' le direzioni per fare in modo che poi il gruppo di pecore resti nel tragitto designato. E finito appunto questo percorso, poi ci sono alcuni esercizi da fare in un cosiddetto ring, che è un pezzo di campo delimitato, e viene praticamente comunque ricostruito un po' il lavoro che viene svolto in fattoria, quindi ad esempio il fatto di dover magari separare due pecore dal resto del gruppo e portarle, cercare di tenerle sotto controllo.
3: Questo era quello che mi trovavo più difficile in assoluto, dicevo, ma come fa a capire
2: scegliere quella
3: e portarla via, anche perché loro vogliono stare unite, quindi per me quello era difficilissimo. Poi dicevi, scusa.
4: Sì, in effetti dici bene, cioè fino a quel punto lì devono tenerle assieme, poi di colpo gli si chiede di separarne un gruppetto, no? E lì, vabbè, bisogna un attimino muovere il gruppo, questo è un po' il lavoro del conduttore, e poi creare un po' uno spazio in cui il cane sa che con un determinato segnale poi deve entrare.
3: Deve tagliare il gruppo, esatto.
4: Sì,
3: anche perché noi lo vediamo che hanno, non so, il collarino diverso, ma il cane non lo vede. Come fai a dirglielo?
4: No, non lo vede.
2: Lo vede.
4: Dobbiamo fare noi una situazione in cui le pecore giuste sono in pratica su un lato, e poi si crea uno spazio in cui il cane gli si segnala al cane di entrare.
3: No,
4: però non è una cosa che
3: no. Tra l'altro Loader negli Scottish Borders, esattamente così che si chiama, quindi proprio nella terra d'origine dei Border Collie, dove sei stata. L'ultima cosa, esatto. La domanda che ormai conosciamo la risposta, abbiamo appena fatto anche scorrere l'articolo della BBC, non siamo noi ad aver vinto, non è andata benissimo questa volta, voi in tribuna e in più la Svizzera con i nostri 8 cani, come siamo andati? Cosa è successo?
4: Sì, alla fine nessuno dei nostri è riuscito a entrare nella finale. È successo niente di particolare, chiaramente il livello è molto alto, quindi ci sono molte persone probabilmente in quella zona o anche in altre nazioni che lo fanno praticamente di lavoro.
2: Certo.
4: Noi lo facciamo magari in modo un po' più... dilettantistico.
3: Beh, dopo c'è da dire.
2: Intanto eravate là.
3: Noi c'eravamo. Oh. Tra l'altro, una cosa che, giusto un'ultima curiosità che mi viene in mente, spesso si pensa, come anche abbiamo parlato la settimana scorsa del campionato mondiale dei mestieri, che sia scollegato dal mestiere in sé. Invece ci hanno spiegato, no, guardate che poi fa curriculum. In questo caso, io ricordo a Mesocco, i campionati svizzeri, tra i cani migliori c'erano anche quelli che scendevano dall'Alpe, e quindi per davvero lo fanno nella loro vita.
2: Certo.
3: non è completamente scollegato, sono degli esercizi che fanno anche, poi hanno delle caratteristiche diverse. Mi dicevi anche tu, Lorenza, l'anno scorso quando commentavi a casa svizzera, dicevi quelli che lo fanno per davvero prendono anche un po' più di iniziative, sono un po' meno malleabili, è così?
4: Sì, devono anche avere un po' di istinto, lavorare in modo un po' più indipendente, quindi bisogna sempre trovare un po' una via di mezzo tra l'obbedienza e il lasciar lavorare un po' l'istinto del cane.
3: Prossimo appuntamento per chi volesse seguire, vedere in Svizzera una gara di cani da pastore, mi dicevi probabilmente in Val Muchtair.
4: Sì, ci sono adesso in ottobre alcune gare, fra le quali appunto come dici tu, il terzo weekend di ottobre c'è una gara in Val Muchtair, che è una valle che decisamente merita anche una visita.
3: Quindi, i colori di adesso.
2: Sì.
3: Fatta. Se volete
2: seguiremo,
3: andare,
2: dici come va. A questo punto noi siamo assolutamente curiosi, tanto sei ufficialmente un'antenna. Noi ti ringraziamo tantissimo per essere stata dei nostri, una bella carezza a tutti i cagnolini e a questo punto a molto presto. Grazie ancora, Lorenza.
4: Grazie mille, buona giornata.
3: Ciao, grazie.
2: Altrettanto, intanto ci sono i 77 Bombay Street con Up in the Sky, che canzone meravigliosa. Bravo. Tanto arrivano lì, grigionesi.
3: Adesso
2: zona.
3: Si corre o no?
2: No.

0: amore.
1: È normale, perché non vuoi correre, non parli d'amore. Questa è un po' l'idea, l'abbiamo detto prima. Fabri, bisogna correre per stare bene.
2: Ma sai che adesso tu stai sorridendo, scherzando, ma prima hai iniziato la diretta con una frase che non mi sarei mai aspettata, ovvero io sono pronto a mettermi a correre. Abbiamo detto, arriva il compleanno, il tempo di cambiamenti, bilanci. Però io ho capito perché...
1: Ma vogliamo smettere?
2: No, la smettiamo. Io ho capito perché stai andando in quella direzione e sempre più persone stanno andando in quella. Perché non è più semplicemente andare a correre.
1: Giusto.
2: Ma sta diventando, lo sappiamo, una tendenza che arriva dagli Stati Uniti, che ci dice, sì, tu esci, metti delle scarpe, dei pantaloncini, corri, ma sempre più si stanno creando dei club dove poi c'è anche il brunch.
1: E io lo aggiungo spesso per queste ultime cose carine, gli aperitivi,
2: ma anche la musica mentre corri, conosci persone, nascono situazioni.
1: Quello
2: ed è
1: quello
2: che sta continuamente succedendo.
1: Sì, anche sul nascono situazioni poi entreremo un pochettino nel dettaglio, ma in realtà questo perché vogliamo andare a vedere come stanno andando le cose a un tot di tempo che non ci sentiamo, perché ricordiamo cosa è successo l'anno scorso.
2: Allora, un anno fa più o meno qua a casa svizzera avevamo ospitato delle persone, 4 ragazzi che ci avevano detto, ma noi ci piace correre e vorremmo anche noi creare un club, chiunque vuole si aggiunge, noi lo diciamo, siamo a Rivapiana quel giorno lì e quel giorno lì, venite. Erano loro 4 più
1: qualcuno, un po' di gente,
2: un paio di persone. Adesso, a distanza di un anno, noi
1: sono
2: li seguiamo
1: tantissimi
2: sui social, abbiamo detto sta succedendo qualcosa.
1: Sono d'accordo con te ed è per questo motivo che sono qui in studio con noi. Saluto Sara, benvenuta.
3: Ciao.
1: E qui c'è anche Lorenzo, come va?
4: Ciao a tutti, tutto bene.
1: Tutto a posto, in forma.
2: Run Social Locarno. Siete voi, cioè avete anche delle magliette adesso.
3: Esattamente,
2: vedere un po'.
3: Esattamente. Allora, questa è la nostra prima maglietta.
1: Sì, che c'è proprio scritto RSL.
2: Con un logo, quello ce l'avevate già.
3: Esattamente, il logo ce l'avevamo già.
1: Sì.
3: E poi appunto dietro c'è il nostro motto principale.
1: Qual è il motto?
3: Che è Run Smile Life.
1: Bello, 2 su 3 mi piacciono molto. No, ma scherzi a parte, è vero che insomma nel tempo vi siete un po' evoluti. Vediamo che l'altra maglietta è simile.
3: Questa.
1: O...
3: quella estiva.
1: Ah, quella estiva.
3: Versione estiva.
1: Questa mi starebbe che è una meraviglia proprio.
2: Sì, nasce come un momento di aggregazione un po' così. Ma cosa è diventato adesso? Cosa siete? Quanti siete?
3: Allora, siamo sempre di più e siamo sempre più felici. È nato tutto per la passione della corsa. Quindi chiaramente è nato grazie al fatto che volevamo sempre più offrire qualcosa al territorio. E questa passione ha portato a creare questo gruppo bellissimo e sempre più gente si unisce a noi e siamo sempre più felici.
1: Numero tipo quanti?
3: Ma allora normalmente siamo dai 20 ai 30.
1: Che già è tantissimo.
3: Vabbè.
1: Sì.
3: E poi quando facciamo gli eventi speciali siamo riusciti ad arrivare anche 50-55 persone.
2: Quante ce ne sono? Avete una chat? Come vi
3: Allora abbiamo
2: comunicate?
3: Una chat su WhatsApp e siamo in 176 se non erro. Vabbè.
2: Tra poco 177.
1: Sì.
2: Fabri.
3: Esatto, ci
1: 76
3: aspettiamo.
1: 76 è il mio
3: Fabri.
1: Anno poi, quindi è fatto. Mi fermerai lì. Sì, giusto, giusto. E quindi voi continuate a volervi in un certo qual modo far raggiungere, no? Della
3: Bravissimo.
1: Gente che continua a correre. Tra l'altro arriviamo in un momento importantissimo per la corsa, perché proprio durante questo weekend c'è stata a Stralugano, tra l'altro a far partire tutto c'era la Microlino Diretta Trail, era un momento eccezionale, però è anche vero che 9.000 persone che hanno corso tutto insieme è una cosa che insomma non si sarebbero neanche minimamente
2: crescita,
1: pensato. No?
2: Numeri in crescita, effettivamente. Accidenti. Anche questa tendenza del socializzare quando si va a correre, l'abbiamo detto, ci sono delle applicazioni, nasce come un momento di aggregazione.
1: Sì.
2: E non solo di sport, Lorenzo, anche per te eri già così.
4: No, infatti io ho iniziato un po' anche grazie a Sara, che mi ha spronato un po' inizialmente, perché io odiavo correre, ho sempre giocato a calcio e diciamo che la corsa era proprio quello che evitavo proprio, eh? Però poi ho iniziato piano piano a appassionarmi, ho comprato le prime scarpe proprio da corsa e da lì è veramente
1: la svolta.
4: Secondo me era come correre su delle nuvole. E ha cambiato tutto.
1: Ma domanda così tra di noi, proprio in amicizia, ma non è che c'entra anche il fatto che comunque voi siete una coppia ed è l'amore che ti muove? Chiedo per un amico.
4: Ma devo dire che è stato forse l'input iniziale. Sicuramente.
1: Ci vuole sempre qualcosa.
4: Però devo dire che una volta che ti lanci in questa cosa e che vedi i miglioramenti.
1: Perché è quello,
4: È quello.
1: Certo.
4: Dire che...
1: Tra l'altro stiamo vedendo adesso delle immagini che raccontano. Qua dove eravate? Quando eravate qua?
4: Questo è sempre sulla via.
1: Rossa, la Stradina Rossa di Locarno, insomma, bellissima.
2: Beh, correte sul lago, anche solo quello, con la musica anche. E io, se vedo anche le immagini dei mesi passati, vedo corsa, ma vedo anche altro. Per esempio, padel. Cosa c'entra con la corsa? Cosa sta succedendo? Cosa state diventando?
3: Allora, esatto, abbiamo fatto degli eventi che, oltre alla corsa, abbiamo offerto anche la possibilità di andare in bici, di camminare e di fare del paddle. Quindi quest'estate abbiamo fatto il Summer Party, che è stato un vero successo.
1: Guardali.
3: E abbiamo fatto appunto più discipline ed è stato bellissimo.
1: Una sorta di triathlon, che poi Locarno c'è anche quello, quindi
3: bravissimo,
1: assolutamente
3: bravissimo.
1: Sì. Ma però questo fatto in maniera conviviale, perché secondo me è bella quella roba lì.
2: Ma
1: troppo.
2: Perché sta diventando anche quello? Perché non solo la corsa? Volete allargarvi? Volete avere altre persone? Vi state prendendo voi, che non siete del mestiere, diciamo, non siete organizzatori di eventi?
3: No, assolutamente no.
2: Cosa fate nella vita?
3: Allora, io lavoro in farmacia, sono assistente di farmacia.
2: Quindi è un altro campo, con le persone comunque
3: sempre. Con le persone.
1: Lorenzo invece adesso è un corridore professionista.
4: Esatto. No, io lavoro nel marketing,
1: okay.
4: Informatica e marketing.
1: E quindi voglio dire, è un mondo che comunque fa il paio rispetto a quello che volete diventare, no? Perché comunque se ne parla sempre di più. Certo, è una cosa che arriva, come dicevamo, dall'America, ma in realtà anche da noi sta iniziando a prendere molto piede. Quindi se volete aggiungervi, che cosa devono fare le persone?
3: Ma semplicemente presentarsi il mercoledì o la domenica.
1: Orario?
3: Allora, il mercoledì alle ore 19 e la domenica ora ricominciamo alle ore 10.
1: Okay.
3: Perché con l'estate la canicola facevamo alle 8, 8 e mezza.
1: Certo.
3: Esatto, quindi ora ritorniamo agli orari ufficiali. E il ritrovo è sempre alla Proda Minusio.
1: Oh.
3: Si fa la Stradina Rossa e si torna.
1: Poi c'è lì parcheggio nel caso in cui arrivaste in macchina, in bicicletta,
3: esatto.
1: La lasciate lì.
3: Esatto.
2: Però vorrei capire, voi cosa state osservando? Perché è vero che di solito ci sono i fenomeni lontani e poi si avvicinano. Noi abbiamo detto parte dall'altra parte dell'oceano, arriva qui, a volte è una moda passeggera. Qui cosa state osservando voi? Bisogna spingere di più? È un momento di calo, un momento in cui sta funzionando?
3: Allora, possiamo dire che sta funzionando molto bene. Sicuramente il gruppo fa in modo che sempre più gente si unisce, perché si creano dei bellissimi rapporti. Quindi
2: fai la domanda.
1: Sì, ci sono gossip a parte voi, ma voi eravate già insieme prima.
3: Sì, eravamo già una coppia.
1: Siete i capostipiti. Poi però succedono cose, cioè esiste anche questo momento un po' dedicato all'amore. All'amore.
3: Assolutamente sì, in effetti la cosa anche più bella è che si sono create anche alcune coppie, ci sono stati un po' di flirt, ci sono tuttora.
2: Si balla, vediamo anche.
1: Si mangia, esatto. Soprattutto il brunch di cui parlavamo, bello, bello.
2: Tra poco ci arriviamo, vi ho detto balla, sta per arrivare un grande evento, ma veramente grande.
1: Sì.
2: E
1: non è più
2: più o meno siamo
1: il giorno
2: lì.
1: Dopo. Allora facciamo una bella roba, This is the Life con Amy McDonald's e poi torniamo a raccontarvi di questo grande evento, ma soprattutto di questi ragazzi che hanno voglia di divertirsi, stare benissimo
2: e che fanno volontariato, perché
1: certo,
2: anche questo va detto, è tutto volontariato.
1: Ce lo spieghiamo.

0: Ricordo un grande concerto, anzi forse un paio, di Amy McDonald a Locarno, e siamo proprio nel locarnese a raccontarvi di questa esperienza RSL, mi piace raccontarli così, un gruppo di ragazzi, di volontari anche, dopo lo spieghiamo nel dettaglio, che si ritrovano, hanno voglia di correre, ma poi ragazzi, che età ci sono? Cioè un po' di tutte?
1: Ma sì, partiamo dai 20 fino sì. ai 60, 65.
0: Ragazzi, sì. sono ragazzi.
2: Voi siete tra chi ha creato questo gruppo, che è dietro le quinte, chi c'è oltre a voi? Siete
1: allora,
2: gli stessi?
1: Sì, siamo noi, io, Lorenzo, Ramone e Marco, e abbiamo Caroline, che è la nostra social media manager, che tra l'altro è appena diventata mamma, con Marco.
0: Come si chiama il bimbo?
1: Con Marco, Matteo.
0: Matteo, e si sono conosciuti lì?
1: No, erano già una coppia anche loro.
2: Fabri, peccato, volevi.
0: Secondo me millantate coppie che sono nate nella fatica.
2: Beh, succede anche quello. Certo. La fatica unisce o divide, non so nel tuo caso come va di solito, come sei.
0: Mi prendo qualche momento per pensare.
2: Allora, quello che abbiamo detto è che dietro di voi ci sono diversi eventi che avete organizzato legati allo sport, ma anche al divertimento, quindi dei pasti tutti insieme, dei momenti di aggregazione, li chiamiamo così. È nato anche, l'abbiamo detto, dall'altra parte dell'oceano, tra colleghi, il dopo lavoro o soprattutto prima del lavoro, lo facevano tanto per esempio a San Francisco, in quelle aziende che appunto hanno lanciato questo trend. Chiedo a voi, il prossimo evento lo facciamo presentare a un video e poi ne parliamo?
3: Va bene.
2: Video e audio, chiaramente siamo prima di tutto la radio.
0: Esatto.
2: Ci siamo?
0: Esatto.
2: Andiamo.
4: Fabi, guarda qua.
5: Oh, ma che figo!
4: Hai visto?
5: Pensa se lo facessero anche in Ticino, che figata.
4: Ragazze, ma lo facciamo qua a Locarno!
6: Quando?
7: Il 4 ottobre!
6: Il 4 ottobre?
7: 4 ottobre! Con Run Social Locarno!
6: Alla prova, Minusio!
0: Eccolo qui, poi c'è ovviamente anche il party after run, però questa è una presentazione che fa capire insomma quello che succederà, anche la zona la si vede, la si riconosce molto bene, e quindi che cosa dobbiamo aspettarci, Lore?
3: Allora, sicuramente appunto ci sarà questa corsa speciale con questa bicicletta, se vuoi, con il DJ sopra la bicicletta.
0: Ok.
3: Sì. E praticamente questa corsa è particolare perché noi faremo un percorso più o meno di circa 4,5 km, dove appunto noi staremo dietro questa bicicletta, ci saranno delle casse puntate verso i corritori.
0: Ok. E all'indietro, mettiamola così, seguire.
2: Esatto. Un DJ sulla bici,
0: Sì.
3: E faremo appunto questo percorso che arriverà più o meno zona ristorante Riva, dove c'è la fontana del pescatore.
0: Certo.
3: Torneremo indietro e andremo verso ancora l'approdo, dove appunto lì ci sarà praticamente un'altra festa col DJ di Losanna, che è, se vuoi, anche il creatore di questo chiamato Run and Groove di Losanna. E diciamo che questa collaborazione è partita un po' tutta per caso, perché noi, guardando un po' i video su Instagram, abbiamo visto questo video, e noi, essendo anche partner con El Tony Mate, ho visto che in questo video c'era giustamente su questa bicicletta il logo,
2: certo. Dici, ma chissà se possiamo portarlo anche qui. È vero che anch'io ho visto diversi video che caricano tantissimo. È proprio
6: esatto.
2: Il DJ con la musica e dietro tutti che ballano e intanto corrono.
6: Esatto.
2: Ma quanto riesci a ballare e a goderti la musica quando corri? Chiedo per tutti e due, Fabri.
0: Sì, per degli amici.
1: Ma allora, moltissimo, perché in realtà la musica è proprio la grinta e la carica che ti dà la forza.
2: Però non balli.
1: Ma allora, l'obiettivo del 4 ottobre è anche ballare, sicuramente. Certo. Quando andiamo a correre nella nostra social run, chiaramente non balliamo,
2: no,
1: corriamo.
2: No.
1: Si andrà più piano. Assolutamente sì, in effetti è aperta a tutti, perché si andrà a un ritmo super lento.
0: Ok.
1: Proprio per fare in modo che si unisca più gente possibile. Anche chi non è abituato a correre è invitato a venire. Perché sarà veramente una cosa molto easy, e poi ci sarà l'after party, che sarà la cosa ancora più speciale.
0: Quindi alle 16 si parte insomma per questo evento 4 ottobre, lo ricordiamo, e poi dalle 20 arriva tutto quello che ha a che fare con l'after party, quindi il divertimento in generale.
3: In realtà è quando torniamo, sarà più o meno attorno alle 5.
0: Ok,
3: 5
0: parte
3: mezza,
0: già lì.
3: Parte subito.
0: E poi va avanti.
3: Fino alle 8.
0: Chiude.
3: Perché è domenica.
0: Sì.
3: Dunque.
0: Ok, bravo, bravo. Sì, domani, il giorno dopo si lavora. Esatto.
2: È proprio quello che apprezzo, perché noi abbiamo la teoria e la pratica. Leggendo veramente articoli dappertutto, si scopre che davvero la tendenza è andare verso la domenica, fare di giorno le feste, non per forza alcoliche.
0: Sì.
2: E poi guardi eventi come questi e capisci che anche la Svizzera italiana segue queste tendenze, e mi chiedo, e guardo voi, ho visto che c'era nei vari video, c'erano dei post-it dove che voi chiedevate, non so, cosa chiedevate di scrivere?
1: Cos'è per la persona la corsa, ecco. Il runner?
2: Oggi come oggi, alla luce di tutto questo, dopo un anno che ci siamo incontrati per capire la vostra volontà di portare anche qui insieme ad altri, non siete l'unico Run Social Club che abbiamo sul territorio della Svizzera, della Svizzera italiana, però voi siete vicini a casa svizzera, quindi cos'è per voi adesso la corsa?
1: Allora, per noi la corsa è socialità, unione e divertimento. Sicuramente questi sono fattori importantissimi. E
2: fatica, però rimane fatica.
1: Fatica,
2: no?
1: Fatica. Ah. Quella anche, hai ragione.
3: Soprattutto per organizzare le cose, la corsa in sé.
1: Vero, per noi effettivamente l'organizzazione è sempre un punto importante.
2: E lo fate tutto senza un ritorno economico?
3: Eh sì. Sì.
0: Beh, d'altronde la corsa comunque costa anche poco, da una parte ci sta, no?
2: Però sono da prendere le buone scarpe, Fabri.
0: Ho capì. Cioè, guarda, ci sono degli atleti che hanno fatto il maratone.
2: Potrebbero fare altro nel tempo libero, insomma.
0: Ma d'altronde è la passione, poi c'è l'amore. Insomma, guarda che c'è un mondo dietro. Intanto, però, andate a seguirli sulle pagine dell'RSL e soprattutto, ragazzi, buona continuazione.
2: Dove volete arrivare?
3: Questa è una bella domanda.
2: Cosa volete diventare?
1: Ma l'obiettivo è diventare sempre di più, offrire sempre di più e realizzare eventi sempre più speciali che vengono ricordati dai nostri runner, e per questo ci seguiranno sempre, perché hanno l'obiettivo di partecipare sempre ai nostri eventi, ecco.
0: E agli allenamenti e tutto il resto, dicevi Loren?
3: No, per me secondo me un altro obiettivo sarebbe anche per le persone che comunque hanno un po' di timore inizialmente a correre.
0: Capisco.
3: Di venire con noi senza nessun problema, perché comunque abbiamo...
0: Ma li aspettate quelli che sono lenti un po' dietro?
3: Sì, certo.
0: Sicuro? Lo giuri?
3: Giuro che se vieni ti aspettiamo.
2: Però non vai con la maglietta con scritto carbonara.
0: Non si può? Sai che posso raccontarti un aneddoto? Una volta ho fatto una cosa del genere per la televisione, dove però ero un pochettino più in forma, e mi sono presentato con la maglietta con scritto: un uomo senza pancia è come un cielo senza stelle. Che è una grande verità, peraltro. Però l'ho fatto, quindi potrei arrivare con la maglietta della carbonara. Allora, noi in realtà ci siamo, è giusto così. Mettiamo la sigla e poi ci salutiamo, perché ci diamo appuntamento domani.
2: A domani, ciao ragazzi, fatto. Grazie per essere passati a trovarci.
1: Grazie a voi dell'invito.
0: Ciao!
1: Ciao!

0: Rete 1.
1: Sono le 2 in studio Fabiano Rizzi. Il Consiglio degli Stati ha dato il primo via libera ai bilaterali 3 con l'Unione Europea. Ieri sera, dopo oltre 6 ore di discussione, la Camera Alta ha deciso di entrare in materia con 29 voti contro 15 e sono già arrivate le prime decisioni concrete. Con 41 voti contro 1, gli Stati hanno approvato la creazione di un'autorità indipendente incaricata di sorvegliare determinati aiuti pubblici per evitare distorsioni della concorrenza nei settori coperti dagli accordi con Bruxelles. Il dibattito riprenderà oggi e proseguirà fino a mercoledì. In Francia la testata Mediapart ha pubblicato messaggi privati del 2013 attribuiti a Jordan Bardella e contenenti affermazioni antisemite e complottiste. Il presidente del partito Rassemblement National respinge le accuse e ha annunciato una denuncia per diffamazione. Il sito d'inchiesta sostiene invece di avere autenticato autonomamente le conversazioni. Ci spostiamo in Italia, dove 3 agenti dei servizi segreti egiziani sono stati condannati a 10 anni per il sequestro di Giulio Regeni. Il ricercatore italiano era stato rapito al Cairo nel gennaio del 2016 e ritrovato morto pochi giorni dopo. Un quarto imputato è stato assolto, per i 3 condannati non sono state invece riconosciute le accuse più pesanti legate all'omicidio. Le motivazioni della sentenza arriveranno entro 90 giorni. L'Iran si aspetta di ricevere a breve tramite il Qatar una risposta degli Stati Uniti alla sua ultima proposta di accordo per un cessate il fuoco e per la riapertura dello stretto di Hormuz. Lo ha dichiarato il ministro degli affari esteri iraniano da New York, dove ha prolungato il suo soggiorno dopo l'Assemblea Generale dell'ONU. Intanto il presidente statunitense Trump, smentendo quanto scritto dal quotidiano online Axios, ha negato di aver offerto all'Iran un alleggerimento delle sanzioni e la restituzione dei beni congelati in cambio di concessioni da parte di Teheran sul nucleare. È finito con quasi 7 ore d'anticipo il primo test di orbita di Starship, la navetta di SpaceX, progettata in vista dei futuri viaggi verso la Luna e Marte. La compagnia spaziale di Elon Musk ne ha deciso il rientro anticipato dopo il primo controllo di routine, rinunciando alle 6 orbite previste attorno alla Terra. La missione è comunque considerata un successo perché il razzo ha regolarmente portato in orbita la navetta spaziale che a sua volta, come da programma, rilasciato tutti i 26 satelliti Starlink che aveva a bordo. Sport, calcio, la Svizzera torna in campo questa sera in Nations League a Glasgow, affronterà la Scozia dopo il successo all'esordio contro la Macedonia del Nord. Per l'hockey invece alle 19.45 l'Ambrì Piotta, seconda in classifica e reduce della vittoria nel derby, ospiterà il Davos. Il Lugano, che ha disputato fin qui soltanto 4 partite, scenderà in pista a Langnau con l'obiettivo di lasciare l'ultimo posto in classifica. Chiudiamo con le previsioni del tempo per oggi, martedì 29 settembre. In tutto il paese è per lo più soleggiato, con temperature massime di 24 gradi al sud e di 27 al nord.